0: italiani non possono sentirsi minoranza in classe, e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
1: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
0: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col superbonus. A Elly Schlein:
1: è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
0: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento su Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa. Federica Ionta, GR1.
2: È critica la segretaria Elly Schlein: trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi, anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile. Non hanno messo mai niente nell'edilizia scolastica e vuole solo rincorrere Vannacci sulla remigrazione. Da Pontida Salvini annuncia un congresso straordinario della Lega per il prossimo mese e chiede fiducia per la sua famiglia al segretario del Carroccio. La replica del senatore Romeo, sintomo che la Lega va rilanciata. Ad Orvieto il generale Vannacci ha partecipato ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Il fondatore di Futuro Nazionale ribadisce: le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, ma ricorda, le nostre linee rosse non sono negoziabili. E a Milano invece l'assemblea 5 Stelle nova con il leader Giuseppe Conte, il nostro inviato.
3: Vinciamo le elezioni con il progetto Alleanza per la Costituzione. Dal palco di Milano Giuseppe Conte chiude l'assemblea programmatica nova, ci tiene a sottolineare, senza simboli di partito. Un plebiscito sui punti che porterà al tavolo del campo largo, addirittura 92% di consensi sullo stop alle armi all'Ucraina. La critica al governo e al centrodestra: vogliono il premierato, dice, per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano. In economia hanno promesso di tutto, ma soprattutto l'attacco frontale a Giorgia Meloni. Chi non ama l'Italia sta a Palazzo Chigi e sul bollo dice non ha le coperture, è come Cettina la qualunque. Non la cita, ma si rivolge a Elly Schlein: il campo progressista, anzi radicalmente progressista, cambierà l'Italia, ma nessuna ambizione personale. No al riarmo, no accordi con Israele, sì alla giustizia sociale, avverte Conte. E infine l'Ucraina, nessun legame con l'aggressore Putin.
4: Però nessuno ci può chiedere di proseguire in un percorso fallimentare, perché continuare a inviare le armi significa allontanare la pace, e noi lavoreremo per la pace.
3: Da Milano con Adriano Totaro, Vasco Pirri, GR1.
2: Le elezioni in Germania, dove si vota nei Land Mecklenburg-Pomerania e Berlino Città. La CDU, il partito del cancelliere Merz, secondo i risultati preliminari sarebbe fuori dal parlamentino, avendo preso il 4,9% dei voti con sbarramento al 5%. In testa nel Land Mecklenburg-Pomerania c'è il partito di estrema destra AfD con il 38%, secondo l'SPD con il 35,5%. A Berlino invece la Link in testa con il 25,8%. Davanti alla CDU col 20%, Merz ha ammesso il disastro e, puntando sulle riforme, ha aggiunto: mi assumo la responsabilità e vorrei portare avanti il paese. In Russia, per le elezioni della Duma, con lo scrutinio al 50%, Russia Unita, il partito di governo del presidente Putin, è in testa con quasi il 58% delle preferenze. A seguire il Partito Comunista 13,8% e i Liberal Democratici all'8,8%. E Stati Uniti, in Texas, un agente dell'ICE, l'antiimmigrazione, ha sparato contro un migrante venezuelano di 29 anni. La vittima, destinataria di un ordine di espulsione, è ricoverato in gravi condizioni. Aveva tentato di sottrarsi al controllo, scappando. La cronaca: il mio assistito è totalmente distrutto per quello che è successo. Così l'avvocato di Roberto Mollo, l'uomo che la notte scorsa a Baldissero d'Alba, Cuneo, ha
5: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La premier Giorgia Meloni ha chiuso a Roma Fenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco l'attacco alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile e in merito alla scuola annuncia un prossimo arrivo in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka. Ed è critica la segretaria Dem Schlein, trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi, anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile, non hanno messo mai niente sull'edilizia scolastica e vuole solo rincorrere Bannacci sulla reimmigrazione. Intanto a Pontida il tradizionale appuntamento della Lega a fronte delle tensioni nel partito, la mossa di Salvini, l'inviato.
2: L'annuncio a sorpresa Matteo Salvini lo lancia chiudendo il raduno di Pontida, congresso straordinario della Lega a ottobre. Chiedo, dice il segretario, la fiducia della mia famiglia.
3: Se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
2: Messaggio recapitato a chi nel partito chiede più collegialità e attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo, ma i messaggi sono anche per gli alleati. Il candidato sindaco di Milano spetta alla Lega e può essere solo Silvia Sardone. E ancora, bisogna estendere la legittima difesa, qui il pensiero è per Mario Roggero, e togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono. Infine la finanziaria, via la legge Fornero con quota 64 per tutti, estensione della flat tax per le partite IVA, altri 10.000 militari nelle strade delle città. Il conto, assicura Salvini, lo recapiteremo alle banche, che si arricchiscono con i nostri sacrifici. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
1: Altro appuntamento politico ad Orvieto, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Bannacci ha partecipato ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'inviata.
4: Bene Meloni su stranieri e burka, ma doveva pensarci anni fa. Il commento di Bannacci alla premier ne riassume il messaggio centrale: noi siamo la vera destra sociale, gli altri hanno perso la meta diventando complici del declino materiale e morale dell'Italia e dell'Europa. Tuttavia il generale non chiude la porta, anzi a chi come la Russa o Bocchino dice mai con Bannacci meglio perdere le elezioni risponde:
5: io sono il primo a non voler dare proprio in mano alla sinistra questo paese, e ricordo che questa centrodestra 4 anni fa aveva gli stessi propositi di quello che noi stiamo raccontando oggi.
4: A Orvieto, insieme agli auguri di Alice Weidel, leader AfD, va in scena tutto il coté sovranista vannacciano. Identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo, quello di Enea, dice: chi fa male alle donne marcisca in galera, ma la legge deve essere uguale per tutti, e lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo: non la voteremo, offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, no immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Noi saremo fermi e leali, promette E Gasperini, responsabile del programma di Futuro Nazionale Chiosa. Non finiremo come fini. Noemi Giunta, GR1.
1: I 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle forniture a chi serve una visione chiara. Basta armi, decisione sancita dal 91% dei 5 Stelle. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo. Non ha spiegato le coperture. Le elezioni in Germania, dove si vota nei Land Mecklenburg-Pomerania e Berlino-Città. L'AfD ha vinto le elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, ottenendo il 38,2% dei voti, lo ha reso noto l'ufficio elettorale regionale secondo quanto riportato dall'agenzia tedesca DPA. Al secondo posto si è piazzata la SPD con il 35,5%, entrano nel Parlamento regionale anche Die Link 6,5%, la percentuale, e Verdi 5,7%, mentre la CDU, che sarebbe il partito del premier, del cancelliere Merz, non supera il 5% di sbarramento perché si ferma 4,9, come anche BSV al 4,8, quindi non raggiungono la soglia di sbarramento per un soffio. E l'AfD otterrà 32 seggi nel parlamentino, la SPD 29, Die Linke e Verdi 5. A Berlino invece la Link in testa con il 25,8%, davanti alla CDU 20%. Merz, il cancelliere, ha ammesso il disastro, punta sulle riforme e aggiunge: mi assumo la responsabilità e vorrei portare avanti il paese. In Russia per le elezioni della Duma con lo scrutinio al 50%, Russia.
6: Rai.
0: Radio 1 Sport.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

RAI, Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: GR1.
1: Bentrovati da Pier Francesco Pensoso. In apertura alla politica, è stato un fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, non risparmiando attacchi all'opposizione, ma soprattutto con un annuncio. I bambini italiani non possono sentirsi minoranze in classe, tetto massimo agli alunni stranieri e burka vietato. E poi l'annuncio: in arrivo un decreto. E da Pontida Salvini spiazza la fronda e annuncia un congresso straordinario, poi ricorda che la Lega vince solo se unita, forte e libera da nord a sud. Il vicepremier dal palco ha segnato anche la rotta per i prossimi mesi: sicurezza con 10.000 militari in più, quota 64, aumento flat tax e contributo da banche. Poi ha ribadito la posizione del partito contro burka e la costruzione di nuove moschee. E all'Assemblea 5 Stelle a Milano Conte riceve un mandato chiaro: no alle armi all'Ucraina, ma sulle prospettive del campo largo resta fiduciosa la segretaria del PD Schlein. Prima il programma, poi i nomi, sicuramente troveremo un accordo. La segretaria del PD poi attacca il governo sia sulla scuola che sul tema sanità. Sentiamola.
2: Se vince ancora Meloni porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
1: Elezioni regionali in Germania: dopo la Sassonia, l'FD vince anche in Mecklenburg e l'estrema destra è in crescita pure a Berlino, dove però vince la sinistra radicale della Linke. Per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento della CDU del cancelliere Merz, che commenta: un disastro, ma non lascio. Altre elezioni: il Partito Russa Unita e di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con oltre il 57%. Il Partito Comunista è al secondo posto con il 13,89% dei voti. Nel paese si è votato per 3 giorni, alta l'affluenza al 56%, superiore al dato del 51,7% del 2021. Escluso il partito contro la guerra Yabloko, il leader annulla la scheda scrivendo per la pace. E in Medio Oriente il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran: sto decidendo se farli saltare in aria, ci sono cose grosse in arrivo, dichiara Fox News. E poi sugli UTI aggiunge: siamo in contatto con loro, non attaccheranno gli Stati Uniti. Trump ha sentito anche al telefono Zelensky, che ha annunciato un incontro a New York con il capo della Casa Bianca. E veniamo alla cronaca: la professoressa accoltellata a Roma è Caccia, che ha postato il video dell'aggressione, si indaga tra gli utenti della chat creata dal tredicenne. Dai genitori lettera di scusa alla docente. Lo studente resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I.
3: Chiedono scuse ai genitori del tredicenne che venerdì scorso ha aggredito con un coltello la professoressa Isabella Marsilio all'Istituto Verga di Roma. Lo fanno attraverso un'email. A salvare la donna è stato un altro alunno, un 14enne di origini congolesi. Intanto le indagini cercano di far luce sull'identità di chi ha postato il video che mostra le fasi precedenti all'azione violenta, la vestizione del minore nei bagni della scuola con caschetto, occhiali e coltello fino all'aggressione in classe. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico, una pista che confermerebbe il fatto che il tredicenne possa essere stato avvicinato nelle ultime settimane da gruppi estremisti che lo avrebbero arruolato per indurlo a compiere l'azione. È Caccia agli altri 4 utenti collegati al canale Telegram del ragazzino, un'aggressione pianificata da tempo e annunciata online con un conto alla rovescia. Il tredicenne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Nei prossimi giorni la Procura dei minori dovrà avviare le procedure per le misure rieducative, che dovranno essere modulate in base alla condizione del ragazzino. Eleonora Fioriti, GR1.
1: A San Cataldo, vicino a Caltanissetta, continuano le indagini sul caso delle due sorelline 18 e 12 anni date per scomparse venerdì sera, ritrovate dopo 21 ore dentro un negozio. Dopo le dimissioni dell'ospedale, le due sono state portate in una casa protetta con i 4 fratelli. Finora i 6 bambini erano affidati al padre, separato dalla madre. Era stato lui a denunciare la scomparsa, ieri è stato sentito dagli inquirenti fino a tarda sera. E potrebbe essere interrogato già oggi il 35enne della provincia di Cuneo, che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baldissero d'Alba. La vittima, un 36enne di origini albanesi residente a Torino, era risultato con precedenti. E oggi il capo dello Stato sarà da matrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027 presso l'Istituto Sergio Marchionne, in occasione del 10°
0: RAI, Radio 1 Sport.

senza morire. È una rosa senza spine. Fuck le gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini.

non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero, che tu fossi

0: lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. In apertura la politica, è stata una settimana ricca di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi all'opposizione e con un annuncio: i bambini italiani non possono sentirsi minoranze in classe, tetto massimo agli alunni stranieri e burka vietato. In arrivo un decreto.
3: I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe, e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
4: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
3: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la Premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elly Schlein:
4: è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
3: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento su Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa. Federica Ionta, GR1.
2: E da Pontida Salvini spiazza la fronda e annuncia un congresso straordinario, poi ricorda che la Lega vince solo se unita, forte e libera da nord e a sud. Il vicepremier dal palco ha segnato anche la rotta per i prossimi mesi: sicurezza con 10.000 militari in più, quota 64, aumento flat tax e contributi dalle banche. E all'Assemblea 5 Stelle a Milano Conte riceve un mandato chiaro: no alle armi all'Ucraina, ma sulle prospettive del campo largo resta fiduciosa la segretaria del PD Schlein. Prima il programma, poi i nomi, poi dice sicuramente troveremo un accordo. E parliamo invece di elezioni regionali in Germania, perché dopo la Sassonia l'FD vince anche in Mecklenburgo. A Berlino vince invece la sinistra radicale della Linke. Per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land la CDU del cancelliere Merz, l'inviata Rai.
5: Es ist ein Desaster.
6: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
7: Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
6: Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburg-Pomerania anteriore. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette: continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale. Tashferin, Emma Farnè, GR1.
2: E il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con oltre il 57%. Nel paese si è votato per 3 giorni, alta l'affluenza al 56%. I dati saranno resi noti dalla Commissione Elettorale Centrale questa mattina alle 11, ora locale. E proseguiranno oggi a New York i negoziati commerciali tra Washington e Pechino in vista dell'imminente vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Per i negoziatori l'atmosfera è stata buona, i colloqui non sono andati male. Al centro del tavolo l'intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti reciproci. E potrebbe essere interrogato già oggi il 35enne della provincia di Cuneo, che la scorsa notte, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo è indagato per omicidio. La vittima un 36enne di origine albanese con precedenti, residente a Torino. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A: vincono Juventus e Milan, Frosinone e Parma. Finisce 1-1 tra Napoli e Fiorentina. Europei maschili, pallavolo: 3-0 sulla Danimarca. L'Italia è nei quarti di finale. Mondiale di ciclismo: Pippo Ganna argento a cronometro. Infine il MotoGP a Cosa: Red Bull vince il Gran Premio d'Austria davanti al campione Georg Martin su Aprilia. Ed è tutto per questo notiziario. L'appuntamento alle 5.30. Ora vi lascio invece a Disco Sveglia.
6: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli e adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi.

0: GR1.
1: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura la politica. È stato un fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni e con un annuncio: i bambini italiani non possono sentirsi minoranze in classe. Tetto massimo agli alunni stranieri e burka vietato. In arrivo un decreto. E come dicevamo, un fine settimana ricco di appuntamenti politici. Salvini da Pontida dice: non voglio divisione della Lega, e annuncia un congresso straordinario. Conte all'assemblea dei 5 Stelle a Milano dice: ho mandato chiaro no alle armi all'Ucraina, con Schlein che dice: troveremo un accordo.
2: Un congresso straordinario Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano. Voglio un partito unito, dice il vice premier dal palco, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra Salvini chiede quota 64 ed estensione della flat tax. Il conto promette: lo recapiteremo alle banche. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle armi a Kiev serve una visione chiara. Con le spese sul riarmo, meno risorse per la sanità, ha aggiunto. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Contro la Premier anche la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia in Italia è il più caro d'Europa, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Le elezioni regionali in Germania: dopo la Sassonia, l'FD conquista anche il Mecklenburgo. A Berlino invece vince la sinistra radicale della Linke. E per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land la CDU del cancelliere Merz, che commenta: un disastro, ma non lascio. E il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con oltre il 57%. Alta l'affluenza al 56%. La corrispondente.
3: I risultati definitivi verranno annunciati entro il 5 ottobre, ma già dai primi dati risulta chiara vittoria di Russia Unita, il partito vicino al presidente Putin. Queste elezioni parlamentari sono le prime da quando è iniziato il conflitto, che come non mai si è fatto sentire in questa giornata elettorale preceduta da una notte che ha visto gli attacchi ucraini più massicci dall'inizio della guerra. La difesa di Mosca

0: e più importanti del paese, anche edifici residenziali, ci sono delle vittime. Gli ucraini lo hanno chiamato il Burning Day, il giorno delle fiamme. Ai seggi si è votato con un'affluenza che ha superato il 56%, un dato più alto rispetto alle precedenti elezioni per la Duma. La commissione elettorale ha denunciato circa 1000 attacchi informatici al sistema di voto elettronico. Alcuni cittadini hanno accolto l'invito dei dissidenti all'estero ad andare ai seggi a mezzogiorno per poi annullare le schede, una forma di protesta contro elezioni che hanno visto l'esclusione del l'unico partito contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione ormai allineata alla politica del Cremlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La cronaca: potrebbe essere interrogato Giorgi, il 35enne della provincia di Cuneo, che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo è ora indagato per omicidio. La vittima, un 36enne di origine albanese, residente a Torino e con precedenti. La professoressa accoltellata a Roma è Caccia, che ha postato il video dell'aggressione. Si indaga tra gli utenti della chat creata dal 13enne. Dai genitori una lettera di scusa alla docente. Lo studente resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I. E oggi il capo dello Stato sarà da Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027 presso l'Istituto Sergio Marchionne, in occasione del 10° anniversario del terremoto che devastò la cittadina in provincia di Rieti e colpì molti altri comuni del centro Italia. Cerimonia che seguiremo con uno speciale sulla nostra rete dalle 16:30 alle 19:00. E chiudiamo con lo sport e il calcio. La Juventus batte 2-0 Atalanta, vince anche il Parma e il Como, e poi gli europei maschili pallavolo 3-0 sulla Danimarca, l'Italia nei quarti di finale. Mondiale di ciclismo, Pippo Ganna argento a cronometro. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6, la linea torna alla programmazione di Radio 1.
2: Notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine
4: dal Corriere della Sera.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: Resto italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. È stato un fine settimana denso di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale con il superbonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Ha poi sottolineato che parità tra uomo e donna non è negoziabile. Infine, un annuncio sulla scuola. Sentiamo.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Per la Lega, dal consueto prato di Pontida, a fronte delle tensioni interne, Salvini annuncia una decisione imminente.
4: Non meritate che ci siano divisioni. Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò di convocare un congresso straordinario della Lega.
2: In chiusura della kermesse dei 5 Stelle Nova, Giuseppe Conte attacca a sua volta Giorgia Meloni.
5: L'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
6: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
2: Contro la Premier Giorgia Meloni, anche la segretaria del PD Elly Schlein. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Sulle alleanze, prima il programma e poi i nomi, troveremo un accordo. E intervenendo alla chiusura della festa dell'Unità di Bologna, ha rilanciato sulla sanità.
7: Se vince ancora Meloni, porteranno la spesa militare al 5% del PIL. Se vinciamo noi, portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
2: In Germania ora con le elezioni regionali. In Mecklenburg-Pomerania l'ultradestra di AfD vince di nuovo col 38%, ma è senza alleanze per governare. I cristiano-democratici fuori dal Parlamento del Land. A Berlino estrema sinistra di Linke, primo partito, col 25,7%. Scossone dunque nel governo.
8: Parla in TV il cancelliere Merz, ammette la disfatta del suo partito nel Land del Mecklenburg-Pomerania. La CDU tracolla.
9: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
8: È un disastro, afferma. Abbiamo combattuto, ma non ce l'abbiamo fatta, dice ancora. Niente passi indietro, però, almeno per ora. Anzi, Merz si impegna. Dobbiamo fare le riforme e mi assumo la responsabilità di andare avanti. Primo partito nel Land nord-orientale è Alternativa per la Germania. Estrema destra, la leader Alice Weidel canta vittoria ed esorta il cancelliere Merz alle dimissioni.
10: Wir sind die neue Volkspartei in Deutschland. Wir haben die CDU.
8: AfD è il partito più forte. Merz deve trarne le conseguenze. Abbiamo toccato il centro dell'elettorato, la gente ora chiede una svolta, dice ancora Weidel. Scossoni anche alle amministrative a Berlino, dove invece la sinistra della Linke festeggia. È il primo partito con oltre il 25%, davanti ai cristiano-democratici della CDU, ai socialdemocratici, all'estrema destra di AfD, che cresce rispetto al 2023, ma non trionfa. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Russia le elezioni della Camera Bassa, con la metà delle schede scrutinate, risulta chiara la vittoria del partito di Putin, Russia Unita, al 57,8% delle preferenze. In crescita l'affluenza al 56%. Ieri terza e ultima giornata di voto, pesante attacco ucraino con missili e droni, due morti e danni alla principale raffineria della capitale. Guerra russo-ucraina al centro della telefonata tra Trump e Zelensky. Il leader ucraino annuncia un faccia a faccia con il presidente americano a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Trump torna intanto a parlare di Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo. Quanto al fronte yemenita, ripete, siamo in contatto con gli Houthi, non attaccheranno gli Stati Uniti. Proseguono infine a New York i negoziati commerciali tra Washington e Pechino in vista dell'imminente vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo, intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti reciproci. La cronaca è accusato di omicidio il 36enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro un gruppo di ladri sorpresi nel cortile di casa, uccidendone uno.
11: Un ragazzo bravissimo, lavora giorno e notte.
12: Bisogna trovarsi in quei momenti.
0: Mi dispiace. Spero che lo lasciano in pace.
1: A Baldissero d'Alba tutti fanno cerchio intorno a Roberto Mollo nella sua cascina familiare. In ristrutturazione è stato svegliato nel cuore della notte. Materiale edile dietro le recinzioni, il cantiere. Forse puntava a questo la banda di ladri che si è intrufolata dentro. 4, 5, 6 persone. Quando sente i rumori, Mollo, 36 anni, si sveglia, prende la pistola regolarmente detenuta e spara nel buio. Cade a terra. Giovalin Lazzari, 40 anni, albanese. Nonostante i soccorsi, muore poco dopo. Mollo, autotrasportatore, è sotto shock, ci dicono. La sua famiglia è

you want.

0: GR1.
1: Gli annunci e i programmi della politica Giorgia Meloni in CDM: decreto su tetto massimo dei bambini stranieri e stop al burka nelle scuole. Matteo Salvini: congresso straordinario della Lega a ottobre. Giuseppe Conte: basta armi all'Ucraina. E Elly Schlein agli alleati: prima il progetto, poi i nomi. Merz perde ancora ma non si dimette. In Germania l'ultradestra di AfD vince Mecklenburg-Pomerania, la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino prima la sinistra radicale, elezioni in Russia, conferma per il partito di Putin. Indagato per omicidio, sorprende i ladri nel cortile della sua cascina, spara e ne uccide uno, in fuga gli altri. La vittima aveva precedenti, la vicenda è in provincia di Cuneo. Calcio: Milan e Juve avanti contro Lecce e Atalanta, 3 punti che danno morale. Il Como cade a Frosinone. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura dunque la politica, con la domenica ricca di appuntamenti, a partire dall'intervento di chiusura della premier Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, discorso a tutto campo il suo, in cui la Presidente del Consiglio annuncia novità per le scuole. Allora iniziamo da qui.
2: La data del Consiglio dei Ministri ancora non c'è, ma Giorgia Meloni intanto annuncia il provvedimento.
3: Introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col super bonus. A Elly Schlein: non trovi un buon argomento per contestarci. L'ironia sulla canzone Bollo Ciao dopo il taglio della tassa su auto e moto per il 2027. E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la premier. A margine il commento sulla professoressa accoltellata a Roma: lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa, riconosce Giorgia Meloni. Federica Ionta, GR1.
1: E dopo l'annuncio della premier Meloni sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe, arriva la risposta dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Il Presidente Antonello Giannelli definisce la questione fondata e condivisibile, ma aggiunge: è difficile trovare una soluzione tecnica, specialmente per le scuole che si trovano in quartieri con una forte presenza di stranieri. E torniamo agli altri eventi politici. Lo dicevamo, è stato un fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire da Pontida con Salvini, che fa un importante annuncio. Sentiamo.
4: Non meritate che ci siano divisioni. Convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario della Lega.
5: Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega, che non se lo aspettavano, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra chiede quota 64 ed estensione della flat tax. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci, che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica a Milano. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Stop alle armi per Kiev. Contro la premier la segretaria del PD Elly Schlein: il costo dell'energia è il più caro d'Europa, spiega, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Poi sulle alleanze:
6: prima il programma è quello che ci chiede la nostra gente, capire di quale progetto vogliamo essere coprotagonisti, poi i nomi, poi la guida.
5: Gianluca Ruggirello, GR1.
1: In Germania ora nuova pesante batosta dalle urne per il cancelliere Merz. In Mecklenburg-Pomerania l'ultradestra di AfD vince con il 38%, ma senza alleanze per governare. I cristiano-democratici fuori dal Parlamento regionale. A Berlino invece la sinistra radicale di Linke, primo partito, col 25,7%.
7: Ad appena 2 settimane dalla sconfitta in Sassonia-Anhalt, la CDU ne subisce una ancora più grave, sempre nell'est, in Mecklenburg-Pomerania. Il partito di Merz non arriva al 5% e resta fuori dal Parlamento di un Land per la prima volta.
8: Un disastro,
7: ammette il cancelliere, che però si nasconde dietro le difficoltà economiche e la polarizzazione politica e tira dritto: vado avanti con le riforme. Nell'Anda, affacciato sul Baltico, AfD raddoppia i voti, supera il 38%, e la leader nazionale Alice Weidel dichiara: siamo il nuovo partito popolare tedesco, Merz deve trarne le conseguenze. AfD però è senza alleati e così al potere in Mecklenburg-Pomerania dovrebbero restare conquistare i socialdemocratici col 35%. L'estrema destra cresce anche a Berlino, arriva al 16%, ma a trionfare è la Linke, sinistra radicale, ottiene uno storico 25%, e così sindaca della capitale sarà probabilmente Elif Eralp, giurista e figlia di rifugiati di origine turche. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E si è votato anche in Russia per la Camera Bassa, con la metà delle schede scrutinate risulta chiara la vittoria del partito di Putin, Russia Unita, al 57,8% delle preferenze, con un'affluenza al 56%. Dato scontato dopo l'esclusione del partito di opposizione Yabloko, il suo leader si era esplicitamente dichiarato contro il conflitto in Ucraina. Un conflitto che ha pesato sulla terza e ultima giornata di elezioni, pioggia di attacchi di Kiev infatti su tutta la Russia, particolarmente colpita la regione di Mosca, due morti e danni alla principale raffineria della capitale. E la guerra russo-ucraina è stata al centro anche della telefonata tra Trump e Zelensky. Il leader ucraino ha annunciato un faccia a faccia con il presidente americano a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Trump torna intanto a parlare di Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo, ha detto. Quanto al fronte yemenita, ripete, siamo in contatto con gli Houthi, non attaccheranno gli Stati Uniti. Proseguono infine a New York i negoziati commerciali tra Washington e Pechino in vista dell'imminente vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti reciproci. E le crisi in atto continuano ad avere pesanti ripercussioni sul mercato energetico. In attesa di decisioni di Bruxelles, il governo lavora su misure per ridurre l'impatto su famiglie e imprese, anche a rischio di infrazione, ha detto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
0: Un puzzle difficile da comporre, servono soldi per famiglie e imprese e i 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa devono rispettare paletti chiari. Rimane l'urgenza per costi dell'energia sempre più alti, il petrolio a $102 al barile, i carburanti con il diesel in autostrada che sfiora i 3 euro al litro, le bollette con gli sconti introdotti via decreto la scorsa primavera che aspettano di essere attuati. Serve puntare su fonti alternative. Mercoledì arriva in aula il nucleare che ha bisogno di 10 anni per diventare realtà e si pensa a un'accelerazione sulle rinnovabili, considerando che secondo Elettricità Futura sono 4.000 i progetti bloccati. Il senso d'urgenza c'è, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Siamo pronti a intervenire anche senza l'accordo di Bruxelles, anche a rischio di una nuova infrazione, mentre si aspetta domani il responso sul rapporto deficit-PIL. Se è sotto al 3% rientra la procedura e i conti rifiatano. Paola Nania, GR1.
1: Siamo alla cronaca. Indagato per omicidio l'autotrasportatore 36enne che a Valdissero d'Alba in provincia di Cuneo ha sparato contro un gruppo di ladri sorpresi nel cortile di casa, uccidendone uno. Oggi potrebbe essere ascoltato in procura.
8: Oltre a sentire Roberto Mollo indagato per omicidio, i magistrati della procura di Asti disporranno con ogni probabilità l'autopsia della vittima e una perizia balistica per appurare come sono andate le cose nella notte tra sabato e domenica, quando Lasri e un numero imprecisato di complici si sono introdotti nella cascina dei genitori di Mollo che vi si trovava per lavori di ristrutturazione. Lasri, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio. I suoi complici sono fuggiti e tuttora latitanti. Mollo ha sparato con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. Oltre al sindaco, gli abitanti di Valdissero d'Alba esprimono preoccupazione per quanto accaduto, ma anche solidarietà con Mollo.
9: Un ragazzo bravissimo, lavora giorno e notte.
10: Bisogna trovarsi in quei momenti.
11: Mi dispiace, spero che lo lasciano in pace.
8: Giancarlo Rossi per il GR1.
1: A San Cataldo, provincia di Caltanissetta, continuano le indagini sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera e ritrovate il giorno dopo in un negozio. Sentito dagli inquirenti fino a tarda sera il padre delle due.
12: Un incidente non può essere fatto passare come una mancanza di responsabilità genitoriale.
13: Il padre delle bambine scomparse ritrovate a San Cataldo nel Nisseno parla dopo aver visto andar via i suoi figli portati tutti in una comunità.
12: I miei figli devono tornare da me e al più presto possibile. È stata una marachella.
13: La procura di Caltanissetta vuole vederci chiaro, i carabinieri indagano, incrociano testimonianze e immagini delle telecamere. Venerdì sera il padre era nel negozio della sua compagna insieme alle bambine, poi racconta si sarebbe distratto e loro si sarebbero nascoste nel bagno, quando non le ha viste tornare a casa è andato a cercarle.
12: Perché non ha chiamato i carabinieri? Io ho fatto tutto questo giro tutta la notte, se la speranza ho detto le trovo io, non c'è bisogno di fare allarmismo.
13: Tanti punti da chiarire, il giorno dopo la scomparsa il negozio è rimasto chiuso con le bambine dentro. Dopo pranzo la proprietaria ha aperto per posare della merce, come racconta la babysitter delle sorelline.
14: Anche che loro hanno sentito che Giulia è aperta, loro si sono state zitte.
13: Sarebbero state lì fino alle 17. Da San Cataldo, Giorgio Ruta, GR1.
1: L'aggressione ai danni di una professoressa da parte di uno studente di 13 anni a Roma è ancora a caccia dagli utenti collegati in rete che hanno assistito al video in cui il ragazzino si preparava a colpire la docente, postando poi il video. I genitori del minore hanno mandato un messaggio all'insegnante.
15: Lo fanno attraverso una email. Chiedono scusa ai genitori del tredicenne che venerdì scorso ha aggredito con un coltello la professoressa Isabella Marsiglio all'Istituto Verga di Roma. A salvare la donna è stato un altro alunno, un 14enne di origini congolesi. Intanto le indagini cercano di far luce sull'identità di chi ha postato il video che mostra le fasi precedenti all'azione violenta. La vestizione del minore nei bagni della scuola con caschetto, occhiali e coltello fino all'aggressione in classe. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico, una pista che confermerebbe il fatto che il tredicenne possa essere stato avvicinato nelle ultime settimane da gruppi estremisti che lo avrebbero arruolato per indurlo a compiere l'azione. È caccia agli altri 4 utenti collegati al canale Telegram del ragazzino. Il tredicenne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Nei prossimi giorni la procura dei minori dovrà avviare le procedure per le misure rieducative che dovranno essere modulate in base alla condizione del ragazzino. Eleonora Fioriti, GR1.
1: Il meteo, tempo incerto al sud con allerta gialla per pioggia in gran parte di Calabria e Sicilia, sereno nel resto del paese con temperature ancora elevate, specialmente in pianura padana e nelle regioni centrali con punte fino a 30 gradi. Da giovedì previsto l'arrivo di aria fredda su tutta la penisola. No al pensiero unico, è uno strumento di oppressione al quale si devono contrapporre la libertà di espressione e il valore del dissenso. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia conclusiva della rassegna letteraria Pordenone Legge. Sentiamo un passaggio dell'intervento del capo dello Stato.
16: Abbiamo il diritto di essere orgogliosi della strada percorsa. A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra. Sono il dialogo fra le culture, il confronto delle idee, i motori della storia.
1: E Mattarella oggi sarà ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico a 10 anni dal terremoto devastante che il 24 agosto 2016 colpì il comune in provincia di Rieti e tanti altri nel centro Italia. Radio 1 seguirà la cerimonia con un nuovo speciale in onda dalle 16.30 alle 19.00. Milano e il mondo del calcio si preparano all'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale italiana, scomparso a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia funebre sarà celebrata alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per l'occasione il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha proclamato il lutto cittadino. Continuiamo a parlare di sport. Dalla vittoria azzurra agli europei di pallavolo alle sfide della 5ª giornata di Serie A di calcio, per gli appassionati è stato un fine settimana pieno di emozioni.
17: Vincere per tornare a respirare. A San Siro finisce 3-0 e così il Milan arriva alla sosta a meno 2 dal terzetto di testa. Roma, Inter e Lazio contro il Lecce, torna al gol Pulisic. La festa rossonera è completata da Rabiot e Moreira. Torna al successo casalingo anche la Juventus. Atalanta battuta 2-0 con un gol per tempo di Conceição e Bremer. Vittoria macchiata dal comportamento di alcuni ultra bianconeri che hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Gesto stigmatizzato con un comunicato dalla stessa società bianconera. Cade il a Frosinone, Calò e Quernazze danno i 3 punti ai ciociari. Primo squillo per il Parma al Tardini, Genoa sconfitto 2-1, Romero e Anquist i marcatori, pareggio momentaneo rossoblu di Osmaic. Nel lunch match 1-1 tra Fiorentina e Napoli con Jimenez che risponde al vantaggio azzurro di Gilmour. Europei di volley 3-0 dell'Italia sulla Danimarca, mercoledì ai quarti ci sarà la Finlandia. MotoGP in Austria vince Acosta su KTM, a lungo di Martini in classifica generale. Basket, Milano vince la Supercoppa supplementare contro Venezia. Ciclismo, mondiale a cronometro, Ganna è secondo alle spalle di Evenepoel. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti, la linea vorrei GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone. Puntata di oggi dedicata al calcio, gli ospiti di oggi in apertura Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, poi Vincent Candela e Filippo Galli. Da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 8.
18: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Oggi, 21 settembre, il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1. Alle 16:30 su Radio 1. E Rai Play Sound.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata.
21: Rai Radio 1 Sport.

che sia, parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via.

0: Mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...

0: Radio Anch'io Sport.
1: Juventus e Milan ripartono portandosi avanti con il lavoro prima della lunga sosta e cancellando con i risultati le ultime balbettanti prestazioni. Una quinta giornata piuttosto stravagante che segna la caduta inaspettata del Como riportato sulla terra dal Frosinone e il nuovo mezzo passo falso del Napoli arenatosi stavolta in casa della Fiorentina già in ritardo di 6 punti dalla vetta. Brilla invece il Cagliari partito così bene solo nell'anno dello scudetto nell'ormai lontanissimo e magico 1970. Per il resto sembra essersi spento il VAR, forse anche troppo, e continuano a spengersi purtroppo anche diversi cervelli di beceri personaggi che popolano imperterriti le tribune degli stadi. Sconcertanti ieri i cori di alcuni pseudo tifosi juventini contro Sandro Mazzola, cori inneggianti tra l'altro a Gaetano Scirea, un campione cristallino che fece della correttezza il suo irrinunciabile punto di riferimento. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport. In questo lunedì 21 settembre i temi sono molti anche oggi, cominceremo tra poco parlando del grande momento del Cagliari, sarà con noi Tommaso Giulini, presidente del club rossoblù. Dalle 8:30 poi torneremo sul 2-2 spettacolare di Roma-Inter e lo faremo insieme a Vincent Candelà, ex romanista campione d'Italia con i giallorossi nel 2001. Infine ci occuperemo anche del Milan sentendo Filippo Galli.

0: Rieccoci, sembrano esclamare all'unisono Milan e Juventus, almeno nell'interpretazione di apertura della Gazzetta dello Sport. Alla sosta vanno a meno 2 e a meno 3 dalla testa. Pulisic, Rabiot e Moreira in gol, Amorim accende San Siro con il Lecce e riparte anche Luciano Spalletti. Sarri all'Atalanta invece sono già indietro. Pensando invece a chi è avanti, l'intervista della Gazzetta a Fabio Capello, una vetta per 3, Inter 6 favorita ma prende troppi gol, la Roma è vicina, la Lazio non è lì per caso, dice Fabio Capello alla Rosea. E poi molto altro, l'argento di Ganna, ma vince ancora Evenepoel. Parliamo di ciclismo, dei mondiali che si sono aperti ieri a Montreal con la cronometro, e ne parleremo anche noi più avanti, così come torneremo sulla festa di Milano che ha conquistato nel basket il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, battendo Venezia. Torniamo al calcio con il Corriere dello Sport, così come spesso lo chiamano i quotidiani sportivi. Luciano Spalletti: sembra vera la Juventus che cresce, Atalanta affondata, Sarri però accusa recriminazioni per un presunto rigore. Poi si riparte anche Amorim contro il Lecce, Tutto Sport addirittura virgolettato fratelli di Juve, c'è l'abbraccio in prima pagina con Seisao, anche Bremer a segno, il migliore contro la ringrazia tutti per il sostegno. Poi lo ricordava Filippo Corsini, è il Frosinone, bellezza, aggiunge Tutto Sport, lo stop per il Como a Torino. Torino spinge l'Italia della pallavolo ai quarti senza problemi, il successo agli europei contro la Danimarca, e ora ci attende la Finlandia, proprio ai quarti di finale ancora a Torino. Buongiorno da Guido Ardone, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport, a questa inedita sosta di 3 settimane per gli impegni delle nazionali, in primis la nostra naturalmente. Ci arrivano dunque col sorriso Milan e Juventus dopo le recenti delusioni, le sconfitte rispettivamente con il Sassuolo in campionato per la Juve, contro il Benfica in Europa League per il Milan. Entrambe invece hanno cercato di invertire la rotta e lo hanno fatto ieri tra il pomeriggio e la sera, così.
1: Juventus in vantaggio con Seisao, Juventus 1 Atalanta 0, 28esimo.
2: Moreira entra e segna, lo ha fatto una settimana fa all'Olimpico, lo ha fatto qui in pratica 5 minuti dopo il suo ingresso in campo, approfittando di uno svarione della Lecce, ha segnato il gol del 3-0.
0: Le voci di Daniele Fortuna e Giuseppe Bisantis, le ragioni invece del possibile ottimismo di Amorim da una parte e di Spalletti dall'altra, nell'analisi sulla Gazzetta dello Sport di Arianna Ravelli. Noi cominciamo da qui con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio con i quotidiani.
3: Milan e Juventus sono ripartite, si regalano una giornata di divertimento, scacciano un po' di fantasmi. La notizia migliore ci riguarda tutti. Nella domenica del centenario di San Siro, il pubblico rossonero ha onorato con un assordante silenzio la memoria di uno degli avversari più iconici, Sandro Mazzoni. Esemplare, pensando a cosa è avvenuto a Torino. Venendo alla partita del Milan, sono tornati 3 punti, il gol bello di Pulisic e Rabiot accanto a Modric. L'impressione è che si arrivi al primo pit stop stagionale avendo quasi individuato la squadra titolare, nella quale non si potrà prescindere da Diego Moreira. Il Milan adesso ha bisogno di certezze, la vetta a meno 2 consentirà di vivere la sosta in serenità. Stesso discorso sul fronte Juve per Kolo Muani, pure lui ancora secco ma decisamente più vispo, anche se è stato decisivo salvando con un colpo di testa un gol di fatto di Christensen nel momento migliore dell'Atalanta, che mostra ancora troppo poco l'impronta sarriana.
0: Un Kolo Muani in versione difensore in qualche modo, in maniera sorprendente, ma in tutto questo che effetto avrà questa lunga sosta sul campionato? Ragionamento che in questo caso è declinato sulla sua Juventus, ma che può essere adattato a tutte le squadre, e ne ha parlato Luciano Spalletti, e chi meglio di lui, visto che ha guidato anche la nazionale, lo ha fatto nel post partita al microfono di Stefano Tallia, ascoltiamolo.
4: Sono sempre situazioni che creano ulteriori fatica ai calciatori, perché a me me ne rimangono 6 o 7, partiranno tutti, però poi essendo stato allenatore della nazionale so che c'è bisogno di queste soste per passare ragazzi insieme, per riuscire a mettere in pratica quello che è l'idea dell'allenatore, per cui è tutto abbastanza normale, si va a cercare di ottimizzare al massimo quello che è il tempo che hai a disposizione, perché quelli che giocano un paio di partite addizionate a viaggi diventa un bel fardello di roba da dover smaltire.
0: Ed ora a viaggiare, sì, la nostra nazionale, il Mancini Bis, la Nations League, anche se in realtà si ricomincia dall'Olimpico di Roma, Italia-Belgio venerdì 25 settembre, dunque tra pochi giorni, poi le trasferte appunto in Turchia e in Francia, e ancora la Turchia, ma questa volta in casa a Bologna lunedì 5 ottobre. Rituffiamoci però ancora nel campionato, dunque Milan e Juve si riavvicinano alla vetta e in testa c'è un letto a 3 piazze. Torniamo per qualche istante alle emozioni del sabato.
5: Pallone adagiato per Cristante, Dybala che si libera ancora, parte

0: Il Soli in mezzo, attenzione il Soli, Manu Koné ha raddoppiato la Roma, Manu Koné 2-0, insiste la formazione nerazzurra, Carlos Augusto, pallone in mezzo, è la rete del pareggio di Lautaro Martinez, ancora il Toro Argentino, siamo sul 2-2.
1: Tavares che va verso la linea di fondo, traversone interessante in area, colpo di testa, e il raddoppio della Lazio con Noslin, salta più in alto di tutti e va ad insaccare alle spalle di Stankovic. Venezia 0 Lazio 2.
2: Ovviamente Francesco Repici è all'Olimpico per il big match di sabato pomeriggio, il 2-2 molto avvincente tra Roma e Inter. In Laguna invece c'era Manuel Codignoni, Lazio Corsara 2-0 a Venezia, la fotografia di questo inatteso terzetto partendo proprio dalla squadra meno attesa lassù secondo tante previsioni di inizio stagione, dal Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.
3: Parto con la squadra di Gattuso e non per rispettare l'ordine alfabetico. In estate nessuno immaginava che dopo 5 giornate potesse ritrovarsi in testa con merito a 13 punti su 15. Complimenti a Rino che tra 2000 difficoltà non solo ambientali ha saputo rigenerare giocatori e classifica mostrando un calcio efficace. La Roma è la squadra più bella vista fin qui al pari del Como di Fabregas. La sconfitta di ieri non sposta di un millimetro il giudizio. Ma Alen Dybala con Ees, Vilar, gli irrinunciabili di un complesso di aggressività, principi chiari e qualità. L'Inter ha confermato la propria superiorità nonostante il numero di gol subiti. Anche l'anno scorso Chivu impiegò un po' di tempo per riuscire a ridurre il numero degli errori. Lautaro è uno spettacolo unico per determinazione, atteggiamento e produttività.
2: E citava il Como proprio Ivan Zazzaroni, sono 3 in testa, potevano essere 4, ma l'operazione aggancio è stata fallita per così dire dalla squadra di Fabregas. Stop Como, Frosinone da sogno, il titolo interno della Gazzetta. Palmisani protagonista, il portiere dei Ciociari para tutto, Alvini è perfetto e ferma Fabregas, le gambe della squadra lariana non girano e i gol di Calò e Vernazze fanno volare appunto il Frosinone. Non vola ma anzi resta in forte ritardo il Napoli che a Firenze non è andato oltre il pareggio.
4: Politano per il Napoli, il calcio d'angolo, Gilmour lasciato solo all'interno dell'area di rigore, il gol del vantaggio per il Napoli quando siamo al 22esimo allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina 0, Napoli 1. Colpo di testa di Lobotka e poi De Bruyne recupera però il pallone Ndur e poi il gol della Fiorentina, il pareggio per la formazione viola, 1-1 tra Fiorentina e Napoli.
2: E funziona davvero la cura Vanoli in casa fiorentina dopo le 2 vittorie tra campionato e Coppa Italia, questo punto prezioso e meritatissimo, ma in realtà è proprio sul Napoli, in particolare su Max Allegri, che si concentra sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava.
3: Avvelenato, lo stato d'animo di Allegri al fischio finale di Fiorentina-Napoli è esattamente questo, il risultato certo c'entra, è un pareggio che non toglie né mette all'avvio stentato di questa stagione, un brodino tiepido che di fatto non restituisce l'immagine di una squadra che somiglia al suo allenatore, c'è dell'altro, solida in difesa, si sta solo avvicinando ad esserlo, capace di mettere in cassaforte il vantaggio, non gli riesce, cattiva, maliziosa, no, il suo muso non ha questa espressione, anzi Max non se ne fa una ragione, il Napoli concede troppo e pur creando tante occasioni sbaglia la scelta finale, ha difficoltà a far gol e non è un difetto dell'ultima ora.
2: Sì, arrabbiato e di poche parole anche ai nostri microfoni, al microfono di Sara Meini che come avete sentito era per noi al Franchi, Massimiliano Allegri.
5: È stata una bella partita contro un'ottima Fiorentina, la cosa è che bisogna assolutamente capire che oggi ci è mancato un po' più di precisione e cattiveria sotto porta e questa è la cosa che ci è mancata. Poi i primi 5 minuti del secondo tempo fino al pari abbiamo fatto un po' di casotto consegnando un po' di palla all'avversario, potevamo, dovevamo portare a casa i 3 punti e abbiamo lasciato 2 punti sul campo, allora se siamo arrabbiati per questo va bene, altrimenti se ci accontentiamo del pareggio questo non va bene.
2: E poi mille altri volti della domenica, MotoGP in Austria, Gazzetta dello Sport all'interno sorride l'Aprilia, Martine Bezzecchi un podio mondiale nel giorno però di Pedro Acosta sulla KTM, primo trionfo per lui, ma Jorge e Betts guadagnano punti preziosi in classifica su Marquez, si guida ancora Martin con più 12 sul connazionale della Ducati che però a sua volta precede di 30 lunghezze l'azzurro dell'Aprilia, si ripartirà in Giappone tra 2 settimane, sì si va lontano, andiamo lontano ma dalla parte opposta con le 2 ruote senza motore, Canada-Montreal nel primo giorno dei mondiali di ciclismo, l'acuto nella prova a cronometro di Filippo Ganna.
6: Siamo ormai agli ultimi 300 metri, un po' di sbandamento per la fatica maturata nel corso di questi 39 km, 200 metri, i 200 che mancano alla conclusione, 150 adesso con Filippo Ganna che sta cercando ovviamente di limare ogni secondo perché vuole provare ad arrivare quantomeno all'argento, ancora una quindicina di secondi, ce la fa, Filippo Ganna è argento in questa prova, Renck Van Poel di nuovo per la terza volta consecutiva campione del mondo della prova a cronometro. Filippo Ganna ha conquistato la prima medaglia italiana.
2: Per noi il racconto di Cristiano Piccinelli per Repubblica che scrive: Ganna freccia argento, ma il padrone è sempre Remco Evenepoel. All'analisi di Cosimo Cito.
3: Ganna d'argento a Montreal, il massimo possibile nella cronometro mondiale contro Remco Evenepoel per il belga, quarto successo iridato di fila. E domenica prossima, anche grazie all'assenza di Pogacar, Remco può fare doppietta cronoprova in linea. Mai riuscita a nessuno, a lui sì, ma alle Olimpiadi di Parigi. Ganna è stato gigantesco comunque, su un percorso nervoso, con qualche buca di troppo e con un suggestivo passaggio sul tracciato di Formula 1. Dopo il primo intermedio l'azzurro era addirittura decimo, poi è risalito fino al secondo posto, strappato con un grande finale al francese Texas. Con Remco non c'è stata partita per nessuno, alla fine Ganna ha beccato 57 secondi in poco meno di 40 km. Il confronto tra i due ora pende nettamente dalla parte del bicampione olimpico. Il medagliere mondiale dell'azzurro nelle crono sale a quota 5, un bronzo nel 2019, poi due ori, Imola 2020 e Bruges 2021 e due argenti.
2: E il mondiale di ciclismo andrà avanti con le altre prove fino all'altra prova regina, la prova in linea elite di domenica prossima. Va avanti anche l'Italia del volley maschile, Corriere dello Sport all'interno, una prova di forza a Torino, Danimarca travolta 3-0, la vera notizia, scrive il quotidiano, è un Micheletto in grande ripresa, mercoledì dopodomani i quarti contro la Finlandia, sempre alle 21:05 e sempre a Torino, ovviamente gara che seguiremo con l'inviata Manuela Collazzo. Abbiamo seguito e andiamo rapidi ieri il basket, anzi in tutto il fine settimana, a Tortona è stata assegnata la Supercoppa, l'ha vinta Milano, il primo trofeo della stagione, battendo in finale Venezia. Andiamo alla Gazzetta ancora con Giuseppe Nigro.
3: Fermarsi a dire che si riparte da dove eravamo rimasti con Milano che batte Venezia in finale farebbe perdere per strada gran parte della storia. Il modo innanzitutto, al supplementare e poi la portata che, inquadrate nel contesto, hanno quelle che altrimenti potrebbero sembrare un paio di partite di inizio stagione. Il successo numero 19 dell'era Armani a pochi giorni dall'anniversario della sua perdita. La Coppa numero 57 nella bacheca più ricca d'Italia, la Supercoppa numero 7, tutte negli ultimi 10 anni, che lasciano Milano da sola al primo posto del palmarès della manifestazione. Non è contabilità, ma la foto di un periodo, e per questo pesa al di là di una partita che, come la Supercoppa di un anno fa, in un paio di sliding doors, poteva sicuramente finire in maniera diversa e che per questo dice molto di più della Reyer che dell'Olimpia. Anche quest'anno Venezia c'è, ma di fronte a Milano.
2: Stagione tutta da vivere, ma intanto per celebrare l'Olimpia davvero un flash di Peppe Poeta, il coach di Milano, al microfono di Massimo Barchisi.
7: Sono contento, è un trofeo comunque, alzarlo, iniziare con fiducia e entusiasmo la stagione riempie soddisfazione. È stata una partita dura, abbiamo dimostrato spirito e quello che ci servirà durante un anno molto lungo.
2: Ringraziamo Valentina Antonelli che ci ha accompagnato in studio per la lettura dei giornali. In realtà aggiungo al volo Filippo Corsini. Buongiorno, un ultimo titolo della Gazzetta. Maldini adesso vola, i gol, l'incidente, il Cagliari e l'Italia e l'ora di Daniel. Una settimana in copertina per il figlio di Paolo, i rossoblù. Grazie a lui, io aggiungo anche grazie a lui, sono al quarto posto d'inizio stagione di certo, è la rivelazione. Poi si vedrà intanto.
8: Beh, tra l'altro con la miglior difesa del campionato fino a questo momento, dunque i tifosi del Cagliari possono anche legittimamente sognare, e ne parliamo con piacere con il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che è collegato con noi. Buongiorno presidente.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Grazie per aver accettato il nostro invito di buon'ora. Senta, allora, lei è molto giovane, era già non era ancora nato nel 70 quando il Cagliari vinse lo scudetto, però avete esattamente gli stessi punti, la stessa partenza di quell'anno magico, l'ormai lontanissimo 1970. È chiaro che insomma le situazioni sono diverse, Gigi Riva non c'è più, ma che cosa ci può dire? C'è euforia in questo momento a Cagliari?
9: La ringrazio per il molto giovane, intanto non scomoderei gli eroi dello scudetto, abbiamo sicuramente iniziato bene questo campionato, c'è una grande compattezza come c'era sicuramente in quella mitica squadra, ci manca tremendamente un Gigi Riva, ma se no siamo chiaramente contenti ed è bello lavorare con una pausa di quest'anno 3 settimane, essendo nei primi posti della classifica.
2: Presidente, non avrete forse un Gigi Riva, però avete un collettivo enormemente interessante con alcune punte, e poi magari ci arriveremo, perché poi alcune convocazioni di Mancini insomma sono interessanti sotto questo punto di vista. Però io partirei dall'artefice, dal condottiero Pisacane. Lei è a Cagliari insomma da oltre un decennio, lo ha avuto in squadra come calciatore per quasi 6 stagioni, poi ha fatto una bella trafila, ovviamente faccio il resoconto per chi ci ascolta, cosa che lei sa perfettamente, come allenatore, come collaboratore, ha vinto la Coppa Italia con la Primavera. Quindi due considerazioni: intanto, cosa rivede nel Pisacane allenatore di oggi del calciatore che lei ha conosciuto benissimo, e la seconda riflessione è la continuità, questa sconosciuta nel mondo del calcio, perché lei è un presidente, sa che molti suoi colleghi vogliono tutto e subito, far invece, come dire, crescere, seminare e poi raccogliere può essere un'attività piena di senso in questo sport.
9: Ho la fortuna di conoscere Fabio da tantissimi anni, l'ho conosciuto prima da calciatore, chiaramente prima di ogni cosa apprezzo le qualità dell'uomo, prima di tutto è una persona per bene, questa è la cosa più importante, ancora di più in questo mondo. Poi è un uomo astuto, arguto, sempre sete di conoscenza, si è fatto mattoncino dopo mattoncino in questi anni, prima con la Primavera, poi con la prima squadra. Francamente mi aspettavo che prima o poi ci potesse essere, ma come c'era già stato con la vittoria della Coppa Italia Primavera a Milano, un picco. Adesso dovremmo essere bravi, entriamo in una nuova fase, la fase in cui dobbiamo essere bravi a gestire questa nuova situazione. Credo che, come dicevo prima, è un gruppo compatto, è un gruppo umile, quindi spero che riusciremo a lungo a far sognare i nostri tifosi, o perlomeno a rimanere in una posizione di classifica, come abbiamo sempre detto quest'anno, che vorrebbe essere migliore di quella dell'anno scorso.
8: Senta Presidente Giulini, quando arriva l'annata giusta, no? Ci sono anche le famose alchimie che si dice riescono perfettamente e vanno a incastrarsi. Un'alchimia giusta di quest'anno sembra quella di Daniel Maldini, che dopo aver girovagato in diverse società è arrivato, è approdato a Cagliari, convinto da lei, perché no, mi risulta che è stato un lungo corteggiamento da parte sua. Vieni a Cagliari, vedrai che è il posto giusto per rilanciarti. È stato così?
9: Lo seguiamo da parecchi anni. Noi prima avevamo una fortissima collaborazione con la città e con la squadra di Olbia, che purtroppo quest'anno non è riuscito a iscriverci. Già all'epoca, quando l'Olbia giocava in Lega Pro, avevamo provato, ancora prima che lui iniziasse in Serie A, a provare a prenderlo in prestito ad Olbia. Quindi è anni che lo seguiamo, è anni che sappiamo che è un talento. È un talento pazzesco, ma che magari ancora non era riuscito a esprimersi al meglio, e quindi oggi la nostra sfida, la nostra e la sua quest'anno, è cercare di fare quello step che in questi anni ancora non era riuscito a fare. Siamo convinti che ce la possa fare. Ci siamo trovati quest'estate in una situazione un po' antipatica con un nostro calciatore che riteneva di non guadagnare sufficienza per la maglia del Cagliari, per giocare nel Cagliari, e direi che lo abbiamo ottimamente sostituito con Maldini.
2: È inevitabile chiederle, Presidente, rispetto alla vicenda extracampo, questo incidente che lo ha riguardato nei giorni precedenti, poi è stato molto da copertina, come scriveva la Gazzetta, perché poi è arrivata la convocazione e il gol. Dal vostro punto di vista la questione è chiusa, è chiarita, la posizione ufficiale della società resta, immagino, quella delle primissime ore della settimana scorsa?
9: Ma sì, la posizione resta quella del genitore, ovviamente. Quando si esce a bere qualcosa sempre meglio uscire non con la macchina, questo è un po' come assicuro.
2: O prendere un taxi o farsi accompagnare, questo lo diciamo anche a chi ci ascolta, giusto?
9: Esattamente.
8: Senta, l'altro grande talento è Alessandro Romano, no? Convocato in nazionale da Mancini, che cosa ci può dire su di lui?
9: Anche lui è un ragazzo che seguivamo da tempo, l'abbiamo affrontato spesso con la Primavera, contro la Primavera della Roma, ovviamente.
8: È in prestito, no? È della Roma?
9: No, quest'anno no. Siamo riusciti a comprarlo, quindi questo chiaramente per noi è ancora più importante. Per fortuna anche su Maldini abbiamo un diritto di riscatto, quindi sono due ragazzi giovani nei quali crediamo molto. Chiaramente Alessandro è ancora più giovane, ma ma è un po' quello che non è una bella parola, ma è un tutto, quello che si chiama nel calcio un tuttocampista, un giocatore che veramente è capace di giocare in ogni ruolo del centrocampo, estremamente dinamico, e poi un ragazzo che ha le idee chiare, sa quello che vuole. Credo che riuscirà ad arrivare lontano e sono contento che il nostro commissario tecnico gli abbia dato la possibilità di giocare con la maglia italiana, che lui l'abbia scelta.
2: Quando si fanno giocare i 2006, molto spesso i risultati arrivano, e poi sì, appunto, la scelta di Alessandro Romano, che aveva fatto, come dire, le selezioni giovanili con la Svizzera, adesso abbraccerà l'azzurro. Presidente, Romano lo scopriamo, gli appassionati lo scoprono in questi giorni. Maldini, il nome è nella storia del nostro calcio. Elia Caprile lo conosciamo benissimo, perché con le sue parate avete costruito una salvezza lo scorso anno, e quest'anno chissà. Lungi da noi la polemica, lui non è stato convocato, ma è un portiere da nazionale. E poi contratto fino al 29, le chiedo in sintesi se teme sirene anche straniere per un portiere di enorme livello.
9: Mi aspettavo qualcosa di molto importante già quest'estate, c'è stato qualche interessamento, ma nulla di estremamente concreto. E poi lui era convinto di rimanere, sentiva che in questa stagione si poteva fare qualcosina di meglio rispetto alla scorsa. Per ora infatti le stanno dando ragione, quindi sono molto contento per lui. Io credo che dopo Donnarumma, assieme a Karnesek, in questo momento lui sicuramente sia uno dei portieri italiani più forti, però ci sta che magari le logiche anche in nazionale, quando hai un titolare inamovibile come Donnarumma, possono essere diverse, e lui deve continuare a lavorare. Non è detto che magari la convocazione non arrivi al prossimo giro.
8: Certo. Presidente, mi risponda solo sì o no: avete già fissato un premio eventuale per un piazzamento prestigioso? Sì o no?
9: No.
8: Ancora no. Va bene, grazie Presidente Giulini.
2: C'è tempo.
8: Grazie, complimenti per il momento, per il Cagliari, la seguiremo con interesse, in bocca al lupo e buon lavoro.
2: Non c'è più tempo per noi, è il tempo del GR1 che ascoltiamo in vostra compagnia, e poi la seconda parte di Radio Anch'io Sport, a più tardi.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
10: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 27 la Mestre Belluno ci sono code per traffico tra Mogliano Veneto e il raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 64 code a tratti per traffico intenso tra Pero e la tangenziale ovest di Milano verso Torino e tra la barriera di Rondissone e Torino in direzione di Torino. Sulla 8 Milano Varese code per traffico intenso allo svincolo per Busto Arsizio per chi proviene da Varese. In autosole rallentamenti per traffico intenso tra la 22 del Brennero e Modena Nord in direzione di Bologna. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico tra il ramo Casalecchi e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, mentre sulla 11 la Firenze-Pisa c'è stato un incidente che provoca code tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, coinvolti nell'incidente due camion e un'auto. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno 2 chilometri di coda per un veicolo fermo si sono formati tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. Infine sulla 16 la Napoli Canosa, rallentamenti per lavori tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Ed è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
10: In collaborazione con il CIS.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse, sempre più alto!
13: E tu invece sei rimasta bassa.
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì!
15: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru. Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
18: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
17: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
18: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
17: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
18: Terme dell'Emilia Romagna.
17: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La stretta di Giorgia Meloni, tetto massimo dei bambini stranieri nelle classi, stop al burka nelle scuole, decreto in Consiglio dei Ministri, i presidi, questione fondata ma difficile trovare una soluzione. Salvini a Pontida ad ottobre, congresso straordinario della Lega, Vannacci, futuro nazionale, le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, Conte chiude l'evento dei 5 Stelle, no alle armi in Ucraina, Schlein, PD, governo fallimentare, la Premier dica quando si vota. Un disastro ma non lascio, ancora una sconfitta per Merz, in Germania l'ultradestra di AfD vince Mecklenburg-Pomerania, CDU fuori dal Parlamento regionale, a Berlino prima la sinistra radicale, elezioni in Russia, conferma per il partito di Putin. Sorprende i ladri nel cortile, spara e ne uccide uno nel cuneese, 36enne indagato per omicidio, in fuga gli altri malviventi, la vittima aveva precedenti. Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente Mattarella presente all'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice, ricostruito dopo il sisma di 10 anni fa, speciale di Radio 1 alle 16.30. Pordenone legge, chiude in musica il volo, protagonista del concerto per l'Italia che saluta la città capitale della cultura 2027. Milan e Juventus rialzano la testa contro Lecce e Atalanta, Torino vergogna, ultra si girano e fanno cori durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Volley azzurri a tutto gas contro la Danimarca, gli europei mercoledì quarti, basket Milano supera Venezia, la Supercoppa è sua. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura dunque la politica, con il fine settimana, quello appena trascorso, ricco di appuntamenti. I leader politici hanno parlato dei rispettivi palchi, a partire dalla Premier Meloni. Il punto in diretta con Alessandro Allegra, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
4: Buongiorno Salvatore. Sì, lo hai detto, è stata una domenica intensa dal punto di vista politico, tra annunci e programmi, tanti gli eventi dei partiti in giro per l'Italia. Iniziamo da Roma, dove la Premier Meloni ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Sentiamo.
5: La parità di genere non è negoziabile, dice Giorgia Meloni.
6: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
5: Previsto anche il cambio di nome degli istituti tecnici in licei e corsi di italiano per i genitori di bimbi stranieri. La Premier intreccia scuola e identità e attacca le opposizioni a Elie Schlein.
6: Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego una cosa vera, dilla! Una, te le passo io sotto banco!
5: Contro Giuseppe Conte sul super bonus con cui, dice Giorgia Meloni, lui si è pagato la campagna elettorale.
6: Pensavamo di poter cantare insieme bollo ciao, niente! Però lo vogliono pagare il bollo!
5: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier. A margine il commento sulle critiche a Tajani per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili, non bisogna ingigantire. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa, riconosce la Premier. Federica Ionta, GR1.
3: E dopo l'annuncio della Premier Meloni, l'abbiamo appena sentito, sul tetto massimo agli studenti stranieri per classe, arriva la risposta dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Il presidente Antonello Giannelli definisce la questione fondata e condivisibile, ma aggiunge difficile trovare una soluzione tecnica, specialmente per gli istituti che si trovano in quartieri con una forte presenza di stranieri. Ecco allora un quadro della situazione nelle nostre scuole.
7: Su un totale di quasi 8 milioni di alunni, quelli stranieri sono circa 930.000. La percentuale più alta, 13,7%, frequenta la scuola primaria, il 9% le superiori. Per i due terzi sono nati in Italia. La stragrande maggioranza di questi studenti, il 65%, vive al nord. Nella sola Lombardia ce ne sono 236.000 e di questi un terzo è concentrato a Milano. Le altre regioni col più alto tasso di studenti non italiani sono Emilia-Romagna, Veneto, Lazio con Roma, Piemonte. Quasi la metà degli studenti stranieri, il 44,4%, è di provenienza europea. Le nazionalità nel complesso più rappresentate sono quella rumena, albanese e a seguire marocchina e egiziana. Il limite di un 30% di alunni stranieri per classe è già indicato in una circolare del 2010 dell'allora ministra Gelmini, che non imponendo un obbligo è rimasta praticamente praticamente inapplicata. Donatella Gori, GR1.
3: Ma torniamo agli altri eventi politici. Lo dicevamo, è stato un fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader in campo. La parola torna ad Alessandro Allegri.
4: Appunti dalla chiusura del Popolo Leghista con il leader Matteo Salvini, che a sorpresa ha annunciato il congresso speciale a ottobre. Il racconto dell'inviato, sentiamo.
0: I problemi si affrontano nelle sezioni, non in piazza o sui giornali. In una pontida nel segno di Umberto Bossi, Matteo Salvini cita la prima lezione che ricevetti dal fondatore e annuncia:
8: non voglio divisioni, voglio unità, voglio compattezza. Per cui proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
0: Chiedo la fiducia della mia famiglia, continua il segretario, che poi avverte: dal giorno successivo però basta voci fuori posto. Il riferimento è a chi in questi mesi ha chiesto rinnovamento, collegialità, attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo. Ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra Salvini chiede quota 64 ed estensione della flat tax. Il conto promette: lo recapiteremo alle banche. E poi l'ordine pubblico. Bisogna estendere la legittima difesa. Qui il pensiero va a Mario Roggero. E togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono, con altri 10.000 militari sulle strade per tornare ad avere città sicure. Cominciando da Milano, dove, dice Salvini agli alleati, la prossima sindaca può essere solo Silvia Sardone. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
4: In Umbria, Orvieto, invece, un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gian De Alemanno, a cui ha partecipato il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Lo ascoltiamo.
9: Siamo qua per fare politica, siamo qua per governare, non a tutti i costi. Noi vogliamo governare bene, fare gli interessi dell'Italia e degli italiani. Non c'è altro scopo.
4: Torniamo in Lombardia, Salvatore, dopo quello di Pontida, altro appuntamento importante a Milano, la kermesse dei 5 Stelle, la due giorni, Nova, la seguita per noi l'inviato.
10: Nella tre giorni di Nova Giuseppe Conte fissa alcuni paletti e lancia diversi moniti, non senza risparmiare dure critiche al centrodestra. Vogliono il premierato per avere pieni poteri, sono complici del genocidio israeliano. Duro l'attacco a Giorgia Meloni sul bollo.
11: Chi non ama l'Italia a Palazzo Chigi, l'eliminazione del bollo auto, non sappiamo come verrà finanziato.
12: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
10: Al tavolo del campo largo l'ex premier si presenta forte di un 92% di consensi per lo stop alle armi all'Ucraina. Nessun legame con l'aggressore Putin, avverte, ma non mi chiedete di andare al governo e proseguire la politica di Giorgia Meloni e il percorso di guerra. Vogliamo i negoziati e la pace. Il leader 5 Stelle è convinto di vincere le prossime elezioni. Tocca a noi governare con quella che chiamerei l'alleanza per la Costituzione, ma nessuna ambizione personale, promette, perché nei prossimi 5 anni la cosa fondamentale è cambiare l'Italia. Con Adriano Totaro da Milano, Vasco Pirri, GR1.
4: È contro la premier Giorgia Meloni anche la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia è il più caro d'Europa, così la segretaria Dem, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota, ha detto Schlein da Bologna, dove ha partecipato alla chiusura della festa dell'unità. Sentiamo le sue parole.
13: Se vince ancora Meloni porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
3: E dopo quest'ampia pagina politica andiamo in Germania. Doppia sconfitta per la CDU in Mecklenburg-Pomerania, vince l'estrema destra di AfD, fuori dal Parlamento regionale i cristiano-democratici. A Berlino, primo partito, la sinistra radicale di Linke. Il cancelliere Merz per ora resta al suo posto, ma le sue prime dichiarazioni sono senza filtri. La corrispondente.
14: È un disastro. Il cancelliere Merz non usa mezzi termini per definire il risultato dei suoi cristiano-democratici nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Quel partito non ha superato neanche la soglia di sbarramento del 5% ed è fuori dal Parlamento regionale. Tuttavia, reagisce a caldo Merz, resto al mio posto. Le riforme avviate a livello nazionale sono giuste e dobbiamo avere pazienza e determinazione. Nella regione sul Baltico è ancora una volta l'estrema destra di AfD a festeggiare. Ha guadagnato oltre 21 punti, arriva al 38%. Non potrà comunque governare, nessuno vuole allearsi con AfD e la leader nazionale Alice Weidel torna all'attacco. Siamo noi, il nuovo partito di massa, basta con il muro di contenimento che ci tiene fuori dalle alleanze. L'argine ad AfD, Mecklenburgo-Pomerania anteriore, sono i socialdemocratici della presidente Manuela Schwesig. Hanno perso qualche punto, sono al 35,5, ma potranno governare con i Verdi e la sinistra radicale della Linke. Intanto a Berlino è un altro partito inviso al candidato cancelliere a ottenere il risultato migliore, anzi storico. La Link arriva al 25,7% con la giurista di origini turche Elif Eralp, che vuole espropriare i colossi immobiliari. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: E si è votato anche in Russia per il rinnovo della Duma, tornata elettorale contrassegnata da pesanti attacchi ucraini sul fronte dei risultati. Nessuna sorpresa, largamente in testa il partito del presidente Putin. La corrispondente da Mosca.
15: Il processo di voto si è svolto regolarmente e il commento della commissione elettorale russa, mentre conteggi dei voti espressi dai cittadini per le prime parlamentari dall'inizio del conflitto, stanno per essere ultimati. Russia Unita, partito vicino al presidente Putin, supera al momento il 57%, si rafforza e mantiene così la maggioranza alla Duma, la cui nuova legislatura inizierà a metà ottobre. L'affluenza è andata oltre il 56%, migliaia le segnalazioni di attacchi al sistema di voto elettronico. Ma l'ultima giornata elettorale in Russia è stata segnata dall'attacco più massiccio delle forze ucraine dall'inizio del conflitto. Più di 1.600 droni e missili hanno colpito varie località, in particolare Mosca, dove l'obiettivo è stata una delle raffinerie più grandi del paese. Kiev ha usato anche missili da crociera Flamingo e nuovi missili balistici Pelican. L'ex presidente Medvedev, ora leader di Russia Unita, ha dichiarato che i russi hanno votato malgrado tutto, mantenendo la fiducia nella principale forza politica. Con un'opposizione schierata con il Cremlino e l'unico partito contro la guerra, Yablaka, escluso da queste elezioni, solo in pochi hanno aderito alle forme di protesta indette dai dissidenti all'estero. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E ci sono attacchi russi anche sull'Ucraina. Questa notte è presa di mira pesantemente la capitale. Kiev, uccisa una mamma e i suoi due bambini. Le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina preoccupano il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha parlato al telefono con Zelensky. Al centro dell'attenzione resta anche la situazione in Medio Oriente, soprattutto in Iran, il corrispondente.
16: Spazzarli via, lasciarli marcire economicamente o chiudere un'intesa sono le tre opzioni che Trump dice di vedere per il futuro degli iraniani. Poi il presidente americano in un'intervista torna a usare toni minacciosi. La mia domanda, spiega, è se e quando far saltare in aria l'intero paese. È meglio che si comportino bene. Sabato il Dipartimento di Stato aveva lanciato un'allerta sicurezza per i cittadini statunitensi in Medio Oriente, parlando di un conflitto che potrebbe avere un'escalation rapida, riferimento agli attacchi degli Houthi, gruppo filo iraniano, contro l'Arabia Saudita. Houthi che, assicura Trump, hanno accettato di non combattere contro gli Stati Uniti. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere di aver avuto un colloquio telefonico proprio con l'inquilino della Casa Bianca. I due si dovrebbero vedere a New York in settimana, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Un incontro che potrebbe cambiare molte cose, dice Zelensky dopo aver ringraziato Trump per la recente visita a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner, oltre che per la firma delle sanzioni anti-Mosca approvate dal Congresso. Secondo Axios, però, Trump durante la telefonata avrebbe chiesto più volte a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe di petrolio per evitare rialzi dei prezzi del diesel. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E a proposito dell'impennata dei prezzi nel settore energetico e del caro carburanti, in attesa di decisioni da Bruxelles, il governo lavora su misure per ridurre l'impatto su famiglie e imprese.
17: L'urgenza c'è e ha il volto di bollette destinate a crescere, carburanti sopra i 2 euro al litro, con il diesel in autostrada che sfiora i 3 euro, il petrolio a 102 dollari al barile. Servono soldi per famiglie e imprese e i 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa devono rispettare paletti chiari. Serve puntare su fonti alternative. Mercoledì arriva in aula il nucleare, che ha bisogno di 10 anni per diventare realtà, e si pensa a un'accelerazione sulle rinnovabili, considerando che, secondo Elettricità Futura, sono 4.000 progetti bloccati dagli enti locali. Basta questo eterno negoziato, serve agire subito, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, anche senza l'accordo di Bruxelles, anche a rischio di una nuova infrazione, mentre si aspetta domani il responso sul rapporto deficit-PIL. Se è sotto al 3% rientra la procedura e i conti rifiatano. Paola Nania, GR1.
3: Le 8 e 14 minuti su Rai Radio 1, la cronaca con il caso dell'autotrasportatore 36enne che sorprese alcuni ladri nella cascina dei suoi genitori in provincia di Cuneo, ha sparato uccidendone uno. L'uomo accusato di omicidio potrebbe essere interrogato nelle prossime ore.
18: Per fare chiarezza saranno necessari accertamenti come l'autopsia della vittima, Giovalin Lasri, 36 anni, albanese con precedenti penali per reati contro il patrimonio, una perizia balistica e l'interrogatorio di Roberto Mollo, che che nella notte tra sabato e domenica ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco con una pistola regolarmente denunciata contro una banda di ladri di cui faceva parte anche la vittima, intenta a svaligiare una cascina di proprietà dei genitori. Mollo, che avrebbe potuto usare l'arma da fuoco soltanto nella sua residenza, è ora indagato per omicidio e in stato di shock. I complici di Lasri sono fuggiti e tuttora latitanti. Se molti abitanti di Baldissero d'Alba si sono detti solidali con Mollo, ci sono stupore e preoccupazione nelle parole del sindaco Michele Lusso.
19: Sì, lo conosco da sempre perché è un po' più giovane di me, ma comunque, essendo dello stesso paese, conosciamo da sempre. Mi stupisco anche di una reazione del genere. Sì, c'ha questa casa che sta restaurando.
18: Giancarlo Rossi per il GR1.
3: L'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline, 8 e 12 anni, da San Cataldo, venerdì ritrovate il giorno dopo, sono state trasferite in comunità con gli altri quattro fratelli, interrogato a lungo il padre.
20: In quel momento ero preso dal panico, ma allo stesso tempo era come se mi sentivo che le bambine le avrei ritrovate in maniera autonoma.
21: Ha spiegato così la scelta di non avvertire immediatamente i carabinieri Alessandro Costanza, il padre di Benedetta e Domitilla, le sorelline di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate sabato in un negozio vicino casa, dove avrebbero passato la notte. Negozio ora sotto sequestro e gestito da una donna di nazionalità cinese che ha una relazione con Cataldo. Proprio lei lo avrebbe avvertito via messaggio di aver trovato le bambine.
20: Ero convinto di aver detto alle mie figlie dentro il negozio della ragazza dove sono state trovate, la ragazza cinese che è la mia fidanzata, tornata a casa che un attimo papà è a casa. Poi abbiamo visto che erano uscite. In realtà invece si erano nascoste.
21: Intanto, per il tempo necessario alle indagini, condotte dalla procura di Caltanissetta che sta passando al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, le bimbe, assieme ai quattro fratelli, saranno affidate a una comunità. Daniele Lettig, GR1.
3: Il caso della professoressa coltellata da uno studente tredicenne in classe a Roma è ancora caccia di utenti collegati in rete che hanno assistito al video in cui il ragazzino si preparava a colpire la docente, che lo hanno poi rilanciato sul web. Alla professoressa ferita intanto arriva la lettera di scuse dei genitori dell'aggressore, ancora ricoverato in neuropsichiatria infantile. Le 8 e 17 minuti, parliamo ora di salute. Da oggi aumenta il ticket per oltre 600 visite, esami e protesica del Servizio Sanitario Nazionale. Salvo esenzioni e varianti regionali, costerà in media quasi il 6% in più, ma con differenze: 50% in più per la diagnostica vascolare, 16% per le biopsie, 9% in più per la riabilitazione. Per le prenotazioni con il vecchio tariffario è opportuna la verifica per eventuali integrazioni. Oggi ad Amatrice la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'inaugurazione dell'anno scolastico a 10 anni dal terremoto che devastò il 24 agosto del 2016 l'intero centro Italia. Una cerimonia all'interno di una scuola davanti a studenti provenienti da tutta Italia che Radio 1 seguirà interamente con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19.
22: Noi siamo veramente la dimostrazione che la scuola non è un edificio. Abbiamo ricostruito una comunità scolastica.
23: Nulla di casuale, tutto fortemente simbolico, spiega la dirigente Anna Maria Renzi, nella scelta del presidente Mattarella di indicare la sua scuola per ospitare la cerimonia di avvio dell'anno scolastico che da 11 anni attraversa la penisola, sempre in luoghi diversi. Istituto inaugurato nel 2019, voluto da Sergio Marchionne, e per questo a lui intitolato, che oggi ospita 200 studenti dall'infanzia alle superiori.
24: La cerimonia ben organizzata, ma allo stesso tempo anche divertirmi con i ragazzi delle altre scuole.
23: Quasi 200 gli studenti arrivati da tutta Italia nel piccolo comune incastrato nell'Appennino, dove esattamente 10 anni fa il terremoto portò devastazione e disperazione. Tra i ragazzi che oggi pomeriggio saliranno sul palco, anche gli studenti del Conservatorio dell'Aquila. Arianna è una di loro.
25: Suoneremo l'inno d'Italia alla presenza del mitico Mattarella.
26: L'Aquila, terremoto, Amatrice terremoto. Ne avete parlato?
25: Quando siamo arrivati, che abbiamo visto le gru dopo tanto tempo, diciamo che ho un déjà vu di quello che abbiamo passato. Il cuore ha iniziato un po' a pesare.
23: Da Amatrice, Paola Guarnieri, GR1.
3: E dall'Istituto Marchionne di Amatrice, su questa rete dalle 10.30 alle 11.30 andrà in onda una puntata speciale di Tutti in Classe, con le testimonianze di studenti e docenti della scuola scelta per la cerimonia con Mattarella. Mattarella, che ieri ha chiuso la 27esima edizione di Pordenone Legge, nel suo intervento un richiamo all'importanza della libertà d'espressione.
0: La cultura può cambiare la storia ed è presidio di libertà. Davanti alla platea di Pordenone Legge, il presidente Mattarella pronuncia un elogio del dissenso e lo fa ricordando anzitutto gli 80 anni della Repubblica, ordinamento simbolo di pace e progresso, ma anche di confronto tra idee.
1: A far progredire l'Italia è stata la scheda elettorale, l'arma disarmata del confronto legittimo dopo la dittatura e la sua guerra.
0: I fantasmi di un passato fatto di pensiero unico come strumento di repressione stanno riemergendo nelle tentazioni delle democrazie illiberali, prosegue il capo dello Stato, e oggi, come allora, avverte, sono più che mai preziose le voci libere, Mandela, Sakharov, le madri di Plaza de Mayo e ancora Mahsa Amini, Narges Mohammadi, le donne di Herat. È dunque una cultura senza frontiere, conclude Mattarella, il sinonimo della lotta ad ogni autocrazia.
1: È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre.
0: Valentino Russo, GR1.
3: Un intervento, quello di Mattarella, che durante la cerimonia di chiusura della rassegna letteraria di Pordenone, che sarà capitale italiana della cultura 27, è stato accompagnato dall'esibizione dal vivo di un trio molto apprezzato in Italia e non solo.
2: Con il concerto del Volo nel Teatro Verdi di Pordenone cala il sipario sulla 27esima edizione di Pordenone Legge. 90 minuti in note, apertura con l'inno nazionale e poi una carrellata di brani della tradizione e successi pop. Un viaggio che spazia dalla lirica al bel canto e con una certa emozione anche da parte dei ragazzi.
5: Stasera è una serata particolare per me, perché è la prima volta che facciamo un concerto davanti al Presidente della Repubblica.
2: Ma dopo i saluti al Capo dello Stato si riprende con arie di Puccini, Rossini, Mascagni, Evergreen da Jimmy Fontana a Frank Sinatra, passando per l'intramontabile Caruso di Lucio Dalla. Alla signora Lorenzina, una dolce nonnina grande fan del trio, dedicano Granada. Chiusura d'obbligo sul Nessun Dorma e quel vincerò gridato a gran voce è l'auspicio per Pordenone, capitale della cultura 2027, che, come dice il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti,
6: di un anno che sarà denso di cose, anche di cose che riguardano Pordenone Legge anche nel 2027.
2: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
3: Da Pordenone alla Reggia di Versailles per la mostra dedicata al film Marie Antoinette di Sofia Coppola nel 20° anniversario della fortunata pellicola fino al 24 gennaio 2027. Da Parigi la corrispondente.
7: Marie Antoinette di Sofia Coppola è un film cult di un'intera generazione, pop e moderno, in cui la regista rese umana la figura della regina più famosa di Francia. Il Palazzo di Versailles, luogo essenza delle riprese, scenario autentico in cui lei visse fino al 6 ottobre del 1789, quando i rivoluzionari espugnarono la reggia, dal 24 settembre fino al prossimo gennaio accoglie nel Petit Trianon la mostra già sold out a Londra, dedicata al ventennale della pellicola, non un classico biopic storico, ma una narrazione contemporanea della vita della sovrana. La mostra è un'immersione nel processo creativo cinematografico, documenti, bozzetti, costumi, accessori, elementi scenografici e ambienti ricostruiti che svelano le scelte estetiche che hanno dato vita a un universo sofisticato, dai toni pastello. L'esposizione esplora soprattutto l'impatto culturale del film, mostrando come Marie Antoinette abbia influenzato mondi apparentemente lontani dal cinema alla moda, all'arte di vivere, fino ai piaceri della tavola, nel suo luogo del cuore, il Petit Trianon, di suo dominio esclusivo, lontano dall'etichetta, dai vincoli e dagli sguardi indiscreti della vita di corte. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E chiudiamo con la musica. Un inedito archivio degli anni d'oro del duo Gallagher, The Death Tapes, va all'asta il prossimo 3 ottobre in Inghilterra. Oltre 1000 ore di prove degli Oasis, registrazioni di 63 concerti, materiale originale legato alla storia degli anni 90 della band britannica, in vendita anche le scalette originali degli eventi, itinerari dei tour, una chitarra e un paio di scarpe in edizione limitata regalate a Noel Gallagher. Sono le 8:23 minuti, tra poco torna Radio Anch'io Sport, mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini, buongiorno.
8: Buongiorno Salvatore, un saluto anche agli ascoltatori, torneremo su Roma-Inter di sabato, lo faremo con Vincent Candela, grande ex dei tempi dello Scudetto, del 2001, e poi con noi anche Filippo Galli per parlare del Milan.
3: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Fabio Cardinali e Gennaro Strazzullo. Vi lascio la pagina sportiva da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto di giornata. Prossimo GR come sempre alle 9.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, il calcio, il primo piano a San Siro contro il Lecce, il Milan ritrova la vittoria, rinviato.
8: Il Milan torna a brillare ed il Benfica è dimenticato. 3-0 a Lecce, partita dominata. Il gol di Pulisic ha due significati. Il primo del Milan nei primi 45 minuti in questa stagione ed è il primo dello statunitense in tutto il 2026. Vecchia guardia sugli scudi nella ripresa segnano Rabiot e poi Moreira in campo da 5 minuti. È piaciuto Gonzalo Ramos, al quale Amorim ha cucito addosso un ruolo più da rifinitore. Lecce ma in partita, pericoloso solo nel finale. Eusebio Di Francesco non cerca troppe scuse.
9: Siamo stati anche secondo me poco bravi nell'andare a reagire e creare delle difficoltà al Milan, specialmente con le nostre manovre dovevamo un po' troppo lenti, poco attacco degli spazi, poco attacco della profondità e loro insomma hanno avuto la meglio.
8: Milan alla pausa da quinto in classifica e con l'armonia ritrovata a soli 5 giorni dai fischi col Benfica. Amorim ha commentato: questo è il calcio. Assistenza tecnica Vincenzo Carbutti, Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Tre punti casalinghi li incassa anche la Juventus contro l'Atalanta, è finita 2-0 l'inviato.
10: Alla ricerca del gioco migliore, la Juventus si è emendata dalla sconfitta con il Sassuolo. La vittoria, oltre le critiche, la moltitudine di infortunati, Spalletti va avanti.
11: Lamentarsi non produce un futuro degno della fatica che ho fatto per arrivare a fare l'allenatore della Juventus. Per cui siamo alla ricerca di un'identità, perché è quello che poi fa la differenza, è quello che non è negoziabile.
10: Nessuna confusione stavolta contro l'Atalanta, equilibrio ed energia. Alai Begovic e Çelik da sinistra hanno duettato per il gol di Conceição. Colomoni non ha segnato ma ha salvato sulla linea sul colpo di testa di Christensen, ha raccolto applausi anche di Spalletti. Bremer di testa ha segnato il 2-0 e ha chiuso la partita. La Juventus risale, l'Atalanta alla terza sconfitta di fila non riesce a trovarsi. La partita ha avuto un pessimo prologo. Durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, un gruppo di tifosi della Curva Sud ha dato le spalle al campo, ha scandito cori per Scirea, Gianni Agnelli e Fortunato. Torino con Andrea Montone, Daniele Fortuna, GR1.
7: E a proposito di Sandro Mazzola, si terranno alle 14.45 nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali del grande campione scomparso due giorni fa all'età di 83 anni, oggi lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Nelle altre gare del quinto turno cade il Como a Frosinone, primo squillo per il Parma, al Tardini Genoa sconfitto 2-1, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. In testa c'è un terzetto composto da Roma, Inter e Lazio, quota 13 punti. Ora ci sarà una sosta per le nazionali, 4 gli impegni che attendono. La neonata Italia di Roberto Mancini si comincia venerdì 25 settembre a Roma contro il Belgio, oggi raduno a Coverciano, convocato Samuele Ricci al posto dell'infortunato Cristante. Basket, la Supercoppa va a Milano, Venezia superata al supplementare, l'inviato.
12: Settima Supercoppa della storia, terza consecutiva. Nell'albo d'oro di questa manifestazione l'Olimpia Milano si isola in vetta staccando Siena e così la nuova stagione si è aperta esattamente come si era conclusa la precedente, con la vittoria di Milano su una Maidoma Venezia 94-87 dopo il supplementare. I regolamentari si erano chiusi sul 79 pari. La Reyer è stata capace di recuperare 19 punti e di portarsi addirittura avanti a 28 secondi dal termine dei regolamentari con una tripla di Watson, a cui hanno fatto seguito due liberi di Bolmaro e una tripla allo scadere fallita dallo stesso Watson. Prosegue la striscia vincente di Pepe Poeta al terzo trofeo vinto in meno di un anno, la soddisfazione del tecnico dell'Olimpia.
2: Sono contento, il trofeo comunque alzarlo, iniziare con fiducia e entusiasmo la stagione riempie soddisfazione. È stata una partita dura, abbiamo dimostrato spirito e quello che ci servirà durante un anno molto lungo.
12: MVP della finale, il centro di Milano, Moses Wright, autore di 23 punti e 6 rimbalzi. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
7: Volley a Torino, Italia tutto gas contro la Danimarca negli ottavi dell'Europeo, l'inviato.
13: Davanti ai quasi 7.600 del Palavela, l'Italia non fallisce la prima gara da dentro o fuori, liquidata la Danimarca 3-0, parziali a 22, 16 e 11. Azzurri incisivi in attacco e a muro, aggressivi al servizio, in controllo costante, qualche imperfezione solo nel primo set, come spiega il capitano Simone Giannelli.
14: È stata una bella gara, condotta bene fin dall'inizio, qualche sbavatura forse il primo set, dovremmo essere sempre così. Non dobbiamo stupirci, non dobbiamo strapazzare nessuno, vogliamo solo cercare di passare il turno. Con qualsiasi risultato va bene, poi dopo siamo stati bravi, insomma, comandare il match, quello che volevamo fare, testa alla prossima.
13: La prossima, mercoledì, contro la Finlandia, che ha piegato la Grecia in 5 set. Servirà il contributo di tutti, avverte il CT De Giorgi, anche di Micheletto, ancora in campo dal secondo set degli ottavi con la Danimarca, per continuare a trovare il giusto ritmo. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
7: Mondiali di ciclismo in Canada, buono l'esordio per gli azzurri.
15: Un quarto e un secondo posto, un ottimo inizio per gli azzurri ai mondiali di ciclismo in Canada. Nella gara inaugurale sul circuito di Montréal, Filippo Ganna si porta a casa la quinta medaglia iridata della sua carriera, il terzo argento nelle ultime quattro edizioni. Impossibile fare di più quando in gara c'è Remco Evenepoel. Il belga conquista per la quarta volta di fila il titolo iridato come Fabian Cancellara e Tony Martin, ma né lo svizzero né il tedesco erano mai riusciti a calare il poker. Per Remco è stato un dominio, 57 secondi su Ganna, 1 minuto e 13 su Seixas, inaspettatamente competitivo sui 39 km del percorso canadese. Nella gara femminile stesso percorso e stessa lunghezza, Elisa Longoborghini si conferma leader della truppa azzurra, quarto posto senza strafare e pensando soprattutto alla gara in linea di sabato. Oggi le crono delle Under 23. Tiziano Piccinelli, GR1.
16: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ed eccoci ancora in diretta insieme a voi, gentili amici, alle 8:32 minuti. Buongiorno da Filippo Corsini. Andiamo subito a salutare i nostri amici di sempre. Buongiorno Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao. Ciao Filippo e buongiorno ai nostri amici.
1: Ciao Alberto Cerruti, buongiorno Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta a casa in macchina.
1: E ben ritrovato anche Guido Ardone, ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori al numero 335-699-2949, i vostri messaggi SMS e WhatsApp, e poi per intervenire in diretta numero verde 800-050-001. Alberto Cerruti, alla sosta si va con un terzetto in testa, con un avvincente big match dell'Olimpico, con un weekend anche nel segno dell'emotività, del ricordo di tutti condiviso del grande Sandro Mazzola, ricordo sporcato solo dai soliti pochi idioti, diciamo.
3: Una vergogna, è una cosa assolutamente da condannare. Ha fatto bene la Juventus a farne un comunicato per prendere le distanze. Le multe non bastano, se non si può arrivare al DASP bisogna almeno chiudere questo settore in occasione della prossima partita contro la Lazio. E sottolineo invece l'atteggiamento dei tifosi del Milan, che hanno omaggiato Mazzola con un vero minuto di silenzio, come dovrebbe succedere in tutti gli stadi.
1: Paolo Casarin, ricordiamolo Sandro Mazzola, tu lo hai diretto, lo hai arbitrato tante volte, in questi giorni sono apparsi tanti filmati del famoso derby da te arbitrato con Mazzola e Rivera, unico arbitro di Milano che fosti il primo, no, a dirigere il derby milanese. Com'era Sandro Mazzola per te? Come l'hai conosciuto?
2: Ma in campo era una persona squisita che pensava a giocare e a fare cose straordinarie, ma questo era anche il modo di essere di quei tempi. Ecco, io ho visto questa fotografia naturalmente in questi giorni e ho pensato che era la fotografia del calcio infinito di Sandro e di Gianni, perché la fotografia entrambi li portava, ma sentivo anche San Siro anche in questi giorni, che cantava, che era felice. Ecco, questo era il discorso di qualche giorno fa. Oggi sto pensando solo al 1949, quello che di Valentino.

0: qualche cosa facendo ridere Valentino. Era il 1949, tanti anni fa, ma li ho ancora tutti dentro. Quindi dirvi qualche cosa di Mazzola mi faccio molto, perché mi sembra impossibile, anche se purtroppo la malattia era, certo, era pronta a lasciarlo, ecco, però è la malattia che ha fatto questo, tutto questo, però Mazzola esiste ancora.
1: Ed esisterà sempre. Mazzola se n'è andato nel giorno di Roma-Inter, era sabato, Roma-Inter 2-2, una partita che ci ha riconciliato con il calcio, molto spettacolare, una partita che, a cui ha assistito dal vivo, dallo stadio, anche Vincent Candelà, che è qui con noi. Grazie Vincent di aver accettato il nostro invito, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Sì, una partita speciale, sì, con un giorno speciale, come avete detto, che ci ha regalato un grande calcio. Primo tempo la Roma, il secondo tempo l'Inter. Penso che sono le due squadre che gioca per lo scudetto. L'Inter è una cosa un po' più ampia, però la Roma col grande Gasperini se la gioca fino alla fine, secondo me.
1: Quindi Roma da scudetto secondo Candelà?
2: Secondo me sì, come ho detto, l'Inter è favorito, l'ultimo 5 anni l'Inter è la squadra più forte, però quello che può dar fastidio secondo me è la Roma, perché ha tutta a disposizione, una squadra comunque forte, giocatore ancora che mi fa vibrare. Sto pensando a Dybala in questo momento, che mi fa ricordare le top player del mio tempo, è un grande allenatore, è una società che ha investito, e quindi penso che sia l'unica squadra che potrebbe lottare con l'Inter quest'anno.
1: Ti fa ricordare Totti forse, di Bale?
2: Totti, Zidane, Roberto Baggio, poi loro hanno fatto la storia del calcio, però a momento fa dei gesti che non si vede più del mondo del calcio.
1: Allora Candelà, la prima volta che interviene a Radio Anch'io, mi sembra di ricordare, con noi ci sono Alberto Cerruti, Vincent, ci sta Paolo Casarin, buongiorno, grande ex arbitro, c'è Guido Ardone in studio, sentiamo anche le loro domande. Alberto Cerruti, vai.
3: Buongiorno Candelà, ha vinto uno scudetto con la Roma di Capello. Le chiedo se ci sono delle analogie tra questa Roma e la sua Roma, quali possono essere i punti di contatto?
2: Penso che sia il gruppo, avevamo un gruppo importante unito, e io spesso vado a Trigoria a vedere l'allenamento e parlare con loro, e vedo un po' la stessa cosa, il gruppo è unito, vedo chi entro è all'altezza di chi è uscito, e questo mi fa pensare che il gruppo nostro eravamo uniti, e anzi chi entrare pensa a Nakata, a Mangona, Di Francesco l'hanno così importante, e chi è entrato durante queste partite stanno tutti insieme, non vedo polemica, e non è da scontare, non è dovuto che quelli in panchina tifo la sua squadra, e quindi questo l'ho percepito, che la Roma hanno solo un unico obiettivo e tutti insieme.
1: Un gruppo molto forte e coeso dunque. Sentiamo anche Paolo Casarin. Paolo.
0: Sì, buongiorno Candelà.
2: Buongiorno.
0: Volevo dire, dopo che lei ha avuto questa grande esperienza nel passato e vede oggi queste partite come quelle di Roma dell'altro giorno, ecco, lei pensa che ce ne saranno altre? O è stata una partita particolare, particolarmente felice, diciamo, sul piano della qualità? Cioè il calcio produrrà cose migliori?
2: È difficile, perché la partita c'è stato 4 gol, c'è stato una grande bellezza, quindi non è così semplice, ma anche ai miei tempi delle volte l'1-0 o il 0-0 annoiava un po' tutti, e quindi e anche questo del calcio che fa parte del calcio. Però veramente quella partita dell'altro ieri è stata dinamica, è stata fino all'ultimo minuto, però diciamo che ultimamente delle partite le vediamo e sono comunque belle. Io sono non per paragonare al mio calcio, vuoi vedere questo calcio oggi presente, e ho visto delle partite comunque belle all'inizio di questo campionato, ci sono anche delle sorprese, guardiamo il Frosinone di ieri,

0: che ha sorpreso contro il Como, e è un po' questa la bellezza di questo calcio di oggi.
1: E restando proprio sul pomeriggio dell'Olimpico di sabato, della sfida tra Roma e Inter, io ho un campione d'Europa e del mondo con la Francia, non posso che chiedere del francese, del momento, del mattatore del primo tempo della Roma, Manu Koné, ovviamente qualità, quantità da vendere. Poi negli anni precedenti qualcuno diceva però in fase realizzativa non segna così tanto, invece è arrivata la risposta, due reti, quante ne aveva realizzate Vincent nei due precedenti campionati, ma le ha fatte tutte in una volta.
0: Quindi sta crescendo anche lui, si sta crescendo perché ha personalità, carisma, prende la palla e comincia a gestire veramente il centrocampo della Roma. E insieme, è impossibile di non parlare delle sue compagne, che istante che fa più un lavoro un po' più sporco e che è vicino a lui, però Koné è stato richiamato da Zinedine Zidane, giustamente, però si fa anche gol così è importante e bello, sarà veramente straordinario di vederlo quest'anno.
2: Allora, Vincent Candelà, che ricordiamolo, campione del mondo con la Francia nel 98, campione d'Europa nell'edizione di Belgio-Olanda nel 2000, campione d'Italia con la Roma, e ha scritto anche un libro, Vincent, insieme a sua moglie Mara Pacifico, una signora che ha conosciuto qui in Italia in questa sua avventura, Il metodo Vincente, l'alberologia, le mie radici, le mie vittorie. Ecco, praticamente sono i primi ricordi d'infanzia in Francia fino ai successi leggendari qui con la Roma targata Francesco Totti, e c'è anche questa parabola che si intreccia con il metodo alberologico di sua moglie, Mara Pacifico, appunto. Com'è questo libro, Vincente? Com'è venuta?
0: Com'è venuta l'idea? È venuto al momento giusto, dopo 24 anni insieme a mia moglie, giustamente, che lei scrive, ricerca, è del mondo olistico, e quindi abbiamo finalmente riuscita a creare un unico libro insieme. Come ho detto, non sono il metodo Vincente, le mie vittorie, perché ho molto più sconfitte che vittoria, però è stato bello, perché al di là delle memorie, delle sconfitte e delle vittorie, è proprio un esempio concreto di come l'ispirazione insieme a me e mia moglie, e la conoscenza di sé attraverso il metodo alberologico, che si può trasformare in un talento in creazione, semplicemente, è un viaggio tra campo e spirito, dedicata a chiunque che voglia scoprire gli strumenti per fare fiorire la propria vita, del qui e ora, adesso.
2: Sono i famosi cinque movimenti citati nel libro, no? Terreno, seme, radicamento, fioritura e raccolto, e il raccolto di Vincent è stato sicuramente molto prolifico in questi anni, no?
0: Sì, beh, questo è che è paragonato all'albero, perché siamo fatti dello stesso modo, nel senso che ci vuole un bel terreno e poi ben radicamento. E il radicamento spesso uno pensa soltanto quando è bambino, però il radicamento, e non dico che ogni giorno, ma si rinforza ogni momento dove siamo, dobbiamo stare presenti. E poi, come ho detto, c'è la fioritura, e poi come ogni cosa c'è la raccolta che fa piacere, ma come ho detto, non solo sconfitta, sono tante altre.
2: Certo. Alberto Cerruti, prego.
3: Ecco, tornando al campionato, diceva prima che l'Inter è favorita, però la Roma ha subito soltanto 3 gol, praticamente un terzo degli 8 subiti dall'Inter. Può essere questo il punto di forza della Roma per vincere lo scudetto?
0: È uno scudetto, giustamente, è ancora presto. Sicuramente c'è una difesa importante, è arrivata anche Balerdi, che sta facendo delle cose straordinarie, al di là di Indica, Mose, Mancini, anche il ragazzo giovani che è entrato, sono preparata. Sicuramente, come lo diceva il grande Cappello, già se non prende gol parte da un bel punto. Poi si davanti c'è Malen e Dybala sulle, fa la differenza. Però, come ho detto, alla lunga il campionato, c'è anche la Champions League, vediamo. Però è il punto di forza della Roma, veramente, c'è una difesa che è difficile a far gol, l'abbiamo visto.
1: Allora, visto che lo citava poco fa, tra i grandi nomi della sua epoca, diciamo così, del calcio di qualche anno fa, Zinedine Zidane, anche in vista, soprattutto in vista della sfida con la nostra nazionale, lo ricordiamo, venerdì 2 ottobre allo Stade de France, la Nations League, per voi, per la Francia se preferisci Vincent, si apre un nuovo ciclo dopo 14 anni di Deschamps, per noi è una ripartenza, l'ennesima, il Mancini bis. Intanto cosa ci si aspetta da un'icona del calcio francese alla guida della nazionale? È un campione del mondo anche lui, ovviamente, banale ricordarlo.
0: Beh, mi aspetto quello che l'ha sempre distinto, di fare qualcosa di diverso dopo 14 anni del suo amico Didier Deschamps, che magari è più un centrocampista con meno fantasia e meno poesia del mondo del calcio sicuramente, però con altre qualità. Zinedine Zidane, quello che ha fatto col Real Madrid in 3 anni non l'ha fatto nessuno in 100 anni del Real Madrid, vince 3 Champions League, quindi mi aspetto con una squadra forte, perché la Francia ha una squadra fortissima, mi aspetto che intanto ci fa regalare delle partite straordinarie e poi che vince il prossimo europeo e mondiale.
1: E della nostra Italia che cosa ci dici? Le briciole?
0: No, l'Italia è un patrimonio del calcio. Come io sono 30 anni che vivo in Italia e l'Italia mi ha dato tanto. Anche del 2006 ho festeggiato comunque quando ha vinto l'Italia contro la Francia, perché lo amici a destra e a sinistra. Io spero che l'Italia ricostruisce le sue radici che magari per un po' di anni ci siamo perso, perché l'Italia ha il calcio dentro il sangue e quindi è veramente un peccato. E quindi Mancini ha l'esperienza, ha vinto l'europeo quando è tornato e adesso dobbiamo preparare, ci vorrà un po' di tempo giustamente perché partiamo dai giovani.
2: Il resto lo scoprirete, lo potrete scoprire scorrendo le pagine del Metodo Vincente, il libro di Vincent Candelà che ha scritto con Mara Pacifico, sua moglie, e con Igor Artibani, dai primi ricordi d'infanzia in Francia fino ai successi con la Roma di Totti. Per sapere tutto di questo grande campione, appunto, Vincent Candelà. Grazie Vincent, grazie davvero.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Salutiamo Candelà. Prima di voltare pagina, Filippo, rapidamente un paio di messaggi significativi al 335-699-2949. Intanto è sempre sbagliato generalizzare. Allora ci scrive Alberto: ebbi il piacere di conoscere Mazzola durante gli europei del 2004 in Portogallo, una persona ovviamente fantastica, ricordo speciale da juventino. Ecco perché dicevo generalizzare è sempre sbagliato. E poi Cristina da Genova ci chiede giustamente di ricordare che ci sono le azzurre della nazionale Under 20 impegnate ai mondiali in Polonia, che dopodomani mercoledì affronteranno in semifinale la Spagna. Dunque forza ragazzi, anche in questo caso è un percorso molto positivo fino a questo momento.
2: E allora, intanto, come dicevamo in apertura, le grandi si sono rimesse un po' al passo, hanno vinto sia Juventus che Milan. Ma che Milan è stato quello di ieri? Ce lo può dire sicuramente meglio Filippo Galli. Il Milan degli invincibili di Enrico Sacchi è ancora nei nostri ricordi. Grazie Galli di essere con noi, buongiorno intanto.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Allora, si sta rimettendo in carreggiata questo nuovo Milan di Amorim, perché insomma una volta che giocano i grandi alla fine il risultato è abbastanza scontato,
4: sì,
2: 3-0 con
4: allora,
2: il Lecce.
4: Allora è ancora presto per dirlo, certamente c'è stato un segnale importante dal punto di vista del gioco, della prestazione e anche della prolificità in avanti, insomma, no? Il Milan è, dicevate prima, era il terzo attacco di questo campionato. Difensivamente ci sono sicuramente ancora qualche pecca, non ieri sera, ma certamente c'è ancora qualcosa da migliorare. Però ecco, si era crocifisso già il buon Amorim, ma soprattutto da parte di noi milanisti, tifosi, questo è un peccato, perché insomma sappiamo come sia necessario avere tempo, avere serenità, sia importante per costruire un qualcosa. Si è cambiato completamente il modo di giocare, o comunque un Milan, diciamo, che vuole essere un po' meno pragmatico, meno attendista e un po' più propositivo nel gioco. Si era visto soltanto a sprazzi ieri sera, ovviamente poi dobbiamo tenere presente anche De Ciccio dall'altra parte, però insomma il Lecce è una squadra sempre non semplice da affrontare e il Milan ha fatto la sua partita.
2: C'è però il problema di questo attaccante che non segna, no? Gonzalo Ramos, pagato a peso d'oro e non tira in porta soprattutto. È un problema di ambientamento, Filippo? Dobbiamo dargli fiducia? Che cosa?
4: Io credo che sia anche un problema di utilizzo, di come venga utilizzato Ramos, di quello che gli si chiede. Ramos viene chiesto, almeno questa è la sensazione, di venire a legare il gioco, di giocare molto con la squadra. Ieri, insomma, credo che due dei tre gol ci sia il suo zampino. Certo, per un giocatore una punta pagata così tanto forse può essere poco, ma credo che sia molto funzionale al gioco di Amorim. Insomma, ieri all'1-2 con Rabiot, in occasione del secondo gol, ma anche il contrasto vinto che poi ha permesso Moreira di volarsi verso la porta. È vero, fa troppi chilometri, no? 12 chilometri media partita, non sono i chilometri che dovrebbe fare, lo spazio che dovrebbe coprire un attaccante d'area. Però ecco, questo appunto è anche Gonzalo Ramos, e la sua partecipazione credo sia importante. Poi è indubbio che ci voglia anche una squadra che sappia rifornirlo nella maniera giusta e magari richiedere di cose diverse, che se non, e non solo quella di venire a legare il gioco, magari farlo meno, con meno frequenza, ecco.
2: Allora andiamo dai nostri opinionisti, Alberto Cerruti, Paolo Casarin. Cominciamo da Alberto. Alberto.
3: Ciao Filippo, poco fa con Candelà dicevamo che ha vinto lo scudetto nella Roma con Capello. Tu con Capello hai vinto quella meravigliosa, indimenticabile Champions League contro il Barcellona 4-0, sei stato un grande protagonista.
4: Grazie,
3: è giusto ricordarlo. È giusto ricordarlo. Senti, è stato giustamente criticato Amorim perché ha cambiato troppo contro il Benfica. Ieri sera si è vista una formazione più logica, abbiamo rivisto Pulici che non segnava dal 2025, Modric, Rabiot. Ti sembra questa la formazione più logica, più giusta in prospettiva?
4: Sì, io credo di sì. Insomma, mi sembra una squadra più quadrata, diciamo così, no? Come si dice un po' in gergo. Anche Stupinian, insomma, tanto vituperato, ieri sera ha fatto la sua partita, certo con qualche errore ancora, però insomma, a lui dobbiamo il salvataggio sul possibile 2-1 del Lecce, che poi in fretta, quando prendi un gol in certe situazioni, puoi anche, può cambiarti la partita dal punto di vista emozionale, dal punto di vista degli equilibri. Quindi mi sento di dire due parole positive anche per lui, che è sempre stato sotto il mirino, ma anche giustamente per le prestazioni che aveva fatto. Questa mi sembra una formazione più logica, anche la costruzione con i quattro dietro, con Stupinian che si abbassava piuttosto che con lo stesso Modric che andava tra i difensori. Ecco, io credo che forse, ecco, se parliamo di sistemi di gioco, sarà necessario più avanti, che Modric sia assistito un po' da due mezzali, insomma, passare da questo 3-4-2-1 a un 3-5-2 o 3-5-1-1, adesso al di là dei numeri, insomma. Però Modric dovrà essere sostenuto in qualche modo, no? Perché gli anni sono tanti, è vero che lui sa muoversi e sa andare a occupare gli spazi necessari in quei tempi giusti, però ecco, forse da questo punto di vista si potrebbe vedere qualche cambiamento.
2: Paolo Casarin, sentiamo te.
5: Sì, ciao Filippo.
4: Ciao Paolo.
5: Volevo dirti, tu hai lavorato con i giovani, no? Una volta finito la tua attività con la prima squadra. Ecco, in questi giorni nasce la nuova nazionale, basata, come abbiamo visto, quasi da tutti i giovani. Ecco, sei fiducioso te, non in questa in particolare, ma il fatto che in Italia si riesca a fare una squadra, diciamo, o più squadre con molti italiani giovani?
4: Ma allora Paolo, è chiaro che è difficile dirlo così. Sì. Mancini sappiamo che dia molta fiducia, quanta fiducia dia ai giovani, ci siano giovani che si stanno mettendo in mostra. È chiaro che forse non è un paese per, ancora non è un paese per giovani, però sembra che ci sia qualche spiraglio in questa direzione. I giovani devono essere anche pronti per poterli far giocare, e non sono pronti finché non si rischia qualcosa, non si mette nelle condizioni appunto di far fare loro esperienza. Quindi credo che sia un problema un po' di sistema calcio in questo senso. A volte si va più sul discorso legato al player trading, e quindi giocatori che vengono da fuori perché appunto sono più pronti. Quindi insomma, se non lavoriamo tutti insieme in una certa direzione, faremo fatica ad avere un ricambio continuo di giovani e di giovani qualitativamente forti per poter entrare in nazionale, insomma, e far fare alla nazionale innanzitutto partecipare ai prossimi mondiali, ecco.
1: E almeno rispetto ai nomi che abbiamo letto nella serata di venerdì, la direzione di Mancini potrebbe essere questa. Ma io con Filippo Galli tornerei sul Milan per qualche istante a proposito dei vituperati e aspettando la possibile esplosione di Gonzalo Ramos. La domanda è un Milan orfano di o libero da Rafa Leao? Ci metto così un po' di malizia, o nessuna delle due cose, ti lascio anche la terza via.
4: Ma
1: Filippo Galli,
4: io credo, insomma, che Rafa Leao a un certo punto deve essere fatto un po' il suo tempo, nel senso che io credo che sia un giocatore di grande talento, che purtroppo forse sia sempre un po' bastato a se stesso, nel senso che non ha mai voluto davvero essere quel trascinatore che poteva essere, o forse il suo talento arrivava lì, non poteva andare oltre, quindi a un certo punto è giusto che si siano divise le strade. Lui sta facendo il suo percorso in Turchia e il Milan deve andare avanti anche senza Leao. Insomma, il Milan è il Milan, conta la squadra, contro il gruppo. Ecco, a volte lui certamente è stato decisivo, è stato, credo, il miglior giocatore che ha avuto questo Milan, però a un certo punto si deve pensare alla squadra, e allora nel momento in cui non sei più funzionale alla squadra, quello che ti chiede un allenatore, e probabilmente c'era anche un discorso economico finanziario, si poteva solo in questo momento riuscire a realizzare qualcosa della sua vendita, ecco che questo insieme di cose ha fatto sì che si arrivasse alla sua cessione.
2: Allora, visto che Capello si è pronunciato l'ultima volta, Roberto Mancini, CT giusto per la nazionale in 5 secondi, Filippo Galli.
4: Allora, insomma, è chiaro che quello che c'è stato prima mette qualche nuvola attorno a lui, però aspettiamolo ai risultati e soprattutto alle prestazioni, perché dalle prestazioni arrivano i risultati.
2: Non c'è dubbio. Allora, con Filippo Galli abbiamo chiuso il cerchio anche per oggi. Grazie davvero, Filippo, per l'intervento. Ci sentiamo presto. Buon campionato, buon lavoro. Io ringrazio di cuore, come sempre, Paolo Casarini, Alberto Cerruti. Ringrazio Ombretta Conti in regia, Rossella Lacommare che ha curato l'organizzazione, la parte tecnica. Oggi Alessandro Adriani con noi. Guido.
1: Sosta, ma non per noi, perché Radio Anch'io Sport andrà in onda ovviamente regolarmente lunedì prossimo. Intanto venerdì 25 il debutto appunto dell'Italia di Mancini all'Olimpico contro il Belgio, in diretta su Rai Radio 1. Tra i tanti messaggi ne pesco un altro per chiudere. Salutiamo con affetto e con piacere una nonna del 1940 che scrive: Mazzola e Mazzolino uniti per sempre, Toro e Inter nel cuore. E così a lunedì prossimo, Filippo
2: Grande
1: Corsini.
2: Sandro Mazzola, perdonali per quello che è successo, ma sicuramente Sandro lo farà. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata, e noi ci sentiamo sempre qui su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare, offrire ai ragazzi una scuola migliore, restituire una strada alla tua comunità, restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
11: Tutti per Eurocash.
12: Oh,
11: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì. Come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. È stato un fine settimana, quello appena trascorso, denso di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. E poi ha sottolineato che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. Infine, un annuncio sulla scuola.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Gli altri eventi politici, lo dicevamo, dei vari leader in campo, a partire da Pontida, da dove Salvini fa un importante annuncio.
4: Non meritate che ci siano divisioni. Convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario della Lega.
5: Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra chiede quota 64 ed estensione della flat tax. A destra Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica a Milano, priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Stop alle armi per Kiev, contro la Premier la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia è il più caro d'Europa, spiega, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Poi sulle alleanze.
6: Prima il programma, è quello che ci chiede la nostra gente, capire di quale progetto vogliamo essere coprotagonisti. Poi i nomi, poi la guida.
5: Gianluca Ruggirello, GR1.
2: In Germania ora nuova pesante batosta dalle urne per il cancelliere Merz, che però resiste e parla di disastro, ma dice non mi dimetto. In Mecklenburg-Pomerania l'ultradestra di AfD vince con il 38%, ma è senza alleanze per governare. I cristiano-democratici fuori dal Parlamento regionale. A Berlino invece la sinistra radicale di Linke, primo partito, con il 25,7%. Voto in Germania che non sembra comunque avere ripercussioni immediate sui mercati continentali in apertura in questi minuti, mentre novità arrivano invece dagli energetici. Allora, per sapere come sta andando Piazza Affari, ci colleghiamo subito in diretta con Milano e con Fabrizio Patti.
7: Sì, la settimana dei mercati inizia con un calo del prezzo del petrolio di circa l'1,5% rispetto a venerdì. Il Brent è a $102,05 al barile contro i quasi $110 toccati all'inizio della scorsa settimana. Tra i motivi c'è il rapporto di JP Morgan, secondo cui i transiti di petrolio nello stretto di Hormuz sono tornati ai livelli massimi da 6 mesi, 17,1 milioni di barili al giorno negli ultimi 10 giorni, solo 6 milioni in meno della media del 2025. Lieve calo anche per il gas, a quota 76,6 euro al megawattora. I mercati asiatici hanno aperto la settimana con rialzi in Cina di circa l'1%, più consistenti in Corea del Sud, più 1,65%, mentre Tokyo è chiusa per festività. C'è grande attesa per l'incontro di giovedì tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Negli Stati Uniti si attende un avvio in salita di circa 0,5% per le borse sotto osservazione ai riflessi delle elezioni regionali in Germania. Si riparte da uno spread BTP Bund a quota 89 punti base. Linea allo studio.
2: La cronaca: potrebbe essere interrogato in giornata il 36enne che a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato e ucciso un ladro dopo aver sorpreso un gruppo di 4-5 persone a rubare nel cortile della sua casa in ristrutturazione. L'uomo è indagato per omicidio. Sarà poi l'autopsia sul corpo della vittima, un 36enne di origini albanesi, a chiarire la dinamica della sparatoria. Meteo con il sereno su gran parte del paese, le temperature temperature in Italia restano ancora elevate. Per oggi permane solo un'allerta gialla per pioggia su parte della Calabria e Sicilia. Sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Avremo ancora instabilità sul meridione, specie tra Calabria e Sicilia, resto del paese, con tempo stabile e secco, temperature ancora abbastanza elevate, specialmente in pianura padana e sulle zone più interne delle regioni centrali, dove facilmente anche oggi arriveremo intorno ai 30 gradi. Poi venti da nord porteranno dell'aria fredda giovedì e venerdì.
2: Siamo allo Sport Calcio con gli ultimi risultati della quinta giornata di campionato. Milan-Lecce 3-0, Juventus batte Atalanta 2-0, vittoria interna della Frosinone per 2-0 sul Como, 2-1 invece finita Parma-Genoa, pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli. In classifica al comando con 13 punti Roma, Inter e Lazio. Ora però la Serie A va in pausa per 3 settimane a causa della sosta per la nazionale impegnata in Nations League. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1, progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
8: Finora ci eravamo fidati di loro solo per ruoli marginali tipo capo di governo, presidente del Fondo Monetario Internazionale, presidente della Commissione Europea e un altro paio di cosette. Ed ecco che, pur non senza polemiche, stasera potranno perfino dirigere una finale di Coppa di Calcio maschile. E nella prima terna di donne a questo livello ci sarà anche un tocco d'Italia. Già direttrice di gara fra i nostri dilettanti, Manuela Nicolosi da Roma si trasferì in Francia per lavoro 15 anni fa. Da lì la carriera che la porterà in campo a Istanbul fra poco nella Supercoppa fra Liverpool e Chelsea.
9: È l'evento che ha tenuto banco in tutti i notiziari sportivi e non solo. Per la prima volta nella storia del calcio una terna arbitrale femminile ha diretto una finale di una competizione europea maschile. È accaduto il 14 agosto del 2019 in occasione della sfida di Supercoppa europea fra Liverpool e Chelsea al Beşiktaş Park di Istanbul. Ad arbitrare la francese Stéphanie Frappart, vertice di un terzetto femminile del quale facevano parte anche l'irlandese Michelle O'Neill e la nostra Manuela Nicolosi, che ha trasformato un sogno in realtà. Dalle tribune dello stadio che frequentava fin da bambina al rettangolo verde, in prima persona, da protagonista.
10: Gli speaker al microfono annunciano in inglese: signore e signori, le squadre stanno per entrare. In quell'istante il tempo si ferma. Davanti agli occhi rivivo in un attimo tutta la mia carriera, dai campetti di calcio vicino casa ad oggi. Poi guardo il capitano del Liverpool e quello del Chelsea e penso: è il momento, non ci posso credere. Non è vero, ci credo. Il delegato di campo conta 5, 4, 3, 2, 1 ed entriamo, sincronizzati con la regia televisiva che detta i tempi. È come tuffarsi in una tempesta, l'aria sferzata da ondate di cori e ventate di applausi. Ci allineiamo, le squadre si salutano, guardo il pubblico tutto intorno, sbalordita. Migliaia di persone, sembrano milioni. Sono qui, è reale, sta succedendo.
9: Eh sì, è successo realmente, segno dei tempi che forse cominciano a cambiare. Dal libro autobiografico Decido Io, i ricordi di Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia e in Italia, componente del terzetto che ha fatto la storia, la prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale internazionale di calcio in campo maschile. Buongiorno Manuela Nicolosi.
11: Buongiorno a te, mi hai fatto venire i brividi.
9: Immagino.
11: Queste cose, sì.
9: A Istanbul hai fatto diventare realtà un sogno, siete state le prime ad arbitrare una finale di Coppa maschile, ma al di là del record c'è una consapevolezza, credo, quella di aver fatto la storia, perché avete aperto la strada alle donne che arriveranno dopo di voi. Il calcio non è più una cosa da maschi, quantomeno non solo da maschi.
11: Esatto, esatto. Quella partita è stato proprio il momento in cui dovevamo dimostrare che potevamo farlo anche noi. Noi lo sapevamo, ma per il pubblico, per il resto del mondo era una cosa così strana. Ci riusciranno a farla questa partita? E dopo è stato ok, ce la fanno.
9: Il calcio poi è un mondo resistente da questo punto di vista, perché come abbiamo sentito nella nostra copertina, le donne possono fare i capi di Stato, ma non possono arbitrare le partite degli uomini. E poi l'avete fatto in un'atmosfera particolare, perché da quello che racconti nel tuo libro siete state seguite passo passo dai media e dalla UEFA, che voleva immortalare questo evento storico. Una situazione anche non facilissima per trovare la concentrazione, no? Per dover dimostrare, come dicevi prima.
11: Esatto, perché sai, di solito hai comunque dei riti, no? Prima della partita ti concentri, ti prepari, e lì avevamo le telecamere sempre con noi che ci seguivano nello spogliatoio, all'interno, insomma, anche quando parlavamo tra di noi, quindi è stato un po' particolare, ma sai, noi ci dobbiamo sempre adattare, no? A quello che succede in campo, e quindi lì ci siamo adattati anche a questa novità di avere le telecamere nello spogliatoio.
9: Qual è la prima immagine che ti viene in mente se ripensi a quella serata a Istanbul?
11: Allora, la prima immagine è quando usciamo per il riscaldamento. Di solito riceviamo sempre fischi da parte del pubblico, indipendentemente dal sesso, donna o uomini, sì. Comunque quando usciamo sempre fischi. E invece quella sera, quando siamo uscite tutte e tre in campo per la prima volta per il riscaldamento, tutto lo stadio ha cominciato ad applaudire.
9: Vi hanno incoraggiato, insomma,
11: sì, sì,
9: il fatto che vi fischino a prescindere mi fa venire in mente una domanda classica che faccio sempre agli arbitri, ma cioè chi ve lo fa fare? Cioè, perché l'arbitro scontenta tutti, sia i calciatori che i tifosi. Poi il guardalini aveva una condizione pazzesca, perché sta infilato in un corridoio fra i calciatori che protestano e i tifosi che ululano inferociti alle loro spalle. Chi ve lo fa fare? Ecco, lo chiedo anche a te.
11: È una domanda che mi sono fatta tantissime volte, lo sai? E ce lo fa fare la nostra passione per il calcio, perché benché si dica, anche noi siamo appassionati di calcio tantissimo, perché altrimenti non faremmo questo lavoro. E l'altra cosa è, comunque, siamo appassionati anche del nostro lavoro, anche se comporta gli insulti, le critiche, sempre e comunque dopo ogni partita. Però che ti devo dire, io indossare gli scarpini, la divisa e correre su un campo da calcio mi crea brividi e mi rende felice, quindi lo faccio per quello.
9: Fra gli episodi più divertenti che hai raccontato è quello di Giroud in quella finale, che ti dice che gli fischi 4 fuorigiochi e poi viene da te e ti dice hai finito? Questa è una cosa divertente. E a proposito dell'essere protagonista in campo, no? Molti arbitri nel corso della mia carriera giornalistica mi hanno confessato che comunque scegliere di fare l'arbitro è un modo di essere al centro dello spettacolo, anche se non hai il talento del calciatore magari per essere in Serie A, no? E anche per te è in qualche modo così?
11: Sicuramente c'è una parte di ego e di essere protagonisti, quello è indubbio, come per i calciatori, cioè se comunque siamo sempre al centro dell'attenzione e magari ci piace esserlo sicuramente, e poi si dice spesso anche che l'arbitro diventa coloro che non possono giocare a calcio o che non sanno giocare a calcio bene, no? Quindi trovi un altro modo per diventare protagonista e diventi arbitro.
12: La festa a Lione è tutta per gli Stati Uniti, il quarto titolo in 8 mondiali. Non poteva mancare lei, Megan Rapinoe, glaciale, sul rigore sblocca la partita, corre via e spalanca le braccia. Le esultanze della capitana con i capelli rosa in polemica con Trump. Se vinciamo, col cavolo che vado alla Casa Bianca, aveva detto. Difficile cambi idea dopo questo trionfo sull'Olanda campione d'Europa. Finisce così il mondiale femminile più seguito della storia, il torneo della parità, dei diritti. Su 24 squadre, solo 8 donne in panchina, 2 di loro in finale. Anche questo è vincere.
9: Manuela Nicolosi, quella è la finale del mondiale che hai arbitrato tu nel terzetto. Hai anche questo record, aver arbitrato la prima italiana ad aver arbitrato una finale di un mondiale femminile. Fu il mondiale più seguito di sempre. Ti chiedo ad oggi quanto è cresciuto il calcio femminile e quanto può ancora crescere, soprattutto in relazione al fatto che quel mondiale, come si diceva, ha messo sotto i riflettori alcuni temi, no? Come quello della parità salariale, ad esempio. Le ragazze australiane della nazionale australiana scrissero una lettera all'UEFA per vedere riconosciuto questo diritto.
11: Vero, anche gli Stati Uniti, quando sono tornati poi in America, avendo vinto, hanno richiesto di avere lo stesso salario degli uomini. Quindi è vero, è stato un po' anche lì, no? Invece di una partita, ma comunque un torneo in cui si è combattuto, tra virgolette, per dei diritti. E quindi è stato, io ho visto l'evoluzione perché ho partecipato a 3 coppe del mondo, ho avuto questa possibilità di farne 3, quindi sono passati 12 anni e l'ho vista la differenza enorme tra la prima che è stata in Canada, poi ho fatto quella in Francia e poi l'ultima in Australia e Nuova Zelanda, dove c'erano ancora più squadre, erano ancora più pagate, dove ha stravinto la Spagna. E lì la Spagna ha dimostrato che, avendo investito nelle giovani 3 anni prima, quell'anno stesso avevano vinto la Coppa del Mondo Senior, la Coppa del Mondo Under 20 e la Coppa del Mondo Under 17. Quindi significa che se investi, poi hai i risultati. E io vedo che in Italia ancora, rispetto agli altri paesi europei, anche esteri, c'è ancora un po' di difficoltà. Però insomma siamo, diciamo, sulla via giusta.
9: E a questo proposito, in relazione al fatto che in Italia dobbiamo ancora crescere per alcuni aspetti, tu hai cominciato ovviamente a fare l'arbitro in Italia partendo dalle serie minori, però la tua esplosione, l'exploit, è arrivato quando ti sei trasferita in Francia. Ci racconti com'è andata?
11: È andata che io appunto ho cominciato in Italia, sono arrivata fino alla massima serie regionale, quindi sono stata la prima donna ad arrivare in eccellenza nel Lazio, e poi dopo la serie regionale c'è il campionato nazionale e quindi lì la piramide è sempre più stretta e mi hanno fatto capire che sarebbe stato molto difficile per me arrivare a livelli superiori. E quindi io avevo un sogno, che era quello che hai detto tu prima, arrivare fino a una finale della Coppa del Mondo, perché mi piace sognare in grande. E quindi mi sono detta, se non posso farlo qui, io provo a farlo in un altro paese. E sono partita Erasmus in Francia e mi sono trasferita lì, ho cominciato a lavorare lì ed ho cominciato anche a ricominciato ad arbitrare lì. E piano piano sono stata nominata miglior arbitro donna in Serie A femminile. Poi mi hanno nominato anche internazionale, pur non essendo francese, quindi rappresentavo la Francia all'estero, fino ad essere l'unica, insieme a Stefania, ad essere selezionata per appunto le competizioni internazionali. Quindi in un altro paese, ma ce l'ho fatta.
9: Oh, riferito al pur non essendo francese, tu, ti ho sentito raccontare che spesso quando arbitravi in Francia poi ti esprimevi in italiano in campo, però insomma non ci faceva caso nessuno.
11: Allora, all'inizio, sai, quando arrivi comunque in un altro paese dove io non conoscevo proprio nulla di francese all'inizio, quindi avendo insomma vissuto per 20 anni in Italia, arrivi lì e ti viene spontaneo, no? Cominci ad arbitrare, fai vantaggio, gioca, però tanto i giocatori erano talmente concentrati sulla partita, e comunque in Francia c'è un mix insomma di culture molto importante, quindi nemmeno ci facevano caso. Poi ecco, quando magari dovevo andare a avvertire o ad espellere qualcuno, ci pensavo e dicevo ok, in francese adesso. Però bene, poi con il tempo mi veniva sempre più automatico, anzi mi viene talmente tanto automatico che adesso moltissime parole mi vengono prima in francese e poi in italiano, figurati.
13: Sassuolo Salernitana, il campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia, l'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
14: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei, e poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
9: È l'ottobre del 2022 e al Mapei di Reggio Emilia accade qualcosa di storico. Per la prima volta in Italia una donna dirige una partita di Serie A maschile, la partita del Sassuolo Salernitana, l'arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi. Manuela Nicolosi, le difficoltà che hanno avuto Maria Sole Ferrieri Caputi, come anche Cristina Cini, che fu la prima guardalinea in Serie A in uno Juventus Chievo nel 2003, sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare tutti gli arbitri donna che hanno deciso di cimentarsi nel calcio maschile. Tutte avete dovuto avere a che fare con il pregiudizio. Io ti chiedo quanto è stato difficile affrontare questo pregiudizio, quante volte hai dovuto farci i conti durante il cammino?
11: Considera che le mie prime partite erano quando arrivavo allo stadio e dicevo che ero l'arbitro, sia il guardiano del campo che tutti i giocatori si mettevano a ridere e quindi dicevano va bene, oggi ci pensiamo da soli ad arbitrare, non ce la farà mai. Quindi immagina già che ambiente che c'era.
9: Non avevate neanche lo spogliatoio, no, per voi, giusto?
11: Allora, quando all'inizio arbitri, comunque sei da sola fino alla promozione, quindi comunque andavo da sola e avevo lo spogliatoio da arbitro. Sì. Quando però inizia ad essere interna, io ovviamente volevo lo spogliatoio per me. E quindi non ce n'erano, mi dicevano, no, non abbiamo previsto, ce ne sta uno solo per l'arbitro. Quindi io mi cambiavo nel bagno, oppure mi cambiavo nello spogliatoio che era magari per i dirigenti, dove loro dovevano spostare le loro cose, poi tra il primo e il secondo tempo dovevo rispostare le mie. Quindi non avevo nemmeno la serenità, sai, di avere un posto mio. Eppure ho detto, va bene, mi abituo. Cioè, se non si abituo, perché comunque ero sempre la sola, l'unica. Quando ho cominciato ad arbitrare in Serie C ero l'unica donna e quindi ogni volta arrivavo io su una partita e dicevo, ah no, oggi c'è lei e quindi dobbiamo trovare un altro spogliatoio. E era un po' così, capito? Perché sai, un conto è quando siamo metà e metà magari e quindi sono abituati. Un conto è quando sei l'unica e quindi capiti una partita ogni tanto.
9: Mi aggancio a quello che dicevi prima, no? Che ti vedevano arrivare e dicevano oggi ci arbitriamo da soli. Era una battaglia psicologica continua, perché tu hai anche raccontato che più ti vedevano insicure più cercavano di ribaltare le tue decisioni anziché aiutarti in qualche modo.
11: Certo, perché loro all'inizio provano a testarti psicologicamente, a simulare dei falli per vedere se tu fischi e per dire va bene, oggi ce l'abbiamo in tacca e facciamo come ci pare. E quindi io dovevo anche capire come potermi dimostrare sempre più sicura di me stessa e delle mie decisioni di fronte appunto a giocatori uomini, dirigenti uomini, pubblico uomo, con la mia codina bionda a correre in mezzo al campo e dire no, ho deciso io, è rigore del rosso e vai fuori. Insomma, non era proprio semplicissimo.
9: A proposito della codina bionda, io sorvolo sugli insulti sessisti che immagino che ci siano stati, però ti chiedo, perché so che ne hai parlato, se il tuo aspetto fisico, che è un po' appariscente, diciamo, con la coda bionda, molto femminile, se ti ha aiutato oppure ti ha frenato in qualche modo, se ti ha creato dei problemi.
11: Allora, non è sicuramente stato qualcosa che mi ha aiutato, perché mi è stato chiesto tantissime volte, come dico nel libro, di essere meno visibile quando arbitravo, che non significava nulla.
9: Come si fa a essere meno visibile?
11: Essere meno visibile, esatto, cosa significa? E quindi a volte dico, va bene, allora se il problema che non mi promuovono è che sono troppo visibile, va bene, cercherò di, ovviamente non mi taglio i capelli, ho le mie forme, quelle restano, cercherò di andare proprio con un viso, insomma, senza un filo di trucco, senza niente, senza lo smalto sulle unghie, senza nulla. E poi rientravo allo spogliatoio ed era sempre lo stesso problema. Cioè mi dicevano, sei una donna, sai, la tua condizione fisica per essere una donna, e quindi mi sono detto, ok, allora sai che c'è, tanto ho capito che non cambia nulla che io sia femminile o meno, tanto il vostro problema è comunque il mio sesso e quindi non indipendentemente dal fatto che sia visibile o meno. È anche vero che moltissime mie colleghe hanno deciso invece di mascolinizzarsi, no? Per fare carriera. E quindi io ho voluto dimostrare che invece si poteva fare carriera pur rimanendo femminile.
9: Hai rotto veramente gli schemi da questo punto di vista. Insomma, ti facciamo i complimenti per quello che sei riuscita a fare, ti ringraziamo per essere stata con noi, speriamo di vedere sempre più donne anche con la giacchetta nera, con la divisa, ormai sono tutte colorate, non sono
11: tutte colorate,
9: quindi speriamo di vedere sempre più donne sui campi di calcio maschile. Grazie per essere stata con noi, Emanuela Nicolò.
11: Grazie a te.
9: Il colpo secco che avete appena ascoltato è un rumore che Alex Liddy non scorderà mai. Il suo primo grande slam, il primo fuoricampo con tutte le basi occupate nella lega più competitiva al mondo, la Major League Baseball. In settimana ha annunciato il suo ritiro, ma il suo nome rimarrà per sempre nella storia del batti e corri italiano, come ci racconta Emanuele Granelli.
15: La
5: Nato per correre, il titolo ideale per riassumere la straordinaria carriera di Alex Liddy. Dalla casa base della sua Sanremo ha realizzato il sogno americano, il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare nella Major League Baseball. E ora, dopo oltre 20 anni di batti e corri sui diamanti di tutto il mondo, la decisione di appendere il guantone al chiodo.
15: Uno se lo sente quando arriva il momento di dire basta. Fisicamente sto ancora bene, ma stare lontano dalla famiglia alla fine stava diventando un sacrificio che non è mai stato nella mia carriera. Anche negli ultimi anni, con l'età, diciamo che il rendimento scende un po', e le due cose insieme hanno fatto sì di farmi lasciare.
5: Un amore, quello per il baseball, nato in casa, una famiglia di ex giocatori, e soprattutto sotto casa, con le prime scivolate al campo di Pian di Poma a Sanremo. In America si accorgono di lui a 17 anni i Seattle Mariners, lo mettono sotto contratto e dopo una trafila di selezioni durissime, il sogno di una vita si avvera nel 2011, esordire nella Major League Baseball.
15: Mi ricordo benissimo il giorno che, perché quando mi hanno chiamato in Major League, il primo giorno non ho giocato, e sì, l'emozione di essere lì, ma ancora non ne scendi in campo, quindi. Ma poi il giorno dopo, quando ho visto la formazione, che quando arrivi al campo la mettono nello spogliatoio molte ore prima, mi ricordo che sono andato a vederla, e tra l'altro c'era un giornalista che diceva oggi esordisce, quindi è lì è entrato il nervosismo e l'adrenalina.
5: Italiano nello sport più radicato degli States, dove l'America si specchia e si racconta. Seattle è solo la prima tappa di un viaggio unico in giro per gli Stati Uniti e per il mondo, anche se il terza base azzurro non ha dubbi sull'avventura che l'ha segnato di più.
15: Tutte sono belle e diverse allo stesso tempo. Ovviamente il Messico è stata una parte grossa della mia carriera. Ho incontrato un sacco di amici, ho creato un sacco di rapporti, e sicuramente è stata la mia seconda casa per tanti anni dopo gli Stati Uniti, e quindi sempre me lo porterò nel cuore.
5: A fine corsa Alex si è tolto anche lo sfizio di vincere il campionato italiano a Parma.
15: Devo dire grazie anche a mia moglie, perché lei è quella che mi ha convinto di tornare a giocare in Italia, almeno di chiudere la carriera, e sono contento, ho ritrovato tanti amici che conoscevo da piccolo, e contento di aver vinto con il Parma, una squadra che ha tanta storia in Italia. Sono sentito orgoglioso di far parte di quella squadra, anche se per poco tempo.
5: Ora un nuovo capitolo della vita da romanzo di Alex Liddy, al fianco dello sport che tornerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e che ha contribuito a diffondere, spianando la strada ad altri italiani in MLB, come il lanciatore Samuel Aldeghieri.
15: Quando ero lì non capivo, adesso che sono un po' più grande capisci che ho ispirato altre persone, quindi mi fa piacere, spero che questo succeda anche con Sam adesso, appunto, e possa crescere il nostro sport Italia, perché negli anni precedenti è stato abbastanza importante.
9: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, e Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
16: Rai Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Ucraina, massicci attacchi russi su varie regioni del paese, un morto nell'oblast di Kharkiv, due in quello di Sumy per i droni russi. Mosca minaccia una risposta ulteriore dopo i pesantissimi raid ucraini di ieri contro il territorio russo nell'ultimo giorno delle elezioni parlamentari e denuncia un morto negli ultimi attacchi ucraini sulla regione di Bryansk. E la guerra russo-ucraina è stata al centro anche della telefonata tra Trump e Zelensky. Il leader ucraino ha annunciato un faccia a faccia con il presidente americano a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Trump torna intanto a parlare di Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo. Quanto al fronte yemenita, ripete: siamo in contatto con gli Houthi, non attaccheranno gli Stati Uniti. Tanti fronti di guerra in diverse aree del pianeta su cui oggi le Nazioni Unite accendono i riflettori con le celebrazioni della Giornata Internazionale della Pace.
3: Nel 1963 lo zoo di New York affisse un cartello: entra a vedere l'animale più pericoloso del mondo. All'interno della gabbia c'era uno specchio. Una didascalia descriveva la minaccia che l'uomo rappresenta per la propria sopravvivenza. La sola specie vivente che stermina se stessa attraverso le guerre e lo sfruttamento. 18 anni dopo le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata Internazionale della Pace, aggiungendo nel 2001 per la non violenza e il cessate il fuoco. Oggi cerimonia a Roma alla University for Peace dell'ONU in collegamento con 10 paesi, mentre la Tavola della Pace porta la Lampada della Pace di Assisi in 150 città. Il coordinatore Flavio Lotti.
4: Siamo ancora immersi in una cultura di guerra, quella che ti fa pensare alla pace come se fosse un sogno, e invece la pace è un bisogno.
3: Nel mondo non ci sono mai state così tante guerre come al giorno d'oggi, 65 conflitti censiti nel 2025.
4: 80 anni fa avevamo dei governi che si erano assunti la responsabilità di fare la pace, hanno costruito l'ONU. Oggi purtroppo questo lavoro non c'è. Ci sono tante persone che parlano di pace e poche che ci lavorano.
3: Francesca Fornario, GR1.
2: Le elezioni locali in Germania, doppia pesante sconfitta per i cristiano-democratici in Mecklenburg-Pomerania, sono fuori dal Parlamento regionale. L'estrema destra di AfD, primo partito, seguita dai socialdemocratici che dovrebbero raggiungere la maggioranza alleandosi con i Verdi e la sinistra radicale della Linke. Quest'ultimo partito prevale a Berlino, strappata proprio ai cristiano-democratici, ma il cancelliere Merz, sempre più al centro delle critiche, per ora non pensa alle dimissioni. Finisce in carcere l'ex parlamentare Mario Adinolfi. L'aggravamento della misura cautelare in atto nei suoi confronti, gli arresti domiciliari, è stato motivato dall'uso dei social network. Il giornalista era stato arrestato lo scorso 8 luglio su ordine della Procura di Roma per le accuse di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. A Marano Equo, in provincia di Roma, un 37enne al quale era già stata ritirata la patente per guida in stato d'ebbrezza ha investito e ucciso una donna di 76 anni che camminava a bordo strada. Gli esami hanno rilevato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue dell'uomo. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Sanità: da oggi aumenta il ticket per oltre 600 visite, esami e protesica del Servizio Sanitario Nazionale. Salvo esenzioni e varianti regionali, costerà in media quasi il 6% in più, ma con differenze: 50% in più per la diagnostica vascolare, 16% per le biopsie e 9% per la riabilitazione. Per le prenotazioni con il vecchio tariffario è opportuna la verifica per eventuali integrazioni. È morto a 27 anni in una struttura di riabilitazione di Los Angeles Presley Gerber, il figlio della top model Cindy Crawford. Ignota la causa del decesso, la famiglia, spiega il portavoce della modella, chiede riservatezza in un momento estremamente doloroso. Al via a New York la Climate Week, la settimana di mobilitazione civile per clima e sviluppo sostenibile che tradizionalmente si tiene in parallelo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest'anno l'attenzione centrale è sull'energia, circa 1000 gli eventi, oltre 100.000 le presenze attese. Sport, MotoGP, vittoria per Acosta su KTM sul circuito austriaco e ora il mondiale entra nella sua fase decisiva, ma ne parleremo nella prossima edizione. Intanto sono le 10:05, prossimo GR alle 11, linea ora ping pong. Buon ascolto e buona giornata.

0: Bong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno.
2: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 5 maggio 2002. Primo tempo.
3: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Marco Martegani.
4: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra, ultima giornata del campionato di Serie A e si ricomincia da 3. 3 sono infatti le squadre ancora in lizza per lo scudetto e 3 quelle che cercano di evitare quel quartultimo posto che significa retrocessione. Saranno sicuramente super volate, 90 minuti di attesa ed emozioni e di ansia per i tifosi e poi sapremo chi sarà il Cipollini del calcio. Questa edizione di Minuto per Minuto si articolerà su 3 campi principali, su ognuno dei quali opera saranno 2 cronisti. Una coppia racconterà la gioia per lo scudetto, le altre 2 la delusione per il mancato raggiungimento del grande traguardo. Da Roma per Lazio-Inter Riccardo Cucchi e Bruno Gentili, da Udine per Udinese-Juventus Livio Forma e Giuseppe Bisantis, da Torino per Torino-Roma Giulio Delfino e Mauro Carafa. E seguiranno poi collegamenti con Brescia e Piacenza, i campi interessati alla zona retrocessione ed infine Milan-Lecce obiettivo Champions League. Da Verona, Parma e Perugia soltanto aggiornamenti da studio, così come per la Serie B e per le 2 partite di C in schedina. La preziosa opera di collegamento e informazione sarà come al solito assicurata da Filippo Corsini. E allora, via con il calcio, cominciando dall'Olimpico di Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
5: L'Olimpico in nero-azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, le 2 tifoserie, come tutti sapete, sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani, sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, ma anche per la Lazio la gara conta molto, in palio c'è l'Europa dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate, vediamo quella dell'Inter, Toldo tra i pali, Gresco, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa, a centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Conceição, in attacco Ronaldo e Vieri. La Lazio priva di Crespo e Lopez, fuori per infortuni accusati in settimana, si schiera invece così. Peruzzi in porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro. In mezzo, Poborski, Gianni Chedda, Simeone, Stankovic, davanti Inzaghi, alle cui spalle opererà Stefano Fiore. A bordo campo c'è già Bruno Gentili, a lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera.
6: Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale che svela, ma non c'era certo bisogno. Lo stato d'animo dei tifosi biancocelesti, tutti o quasi schierati con la squadra di Luis Nazario, detto Ronaldo. San Siro è qui allo stadio Olimpico, si è trasferito qui, 70-80 mila voce tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero impressionanti. Applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricorderete, non era stato perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti, nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento comunque della verità, i giocatori in campo, quando saranno in campo forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea, Cucchi.
5: E ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Paparesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Di Valti. La linea a Provenzali.
4: E andiamo a Udine per Udinese Juventus con Livio Forma e Giuseppe Bisantis.
7: Bel colpo d'occhio qui allo stadio Friuli, dove si è il tutto esaurito, 35.000 spettatori sugli spalti, 3.000 dei quali venuti da Torino. Dopo la pioggia anche intensa di ieri, il clima è variabile con il sole che si alterna alle nuvole. In questo momento c'è sole pieno, l'Udinese è salva, la Juve continua a mantenere sogni scudetto, anche se Lippi, parlando delle polemiche della vigilia, ha detto testualmente: mi viene il vomito. Non ci sono novità rispetto alla vigilia, nella Juve Tudor gioca a centrocampo con Zambrotta in panchina, l'Udinese priva dell'infortunato Bertotto. Questi comunque gli schieramenti ufficiali. Cominciamo dall'Udinese, il portiere De Santis, i difensori Kroldrup, Zamboni, Manfredini e Pieri, a centrocampo Pinzi, Alghera, Marcos Paolo e poi un tridente con Muzzi, Sosa e Di Michele. Risponde la Juve con Buffon tra i pali, difensori Turam, Ferrara, Giuliano e Montero, a centrocampo Conte, Tudor, Davids, il trequartista a tutto campo e Nedved, le punte Trezeguet, capocannoniere del campionato, e Del Piero, arbitra Rodomonti di Teramo, e la partita numero 137 in Serie A avrà la collaborazione dei guardaline Ricci e Stevanato. A bordo campo per noi c'è Giuseppe Bisantis, che ha assistito, credo, ad una simpatica premiazione. A te la linea.
8: C'è stata prima la premiazione della fondista friulana Gabriella Paruzzi, che è stata premiata dal sindaco della società Tarvisio e dal presidente dell'Udinese Calcio, ma poi ha sorpreso un po' per tutti noi, è risuonato l'inno di Mameli dagli altoparlanti, un Fratelli d'Italia che in molti hanno cantato, e poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico, a quanto pare ci crede. In quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo siete l'orgoglio di tutti noi, rivolto ai loro giocatori. Stadio strapieno alla Friuli, è raro vederlo, traranno 35.000 gli spettatori, a parte il settore riservato ai tifosi ufficiali della Juventus, credo che siano arrivati club e sostenitori da tutta Italia, abbiamo visto targhe automobilistiche anche dal profondo sud Italia, e quindi credo che il 90% degli spettatori presenti sia di fede juventina. Abbiamo visto volti sereni nello staff bianconero a bordo campo fino a poco fa, Boggi e Lippi che parlottavano con un'aria apparentemente serena e tranquilla. È tutto da bordo campo, linea linea forma.
7: E restituisci la linea Provenzali.
4: Bene, mancano soltanto 2 minuti all'inizio delle partite, dunque i prossimi collegamenti saranno necessariamente più brevi, a partire da quello di Torino, per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
9: Capello chiede ai suoi grande concentrazione per evitare di avere ulteriori rimorsi e rimpianti in una stagione già di per sé ricca di occasioni perdute. Nel girone di ritorno Torino imbattuto in casa, Roma vai vittoriosa lontano dall'Olimpico. Camolese recupera Lucarelli e Galante, ma deve rinunciare a Bucci, Fattori e Delicari. La Roma senza Totti, Zago e Assunção. Vediamo subito le formazioni prima di dare la linea a bordo campo. Il Torino con Sorrentino, Garzia, Martinelli, Galante, Comotto, Asta, Vergassola, Coe, Castellini, Lucarelli e Franco in attacco. Per la Roma Antonioli, Panucci, Samuel, Daer, poi Candelà, Cafu, Tommasi, Emerson, in attacco Del Vecchio, Montella e Batistuta. Piove sul Delle Alpi, la linea Mauro Carafa a bordo campo.
10: Sì, è ripreso a piovere in maniera piuttosto insistente nell'ultimo quarto d'ora, ma il terreno in ottime condizioni, tranquillamente ha assorbito la pioggia dei giorni scorsi, 3 giorni di pioggia su Torino, atmosfera annacquata anche per quanto riguarda il tifo romanista, sono pochi, solo 2.000 rispetto agli 8.000 previsti alla vigilia, e c'è anche uno striscione abbastanza polemico, siamo qua in rispetto della nostra storia, i soliti nodi. Dall'altra parte grande entusiasmo nella curva granata, saluteranno una squadra che potrebbe riapprodare in Europa dopo 8 anni. E quindi Asta poco fa è andata a salutare la curva panatona. Te la linea.
9: Noi giriamo subito la linea Provenzali, ricordando che comunque il Torino è già qualificato per l'Intertoto. A te Provenzali.
4: Scaletta degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. La linea all'Olimpico per Lazio Inter.
7: Le squadre sono già entrate in campo, tra poco avrà via dunque la gara dell'Olimpico. Curva Nord molto polemica, con alcuni biancocelesti al nome dei quali, pronunciati dallo speaker, si è lasciato andare a sonori fischi, i più vivaci nei confronti del tecnico biancoceleste Zaccheroni. Squadre che sono pronte, squadre che invertono il campo adesso. Lazio attaccherà verso sinistra nel primo tempo, dunque sotto la curva nord, maglia celeste per la squadra romana che indossa calzettoni e calzoncini bianchi, maglia strisce verticali nero-azzurre invece per la formazione di Hector Cooper che indossa calzettoni e calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività.
11: Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultra che hanno assegnato ad ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi, ma adesso tutto è pronto, un misto di biancoceleste e nerazzurro contrassegna lo stadio olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea.
5: E guardiamo anche come sono composte le panchine. In quella della Lazio troviamo Marchegiani, Negro, Pancaro, Colonese, Cesar, Baggio ed Evacuo. In quella dell'Inter invece sono pronti Fontana, Sorondo, Serena, Dalmà, Seedorf, Emre e Callon. Tutto è pronto. Inter che batterà il calcio di avvio, che attaccherà verso destra sotto la curva che è presidiata dai suoi sostenitori, davvero tanti questo pomeriggio all'Olimpico, i tifosi dell'Inter. Sul punto di battuta ci sono Vieri e Ronaldo. Ricordiamo che l'Inter è schierata con Toldo, Crespo, Materazzi, Cordoba, Gliar, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Concesao, Ronaldo e Vieri. È iniziata adesso la partita e l'Inter sta manovrando il pallone all'altezza della sua metà campo. Inter che porta avanti la sfera, c'è un lancio sulla fascia, vediamo la fuga all'inseguimento del pallone che viene raggiunto adesso da Javier Zanetti, subito attaccato in avanti per Vieri che cerca di incunearsi tra due difensori. Fernando Couto lo anticipa, gli mette la palla fuori, la rimessa con le mani in favore dei nerazzurri sta per essere effettuata da Javier Zanetti all'altezza del vertice basso dell'area di rigore della Lazio. Zanetti indietro per Di Biagio che ha attaccato, ancora Javier Zanetti indietro con Cordoba che riceve il pallone, viene pressato da Simone Inzaghi, unico attaccante della formazione biancoceleste. Palla indietro per Materazzi,
7: il vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, a meno di due metri dalla porta, insaccato colpendo dall'alto in basso. Giocatori bianconeri ora che compiono un mezzo giro d'onore andando dalla parte dei propri tifosi. Cambia il risultato dopo un minuto e mezzo allo stadio Friuli. Juventus 1, Udinese 0, il gol di Trezeguet, la linea torna all'Olimpico.
5: Ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte nero-azzurra la notizia che è stata fornita da Livio Forma. Adesso naturalmente tra poco ci collegheremo ancora con Udine, intanto è stato fermato in fuorigioco Cristian Vieri e c'è un calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al primo minuto di gioco qui all'Olimpico, 0-0 tra Lazio ed Inter, punizione battuta dalla squadra biancoceleste, la palla è lunga per Inzaghi che aveva anticipato da Materazzi e dunque l'Inter che cerca al momento di tornare in possesso della palla, lo fa con Cristian Vieri. Seguiamo questo attacco dell'Inter che viene frenato dal recupero abbastanza efficace in pressing da parte dei centrocampisti laziali. E allora 1:30 trascorsi dal fischio d'inizio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio ed Inter e linea che va ad Udine.
7: C'è un lancio per Sosa anticipato da una bella presa del portiere della Juventus Buffon. Inedita la divisa della Juventus, gioca con una maglia nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, invece tradizionale la divisa dell'Udinese, maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni neri. Ora il pallone torna nel metà campo bianconera, Juventus che è andato in vantaggio praticamente alla prima azione. Dopo un minuto e mezzo c'è stato un cross dalla destra di Conte all'altezza del vertice dell'area piccola, all'altezza del palo sinistro della porta dell'Udinese. È entrato di testa Trezeguet, ha colpito dal basso verso l'alto e ha mandato il pallone in rete sbloccando il risultato, ripeto, dopo 1:30. Ora seguiamo un'azione offensiva da parte della squadra bianconera con Thuram sulla fascia di destra, il tocco centrale per Tudor che gioca a centrocampo. Il croato cambia il fronte del gioco andando sulla sinistra a Montero. Tutti i giocatori sono nella metà campo dell'Udinese in questa fase. Lancio in avanti per Davids, controllo difficoltoso da parte dell'olandese, mantiene il controllo di palla però ancora in avanti. Caparbio, Nedved, molto motivata la Juve, lancio di Nedved in avanti, c'è un retropassaggio da parte di Koldrup e poi il portiere del Santis dell'Udinese che mette il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Juventus dunque in vantaggio dopo solo 1:30. Retropassaggio a seguire per Buffon. Sentiamo brevemente le dichiarazioni, quello che ha da dire da bordo campo Giuseppe Bisantis.
8: Ci crede la panchina della Juventus perché al gol Lippi che fuma il suo sigaro ha buttato il sigaro sul prato, si è alzato ed è andato ad esultare coi suoi, insomma è scattato come una molla, quindi la Juventus ci crede ancora, è prestissimo per fare calcoli, dunque non li facciamo, a te la linea.
7: La Juventus comunque è molto motivata che praticamente dall'inizio della partita gioca nella metà campo della squadra friulana. Linea Torino.
9: A Torino si gioca da 3:30, perfetta coincidenza di tempi con l'Olimpico di Roma. Ci sembra di capire che invece a Udine sia cominciata una trentina di secondi prima la partita. È 0-0 fra Torino e Roma, sta piovendo sul Delle Alpi, nulla di particolare da segnalare in questi 3:30 di gioco. La Roma è costantemente presente nella metà campo del Torino. Adesso sono i Granata che battono un calcio di punizione con Galante che è stato recuperato, le sue condizioni fisiche erano precarie assieme a quelle di Lucarelli, entrambi sono comunque sul terreno di gioco. È lo stesso Galante che adesso allunga il pallone, termina in fallo laterale. Seguiremo soltanto questa azione prima di dare la linea Brescia. Cafu all'indietro per Samuele, Samuele ancora all'indietro per Antonioli, va per il lungo dunque l'azione della Roma che è in maglia bianca, Torino in maglia granata. 0-0 il punteggio, 4 minuto di gioco, linea Brescia.
12: A Brescia la partita è cominciata da 4 minuti, 0-0 il punteggio, il Brescia ha già battuto un calcio d'angolo senza esito. Rapidamente le formazioni, il Brescia con Castellazzi, Petruzzi, Mangone, Antonio Filippini, Calori, Iliana, Schopp, Emanuele Filippini, Toni, Baggio, Bacchini. Il Bologna in maglia gialla, Bologna che attacca con Cruz in avanti. Attenzione Signori in area di rigore, il tiro, la grandissima parata, e poi Signori fallisce clamorosamente il gol. Palla sul fondo al quarto minuto, ventesimo secondo. La formazione del Bologna che gioca, lo ripete, in maglia gialla: Pagliuca, Zaccardo, Castellini, Brioschi, Fresi, Tarantino, Pecchia, Brighi, Cruz, Zauli, Signori. Signori che ha fallito al quarto minuto e mezzo, un gol clamoroso sotto misura. Linea Piacenza.
13: E mi dai la linea mentre Gautieri per il Piacenza va a colpire un clamoroso palo con un colpo di testa da non più di 7-8 metri. Difesa del Verona letteralmente in bambola, prima vera occasione della partita. Palo di Gautieri quando siamo arrivati a 5 minuti dall'inizio della partita. La situazione dunque è ancora di 0-0. Maglie con i colori tradizionali, giallo-blu quella del Verona, bianco-rossa quella del Piacenza, che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Un avvio piuttosto morbido su entrambi i fronti, poi la conclusione un attimo fa di Gautieri che ha mandato la palla a stamparsi contro il palo alla destra del portiere avversario. Guardia strettissima dei difensori del Verona nei confronti del cannoniere Hübner. 5 primi, 40 secondi, 0-0 la linea San Siro.
14: Sesto minuto di gioco nel primo tempo a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo 15 secondi. Milan in avanti con Serginio, cross in mezzo, il colpo di testa, botta sicura da parte di Inzaghi, il miracolo di Frezzolini che mette palla in angolo. Ora c'è Gattuso in avanti che va a subire fallo da un avversario, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan che è partito decisamente in attacco nel tentativo di sbloccare nel più breve tempo possibile il punteggio. Assistiamo a questo calcio di punizione, c'è Pirlo sul pallone, deve rettificare la posizione però della sfera così come gli indica De Santis. Tutto è pronto per il cross in mezzo, grandissima ressa all'interno dei 16 metri del Lecce con Quaresca, che va a dare disposizione ai propri compagni di reparto. La rincorsa da parte di Pirlo con il pallone che sta per spiovere in area, ancora qualche secondo d'attesa, ecco Pirlo che è pronto a battere il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, cerca di arrivare Calazza sul secondo palo, rete. Il gol del Milan esattamente al sesto minuto e 30 secondi con Calazze, cambia quindi il punteggio a San Siro. Milan 1, Lecce 0 al sesto minuto. Calazze, linea allo studio.
15: Due aggiornamenti in Serie A: a Parma, il Venezia in vantaggio, Parma 0, Venezia 1, il gol di Maniero al decimo minuto, e a Perugia, il Perugia in vantaggio, Perugia 1, Fiorentina 0, marcatore Bazzani al nono.
7: Doppio della Juventus, azione di contropiede esemplare, Trezeguet, pallone, poi diagonale da sinistra, destra Del Piero è entrato in area di rigore con un pallone, diciamo un tiro raso terra, trafitto il portiere dell'Udinese all'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'undicesimo. Ma la Juventus che aveva rischiato di subire un gol al sesto minuto, partita vera anche qui allo stadio Friuli, quando Di Micheli dopo un dribbling su due difensori, Turam e Iuliano, ha calciato incredibilmente a lato da posizione molto favorevole. Quindi il contropiede che vi abbiamo descritto della Juventus all'altezza di rimanere del campo, Trezeguet ha ricevuto il pallone, lo ha lanciato in avanti sulla destra Del Piero, l'ha controllato il giocatore con il numero 10 della Juventus, è entrato in area di rigore e con un perfetto diagonale rasoterra di destro ha infilato il portiere dell'Udinese. Quindi partita fino a questo momento in discesa per la squadra bianconera. Da bordo campo Bisantis.
16: Ancora grande esultanza da parte della panchina, in particolar modo di Lippi. Un episodio curioso segnaliamo: il segnalino è intervenuto per far arretrare Lippi e i componenti della panchina che erano entrati in campo, però poi alla fine con un sorriso ha detto oggi vi capisco. A te la linea.
7: D'accordo, e allora ricordiamo il minuto, 11 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2. Linea Torino.
9: E credo che dovesse concludere Roma, o sbaglio?
4: No, Roma aveva già passato la linea, allora, Udine.
9: Siamo all'undicesimo delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma nel periodo non collegato. Palla gol per la Roma al settimo minuto. Adesso la Roma in area di rigore, Battistuta non riesce ad arrivare su un traversone dalla sinistra da parte del Vecchio, esce prima dell'attaccante, dell'intervento dell'attaccante della Roma Sorrentino a bloccare il pallone. Dicevamo al settimo minuto, palla gol per la Roma, l'unica dell'incontro fino a questo momento. Buono scambio tra Battistuta e Montella. Montella si è presentato solo davanti a Sorrentino, ma è stato decisivo il recupero in scivolata del giovane difensore centrale Martinelli, che è riuscito ad evitare il peggio per il proprio portiere. Tutto qui sinora, smesso di piovere, il terreno sta reggendo. Adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma, battuto da Cafu per Montella.
17: Inter in vantaggio, Cristian Vieri. C'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa. Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo al dodicesimo minuto di gioco, Lazio 0
7: Inter 1, a te la linea.
9: 0-0 fra Torino e Roma, la linea passa a Brescia.
12: A Brescia il 13° minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, attacca il Brescia, ha già battuto due calci d'angolo all'ottavo minuto, una punizione calciata da Baggio è stata ribattuta sulla linea di porta, postato sul primo palo dal portiere bolognese Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Guidolin, Cruz perde un pallone, lo recupera il Brescia, ma c'è un intervento di Collina che comanda un calcio di punizione in favore della formazione bolognese. 13 minuti, 0-0 fra Brescia e Bologna, la linea Piacenza.
13: Dove siamo un minuto avanti, il 14° 0-0 tra Piacenza e Verona.
9: A San Siro il quarto d'ora il Milan in vantaggio per 1-0 su Lecce in virtù della rete messa a segno al 7° minuto da Calazze. Milan che ha avuto esattamente 4 minuti fa l'opportunità per il raddoppio, grande azione di Shevchenko sul settore di sinistra, cross in mezzo per Inzaghi che da pochi metri non è arrivato per la deviazione vincente. Milan comunque molto motivato, molto pericoloso, in particolare sulla corsia di sinistra sull'asse Pirlo-Serginio, la squadra di Carlo Ancelotti riesce a creare le occasioni migliori, è andato al tiro pericolosamente al nono anche Gattuso, pallone che è finito fuori, mentre adesso c'è un'ingenuità difensiva di Chamot che riesce comunque a guadagnare un calcio di punizione all'altezza della propria metà campo. Minuti di gioco 15 in questo istante nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio.
4: Lazio Inter.
7: Il tiro di Ronaldo dal limite dell'area di rigore dopo una bella fuga di Recoba, palla alta, niente da fare anche al 14°. Un minuto fa Di Biagio ha provato la conclusione da fuori, la palla è uscita oltre la traversa, ma l'Inter è in vantaggio. Inter in vantaggio al 12° minuto del primo tempo grazie a Cristian Vieri, ma grazie soprattutto ad un errore abbastanza vistoso da parte di Peruzzi, che ripetiamo ancora su un corner, sullo spiovente battuto da Recoba, sembrava in anticipo su tutti, aveva bloccato il pallone che poi ha perso sulla linea di porta, c'era Cristian Vieri che ha messo dunque in rete per l'1-0 in favore dell'Inter. Ancora Ronaldo cerca il tiro, cerca di incrociare, non inquadra la porta che esce sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere biancoceleste. Dunque Inter in vantaggio, siamo al 15° adesso, 1-0 per i nerazzurri. Sentiamo il bordo campo, Gentili.
18: Un boato indescrivibile ha accompagnato il 22° gol in campionato di Cristian Vieri, un boato che ci ha ricordato quello che salutò il gol scudetto il 28 maggio 89, quello dell'ultimo scudetto vinto dall'Inter di Matteus su punizione contro il Napoli. Da sottolineare la determinazione, la rabbia con cui sta giocando l'Inter, giocatori che vanno a 100 all'ora, te la linea Cucchi.
7: E sicuramente c'è una diversità di motivazioni evidenti, anche se la Lazio sta comunque dando fondo al suo impegno con serietà. Ripetiamo però, l'errore di Peruzzi ha sicuramente favorito il gol di Cristian Vieri, errore naturalmente assolutamente un infortunio vero da parte del portiere della squadra biancoceleste. Intanto la classifica è cambiata, ma c'è l'attacco dell'Inter che seguiamo, al limite c'è l'anticipo su Cristian Vieri operato da Fernando Couto che chiude questo ennesimo attacco da parte della squadra nerazzurra. Per qualche istante, per qualche minuto la Juventus era passata in testa alla classifica con 71 punti, adesso la situazione è cambiata nuovamente, in testa c'è l'Inter con 72, segue la Juventus con 71, la Roma sta pareggiando dunque a quota 68, ma c'è un attacco della Lazio con Stankovic, il suo cross viene deviato sul fondo per l'intervento da parte di Cordoba, c'è dunque un calcio d'angolo in favore della formazione biancoceleste, subito battuto, ancora Lazio con Stankovic che viene però anticipato, palla che viene inseguita e raggiunta da Stefano Fiore che si porta all'altezza della tre quarti sinistra e scambia ancora con Stankovic, posizione irregolare però quella assunta dal giocatore jugoslavo, peraltro è stata anche individuata con grande prontezza dal signor Ivaldi, e dunque c'è l'intervento dell'arbitro Paparesta che segna un calcio di punizione in favore della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 17° minuto di gioco all'Olimpico, ricordiamo ancora l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 1-0 dopo la rete siglata al 12° da Cristian Vieri, linea d'Udine. Dove siamo tutti al 18°, la Juventus in vantaggio per 2-0 sulla squadra friulana grazie ai gol messi a segno al primo minuto da Trezeguet, all'11° da Del Piero. È partita vera perché l'Udinese non ci sta a perdere, partita caratterizzata da diversi spunti nel periodo non collegato. Udinese vicino al gol, bella azione sulla sinistra di Di Michele che ha superato in di slancio Turam, è andato sulla linea di fondo, ha toccato centralmente, il tiro di Sosa è stato rimpallato da Iuliano che è anche rimasto infortunato nell'occasione, è stato un paio di minuti fuori dal terreno di gioco, poi ha ripreso la posizione al centro della difesa. Juventus in avanti ancora con Nedved, lato corto di sinistra dell'area di rigore, tenta il dribbling, giocatore cieco, viene chiuso da Kroldrup, poi dal pallone sulla sinistra a Davids, poi ancora Pinzi che mette il pallone in fallo laterale sotto il tribuno opposto alla nostra postazione, siamo circa 20 metri dalla bandierina del calcio d'angolo, l'arbitro ha segnato questa rimessa laterale alla squadra juventina, si carica di votare la rimessa all'uruguaggio Montero, in questa fase tutti i giocatori sono nella metà campo friulana, scambio con Del Piero, ancora Montero lungo l'audio sinistra, arretra, altro retropassaggio per Tudor, alza la testa il croato, centralmente servito Conte, tenta il triangolo con Davis che cambia il fronte del gioco dando a Thuram, manovrano con una ragliatella di passaggi a centrocampo i giocatori juventini, Trezeguet indietro ancora, servito Tudor, indietro ancora per Ferrara, altro retropassaggio addirittura fuori dalla rigore, c'è il portiere Buffon che aggancia il pallone con il piede destro all'altezza della lunetta, lo consegna a Giuliano, Juventus dunque in vantaggio per 2-0 allo stadio Friuli, linea a bordo campo a Giuseppe Bisanti.
16: Solo per segnalare la reazione della panchina della Juve quando Riccardo Cucchi e Bruno Gentili hanno comunicato il gol di Vieri, scoramento, vero e proprio scoramento, c'è una panchina annessa, quella ufficiale della Juve dove ci sono i giocatori non disponibili, riconosciamo Maresca, Salas, Rampulla, Cristian Zenoni e Maresca.
17: Il pareggio della Lazio, il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Poborski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza, palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20°, dunque confermiamo parità all'Olimpico, 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio bianco-celeste del giocatore ceco Poborski. A te la linea.
16: Prendo la linea dal bordo campo delle Friuli perché cambia completamente il comportamento dei panchinari della Juve. Maresca, l'uomo che c'ha la radiolina, le cuffie, si è messa a urlare Poborski, Poborski, e tutta la panchina della Juve si è agitata, si è rianimata anche la curva juventina che sembrava aver accusato il colpo. Lippi resta in piedi, sì, ha effettuato un cenno di esultanza, però nello stesso tempo è rimasto in piedi, sa che la partita è ancora lunga. Gli uomini della panchina comunque esultano tutti, linea Livio Forma.
7: 21° del primo tempo, Udinese 0, Juventus 2.
4: Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Verona, Parma e Perugia.
15: A Verona, Chievo, Atalanta 0-0, al Tardini, Parma 0, Venezia 1 e a Perugia, Perugia 1, Fiorentina 0.
4: Bene, torniamo a Roma, allora l'Olimpico per Lazio-Inter.
17: Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo parità 1-1 tra Lazio ed Inter, naturalmente è cambiata anche la classifica, in questo momento la Juventus che comanda con 71 punti, segue l'Inter a 70. C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra. Poi sentiremo naturalmente il bordo campo, il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi che ha corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello specchio della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio. Ripetiamo ancora, ma forse l'ultima deviazione è stata effettuata da Cristian Vieri più che da Materazzi, cercheremo di essere più precisi anche con il supporto del bordo campo. C'è stato un cross, ripetiamo, da calcio d'angolo effettuato da Recoba e poi è sbucata la testa forse di Vieri prima di quella di Materazzi, che ha messo alle spalle della portiere bianco celeste
9: Di Biagio. Riccardo,
17: Di Biagio,
9: Di Biagio sul primo palo, è uno schema dell'Inter, è arrivato prima degli altri sul primo palo, sul corner proprio, ha chiamato Recoba, l'ex giallorosso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area del portiere.
13: Volpi per il vantaggio del Piacenza sul Verona quando siamo arrivati al 25° minuto, Siluro su calcio di punizione dal limite, palla imprendibile per il portiere Ferron, Piacenza 1 Verona 0, il gol di Volpi a Telarina.
9: E dunque dicevamo, Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Peruzzi non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento.
17: C'è
9: attenzione.
17: Simone Inzaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare segnalata all'attaccante della Lazio. A te Gentili ancora.
9: I consigli, le raccomandazioni di Cooper. Il primo consiglio proprio nei confronti di Biagio: deve giocare il pallone con maggiore calma, deve far circolare di più il pallone, e poi a tutti i compagni di squadra di cercare con maggiore insistenza con Sesau sulla destra, che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Biagio si è tolto la maglietta, è andato a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter, l'abbraccio caloroso di tutti, anche di Cooper. Vieri,
17: Vieri, la conclusione con il sinistro alta oltre la traversa effettuata dal limite dell'area di rigore. Ha cercato la soluzione personale, Cristian Vieri ha colpito troppo sotto il pallone che si è alzato, dunque è cambiato ancora il punteggio, l'Inter è passata nuovamente in vantaggio 2-1 e ricordi
19: lasciare il sottopaese, un sottoinsieme di paese se ci pensiamo bene, con una struttura di trasporto che attraversava strade di montagna arrivare quella che era il centro cittadino, quindi c'era anche una ritualità nell'andare a scuola. Nel momento in cui è avvenuto il sisma, è chiaro che questo ha distrutto anche parte del sistema, il tessuto socio-economico, ha distrutto le relazioni sociali, e ha
7: formazione biancoceleste, e naturalmente con il gol di Di Biagio cambia anche la classifica della Serie A. L'Inter torna nuovamente al comando della classifica provvisoria con 72 punti e segue la Juventus tutta lunghezza a 71. Adesso il gioco è fermo e pertanto, ribadendo il punteggio parziale all'Olimpico, Lazio 1, Inter 2, cediamo la linea allo Stadio Friuli.
15: Raddoppio del Perugia al 29esimo, il marcatore Zemaria direttamente su calcio di punizione, Perugia 2, Fiorentina 0.
7: Lo Stadio Friuli è il 27esimo del primo tempo, risultato sempre invariato, Udinese 0, Juventus 2, i marcatori per la Juventus, Trezeguet al primo minuto e Del Piero all'11esimo, e la linea va al Dele Alpi.
14: 29esimo, ancora 0-0 fra Torino e Roma, nelle gare Scudetto è l'unica partita questa in cui non si è segnato ancora un gol, adesso prova la Roma con Tommasi, il suo cross viene deviato in falo laterale, si riprenderà con una rimessa in gioco a favore della formazione di Capello che sta per essere battuta da Cafu. Vicino a Cafu c'è Tommasi che chiama palla, Cafu ancora non si decide però a rimettere il pallone in gioco, lo fa in questo momento indirizzando il pallone all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, dove Montella viene però anticipato dal capitano Granata. Asta indubbiamente fra i migliori in campo in questa prima mezz'ora di gioco, scende Asta 4 contro 4, Asta continua a portare palla ormai vicino al limite dell'area di rigore, il servizio per Lucarelli, una finta con il destro, poi a rientrare con il sinistro, spazza via Samuel a liberare l'area di rigore giallorossa. 0-0 il punteggio nel periodo non collegato, Roma insidiosa su calcio d'angolo battuto da Candela, ma Panucci non è riuscito a centrare lo specchio della porta e deviando di testa il pallone. Adesso dura entrata di Samuel su Asta che rimane impunita, tre ossi, invita i giocatori a continuare il gioco, forse dopo potrebbe anche estrarre il cartellino giallo nei confronti di Samuel, e si riprende invece con un calcio di punizione, nessuna munizione per i giocatori della Roma, calcio di punizione a favore della formazione di Capello che verrà battuta a un paio di metri fuori dall'area di rigore. 0-0 il punteggio, siamo alla mezz'ora, linea Brescia.
12: A Brescia mezz'ora di gioco anche qui, 0-0 il punteggio al 24esimo da Bacchini a Toni, rovesciata volante del centravanti bresciano fuori di pochissimo, ma Bologna vicino al gol al 26esimo, a vuoto l'uscita di Castellazzi, di testa Zauli mette fuori davvero di un niente, ammonito Brioschi per gioco pesante, 30 secondi fa debole conclusione di Schopp per il Brescia bloccata a terra da Pagliù.

0: Bologna, 30 minuti, 40 secondi di gioco al Rigamonti, Brescia 0, Bologna 0, linea Piacenza.
1: Piacenza 1, Verona 0, siamo entrati nel 32esimo minuto, ricordiamo che la partita è stata sbloccata dall'Eurogol di Volpi realizzato su calcio di punizione dal limite al 25esimo, la punizione era stata accordata per un fallo ai danni di Hubner. Il Piacenza appare più vivo, il Verona cerca di reagire, si è spinto in avanti in questi minuti di tempo non collegato, ma probabilmente non ha ancora assorbito psicologicamente la svolta della partita. Un calcio d'angolo in favore della formazione di Malesani, con palla che si è persa dall'altra parte, oltre la linea di fondo, rimessa affidata al portiere del Piacenza Guardalben. Piacenza che conduce sul Verona per una rete a zero, grazie al gol di Volpi al 25esimo minuto. I minuti sono 32 adesso, la linea torna a San Siro.
2: Il Milan usufruisce di una rimessa laterale a sinistra con Serginho. Milan che al 29esimo ha colto una traversa con il solito Pippo Inzaghi, azione travolgente a destra di Shevchenko, pallone in mezzo con l'esterno del piede Inzaghi sulla parte alta della traversa. Un minuto più tardi però è stato il Lecce ad avere una buona opportunità con Tonetto sul settore di sinistra, il cross in mezzo dove era appostato Vugrinez, la deviazione volante con il sinistro però ha sorvolato di un paio di metri la traversa della porta difesa da Biati. Milan che si scopre presso il fianco così contropiede della Lecce, come adesso con Vugrinez costretto a saltare però un paio di avversari di ritorno, poi Giacomazzi addomestica il pallone, cerca di darlo ancora a sinistra all'indirizzo di Toretto, il colpo di testa in avanti, si trova però in posizione di offside, il giocatore uruguaggio si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan quando i minuti di gioco sono 33 nel corso del primo tempo. Milan 1 Lecce 0, lì nello studio.
3: Ed ora un giro con interventi più brevi cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
4: Calcio d'angolo per l'Inter, lo seguiamo, la palla crossata in mezzo, c'è un colpo di testa da allontanare da parte di Fernando Couto e l'Inter che insiste ancora mantenendo il possesso palla sulla fascia, Sergio Conceição, ancora una cross in mezzo, Ronaldo di testa, non inquadra la porta, palla lontanissima sul fondo. Siamo giunti al 33esimo, l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 2-1. Inter che è stata pericolosissima, minacciosa anche al 30esimo, lunga fuga del velocissimo Recoba che poi è arrivato praticamente all'altezza della linea di fondo, ha crossato in mezzo, Peruzzi in tuffo, allontanato il pallone che è finito nei pressi di Ronaldo, anticipato da Gianni Chedda, regolarmente secondo l'arbitro. Qualche dubbio invece da parte nero-azzurra e su questo episodio vorremmo sentire anche l'opinione dei Gentili.
5: E su questo episodio c'è tra l'altro una curiosità da rivelare, tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Papa Resta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter, così quindi un momento di poca sportività diciamo. Comunque per quanto riguarda invece le strategie, Cooper adesso ha cambiato la sua tattica, ha chiesto a Di Biagio e a Zanetti di servire con maggiore insistenza, con maggiore frequenza Recoba a sinistra che è in formissima, è stato autore di due discese davvero impressionanti, ha percorso palla a piede circa 60 metri due volte quasi di seguito, quindi da destra a sinistra si è spostato all'asse di gioco dell'Inter. A te la linea Riccardo Cucchi.
4: C'è un calcio di punizione in favore della Lazio, lo seguiremo, poi naturalmente cederemo la linea alla Friuli, palla che viene collocata ai 25 metri 28 forse con Papa Resta che adesso ha posizionato la barriera a 9 metri e 15 e sta catechizzando i giocatori nerazzurri affinché non si muovano prima dell'esecuzione. Stam potrebbe essere l'uomo incaricato di battere, il tocco è per lui, batte con il destro, palla centrale bloccata senza difficoltà da Francesco Toldo. Siamo al 34esimo, Lazio 1 Inter 2, linea d'Udine.
6: Dove siamo giunti al 35esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ma un Udinese che si è fatta vivace nel periodo non collegato è andata anche vicino al gol al 34esimo quando su un tentativo di anticipare Muzzi di testa Montero per poco non ha insaccato il pallone nella propria rete, è stato bravissimo il portiere Buffon a intervenire di pugno all'altezza dell'incrocio di pali. Ancora Udinese vivace in avanti, supera il mezzo del campo con Marcos Paolo, limite dell'area di rigore, il tocco centrale ancora per Di Michele, indietro al capitano Muzzi, siamo in posizione centrale, lancio in avanti per Marcos Paolo, parte però in posizione evidente di fuorigioco il giocatore di colore con numero 55 dell'Udinese, giocatore brasiliano, scatta la bandierina del guardalinee che opera sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, il signor Stevanato, quindi calcio di punizione a favore della Juventus. Buffon, il tocco sulla sinistra per Montero, da bordo campo sentiamo Giuseppe Bisantis.
7: No, solo per dire che la panchina juventina è ammutolita un po' come lo stadio, c'è un'atmosfera quasi come se ci fosse un brutto presentimento, anche Lippi e il suo vice non commentano più le fasi della partita, si aspettano solo notizie dallo stadio olimpico.
6: Allora ribadiamo il risultato al 36esimo del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, la linea va del Delfino.
8: Serie B non ischedina, raddoppio del Crotone, Crotone 2 Genoa 1 al 34esimo De Florio. 35esimo al Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma, partita vera, anche spigolosa, dura per certi versi. Poco fa scontro tra Samuel e Lucarelli, il difensore della Roma ha forse allargato un po' troppo il braccio nel gioco aereo, ha colpito con il gomito l'arcata sopraccigliare di Lucarelli, che si è fatto medicare adesso a bordo campo per deve

0: a sangue, ma adesso ha recuperato la sua posizione sul terreno di gioco, mentre Samuele si sta toccando il gomito. Evidentemente è stata davvero dura la botta, lo scontro fra i due giocatori. E adesso è la Roma che sta giocando sul settore di sinistra con Candelà, Montella di sponda, all'indietro per Tommasi, avanza Panucci, si sovrappone l'ex milanista, riceve il pallone in questo momento, va al cross, finta il cross con il destro, scarica poi il sinistro cerca il tiro a rientrare e Panucci con palla che però termina alta di parecchio sopra la traversa. Siamo al 36esimo minuto, ancora 0-0 fra Torino e Roma al Delle Alpi e linea Brescia.
1: A Brescia 36 minuti 25 secondi, 0-0 il punteggio, ha ripreso a piovere con una certa insistenza. Al 35esimo Pagliuca è stato nuovamente impegnato da Roberto Baggio su calcio di punizione, il portiere del Bologna si è riscattato deviando in calcio d'angolo, poi cartellino giallo per Iliana, intervento falloso su Zauli, attacca la formazione del Bologna che sta concedendo sempre meno spazio alle iniziative bresciane. 37 minuti al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea a Piacenza.
2: Dove invece i minuti sono 38, il Piacenza è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0, ma è cresciuta di intensità la reazione del Verona, due volte pericoloso con Mutu al 36esimo e dal 33esimo, in entrambe le circostanze il portiere avversario ha sfoggiato due grossi interventi. Il Piacenza ha risposto con uno spunto di Di Francesco fermato in extremis da Ferron. 37 primi, 30 secondi, 1-0 del Piacenza sul Verona, la linea torna a Milano.
3: Dove i minuti di gioco sono quasi 38 nel corso del primo tempo, il Milan è in vantaggio su Lecce per 1-0 in virtù della rete messa a segno al sesto da Calazze, ancora Milan in avanti con lo stesso Calazze quasi sulla linea di fondo, è pronto al traversone, decide di fermarsi accanto a te Serginho, finta un colpo di tacco, poi avanza, entra in area di rigore, il pallone in mezzo, c'è l'anticipo di Savino su Shevchenko, il Milan sta giocando veramente molto bene, molto pericoloso sulle corsie esterne, fino a questo momento né Inzaghi né Shevchenko hanno saputo tradurre con i gol la gran mole di gioco svolta dai centrocampisti. I minuti di gioco sono adesso 39 nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio
4: Roma.
5: C'è stata una punizione pericolosa e insidiosa da parte di Stankovic per la Lazio, con palla collocata all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, calciata bene dobbiamo dire dal giocatore della Lazio, palla che si è alzata di poco ed è uscita sfiorando l'incrocio dei pali. Il punteggio non è cambiato, siamo al 38esimo minuto del primo tempo, Inter sempre in vantaggio sulla Lazio per 2-1, le reti di Vieri al 12esimo, di Poborski per la Lazio al 19esimo, di Biagio al 24esimo ancora per l'Inter. Vediamo il colpo di testa di Vieri intanto, in avanti per Sergio Conceição, fischia direttore di gara, visto un fallo, punizione in favore della Lazio, batte Favalli attivando subito Simeone, il quale ha cercato Stefano Fiore nel cerchio di centrocampo, palla che viene intercettata invece dai centrocampisti dell'Inter che ripartono adesso con Di Biagio, Di Biagio che colloca la palla in avanti per lo scatto di Ronaldo, il quale insegue il pallone collocandosi sulla sinistra, poi punta l'avversario, si accentra, sale anche Vieri, preferisce appoggiare indietro per Recoba anziché crossare il giocatore brasiliano, e adesso c'è Cristiano Zanetti che cambia gioco e mette sulla corsia di destra per Javier Zanetti, in avanti per Vieri che si gira, attende di vedere un compagno che lo affianchi, trova Sergio Conceição il quale sbaglia l'appoggio e consente il rilancio di Simeone per Inzaghi, posizione irregolare però sullo scatto dell'attaccante laziale, posizione irregolare che viene rilevata anche dalla terna arbitrale e di conseguenza si ripartirà con questo calcio di punizione per il fuorigioco di Simeone Inzaghi. Rimessa laterale per la Lazio, viene effettuata all'altezza della linea mediana sotto la tribuna centrale, palla per Stankovic quale cerca di liberarsi di un avversario, si lotta nello spazio breve, recupera Stefano Fiore che appoggia nello spazio corto verso Simeone, indietro per Nesta che si incarica di impostare entrando nel cerchio di centrocampo, si sposta verso destra, c'è Stam alle sue spalle, preferisce mantenere passo i palloni in avanti, Poborski indietro per Simeone quale cambia gioco cercando il suo compagno Stefano Fiore sulla fascia destra ma sbaglia l'appoggio in favore del giocatore che indossa la maglia numero 20, qua ha cercato con un breve scatto di raggiungere il pallone ma senza successo, rimessa laterale in favore dell'Inter, è calato un po' il ritmo, siamo al 41esimo intanto, 4 al termine, salvo recupero, Inter in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio per 2-1 e linea che va al Friuli.
6: Dove siamo tutti al 41esimo, sempre 2-0 per la Juve, attacca ora da destra a sinistra rispetto al nostro porto di osservazione l'Udinese, Muzzi, azione personale lungo l'out di sinistra, cerca di evitare Tudor ma è il croato che mette il pallone in fallo laterale nel periodo non collegato, due gli spunti di cronaca al 37esimo, cross dalla destra di Turam, bel colpo di testa in tuffo da parte di Conte con palla di poco a lato e poi al 38esimo c'è stato uno scontro nell'area di rigore dell'Udinese tra Pieri e Del Piero, l'arbitro ha fatto proseguire. Segnaliamo questo episodio alla moviola di Filippo Grassia, impressione personale, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ora se ne sono offensive da parte dell'Udinese, vediamo Pinzi, sulla destra, il cross termina in calcio d'angolo, il pallone angolo affidato alla squadra dell'Udinese. È stato Iuliano che in scivolata ha messo il pallone nel campo per destinazione. Seguiamo ora questo angolo affidato al piede del numero 13 bianconero friulano Pinzi. Mette la palla a terra, c'è stato anche nel periodo non collegato un leggero infortunio a Montero, ma nulla di grave. Parte il tiro di Pinzi, palla centro area, sparacchia poi ancora il pallone, Trezeguet in fallo laterale. Quasi il 43esimo allo stadio Friuli, Udinese 0, Juventus 2, linea Torino.
0: A Torino si gioca il 42esimo del primo tempo, 0-0 fra Torino e Roma, ancora partita spigolosa nel periodo non collegato, scontri e limiti della regolarità fra Emerson e Franco, Asta e Candelà, e poco fa brutta entrata di Castellini su Cafu, ammonito il giocatore Granata, due gli ammoniti finora dall'arbitro Treossi, Garzia e Castellini entrambi del Torino, ma anche la Roma non risparmia colpi sul terreno di gioco. Al 40esimo poco fa doppia occasione per la squadra di Fabio Capello, cross in area per Montella anticipato dall'uscita provvidenziale di Sorrentino sul conseguente cross dopo l'uscita del portiere Granata, Battistuta ha avuto la palla per il vantaggio giallorosso, non era da posizione ottimale il giocatore giallorosso, è mandato di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali il pallone. Ancora 0-0 dunque il punteggio. Ricordo che in tutti questi primi 42 minuti sono state tre le palle gol, al settimo minuto per Montella, al 14esimo per Asta e poco fa quella che vi abbiamo appena raccontato, la doppia occasione per la Roma, ma il punteggio ancora fermo sullo 0-0 quando mancano due minuti a riposo, la linea va a Brescia.
4: Intanto ha pareggiato il Parma su calcio di rigore di Divaio, dunque Parma 1 Venezia 1, Divaio sul rigore al 45esimo, mentre per la B non in schedina, terzo gol del Crotone, Crotone 3 Genoa 1, marcatore Juric.
1: Brescia vicinissima al gol pochi istanti fa, una parata a capolavoro di Pagliuca che ha respinto su Roberto Baggio, ma al 38esimo Toni a terra in area, ammonito da Collina per simulazione. L'impressione è che Zaccardo abbia toccato effettivamente.
7: Raddoppio del Milan, Ambrosini esattamente al 44esimo, Milan 2 Lecce 0, ancora la linea Brescia.
1: Ricordavo dunque l'azione incriminata, Zaccardo potrebbe aver toccato la gamba del centravanti bresciano che è finito a terra. Mazzone, che segue la partita in cabina accanto a noi, non è sembrato certo d'accordo con il giudizio dell'arbitro. Lavoro assicurato per i moviolisti, poi un minuto più tardi il direttore di gara ha ammonito Cruz e Mangone per reciproche scorrettezze. La grande occasione di Roberto Baggio con la stupenda parata di Pagliuca con i piedi sulla linea di porta. 43 primi, 40 secondi a Brescia, Brescia 0, Bologna 0, a voi Piacenza.
2: 44 i minuti a Piacenza con risultato invariato, Piacenza 1 Verona 0, ma un attimo fa miracoloso intervento di Guardalben per neutralizzare una punizione di Mutu dai 20 metri. Finale di tempo dunque con il Verona in forcing, il Piacenza è molto attento in copertura. Due ammoniti per gioco scorretto, la Macchi è statuto. Piacenza 1 Verona 0, 44 primi 25 secondi la linea Milano.
3: 44 primi e 30 secondi a Milano, e come segnalato nel flash su Brescia il Milan è arrivato al raddoppio esattamente 40 secondi fa grazie ad una rete di testa di Ambrosini, solita volata sulla corsia di sinistra da parte di Serginho, pallone preciso all'interno dell'area di rigore dove Ambrosini lo ha persino aspettato, ha persino mirato il palo più lontano concentrandolo perfettamente, mandando quindi il pallone nel sacco per il 2-0 che garantisce al Milan una certa tranquillità. Milan che stava aprendo un po' di varchi in difesa, pericolosi per i pericolosi contropiedi.
5: Il pareggio della Lazio ancora con Poborski, siamo al 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Poborski appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete. Due minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro, siamo al 45esimo e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter, a te la linea.
7: Grazie Cucchi, come potrete sentire i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio mentre c'è il Lecce in area di rigore rosso-nera, minuti di gioco 45 e 30 secondi, si giocherà ancora per un minuto a San Siro, Milan 2 Lecce 0, lì nello studio.
4: Sì, nella conclusione del primo tempo di Lazio-Inter.
5: Grave errore da parte di Gresco che di testa ha cercato il retropassaggio verso il proprio portiere Toldo, si è inserito molto bene Poborski che ha messo in rete per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordocampo, Gentili.
8: Ma davvero un errore incredibile, inspiegabile quello dello slovacco Gresco, invece di allontanare il pallone improvvisamente ha dato spalle al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone nel tentativo di appoggiarlo verso il portiere Toldo. Leopoldo, ma ha effettuato questa, definiamola, manovra nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito Poboski. Gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca, collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto Héctor Cupe si sia infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo, un po' troppo morbido nella circostanza.
5: Calcio di punizione per l'Inter dai 28 metri, centrale, parte Recoba, il tiro con il sinistro si infrange sulla barriera, raccoglie ancora il giocatore uruguaiano che cerca il numero in mezzo a un nugolo di avversari, viene anticipato da Poborski, sicuramente il migliore della Lazio in questo pomeriggio romano. Due i gol siglati da Poborski, i due che hanno consentito alla Lazio di raggiungere per due volte la squadra nerazzurra. Si continua a giocare, vediamo Recoba, salta l'avversario, Stankovic si frappone, riesce in qualche modo la Lazio a impedire l'attacco da parte dell'Inter, c'è poi il rilancio effettuato proprio da Stankovic in una zona morta del campo, la palla esce direttamente oltre la linea di fondo proprio sul fischio finale da parte del signor Paparesta. Nel periodo non collegato e prima del pareggio della Lazio, da segnalare al 41esimo un errore da parte di Stankovic, pescato molto bene in area di rigore, poteva concludere con molta calma, invece ha tentato la conclusione di prima sbagliando clamorosamente la mira. Al 44esimo poi Recoba aveva tentato dal limite una conclusione dopo una fuga personale, sbagliando anche lui però di poco il bersaglio. Nel frattempo, ripetiamo ancora, è finito il primo tempo, parità tra Lazio ed Inter all'Olimpico, 2-2, e linea che va allo stadio di Udine.
6: Proprio mentre i giocatori abbandonano il terreno di gioco, è finito il primo tempo, la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Trezeguet, di Del Piero, ma adesso sentiamo brevemente Giuseppe Bisanti sulla reazione della panchina bianconera al gol del pareggio laziale.
9: Un cambio di atmosfera totale sia a bordo campo che sugli spalti, sembrava una partita irreale, poi questa notizia del secondo gol di Poborski è stata comunicata da Rampulla prima, poi da Salas e poi da Maresca, tutti si abbracciano tranne lì che mantiene una calma glaciale. Adesso sono tutti negli spogliatoi.
6: Linea Torino.
0: A Torino squadra negli spogliatoi già da un minuto e mezzo, 0-0 il finale di primo tempo. Nel periodo non collegato il Torino ha pareggiato, le palle gol a disposizione, 2 per la Roma e 2 per il Granata. Al 44esimo travolgente discesa di Asta sulla destra, saltato Andair, il capitano forzato sul secondo palo dove l'uruguaiano Franco ha rimesso di testa la palla in mezzo, ma Lucarelli non si è fatto trovare pronto all'appuntamento, hanno poi spazzato i difensori della Roma. Squadre negli spogliatoi, partita vera con continui capovolgimenti di fronte, anche fallosa, 2 gli ammoniti, Garzia e Castellini per il Torino, 0-0 il punteggio, linea Brescia.
10: A Brescia siamo nell'intervallo, 0-0 il punteggio del primo tempo fra Brescia e Bologna, linea Piacenza.
2: Squadre al riposo anche al Garilli, Piacenza 1, Verona 0, Volpi su punizione al 25esimo, linea Milano.
0: Dopo minuto di recupero le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il seguente parziale, Milan 2, Lecce 0, marcatori Calazzi al 7, Ambrosini al 44esimo.
11: E così è completato il quadro per quanto riguarda la situazione dei primi tempi, ci risentiremo quando avranno inizio i secondi.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano la guerra russo-ucraina. Tre vittime dopo i raid russi nel nord dell'Ucraina. Distrutto il più antico palazzo dell'Università di Zaporizhia. Un civile è rimasto ucciso da un drone ucraino nella regione russa di Bryansk. Il presidente Zelensky fa sapere che vedrà Trump in settimana a New York. E intanto alle elezioni parlamentari russe il partito di Putin ottiene ufficialmente il 57% dei voti, il migliore risultato dal 2003. Il calciatore del Cagliari e della nazionale Daniel Maldini, risultato negativo alle sostanze stupefacenti, sono i risultati del test effettuato dopo l'incidente stradale che il calciatore ha provocato nei giorni scorsi a Milano, in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Maldini era invece risultato positivo all'etilometro e gli era stata ritirata la patente. Vasta operazione antimafia a Caivano, in provincia di Napoli, oltre 30 arresti. Sentiamo i dettagli.
3: Il Parco Verde non era più una zona sicura per i traffici del clan Angelino dopo le numerose inchieste coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che avevano decapitato l'organizzazione e smantellato una trentina di piazze di spaccio. Per questo il cuore dello smercio di droga al dettaglio si era spostato di qualche isolato dove i riflettori e le luci della ribalta non erano accesi, il rione di case popolari ACP, per tutti noto come Bronx di Caivano. È lì che arrivavano fiumi di droga anche attraverso gli stretti rapporti con potenti famiglie dell''Ndrangheta. Lì si era spostato il supermarket degli stupefacenti a nord di Napoli. Nella notte i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito 34 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Tra loro anche donne. A vario titolo le persone arrestate sono gravemente indiziate di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni. I colpi al clan, l'arresto del presunto boss Antonio Angelino e gli altri affiliati non avevano fermato l'organizzazione. Secondo le ipotesi investigative, era lo stesso capo a impartire gli ordini dal carcere al gruppo che gestiva i traffici illeciti e che i carabinieri nella notte hanno smantellato. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: Si aprono le porte del carcere per Mario Adinolfi, l'ex parlamentare si trovava ai domiciliari ma l'uso dei social network ha portato a un aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti. Adinolfi era stato arrestato l'8 luglio scorso per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Al via a New York la Climate Week, la settimana di mobilitazione civile per clima e sviluppo sostenibile che tradizionalmente si tiene in parallelo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest'anno l'attenzione è sull'energia.
4: Energia che deve essere sempre più rinnovabile e sempre meno fossile per cercare di contenere il riscaldamento globale in accelerazione, e poi energia che viene dalla mobilitazione della società civile, associazioni ma anche imprese, per politiche a tutela di presente e futuro, quindi ambiente, diritti, giustizia sociale e intergenerazionale. C'è questo e tanto altro alla Climate Week che prende il via a New York, con messaggi diretti ai potenti del mondo nella grande mela per l'Assemblea Generale dell'ONU. Mercoledì la riunione ONU sull'azione climatica con Antonio Guterres, segretario generale in scadenza, che da anni richiama sull'urgenza della transizione energetica a fronte di eventi estremi sempre più pesanti che penalizzano tutti, ma soprattutto chi è già più vulnerabile. Oggi pomeriggio Johan Rockström, ecologo di fama, presenterà il nuovo rapporto sulla salute del pianeta, Planetary Health Check, con dati che è facile prevedere non sono incoraggianti e richiedono un nuovo passo di impegno politico. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Sport, MotoGP, dopo la vittoria di Acosta su KTM in Austria, il mondiale entra nella fase decisiva.
5: Il moto mondiale si sposta in Asia per le prossime 5 gare, Qatar permettendo, e lo fa con Jorge Martin in testa alla classifica con 12 punti su Marc Marquez e 42 su Marco Bezzecchi. Aprilia saluta l'Europa, almeno per i prossimi 2 mesi, con il sorriso dato da un doppio podio fondamentale in ottica iridata. Martin Etor secondo e Bez terzo, nel giorno in cui Marc Marquez soffre e non riesce a fare meglio di quinto. La domenica austriaca è però la chiusura del cerchio per Pedro Acosta, che dopo 3 anni e 15 podi riesce finalmente a salire sul gradino più alto. 2018. KTM aspettava da 4 anni di tornare a vincere e nel mentre ha rischiato anche il fallimento. Il 22enne di Mazarone era il suo salvatore designato ed è riuscito nell'impresa di riportare la casa di Martin Gofen in vetta, ma quando ormai il contratto con Ducati per il 2027 era già firmato da tempo. Ma ci sono altri 7 round per togliersi soddisfazioni insieme e Pedro probabilmente sarà l'ago della bilancia della sfida ridata a 3. Luca Cesaretti, GR1.
2: Alle 11.05 la linea torna ad Amatrice per la puntata speciale di Tutti in Classe. Buon ascolto e buona giornata.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Ginocchia, figlio, Galles, fascino. Ha preso 4 gol solo perché pensava ancora al giro sulla macchina scoperta accanto a lei. Scrivono così i giornali di Israele attaccando il più forte portiere della storia del paese. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Yakov Odorov, il portiere di Maryland.
2: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
3: Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere.
1: Il regista Nicholas Ray, che poi avrebbe firmato Gioventù bruciata consegnando James Dean al mito, nel 1949 aveva deciso di chiudere così il suo I bassi fondi di San Francisco. Erano le ultime parole di Nick Romano, un giovane non affascinato ma risucchiato dal crimine, una persona che nessuno aveva saputo accogliere o anche solo aiutare e che nemmeno un avvocato come Humphrey Bogart era riuscito a tirare fuori da una cella con vista sulla sedia elettrica.
4: Society is you and you and you and all of us. We society are hard.
1: La società è fatta da ciascuno di noi. Nick Romano è colpevole di molte cose. Colpevole di essere cresciuto nella povertà e di avere avuto gli amici sbagliati. Colpevole di tutti i bar e i biliardi che lo hanno accolto bambino. Colpevole del trattamento inumano avuto in riformatorio. Sì, Nick Romano è colpevole, ma anche noi lo siamo. Se Nick Romano muore sulla sedia elettrica, lo abbiamo ucciso tutti noi.
4: Nick Romano. If he dies in the electric chair, we killed him. Print that!
1: In fondo, la vita è fatta dagli incontri e dalle opportunità che la vita stessa ci concede. E quante volte non sappiamo cogliere queste opportunità, anche perché semplicemente non le riconosciamo. Altre volte, invece, le occasioni non ci arrivano. Cose che nell'America di quella fine degli anni 40 tutti conoscevano per esperienza personale. Del resto, quello era un paese ancora segnato dal presidente Roosevelt che aveva risollevato gli Stati Uniti dalla Grande Depressione esplosa nel 1929. Roosevelt, che da più di 20 anni era costretto sulla sedia a rotelle. Eppure era stato un presidente che non poteva reggersi sulle proprie gambe a rimettere in piedi gli Stati Uniti d'America dopo la crisi economica più grande della storia. E quell'America lì pagava volentieri il biglietto del cinema per sentirsi sferzare dall'arringa di un avvocato che invitava tutti a girarsi per guardare negli occhi chi non ce l'aveva fatta e si era perso per strada perché con lui la vita era stata matrigna. Però, per sapere di essere amati, è necessario che qualcuno si fermi accanto a te. Altrimenti, la tua solitudine può condannarti a rincorrere qualcosa che nemmeno conosci. Per questo il regista Nicholas Ray aveva fatto pronunciare al giovane Nick Romano queste parole a un passo dalla sedia elettrica. Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere. A pensarci bene, Yakov Odorov un poco somigliava al presidente Roosevelt e a quelle sue gambe così inaffidabili. Sì, perché Yakov Odorov, da piccolo, non aveva potuto correre insieme agli altri bambini. Le gambe di Yakov Odorov erano cresciute storte, piegate verso l'interno. Gli altri bambini, crudeli come solo i bambini a volte sanno essere, mica stavano lì ad aspettarlo per giocare, mica lo cercavano quando restava indietro. Gli altri bambini ridevano per quella strana X disegnata da quelle ginocchia che non smettevano mai, loro sì, di cercarsi l'una con l'altra. E nemmeno la medicina gli era stata di conforto. Alla padre di Yakov avevano spiegato che le conoscenze scientifiche non consentivano di alimentare speranze che, al momento, potevano essere definite solo così: false.

Yakov Odorov era nato a pochi chilometri a sud di Tel Aviv nel 1927. Fino a pochi anni prima questa fetta del mondo era parte di quell'impero ottomano dissolto al termine della Prima Guerra Mondiale. La Società delle Nazioni aveva stabilito che questa regione doveva allora essere amministrata da un altro impero, quello britannico. La storia era a una svolta perché con questa decisione la comunità internazionale riconosceva il legame storico del popolo ebraico con questa terra e chiedeva che sotto il mandato britannico potessero essere gettate le fondamenta di quella che veniva definita una patria nazionale ebraica nel rispetto dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina. Il mandato del padre di Yakov Odorov, invece, era quello di fare tutto quello che si poteva per sostenere quel suo figlio al quale le gambe sembravano di dover cedere da un momento all'altro, così come la scienza aveva ammesso. La sua soluzione era stata semplice. Un pallone. Chissà come gli era venuta in mente un'idea del genere. La medicina adesso però era proprio un pallone per giocare a calcio e far sviluppare quei muscoli che, se continui a trascurarli, certo che alla fine ti lasceranno per strada o, più facilmente, dentro casa, chiuso nella tua stanza. Il piccolo Yakov Odorov si era fidato dell'intuizione del padre e aveva preso a giocare a pallone nonostante quelle gambe così fragili e quelle ginocchia che sembravano sempre cercarsi una con l'altra. Poco alla volta però, Yakov aveva preso coraggio e confidenza con quel pallone che si era incredibilmente trasformato nella medicina che i dottori non avevano saputo né trovare né cercare per quello che i coetanei consideravano solo un povero storpio di cui ridere. I miracoli di quella medicina, però, sarebbero stati due. Non solo Yakov Odorov aveva preso a correre, ma quelle gambe fragili e quelle ginocchia che si cercavano, giorno dopo giorno, erano diventate le gambe e le ginocchia di un vero giocatore di pallone. Certo, sfoggiava sempre delle ginocchiere molto vistose perché Yakov Odorov aveva sempre rispetto e timore per quelle ginocchia che una volta l'avevano quasi inchiodato ad una vita da storpio. A 20 anni era stato ingaggiato dall'Hapoel Tel Aviv, colori sociali rosso e bianco. Era il 1947 e quel campionato sarebbe stato l'ultimo del mandato britannico in Palestina e il primo dopo l'inferno della Shoah. Il 14 maggio 1948, poi, nelle stesse ore nelle quali le truppe britanniche lasciavano l'area che era stata affidata loro dalla Società delle Nazioni, David Ben-Gurion proclamava la nascita dello Stato di Israele. Il tempo però non era quello della festa. Appena un giorno ed ecco che Egitto, Siria, Libano, Giordania e Iraq avevano attaccato Israele per soffocare il bambino in culla. Quel bambino però aveva retto il colpo e persino contrattaccato prendendo città e villaggi palestinesi. Il conflitto arabo-israeliano era appena cominciato. La carriera di Odorov, intanto, prendeva il volo. Del resto, lo chiamavano così, l'uccello. I suoi voli da palo a palo avevano efficacia ed eleganza. Nel 1949 aveva esordito nella nazionale del suo paese, che spesso faticava a trovare avversari con cui misurarsi, visto che i paesi confinanti, lo sappiamo, che erano in condizione perenne di guerra con lo Stato di Israele,
E anche chi non era in guerra spesso faceva in modo di non scendere in campo contro di loro. E ogni volta che arrivavano le eliminatorie per i campionati mondiali di calcio, il caso esplodeva. Nel 1958 la faccenda era stata clamorosa. Le squadre prima della Turchia, poi dell'Indonesia, infine anche quella del Sudan, si erano rifiutate di affrontare la nazionale di Israele che, così, sulla carta, sarebbe arrivata al Mondiale senza giocare nemmeno una partita. Le regole della FIFA però riconoscevano solo a nazionale ospitante e ai campioni uscenti la possibilità di arrivare al Mondiale senza aver disputato almeno una partita di selezione. Per questo era stato raffazzonato uno spareggio con una delle prime escluse della zona europea. Alla fine si era deciso che Israele avrebbe giocato contro i britannici del Galles e contro il Galles la fama di Yakov Odorov sarebbe esplosa anche a livello internazionale. A Cardiff il muro di Israele aveva retto fino a metà ripresa quando aveva ceduto come il naso e la spalla del povero Odorov, travolti da quella montagna che portava il nome di John Charles, centravanti del Galles e anche della Juventus. Yakov Odorov però aveva tenuto duro ed era restato a parare e a volare fino al fischio finale di una partita che il Galles avrebbe vinto per 2-0. Solo a quel punto aveva accettato di andare in ospedale per farsi rimettere in sesto quel suo naso rotto e quella sua spalla lussata. Al ritorno in Israele si era portato dietro la consapevolezza che la sconfitta non era stata disfatta e anche l'orgoglio di non avere lasciato soli i compagni di squadra. A quel punto Yakov Odorov non era più solamente il portiere della nazionale di Israele, ma uno dei simboli della nazione. E pensare che pochi mesi prima non gli avevano perdonato non una papera, ma una emozione. Era accaduto dall'altra parte del mondo, a New York. In quel 12 maggio 1957, l'Hapoel Tel Aviv era stata invitata negli Stati Uniti per celebrare il 9° anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Yakov Odorov era il volto di quella nazionale, l'uomo copertina, visto che tutti conoscevano la storia di come si fosse rialzato quando la vita e la scienza gli avevano spiegato che non aveva alcuna speranza di avere una vita normale. E anche chi non conosceva questa sua fatica capiva tutto quando chiedeva il perché di quelle ginocchiere così vistose che non abbassava mai. E quelle ginocchiere le sfoggiava anche in quel 12 maggio 1957 mentre faceva il suo ingresso sul campo di gioco, ma senza sbucare dal tunnel degli spogliatoi. Non era tanto un avvenimento sportivo quella partita. Si trattava soprattutto di un fatto politico che raccontava la vicinanza della comunità ebraica e di tutti gli Stati Uniti allo Stato di Israele. Per questo i giornali di Israele seguivano con grande attenzione l'evento. L'Hapoel doveva affrontare una selezione di giocatori della Lega Americana che certo non brillavano per tecnica. Del resto, è chiaro, era più una festa che una partita. Anche per questo la cornice era stata preparata con estrema attenzione, scegliendo non il meglio, ma il meglio del meglio. A dirla tutta, lo stadio non era proprio il massimo. L'Ebbets Fields di New York era un impianto concepito per il baseball, con tribune disegnate pensando al gioco del baseball.
Va bene, era sufficientemente squadrato per ospitare anche altri sport, ma restava sempre un po' rimediato per il pallone. Sorgeva nel quartiere di Brooklyn e poteva ospitare più o meno 35.000 spettatori. I Dodgers avevano vinto qui le World Series del 1955, poi in quello stesso 1957 della partita di cui parliamo, la squadra si era trasferita dall'altra parte degli Stati Uniti, in riva all'Oceano Pacifico, a Los Angeles, California. In quel maggio del 57, l'Ebbets Fields in realtà però era già un ex stadio, visto che l'area che occupava era stata valutata e venduta per 2 milioni di dollari, mentre i palazzi da 20 piani per chissà quante centinaia di appartamenti che erano già stati progettati e che qui sarebbero stati tirati su, avrebbe fruttato 25 milioni sempre di dollari. Oltre alle sue ginocchiere, Yakov Odorov sfoggiava anche il suo maglione nero da portiere mentre faceva ingresso sul campo di gioco dell'Ebbets Fields, ma senza sbucare, come detto, dal tunnel degli spogliatoi. Yakov sorrideva, rispondeva con la mano all'entrata.

0: esagerato quando viaggiavi accanto a lei.
1: We're just two little girls from Little Rock.
0: La vita, che è fatta di incontri che a volte ti cambiano l'esistenza e altre volte te la illuminano anche solo per un quarto d'ora, gli aveva messo accanto la persona che chiunque sognava dopo averla vista al cinema. Lei, con un vestito fasciante dei suoi, blu come i suoi occhi, la gonna sotto il ginocchio, tacchi naturalmente a spillo e un vistoso fiore bianco fissato al vertice e al vortice di una scollatura che non sapeva però rendere meno evidente. Intanto l'altoparlante gracchia il suo saluto a Yakov Odorov e a lei, Marilyn Monroe. Poi l'auto si ferma. Marilyn cerca di camminare il più possibile lontano dall'erba per non affondare con quei suoi tacchi sottili. Yakov Odorov l'accompagna tenendole la mano come per sostenerla, mentre stringe anche un mazzo di fiori che con i loro colori blu e bianchi ricordano la bandiera di Israele. Poi Marilyn è costretta ad attraversarla, quell'erba, perché il copione prevede che sia lei a dare il calcio d'inizio. E lo stadio esulta quando non riesce nell'impresa di dare quel calcione con la palla che, invece di viaggiare, resta lì. Però Marilyn è così bella quando sembra non essere in grado di fare le cose più semplici. Anche al cinema spesso è così. Al terzo tentativo poi ecco che il pallone parte veloce e lo stadio esplode mentre Marilyn ride per la sua piccola impresa e Yakov Odorov è lì accanto e mica ci pensa dove è finito il pallone, se a calciarlo è stato quel piede. Ora però via, si gioca sul serio. Marilyn si allontana dal campo, o forse no. Non sarebbe stato come altre volte nelle quali Yakov Odorov era rimasto in campo come un eroe nonostante i colpi che un portiere degli anni 50 del Novecento poteva rimediare. Quella presenza di Marilyn, quella leggerezza, quella bellezza, quel fascino l'avevano stordito. Così almeno avevano scritto i giornali di Israele che avevano raccontato la vittoria dell'Apoel su una selezione non troppo impegnativa della Lega americana. Sì, la squadra israeliana aveva segnato 6 gol, ma i 4 incassati erano tutti finiti sul conto di Yakov Odorov, stordito dal giro di campo accanto a Marilyn. Nei racconti dei giornali israeliani era come se quella partita, voluta per affermare il legame con gli Stati Uniti e quindi anche la forza del proprio paese, avesse finito per mostrare la fragilità che non t'aspetti. Odorov aveva potuto leggere che quella vicinanza l'aveva abbagliato e che era rimasto prigioniero delle sensazioni che Marilyn spargeva al proprio passaggio e che per questo la sua partita era stata un disastro incommentabile. Non doveva esserci posto per le emozioni nella giornata in cui Yakov Odorov doveva rappresentare il proprio paese di fronte agli Stati Uniti d'America. Scriveva così chi ignorava che, in fondo, la vita è fatta dagli incontri e che anche quelli di pochi istanti possono avere un grande peso. Nel 2006, Odorov aveva ricevuto alla presenza del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente del Parlamento e di quello della Corte Suprema del Paese. La motivazione riportava: La difesa della porta israeliana da parte di Odorov ha simboleggiato per molti l'eroica lotta del giovane paese nella sua lotta per la sopravvivenza nei suoi primi anni. Ogni bambino in Israele aspirava ad essere come lui e tutti lo consideravano un Davide che combatteva contro Golia. Pochi mesi dopo questo riconoscimento, Yakov Odorov moriva per le conseguenze di un ictus. Per tutta la vita, la storia di Marilyn e dei 4 gol incassati quel pomeriggio a New York non aveva smesso di inseguirlo. E per tutta la vita, Odorov non aveva smesso di rispondere sempre nel modo più semplice e disarmante.
2: I giornali scrivevano che mi ero confuso e che avevo preso quei 4 gol perché ero stato vicino a Marilyn. È vero, ero emozionato. Ma chi non lo sarebbe stato accanto a lei?
0: Lei, Marilyn, desiderata da tutti e da molti trattata come una preda. Yakov Odorov però no. Le era stato accanto pochi minuti nei quali semplicemente si era arreso a quel suo fascino che l'aveva rapito per tutta la durata di quella partita, che non era solo una partita, nella quale, vabbè, Yakov Odorov si era dimenticato di parare, ma beato lui che aveva vissuto quel momento come un sogno realizzato senza alcun istinto di fare di lei una preda. Marilyn, che come il protagonista del film di quel Nicholas Ray che poi avrebbe firmato Gioventù bruciata consegnando a James Dean al mito, sarebbe stata divorata dal male che molte delle persone incontrate nella sua vita, poco alla volta, le avevano iniettato.

0: Marilyn come il povero Nick Romano che in quel film veniva condannato alla sedia elettrica più che dal giudice, da tutti gli incontri sbagliati che aveva fatto nella vita. Marilyn che poteva fare sua la battuta finale di quel film.
1: Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Le elezioni locali in Germania, doppia pesante sconfitta per i cristiano-democratici del cancelliere Merz. Vincono gli estremi, a Berlino la sinistra radicale, nel Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra con la CDU fuori dal Parlamento del Land.
3: È l'assenza a farsi notare prima ancora che i vincitori. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, il Land più a nord della Germania, sul Baltico, per la prima volta in 80 anni i cristiano-democratici restano fuori dal Parlamento. È un disastro, non ci gira intorno il cancelliere Merz, che però non si dimette, perché le riforme avviate sono giuste, dice. Il voto è però una legnata per la CDU. Va così male da non superare neppure la soglia di sbarramento del 5%, mentre l'estrema destra di Alternativa per la Germania vola, supera il 38%. Siamo noi ormai, il partito di massa.
4: Wir sind die neue Volkspartei.
3: Festeggia la leader Weidel, anche se non ha i numeri per governare, e sembra più probabile un governo con il centro-sinistra, alleato con la Linke e i Verdi. Le elezioni regionali tedesche rappresentano però un successo degli estremi anche a Berlino. Qui è la sinistra radicale a festeggiare, ottiene il 25,7%, più 13,5% rispetto alle precedenti elezioni. Donna simbolo e forse futura sindaca Elif Eralp, 45 anni, figlia di emigrati turchi, con un programma elettorale che mette in cima all'agenda l'emergenza abitativa nella capitale e la necessità di abbassare il costo della vita. Carla Frogheri, GR1.
2: In Russia il partito di Putin ottiene ufficialmente il 57% dei voti nelle elezioni per il rinnovo della Duma. È il miglior risultato dal 2003. Tacitato il dissenso, sono elezioni farsa, dice l'alta rappresentante europea Kallas. Nella notte ancora raid sull'Ucraina. Secondo Kiev, in 24 ore sono morte 6 persone. Distrutto il più antico palazzo dell'università di Zaporizhzhia. Un drone ucraino ha ucciso una persona nella regione russa di Bryansk. Zelensky fa sapere che vedrà Trump a New York a margine dell'Assemblea dell'ONU. E il presidente americano torna a parlare di Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo, ha detto, aprendo tuttavia un incontro con il presidente Pezeschi, che è andato in partenza per New York per partecipare sempre all'Assemblea dell'ONU. Quanto al fronte yemenita, Trump ripete, gli Houthi non attaccheranno gli Stati Uniti. Secondo il New York Times, avrebbe fermato all'ultimo minuto un attacco ai ribelli filo-iraniani. Infine, notizia di poco fa, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, causando lievi feriti a 2 membri dell'equipaggio. Questo pomeriggio il presidente della Repubblica Mattarella sarà ad Amatrice all'Istituto Sergio Marchionne per partecipare alla tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Seguiremo l'evento con uno speciale sulla nostra rete dalle 16.30 alle 19. Sempre in tema scuola, ieri la Premier Meloni ha annunciato un provvedimento in arrivo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Sarà fissato un tetto al numero massimo di stranieri per classe e sarà vietato l'ingresso con burka o niqab. Non esiste che in una classe a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono minoranza, ha detto chiudendo la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Cronaca camorra, operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria, 34 gli arresti.
5: Spaccio di droga ed estorsione, ma anche detenzione di armi. Il blitz è scattato all'alba, 34 persone finite in manette, 23 in carcere e 11 ai domiciliari. Tutti soggetti ritenuti affiliati al clan di Camorra Angelino, egemone tra Caivano e Casoria. I carabinieri hanno scoperto un tesoretto di 3 milioni di euro in contanti, nascosto sotto il pavimento in casa di una donna. Secondo la procura di Napoli, frutto anche del pizzo in posto ai commercianti della zona, che veniva richiesto più volte l'anno, a Natale, Pasqua e Ferragosto. La droga arrivava a fiumi nella zona delle case popolari del Parco Verde. I proventi servivano anche a mantenere associati e detenuti. Sarebbe stato il capoclan dal carcere a impartire gli ordini per gestire gli affari illeciti. Sequestrati anche 11 orologi da collezione. Le indagini sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Fondamentali le intercettazioni ambientali e telefoniche. Fabrizia Ralla, GR1.
2: La musica. Ciao Bella Italia, la nuova canzone degli Eugenio in Via di Gioia, la nostra intervista.
6: Bella, passionale, istintiva, bella, come una villa abusiva.
7: Un'Italia da cartolina, bella ma anche assurda e imperfetta. Così Eugenio Cesaro, cantante degli Eugenio in Via di Gioia, ha definito il nuovo brano.
8: La cartolina più amata da tutte le persone del mondo e allo stesso tempo ricca di contraddizioni, perché dove c'è bellezza c'è anche a volte poca cura e quindi l'Italia è anche una villa abusiva, antichi acquedotti, ma nuove alluvioni, quindi una grande tradizione ma un futuro incerto.
7: Un giro rotondo in chiave funky, nato dalla collaborazione con il piccolo coro dell'Antoniano. Cosa vi ha colpito di più dei bambini?
8: Molte delle loro frasi ci hanno colpito profondamente perché riuscivano a riassumere quello che viviamo senza troppi giri di parole.
7: A quale canzone sull'Italia vi siete ispirati?
8: Ieri le storie tese con la terra dei cachi avevano fatto qualcosa molto simile a quello che stiamo provando a fare noi oggi, raccontare i paradossi del nostro paese nella bellezza e nelle brutture.
6: Per pochi, l'inferno di Dante, la terra di fuochi.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
6: Bentornati.
2: Sport, calcio: dopo 5 giornate di campionato comanda la classifica un terzetto di squadre composto da Roma, Inter e Lazio. Ieri vittorie per Milan e Juventus. Un successo, quello bianconero, macchiato però dall'offesa della curva alla memoria di Sandro Mazzola, i cui funerali si celebrano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
0: Pochi istanti al fischio d'inizio di Juventus-Atalanta, come in tutti gli stadi d'Italia, si osserva il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. È a quel punto che l'oltraggio va in scena. Un gruppo di ultras bianconeri della curva sud volta le spalle al campo ed inizia a inneggiare a Gaetano Scirea, Gianni Agnelli e Andrea Fortunato. Non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio, scrive in un comunicato la società bianconera, forte anche della presa di distanza del resto dello stadium e di Luciano Spalletti. La macchia resta, aspetterà il giudice sportivo prendere i dovuti provvedimenti, che potrebbero andare dall'ammenda fino a 50.000 euro per arrivare alla chiusura della curva o alla sua apertura riservata a famiglie e scuole calcio. Così Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, su quanto successo ieri allo stadio.
4: Io mi sono ormai abituata a tutto, non dimentico quello che è successo a Firenze, ad esempio, no? Nei confronti di mio marito. Quindi credo che viviamo in una società oggi che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più.
0: Francesco Albanese, GR1.
2: Daniel Maldini è risultato negativo alle sostanze stupefacenti. Il calciatore del Cagliari e della Nazionale, figlio di Paolo, è stato sottoposto al test presso l'ospedale Niguarda dopo che lo scorso weekend a Milano è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. A Maldini, positivo all'etilometro, è già stata ritirata la patente. E in chiusura una storia dall'India riportata dalla BBC. Una vedova di 47 anni, Ramabai Ranveer, ha partecipato e vinto a una gara podistica locale per pagare gli studi delle figlie. Ha corso scalza per 3 km, senza preparazione atletica e senza abbigliamento adatto, indossando un sari. Il suo obiettivo, raggiunto, era il premio, 3.000 rupie, che sono circa 28 euro, necessarie però a comprare libri e materiale didattico. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
9: Acqua Valmora.
10: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Latitudine Soul. Michael Jordan.
11: Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso. Michael Jordan è dalla parte del Soul.
12: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

L'estate del 1970 era bollente. Non si riusciva a dormire per quanto facesse caldo. Dolores e James abitavano insieme ai loro bambini in una pineta poco distante dall'oceano. La brezza marina e un bagno al chiaro di luna sembravano essere l'unico antidoto per le famiglie di Wilmington. Una sera Michael, il più piccolo della famiglia, stava nuotando insieme ad un amichetto. Si erano spinti oltre la riva, dove l'acqua improvvisamente diventa alta, altissima, per due bambini di 7 anni. Mentre Michael nuotava sicuro di sé, l'altro iniziò a dare segni di difficoltà. «Andiamo, amico, non fare la femminuccia, muoviti!» I due si allontanarono ancora. Michael, impegnato a nuotare, sentì qualcosa afferrarlo per la gamba. Era il suo amico. Si era aggrappato a lui per non andare a fondo. «Aiutami, Michael! Aiutami!» Michael cercò di aiutarlo, ma si rese conto che il bambino lo stava trascinando pericolosamente sott'acqua. Tentò con tutte le sue forze di tirarlo fuori, ma più ci provava, più si ritrovava senza fiato, inghiottito da quelle acque scure. She came on like the night. L'istinto di sopravvivenza ebbe il sopravvento. Iniziò a scalciare per liberarsi della presa dell'amico. Accadde tutto velocemente. Il suo amico scomparve, per poi riemergere qualche minuto dopo, galleggiando.

tragico accaduto sconvolse per sempre la vita di Michael. Per molto tempo restò in silenzio e notte dopo notte venne tormentato da quell'immagine, da quel corpo senza

Era sempre stato un bambino competitivo, vivace e socievole. E ora sembrava essersi spento. Non aveva più quella luce, quell'entusiasmo che tanto lo distingueva rispetto agli altri. Michael restava chiuso nella sua stanza e intanto nel giardino della sua piccola villetta di Gordon Road qualcosa stava accadendo. Suo fratello e suo padre avevano sradicato tutta l'erba. Poi arrivò una betoniera a coprire la terra di cemento. Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso. Boys,

Nel giardino dei Jordan c'era un campo da basket. Tutti i bambini del quartiere accorsero. I primi rimbalzi di palla fecero scattare Michael come una molla. Si era svegliato, era tornato quello di un tempo. Michael e suo fratello maggiore Larry trasformarono quel campo in una trincea. Si provocavano, si insultavano e si sfidavano fino a farsi male in un disperato gioco uno contro l'altro. Le loro sfide divennero l'attrazione del quartiere. Larry, nonostante fosse più basso di Michael, era dotato di una stazza superiore che utilizzava per tenere a bada il fratellino. Anche la forza che aveva nelle gambe gli permetteva di alzarsi fino a schiacciare. Era alto appena 1,70 m, eppure riusciva ad aggrapparsi al cesto, umiliando ogni volta Michael, che restava a guardarlo con il naso all'insù.

I due erano talmente dotati da venire reclutati nel campionato giovanile. Giocavano entrambi nella squadra di Bill Linsley. Il basket, però, non era l'unico sport in cui Michael eccelleva. Anche nel baseball, quello stesso anno, vinse il titolo di miglior giocatore dello Stato. Poi i suoi lanci iniziarono a non essere più così devastanti e il basket tornò ad essere il suo punto di riferimento. Nel 1978 tutto quello che desiderava era entrare nella squadra della Lenny High School, i Bulls.

La scuola aveva una palestra nuova fiammante ed era frequentata in eguale misura da bianchi e neri. Le sue classi miste erano un simbolo delle faticose conquiste sul piano dell'integrazione razziale.

Certo, il Michael Jordan del 1978 era ben diverso da quello che tutti conosciamo. Era alto appena 1,75 m, nonostante fosse considerato un cecchino del canestro e il numero uno delle matricole, il suo posto in prima squadra non era affatto scontato. Attese la pubblicazione della lista dei giocatori ammessi, contando i giorni, le ore e alla fine i secondi. Era presente quando il bidello affisse sulla bacheca della scuola il foglio tanto atteso. Fu il primo a leggerlo e poi a rileggerlo. Il suo nome non c'era. L'unico studente del secondo anno ammesso in squadra era il suo migliore amico, Leroy Smith. Non era bravo quanto lui, ma era alto 1,98 m. Michael, sei basso. Io ho bisogno di qualcuno che possa volare al canestro. Cosa pensi di fare? Ti schiaccerebbero. Mi spiace. Le parole del suo allenatore lo ferirono a morte. Quella lista, il monumento del suo fallimento, restò appesa per tutta la stagione.

Jordan aveva il cuore spezzato. Lo misero comunque in seconda squadra e ogni volta che scendeva sul parquet tra gli spalti a guardarlo si davano appuntamento tutti i senior. Uno di quelli un giorno lo avvicinò. «Ehi Michael, fammi vedere le tue mani». «Le mie mani?» «Sì, fratello, appoggia la tua destra contro la mia». La mano di Jordan era esattamente il doppio di quella di Kevin Edwards, che sfiorava il 1,90 m. «Crescerai, amico. È solo questione di tempo, vedrai». La crescita iniziò ad ossessionarlo. Passava ore appeso ad una sbarra del cortile della scuola o a qualunque cosa che secondo lui avrebbe potuto allungarlo. «Ti prego, signore, fammi diventare più alto, fammi crescere». Ogni sera la stessa preghiera prima di addormentarsi.

Le sue prospettive in effetti non erano un granché. Era già il più alto dei maschi della famiglia. «Concentrati sulla crescita del cuore e dello spirito, figlio mio», gli ripeteva la madre vedendolo così frustrato. «Ma io voglio diventare alto. Ce l'hai nel cuore l'altezza. È dentro di te. Puoi essere alto quanto vuoi nell'animo». Quella risposta non era una soluzione per Jordan. Era talmente ossessionato che sua madre, per calmarlo, una sera gli disse: «Se vuoi davvero crescere, devi mettere del sale nelle scarpe prima di recitare le tue preghiere. Se lo farai ogni sera, crescerai in altezza». «Davvero?» «Sì, Michael». Quella bugia accese una speranza. Yeah! Ogni volta che Michael metteva il sale nelle scarpe, sua madre si sentiva in colpa, ma non ebbe mai il coraggio di dirgli la verità.

Quell'estate assurda, insieme ai rituali, arrivarono dei fortissimi dolori alle ginocchia. Erano talmente forti da impedirgli di dormire. Lo portarono dal medico che gli prescrisse delle lastre. I nuclei di accrescimento osseo rivelarono quanto sembrava essere impossibile. Michael stava crescendo. Quando tornò a scuola, era schizzato a 1,93 m. Tutto ad un tratto aveva la taglia adatta a quel talento e a quell'energia. Nessuno avrebbe più potuto fermarlo.

Latitudine Soul oggi finisce qui, torniamo domani sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, le nostre storie scritte da Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, Gabriele Brocani. Io sono Luca Sapio e quella che vi suoniamo adesso è la nostra versione in chiave soul di un classico dei Beach Boys, Good Vibrations.

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Il presidente Mattarella ad Amatrice inaugura l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto. Le testimonianze di studenti e docenti dell'istituto scelto per la cerimonia. L'annuncio di Giorgia Meloni sul tetto agli alunni extraeuropei, circa 1000 le classi che potrebbero essere interessate, il centrodestra misure per una migliore integrazione, centrosinistra provvedimenti miopi e inattuabili. La Fondazione ISMU, oltre il 65% di questi ragazzi è già scolarizzato in Italia. Elezioni regionali in Germania, Mecklenburg alla AfD, Berlino alla Linke, nuova pesante sconfitta per i cristiano-democratici, fuori dal Parlamento il cancelliere Merz. Un disastro, ma non mi dimetto. Il voto per la Duma in Russia, vittoria schiacciante di Putin, numero record di seggi per il partito del presidente, il Cremlino, il paese è con lui. Spara e uccide un ladro vicino a Cuneo, 35enne indagato per omicidio, ho sbagliato ma ero nel panico, la procura plausibile che abbia agito per paura. Sanremo 2027, Stefano De Martino alza il sipario sul suo festival, 5 serate, 24 artisti, televoto anche online, tutte le nuove regole in conferenza stampa. L'omaggio del mondo del calcio a Sandro Mazzola alle 14.45 a Milano ai funerali. Sull'oltraggio dei tifosi juventini al nostro microfono la vedova di Scirea dispiace, viviamo in una società senza rispetto. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Il presidente Mattarella inaugurerà questo pomeriggio l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia. Allora diamo subito la linea alla nostra inviata in diretta Paola Guarnieri.
3: Qui all'Istituto Sergio Marchionne, dove io mi trovo, le prove si sono appena concluse, prove per lo spettacolo, evento, cerimonia, che dà il via ufficialmente all'anno scolastico e che prenderà il via oggi pomeriggio alle 16.30 fino alle 19. Sul palco allestito qui nel cortile dell'istituto saliranno gli studenti della scuola, un istituto onnicomprensivo, quindi vanno dai 3 ai 18 anni, ma anche studenti di tutta Italia che racconteranno, mostreranno, canteranno la loro idea di scuola. Si parlerà del terremoto che 10 anni fa investì il centro Italia, tra Lazio, Abruzzo e Marche, 300 vittime, 237 solo ad Amatrice, ma si parlerà anche di inclusione, di innovazione, robotica, dei tesori anche enogastronomici di questa terra. Ospiti sul palco, cantanti come Samurai J, Clara, arriverà anche Alberto Angela che guiderà il presidente Mattarella e il ministro Valditara all'interno della scuola nell'aula immersiva, aula digitale allestita con l'intelligenza artificiale e dove alcuni studenti incontreranno presidente e ministro e porranno loro alcune domande. Quindi una festa della scuola che da 11 anni per volere del presidente Sergio Mattarella atterra in un luogo diverso d'Italia quest'anno ad Amatrice, che noi seguiremo con uno speciale in diretta su Radio 1 a partire dalle 16.30, grazie anche alla collaborazione tecnica di Daniele Di Noia, Daniele Antelmi e Davide Santimarrocchi qui con me anche in questo momento. Da Amatrice a voi la linea.
2: Grazie Paola Guarnieri. Proprio ieri la Premier Meloni ha annunciato nuove misure per la scuola.
4: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe.
5: La soglia prevista dovrebbe essere il 30% di stranieri per ogni classe. Giorgia Meloni lo annuncia di fronte ai ragazzi di Gioventù Nazionale nel suo intervento di chiusura a Phoenix, perché non esiste, dice, che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono diventati minoranza. Chiamare questo integrazione è una menzogna. L'obiettivo è dare forza di legge ad un principio già contenuto in una circolare ministeriale del 2010, ma spesso disattesa, e per aumentare l'inclusione si vuole introdurre anche l'obbligo di imparare la nostra lingua per i genitori dei ragazzi che hanno gravi problemi di inserimento, perché se in una classe la maggioranza di bambini non capisce l'italiano, spiega la Presidente del Consiglio, non è integrazione ma abbandono. Nel provvedimento anche il divieto di indossare burka o niqab nelle scuole. In Italia, spiega la Presidente del Consiglio, la parità tra uomo e donna non è negoziabile negli istituti scolastici e nelle strade. Carla Macrellino, GR1.
2: Cerchiamo ora di capire quanti sarebbero gli studenti interessati da questo provvedimento. Abbiamo fatto il punto con la Fondazione ISMU, Iniziative e Studi sulla Mobilità Umana, che ha elaborato gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno scolastico 2024-2025.
0: In Italia gli studenti stranieri sono circa 930.000, l'11,6% della popolazione scolastica. Il nuovo limite del tetto al 30% non dovrebbe però applicarsi agli studenti cittadini dell'Unione Europea, 44,4%. Inoltre, due terzi sono nati e scolarizzati in Italia. La loro presenza è molto concentrata territorialmente, con il 65% distribuito tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Ad oggi sono circa 1.000 le classi che superano il 20% di studenti stranieri di prima generazione, ma su una platea complessiva di oltre 300.000 classi. Maria Grazia Sant'Agati, responsabile settore scuola di Fondazione ISMU.
1: Gli ultimi dati ci dicono che in Italia ci sono 931.000 alunni con background migratorio. Di questi, oltre il 65% è nato in Italia, quindi completamente scolarizzato nel nostro paese. I neoarrivati sono poche migliaia, non c'è nessuna fonte di dati che ci dica quanti sono scarsamente alfabetizzati.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Le nuove misure sulla scuola animano anche il dibattito tra i partiti in servizio.
6: La maggioranza, da Fratelli d'Italia a Maurizio Lupi, difende le misure annunciate dalla Premier sulla scuola. Ignazio La Russa, presidente del Senato, a Radio 1 le definisce di puro buonsenso. Lucio Malan.
7: Una misura di questo genere non è a favore degli italiani o contro gli stranieri, è a favore di una vera integrazione.
6: Chi vota per Vannacci vota per la sinistra, ribadiscono dal partito della Premier. Su questo convergono anche Forza Italia e Lega. Riccardo Molinari mormora: brava la Meloni a intestarsi le nostre idee sulla scuola. Ma quanto alle elezioni è molto chiaro, prima l'autonomia, quindi no voto in primavera. Invece le elezioni devono arrivare al più presto, secondo il Dem Francesco Boccia, che rilancia l'appello della segretaria Schlein. Meloni rincorre Vannacci, ci dica quando andremo a votare. Poi sulla scuola.
8: L'ossessione Vannacci c'è, diteci qual è il problema, aumentiamo gli insegnanti, aumentiamo le classi in quelle aree del paese in cui c'è il problema.
6: Sulla scuola anche la reprimenda dei 5 Stelle a Meloni, con una nota nella quale si definiscono le misure miopi e inattuali. Per Maria Elena Boschi, Italia Viva è solo la solita propaganda per nascondere problemi reali. Noemi Giunta, GR1.
2: Parliamo di sanità. Da oggi aumenta il ticket per oltre 600 prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, tra visite, esame e protesi. Salvo esenzioni e specifiche disposizioni regionali, costerà in media quasi il 6% in più, ma con differenze. Il ticket per la diagnostica vascolare, per esempio, costerà il 50% in più, quello per le biopsie il 16%, per la riabilitazione il 9% in più. E a novembre arriverà la prima tranche della nuova edizione della carta dedicata a te, presentata al Ministero dell'Agricoltura.
9: È un documento destinato a sostenere le famiglie con redditi bassi nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità, sia per l'anno in corso che per il 2027. Una carta prepagata per la prima tranche di 500 euro in arrivo a novembre, poi una seconda erogazione il prossimo anno, anticipata ad aprile, perché, ha spiegato il ministro Lollobrigida, in questa fase bisogna concentrare le risorse.
10: Oltre 1.177.000 famiglie l'anno che hanno potuto ricevere e riceveranno un contributo straordinario perché possano continuare a comprare qualità.
9: Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che sono residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. Hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, priorità famiglie con almeno 3 componenti e figli minorenni, non percepiscono altre misure di sostegno e vengono individuati sui dati elaborati dall'INPS e validati dai comuni. Per ottenerla non è necessario presentare alcuna domanda. I beneficiari vengono quindi individuati automaticamente dall'INPS e dai comuni, incrociando i dati delle dichiarazioni ISEE. Lorenzo Opice, GR1.
2: In Germania è atteso in giornata un nuovo discorso del cancelliere Merz dopo il tracollo dei cristiano-democratici alle ultime elezioni regionali.
11: È a Schwerin il disastro di cui ieri parlava Merz poco dopo gli exit poll per le elezioni regionali. Per la prima volta nella sua storia la CDU non entra in un parlamento regionale. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore resta ferma al 4,9%, non supera la clausola di sbarramento. L'estrema destra dell'AfD invece è primo partito, ben oltre il 38%. Seconda la SPD della governatrice uscente Schwesig, che riuscirebbe comunque a creare un nuovo governo con la sinistra e i Verdi. A Berlino invece Elifer Alp, già soprannominata la Mandani tedesca, conquista oltre il 25% e potrebbe diventare, con la sua sinistra radicale, la prima sindaca di origine straniera della città. Il giorno dopo le elezioni i vertici dell'AfD, Weidel e Chrupalla, dicono: Siamo diventati noi il partito del popolo. Abbiamo sostituito la CDU, chiedono le dimissioni di Merz. I vertici dell'SPD, partner di governo della CDU a Berlino, dicono: così non può andare avanti. Atteso in giornata un nuovo discorso del cancelliere. Da Schwerin, Emma Farnè, GR1.
2: E in Russia risultati scontati alle elezioni per il rinnovo della Duma, con la netta affermazione, in mancanza di avversari, del partito di Putin. Intanto ancora raid russi in Ucraina, 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Il presidente Zelensky fa sapere su X di avere parlato con Trump e ha annunciato un incontro con lui nei prossimi giorni a New York. La corrispondente.
12: È il migliore risultato dal 2003. Russia Unita, il partito di riferimento di Putin nelle elezioni per il rinnovo della Duma, ha ottenuto il 57,82%. L'affluenza è stata del 59,32%, il dato più alto di questi ultimi anni. La presidente della commissione elettorale, Panfilova, commenta i risultati. Russia Unita ottiene 355 dei 450 seggi nella Camera Bassa del Parlamento russo. Oggi Putin incontrerà i leader dei partiti eletti in una consultazione che ha visto l'esclusione dell'unico partito schieratosi apertamente contro la guerra, Yablaka, e un'opposizione allineata al governo. Dal Cremlino il portavoce commenta gli attacchi ucraini alla vigilia del voto, i più massicci dall'inizio del conflitto. Più di 1600 tra droni e missili hanno raggiunto il territorio russo. Per Peskov gli attacchi sono stati un tentativo fallito di sabotare il voto. Mosca auspica la ripresa dei negoziati, dice, ma al momento non ci sono sviluppi. Da Bruxelles intanto la responsabile della diplomazia europea Kalla sui social scrive che le elezioni russe sono un nuovo colpo alla democrazia. L'Unione Europea non riconosce il voto nei territori ucraini occupati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E Kaya Kallas interviene anche sulla crisi in Medio Oriente, annuncia l'innalzamento dell'allerta per le navi della missione Aspides a protezione del traffico commerciale nel Mar Rosso. Questo dopo l'appello del ministro della difesa Crosetto, che si è detto disponibile a fornire più navi. Il timore di un allargamento del conflitto cresce di ora in ora dopo che gli attacchi degli Houthi hanno raggiunto l'aeroporto di Riyadh.
13: Il presidente Trump tiene il punto sullo Yemen, resistendo alle richieste pressanti di Riyadh, che implora un intervento americano per contenere l'avanzata degli Houthi. I ribelli, alleati dell'Iran intenzionati a rovesciare il governo yemenita, continuano infatti ad attaccare il territorio saudita. Ma la Casa Bianca non vuole finire in un secondo pantano, dopo essere già rimasta intrappolata in quello con l'Iran. Anche nelle ultime ore Trump ha minacciato nuove rappresaglie se Teheran non accetterà un accordo. I Pasdaran annunciano che reagiranno con nuove armi e contro nuovi obiettivi. La linea americana resta dunque quella della massima pressione, ma con una porta diplomatica lasciata socchiusa. Bastone e carota nello stesso momento. Trump si dice disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian a New York, all'atere dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma Washington vieta l'accesso negli Stati Uniti ai giornalisti iraniani a seguito della delegazione. Piccoli spiragli, dunque, in una crisi che rischia continuamente di allargarsi. Il Pakistan prova a tenere aperto il canale del dialogo. Il premier vola oggi a Teheran per rilanciare i negoziati. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E l'apertura di Trump al dialogo con Teheran e il suo imminente incontro con il presidente cinese Xi Jinping, che sarà a Washington tra pochi giorni, fanno sperare i mercati. Borse europee in netto rialzo, calano le quotazioni di petrolio e gas, anche se in Italia è ancora in crescita il prezzo medio dei carburanti. Scendono anche lo spread sotto i 90 punti base e i tassi di interesse sui titoli pubblici. Le tre testate giornalistiche, siamo tornati negli Stati Uniti, a cui Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per riottenere l'accesso. Lo riporta la stessa CNN. La richiesta di emergenza sarà esaminata da un giudice di Washington e potrebbe portare a udienza già questa settimana. Un agente dell'ICE, l'agenzia statunitense per il controllo dell'immigrazione, ha sparato e ferito alla schiena un migrante venezuelano di 28 anni durante un controllo stradale ad Austin, in Texas. L'uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La sparatoria sarebbe avvenuta dopo un breve inseguimento. La dinamica dei fatti sarà oggetto di indagine. Sul luogo si è radunato un gruppo di persone per protestare contro le violenze dell'ICE. Questa Radio 1, sono le 13:14. Milano si prepara a dire addio a Sandro Mazzola. I funerali della leggenda azzurra e della nazionale si celebrano nel primo pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino a Milano. Allora ci riferisce in diretta Claudio Vigolo.
14: Almeno una cinquantina le persone in attesa dietro le transenne quando manca un'ora e mezza all'inizio della cerimonia. Molte di loro hanno i capelli bianchi. Il sindaco Sala ha proclamato per oggi il lutto cittadino per l'ultimo saluto a una delle figure più rappresentative della storia sportiva milanese e non solo, per tutta la giornata bandiera civica di Milano a mezz'asta. In Mazzola e maglia nerazzurra si ricordano 4 scudetti, 2 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A nel 65 e in Coppa dei Campioni l'anno prima. L'Inter lo ha salutato ricordandolo come bandiera eterna. Per volontà della famiglia niente video all'interno della Basilica, tantomeno i giornalisti. Fuori, il primo tifoso con maglia e bandiera si è presentato alle 8 del mattino. Sentiamo la sua voce e l'omaggio di un milanista, poi la linea può tornare allo studio.
15: È un grande, per l'Inter ha fatto tutto, abbiamo vinto scudetto, Coppa Campioni, Intercontinentale, io per Italia Mazzola stravedo. Sono venuto qua dalle 8 e funerale oggi alle 3:15.
14: Lei è milanista, ma insomma rende omaggio anche lei a Mazzola.
16: Sì, per poi è stato un grande campione, un giocatore che meritano me, grande uomo, grande persona e tutto quanto. Insomma, sono quelli che hanno dato con Rivera, hanno dato tante soddisfazioni.
2: Una donna di 29 anni è stata ferita con 2 fendenti all'addome dall'ex compagno accaduto ieri sera a Bognanco, paese della Val d'Ossola. La donna ora è in prognosi riservata all'ospedale di Novara, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, 42 anni, è stato fermato dopo un tentativo di fuga. L'agguato sarebbe avvenuto durante l'incontro per un chiarimento su una relazione terminata di recente, indaga la procura di Verbania. E a Torino un ragazzino di 12 anni sarebbe stato violentato in zona Regio Parco. Era nel cortile di casa quando un uomo lo ha avvicinato e lo ha condotto nell'area verde con la scusa di fare un giro sul monopattino per poi abusarne. Dopo la violenza lo avrebbe accompagnato in un mini market per offrirgli patatine e bibita. Il ragazzino ha raccontato tutto alla madre, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. E siamo al caso della professoressa accoltellata in una scuola media di Roma. Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla procura ordinaria della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Al setaccio la rete per identificare i 4 utenti collegati in diretta quando il minore ha aggredito la docente. Potrebbe essere ascoltato nelle prossime ore l'uomo che in provincia di Cuneo ha ucciso un ladro che si era introdotto nella sua cascina, mentre proseguono le indagini per ricostruire l'accaduto.
17: Diversi nodi da sciogliere, più domande che risposte. Non si scompone il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, nel commentare a caldo quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, quando Roberto Molle, 35 anni, ha sparato una decina di colpi contro un gruppo di 4 banditi che si erano introdotti nella sua cascina, uccidendo il 36enne albanese Giovalin Lasri. Probabile che abbia agito per paura, ha aggiunto il procuratore, sottolineando che l'inchiesta aperta per omicidio prosegue con tutti gli accertamenti necessari, a partire naturalmente dall'autopsia che sarà disposta nelle prossime ore. Fondamentale poi sarà la perizia balistica per capire se Molle, che deteneva l'arma irregolarmente, abbia esploso i colpi per effettiva difesa. Il 35enne è intanto descritto come disperato, indagato a piede libero, non escluso che possa essere sentito ancora una volta dagli inquirenti già oggi. Ai suoi legali ha raccontato di aver avuto paura, di essersi spaventato nel vedere quelle 4 persone che si aggiravano furtivamente nella sua proprietà. Ho sbagliato, ha ripetuto ai familiari, temendo di finire in carcere come Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori a Grinzane Cavour, a pochi chilometri da Baldissero. Continua poi la caccia anche agli altri 3 banditi che dopo la sparatoria si sono dati alla fuga. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Va in carcere Mario Adinolfi. Usava i social dai domiciliari violando le prescrizioni contenute nell'ordinanza di custodia del GIP di Roma. Era stato arrestato a luglio con l'accusa di truffa aggravata e continuata. Secondo la procura, Adinolfi avrebbe chiesto a parenti ed amici ingenti somme di denaro per partecipare a una scommessa collettiva con la promessa di guadagni sicuri. Somme e remunerazione prospettata non sono mai state restituite. Sanremo 2027, il festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, ma già si scaldano i motori. Questa mattina nella sede RAI di Milano è stato presentato il nuovo regolamento della manifestazione. Sentiamo le novità introdotte dal direttore artistico Stefano De Martino. Linea l'inviata.
6: Prima volta che si tiene una conferenza stampa per presentare il nuovo regolamento del festival. Ci ha tenuto Stefano De Martino, per il suo primo Sanremo, a raccontare le novità. Le prime due serate, martedì e mercoledì, si esibiranno 24 artisti, 23 big e uno da Sanremo Giovani. Sin dalla prima sera, spazio al televoto, con anche il voto online sulla piattaforma RaiPlay. Il giovedì viene anticipata la serata delle cover, avrà una classifica autonoma e un proprio vincitore che non inciderà sull'esito finale. Venerdì, serata performance. Gli artisti porteranno il loro brano con coreografie. La giuria sarà internazionale e il vincitore andrà direttamente all'Eurovision. Sabato, gran finale, con un tesoretto delle votazioni precedenti. Sarà vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi per valorizzare, come ha detto De Martino, l'intelligenza artigianale. Il cast verrà annunciato a partire dal 29 novembre. Per le nuove proposte, nella serata sarà Sanremo del 18 dicembre, 3 saranno da Area Sanremo, 3 da Sanremo Giovani. Milano, Marcella Sullo, GR1.
2: Ancora musica con un grande ritorno. Madrid, siamo una cosa sola. Con queste parole, ieri sera Shakira ha inaugurato la prima data del suo World Tour davanti a 50.000 persone. La pop star colombiana si esibirà con 12 concerti a Madrid, con una scaletta di 2 ore e mezzo che ripercorre la sua carriera trentennale tra successi del passato e canzoni più recenti. Sul palco a sorpresa è arrivata anche Laura Pausini per cantare insieme Antologia. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, regia Andrea Di Marco e Francesco Ciaffardini. Adesso c'è lo sport e poi il meteo. Un giorno da pecora da tutti noi, buon ascolto.
18: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
19: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
20: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
21: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
22: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
21: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
22: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
21: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
22: Terme dell'Emilia Romagna.
21: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
23: Penelope, sono tornato!
24: Ulisse, sempre più alto!
23: E tu invece sei rimasta bassa.
24: Come uno scontrino del gigante?
23: Sì!
25: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
26: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: GR1 Sport.
28: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Il calcio in primo piano, il campionato si ferma 2 weekend per i 4 impegni della nazionale in Nations League. A guidare la classifica di Serie A dopo la 5ª giornata, Roma, Inter e Lazio.
0: Ai campioni, la sfidante più accreditata, l'outsider che in pochi attendevano, ma saranno soprattutto Inter e Roma a guidare le danze lassù, parere di uno dei protagonisti dell'ultimo scudetto giallorosso 2001, Vincent Candelà.
1: Penso che sono le due squadre che giocano per lo scudetto, l'Inter è favorito, una rosa un po' più ampia, però la Roma col grande Gasperini se la gioca fino alla fine. Dybala ancora mi fa vibrare, mi fa ricordare le top player del mio tempo.
0: A proposito di quei tempi, questa Roma, quella Roma, ancora Candelà.
1: Avevamo un gruppo unito, io spesso vado a Trigoria, vedo un po' la stessa cosa, non vedo polemica, hanno un unico obiettivo e tutti insieme.
0: Alle spalle ritrovano il sorriso la Juventus e il Milan, aspettando Gonzalo Ramos si inizia a intravedere qualcosa, secondo un ex rossonero multistellato, Filippo Galli.
3: Segnale importante dal punto di vista della prestazione, c'è ancora qualcosa da migliorare, però si era crocifisso già il buon Amorim, ma soprattutto da parte di noi milanisti, sappiamo come sia necessario avere tempo, un Milan che vuole essere un po' più propositivo nel gioco. Si era visto soltanto a sprazzi, ieri sera il Milan ha fatto la sua partita.
0: Guido Ardone, GR1.
28: Il vergognoso episodio dello Stadium, dove alcuni tifosi della Juventus hanno mancato di rispetto durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Al nostro microfono Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, storico capitano bianconero che morì nell'89 a 36 anni in un incidente stradale.
4: Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, le sue sensazioni su quanto successo ieri?
5: A me dispiace molto, sono dell'idea che tutte le persone che hanno perso la vita hanno diritto umanamente di avere del rispetto, va per il signor Mazzola, ma va anche per tutti coloro che hanno perso la vita, anche in questo discorso anche mio marito.
4: Gaetano Scirea e Sandro Mazzola, peraltro uniti da valori umani e sportivi molto simili.
5: Questo senza dubbio, anche se vestivano delle maglie diverse, sicuramente in campo c'era grande rivalità, però credo che umanamente parlando fossero sulla stessa linea e questo sicuramente è un moto di orgoglio per tutti i tifosi sia dell'Inter che della Juventus.
4: Vedere il nome di suo marito abbinato a simili fatti, che emozioni provoca?
5: Ma guardi, io mi sono ormai abituata a tutto, non dimentico quello che è successo a Firenze ad esempio, no? Nei confronti di mio marito, quindi credo che viviamo in una società oggi che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più.
4: Francesco Albanese, GR1.
28: Da oggi a Coverciano il ritiro degli azzurri, intanto l'esito degli esami del sangue di Daniel Maldini sono risultati negativi a qualsiasi sostanza stupefacente dopo l'incidente stradale del 13 settembre. Passiamo alla pallavolo, agli europei sarà Italia-Finlandia mercoledì sera per i quarti di finale. Con la nostra inviata Manuela Collazzo l'intervista allo schiacciatore azzurro Alessandro Micheletto.
7: Alessandro Micheletto, ritrovi sempre più forma. Che gara è stata la tua personale?
8: Ma entrare quando la partita è già indirizzata sicuramente è più semplice, però mi sento sempre meglio. È chiaro che quando hai compagni forti questo è anche più facile. Mi sento sempre più sicuro anche di me stesso. Credo che ogni volta che entro un mattoncino in più verso la mia migliore forma fisica, ecco.
7: È bravo il CT De Giorgi anche a centellinare la tua presenza, perché capisce l'importanza del giocatore, ma anche l'importanza di ritrovare il vero Micheletto.
8: E lui sa quello che voglio dare alla squadra, è molto giusto quello che stiamo facendo, un po' di ingressi se poi bisogna dare una mano nelle partite diciamo un po' più tirate, oltre a far bene per me, secondo me è anche utile per chi gioca tanto che può tirare un po' il fiato.
7: Quanto è stato bello ritrovare la confidenza con il campo, con le partite, con l'adrenalina delle sfide?
8: Molto bello, ma soprattutto anche il pubblico, cioè l'europeo in casa con i palazzetti pieni di tifosi è una cosa che non capita spesso, quando sei con la nazionale è maggior ragione, no? Rispetto al campionato, quindi ci tenevo tanto a esserci e sono veramente molto molto felice.
28: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 23 febbraio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
10: Finora
6: finora ci eravamo fidati di loro solo per ruoli marginali tipo capo di governo, presidente del Fondo Monetario Internazionale, presidente della Commissione Europea e un altro paio di cosette. Ed ecco che, pur non senza polemiche, stasera potranno perfino dirigere una finale di Coppa di Calcio maschile. E nella prima terna di donne a questo livello ci sarà anche un tocco d'Italia. Già direttrice di gara fra i nostri dilettanti, Manuela Nicolosi da Roma si trasferì in Francia per lavoro 15 anni fa. Da lì la carriera che la porterà in campo a Istanbul fra poco nella Supercoppa fra Liverpool e Chelsea.
10: È l'evento che ha tenuto banco in tutti i notiziari sportivi e non solo. Per la prima volta nella storia del calcio una terna arbitrale femminile ha diretto una finale di una competizione europea maschile. È accaduto il 14 agosto del 2019 in occasione della sfida di Supercoppa europea fra Liverpool e Chelsea al Beşiktaş Park di Istanbul. Ad arbitrare la francese Stéphanie Frappart, vertice di un terzetto femminile del quale facevano parte anche l'irlandese Michelle O'Neill e la nostra Manuela Nicolosi, che ha trasformato un sogno in realtà. Dalle tribune dello stadio che frequentava fin da bambina al rettangolo verde, in prima persona, da protagonista.
11: Gli speaker al microfono annunciano in inglese: signore e signori, le squadre stanno per entrare. In quell'istante il tempo si ferma. Davanti agli occhi rivivo in un attimo tutta la mia carriera, dai campetti di calcio vicino casa ad oggi. Poi guardo il capitano del Liverpool e quello del Chelsea e penso: è il momento, non ci posso credere. Non è vero, ci credo. Il delegato di campo conta 5, 4, 3, 2, 1 ed entriamo, sincronizzati con la regia televisiva che detta i tempi. È come tuffarsi in una tempesta, l'aria sferzata da ondate di cori e ventate di applausi. Ci allineiamo, le squadre si salutano, guardo il pubblico tutto intorno, sbalordita. Persone, sembrano milioni, sono qui, è reale, sta succedendo.
10: Eh sì, è successo realmente, segno dei tempi che forse cominciano a cambiare. Dal libro autobiografico Decido Io, i ricordi di Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia e in Italia, componente del terzetto che ha fatto la storia, la prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale internazionale di calcio in campo maschile. Buongiorno Manuela Nicolosi.
12: Buongiorno a te, mi hai fatto venire i brividi.
10: Immagino.
12: Queste cose.
10: A Istanbul hai fatto diventare realtà un sogno, siete state delle prime ad arbitrare una finale di Coppa maschile, ma al di là del record c'è una consapevolezza, credo, quella di aver fatto la storia, perché avete aperto la strada alle donne che arriveranno dopo di voi. Il calcio non è più una cosa da maschi, quantomeno non solo da maschi.
12: Esatto, esatto. Quella partita è stato proprio il momento in cui dovevamo dimostrare che potevamo farlo anche noi. Noi lo sapevamo, ma per il pubblico, per il resto del mondo era una cosa così strana. Ci riusciranno a farla questa partita? E dopo è stato ok, ce la fanno.
10: Il calcio poi è un mondo resistente da questo punto di vista, perché come abbiamo sentito nella nostra copertina, le donne possono fare i capi di Stato, ma non possono arbitrare le partite degli uomini. E poi l'avete fatto in un'atmosfera particolare, perché da quello che racconti nel tuo libro siete state seguite passo passo dai media e dalla UEFA, che voleva immortalare questo evento storico. Una situazione anche non facilissima per trovare la concentrazione, no? Per dover dimostrare, come dicevi prima.
12: Esatto, perché sai, di solito hai comunque dei riti, no? Prima della partita ti concentri, ti prepari, e lì avevamo le telecamere sempre con noi che ci seguivano nello spogliatoio, all'interno, insomma anche quando parlavamo tra di noi, quindi è stato un po' particolare, ma sai, noi ci dobbiamo sempre adattare, no? A quello che succede in campo, e quindi lì ci siamo adattati anche a questa novità di avere le telecamere nello spogliatoio.
10: Qual è la prima immagine che ti viene in mente se ripensi a quella serata a Istanbul?
12: Allora, la prima immagine è quando usciamo per il riscaldamento. Di solito riceviamo sempre fischi da parte del pubblico, indipendentemente dal sesso, donna o uomini, sì. Comunque quando usciamo sempre fischi. E invece quella sera, quando siamo uscite tutte e tre in campo per la prima volta per il riscaldamento, tutto lo stadio ha cominciato ad applaudire.
10: Vi hanno incoraggiato, insomma,
12: sì, e
10: il fatto che vi fischino a prescindere mi fa venire in mente una domanda classica che faccio sempre agli arbitri, ma cioè chi ve lo fa fare? Cioè, perché l'arbitro scontenta tutti, sia i calciatori che i tifosi. Poi il Guardalini aveva una condizione pazzesca perché sta infilato in un corridoio fra i calciatori che protestano e i tifosi che ululano inferociti alle loro spalle. Chi ve lo fa fare? Ecco, ve lo chiedo anche a te.
12: È una domanda che mi sono fatta tantissime volte, lo sai? E ce lo fa fare la nostra passione per il calcio, perché benché si dica, anche noi siamo appassionati di calcio tantissimo, perché altrimenti non faremmo questo lavoro. E l'altra cosa è comunque siamo appassionati anche del nostro lavoro, anche se comporta gli insulti, le critiche, sempre e comunque dopo ogni partita. Però che ti devo dire, io indossare gli scarpini, la divisa e correre su un campo da calcio mi crea brividi e mi rende felice, quindi lo faccio per quello.
10: Fra gli episodi più divertenti che hai raccontato è quello di Giroud in quella finale che ti dice sì, che gli fischi 4 fuorigiochi e poi viene da te e ti dice hai finito? Questa è una cosa divertente. A proposito dell'essere protagonista in campo, no? Molti arbitri nel corso della mia carriera giornalistica mi hanno confessato che comunque scegliere di fare l'arbitro è un modo di essere al centro dello spettacolo, anche se non hai il talento del calciatore magari per essere in Serie A, no? Anche per te è in qualche modo così?
12: Sicuramente c'è una parte di ego e di essere protagonisti, quello è indubbio, come per i calciatori, cioè se comunque siamo sempre al centro dell'attenzione e magari ci piace esserlo sicuramente. E poi si dice spesso anche che l'arbitro diventa coloro che non possono giocare a calcio o che non sanno giocare a calcio bene, no? Quindi trovi sì, un altro modo per diventare protagonista e diventi arbitro.
2: La festa a Lione è tutta per gli Stati Uniti, il quarto titolo in 8 mondiali. Non poteva mancare lei, Megan Rapinoe, glaciale, sul rigore sblocca la partita, corre via e spalanca le braccia. Le esultanze della capitana con i capelli rosa in polemica con Trump. Se vinciamo col cavolo che vado alla Casa Bianca, aveva detto. Difficile cambi idea dopo questo trionfo sull'Olanda campione d'Europa. Finisce così il mondiale femminile più seguito della storia, il torneo della parità, dei diritti. Su 24 squadre, solo 8 donne in panchina, due di loro in finale. Anche questo è vincere.
10: Manuela Nicolosi, quella è la finale del mondiale che hai arbitrato tu nel terzetto. Hai anche questo record, aver arbitrato la prima italiana ad aver arbitrato una finale di un mondiale femminile. Fu il mondiale più seguito di sempre. Ti chiedo ad oggi quanto è cresciuto il calcio femminile e quanto può ancora crescere, soprattutto in relazione al fatto che quel mondiale, come si diceva, ha messo sotto i riflettori alcuni temi, no? Come quello della parità salariale, ad esempio. Le ragazze australiane della nazionale australiana scrissero una lettera all'UEFA per vedere riconosciuto questo diritto.
12: Vero, anche gli Stati Uniti, quando sono tornati poi in America, avendo vinto, hanno richiesto di avere lo stesso salario degli uomini. Quindi è vero, è stato un po' anche lì, no? Invece di una partita, ma comunque un torneo in cui si è combattuto tra virgolette per dei diritti e quindi è stato io ho visto l'evoluzione perché ho partecipato a 3 coppe del mondo, ho avuto questa possibilità di farne 3, quindi sono passati 12 anni e l'ho vista la differenza enorme tra la prima che è stata in Canada, poi ho fatto quella in Francia e poi l'ultima in Australia e Nuova Zelanda, dove c'erano ancora più squadre, erano ancora più pagate e dove ha stravinto la Spagna. E lì la Spagna ha dimostrato che avendo investito nelle giovani 3 anni prima, quell'anno stesso avevano vinto la Coppa del Mondo Senior, la Coppa del Mondo Under 20 e la Coppa del Mondo Under 17. Quindi significa che se investi, poi hai i risultati. E io vedo che in Italia ancora, rispetto agli altri paesi europei,

0: Ma in relazione al fatto che in Italia dobbiamo ancora crescere su alcuni, per alcuni aspetti, tu hai cominciato ovviamente a fare l'arbitro in Italia partendo dalle serie minori, però la tua esplosione, l'exploit, è arrivato quando ti sei trasferita in Francia. Ci racconti com'è andata?
1: È andata che io appunto ho cominciato in Italia, sono arrivata fino alla massima serie regionale, quindi sono stata la prima donna ad arrivare in eccellenza nel Lazio e poi dopo la serie regionale c'è il campionato nazionale e quindi lì la piramide è sempre più stretta e mi hanno fatto capire che sarebbe stato molto difficile per me arrivare a livelli superiori. E quindi io avevo un sogno, che era quello che hai detto tu prima, arrivare fino a una finale della Coppa del Mondo, perché mi piace sognare in grande. E quindi mi sono detta, se non posso farlo qui, io provo a farlo in un altro paese. E sono partita Erasmus in Francia e mi sono trasferita lì, ho cominciato a lavorare lì ed ho cominciato anche a ricominciato ad arbitrare lì. E piano piano sono stata nominata miglior arbitro donna in Serie A femminile. Poi mi hanno nominato anche internazionale, pur non essendo francese, quindi rappresentavo la Francia all'estero, fino ad essere l'unica insieme a Stefania ad essere selezionata per appunto le competizioni internazionali. Quindi in un altro paese, ma ce l'ho fatta.
0: Oh, riferito al pur non essendo francese, ti ho sentito raccontare che spesso quando arbitravi in Francia poi ti esprimevi in italiano in campo, però insomma non ci faceva caso nessuno.
1: Allora, all'inizio, sai, quando arrivi comunque in un altro paese dove io non conoscevo proprio nulla di francese all'inizio, quindi avendo insomma vissuto per 20 anni in Italia, arrivi lì e ti viene spontaneo, no? Cominci ad arbitrare, fai vantaggio, gioca, però tanto i giocatori erano talmente concentrati sulla partita e comunque in Francia c'è un mix insomma di culture molto importante, quindi nemmeno ci facevano caso. Poi ecco, quando magari dovevo andare a avvertire o ad espellere qualcuno, ci pensavo e dicevo ok, in francese adesso. Però bene, poi con il tempo mi veniva sempre più automatico, anzi mi viene talmente tanto automatico che adesso moltissime parole mi vengono prima in francese e poi in italiano, figurati.
2: Sassuolo Salernitana il campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia, l'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
3: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei. E poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
0: È l'ottobre del 2022 e al Mapei di Reggio Emilia accade qualcosa di storico. Per la prima volta in Italia una donna dirige una partita di Serie A maschile. La partita è Sassuolo-Salernitana, l'arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi. Manuela Nicolosi, le difficoltà che hanno avuto Maria Sole Ferrieri Caputi, come anche Cristina Cini, che fu la prima guardalinea in Serie A in uno Juventus Chievo nel 2003, sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare tutti gli arbitri donna che hanno deciso di cimentarsi nel calcio maschile. Tutte avete dovuto avere a che fare con il pregiudizio. Io ti chiedo quanto è stato difficile affrontare questo pregiudizio, quante volte hai dovuto farci i conti durante il cammino.
1: Considera che le mie prime partite erano quando arrivavo allo stadio e dicevo che ero l'arbitro, sia il guardiano del campo che tutti i giocatori si mettevano a ridere. E quindi dicevano: va bene, oggi ci pensiamo da soli ad arbitrare, non ce la farà mai. Quindi immagina già che ambiente che c'era,
0: E
1: cioè non solo.
0: non avevate neanche lo
1: No.
0: spogliatoio per voi, giusto?
1: Allora, quando all'inizio arbitri comunque sei da sola fino alla promozione, quindi comunque andavo da sola e avevo lo spogliatoio da arbitro. Quando però inizi ad essere interna, io ovviamente volevo lo spogliatoio per me e quindi non ce n'erano, mi dicevano: eh no, non abbiamo previsto, ce ne sta uno solo per l'arbitro. Quindi io mi cambiavo nel bagno oppure mi cambiavo nello spogliatoio che era magari per i dirigenti, dove loro dovevano spostare le loro cose, poi tra il primo e il secondo tempo dovevo rispostare le mie. Quindi non avevo nemmeno la serenità, sai, di avere un posto mio. Eppure ho detto va bene, mi abituo. Cioè, se non si abitua, perché comunque ero sempre la sola, l'unica. Quando ho cominciato ad arbitrare in Serie C ero l'unica donna e quindi ogni volta arrivavo io su una partita e dicevo: ah no, oggi c'è lei e quindi dobbiamo trovare un altro spogliatoio. Era un po' così, capito? Perché sai, un conto è quando siamo metà e metà magari, e quindi sono abituati. Un conto è quando sei l'unica, e no. Quindi capiti.

0: una partita ogni
1: Mi
0: tanto.
1: aggancio a quello che dicevi prima, no? Che ti vedevano arrivare e dicevano oggi ci arbitriamo da soli.
0: Sì.
1: Era una battaglia psicologica continua, perché tu hai anche raccontato che più ti vedevano insicure, più cercavano di ribaltare le tue decisioni anziché aiutarti in qualche modo.
0: Certo, perché loro all'inizio provano a testarti psicologicamente, a simulare dei falli per vedere se tu fischi e per dire va bene, oggi ce l'abbiamo in tasca e facciamo come ci pare. E quindi io dovevo anche capire come potermi dimostrare sempre più sicura di me stessa e delle mie decisioni di fronte appunto a giocatori uomini, dirigenti uomini, pubblico uomo, con la mia codina bionda a correre in mezzo al campo e dire no, ho deciso io, è rigore, è rosso e vai fuori. Insomma, non era proprio semplicissimo.
1: A proposito della codina bionda, io sorvolo sugli insulti sessisti che immagino che ci siano stati, però ti chiedo, perché so che ne hai parlato, se il tuo aspetto fisico, che è un po' appariscente, diciamo con la coda bionda, molto femminile, se ti ha aiutato oppure ti ha frenato in qualche modo, se ti ha creato dei problemi.
0: Allora, non è sicuramente stato qualcosa che mi ha aiutato, perché mi è stato chiesto tantissime volte, come dico nel libro, di essere meno visibile quando arbitravo, che non significava nulla,
1: Come si fa a
0: detta da
1: essere
0: un
1: meno
0: uomo,
1: visibile?
0: essere meno visibile, esatto, cosa significa? E quindi a volte dico, va bene, allora se il problema che non mi promuovono è che sono troppo visibile, va bene, cercherò di, ovviamente non mi taglio i capelli, ho le mie forme e quelle restano. Cercherò di andare proprio con un viso, insomma, senza un filo di trucco, senza niente, senza lo smalto sulle unghie, senza nulla. E poi rientravo nello spogliatoio ed era sempre lo stesso problema. Cioè mi dicevano, sei una donna, sai, la tua condizione fisica per essere una donna. E quindi mi sono detto, ok, allora sai che c'è, tanto ho capito che non cambia nulla, che io sia femminile o meno, tanto il vostro problema è comunque il mio sesso e quindi non indipendentemente dal fatto che sia visibile o meno. È anche vero che moltissime mie colleghe hanno deciso invece di mascolinizzarsi, no? Per fare carriera. E quindi io ho voluto dimostrare che invece si poteva fare carriera pur rimanendo femminile.
1: Hai rotto veramente gli schemi da questo punto di vista. Insomma, ti facciamo i complimenti per quello che sei riuscito a fare. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Speriamo di vedere sempre più donne, anche con la giacchetta nera, con la divisa. Ormai sono tutte colorate, non
0: Tutte
1: sono
0: colorate.
1: tutte colorate. Quindi speriamo di vedere sempre più donne sui campi di calcio maschile. Grazie per essere stata con noi, Emanuela Nicolosi.
0: Grazie a te.
1: Il colpo secco che avete appena ascoltato è un rumore che Alex Liddy non scorderà mai. Il suo primo grande slam, il primo fuoricampo con tutte le basi occupate nella lega più competitiva al mondo, la Major League Baseball. In settimana ha annunciato il suo ritiro, ma il suo nome rimarrà per sempre nella storia del batti e corri italiano, come ci racconta Emanuele Granelli.
2: Nato per correre, il titolo ideale per riassumere la straordinaria carriera di Alex Liddy. Dalla casa base della sua Sanremo ha realizzato il sogno americano, il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare nella Major League Baseball. E ora, dopo oltre 20 anni di batti e corri sui diamanti di tutto il mondo, la decisione di appendere il guantone al chiodo.
3: Uno se lo sente quando arriva il momento di dire basta. Fisicamente sto ancora bene, ma stare lontano dalla famiglia, alla fine stava diventando un sacrificio che non è mai stato nella mia carriera. Anche negli ultimi anni, con l'età, diciamo che il rendimento scende un po' e le due cose insieme hanno fatto sì di farmi lasciare.
2: Un amore, quello per il baseball, nato in casa, una famiglia di ex giocatori e soprattutto sotto casa, con le prime scivolate al campo di Pian di Poma a Sanremo. In America si accorgono di lui a 17 anni i Seattle Mariners, lo mettono sotto contratto e dopo una trafila di selezioni durissime, il sogno di una vita si avvera nel 2011, esordire nella Major League Baseball.
3: Mi ricordo benissimo il giorno che, perché quando mi hanno chiamato in Major League, il primo giorno non ho giocato e sì, l'emozione di essere lì, ancora non scendi in campo, quindi. Ma poi il giorno dopo, quando ho visto la formazione, che quando arrivi al campo la mettono nello spogliatoio molte ore prima, mi ricordo che sono andato a vederla e tra l'altro c'era un giornalista che diceva oggi esordisce, quindi è lì è entrato il nervosismo e l'adrenalina.
2: italiano nello sport più radicato degli States, dove l'America si specchia e si racconta. Seattle è solo la prima tappa di un viaggio unico in giro per gli Stati Uniti e per il mondo, anche se il terza base azzurro non ha dubbi sull'avventura che l'ha segnato di più.
3: Tutte sono belle e diverse allo stesso tempo. Ovviamente il Messico è stata una parte grossa della mia carriera, ho incontrato un sacco di amici, ho creato un sacco di rapporti e sicuramente è stata la mia seconda casa per tanti anni dopo gli Stati Uniti, quindi sempre me lo porterò nel cuore.
2: A fine corsa Alex si è tolto anche lo sfizio di vincere il campionato italiano a Parma.
3: Devo dire grazie anche a mia moglie, perché lei è quella che mi ha convinto di tornare a giocare in Italia, almeno di chiudere la carriera, e sono contento, ho ritrovato tanti amici che conoscevo da piccolo e contento di aver vinto con il Parma, una squadra che ha tanta storia in Italia. Sono sentito orgoglioso di far parte di quella squadra, anche se per poco tempo.
2: Ora un nuovo capitolo della vita da romanzo di Alex Liddy, al fianco dello sport che tornerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e che ha contribuito a diffondere, spianando la strada ad altri italiani in MLB, come il lanciatore Samuel Aldeghieri.
3: Quando ero lì non capivo, adesso che sono un po' più grande capisci che ho ispirato altre persone, quindi mi fa piacere, spero che questo succeda anche con Sam adesso, appunto, e possa crescere il nostro sport Italia, perché negli anni precedenti è stato abbastanza importante.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, e Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. In Germania è in corso la conferenza stampa del cancelliere Merz dopo il tracollo dei cristiano-democratici alle ultime elezioni regionali. Il fatto che il partito non sia entrato nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania, ha detto Merz, è un avvenimento drammatico che avrà un impatto duraturo. Dovremo confrontarci in futuro, ha concluso Merz. In Russia il partito di Putin ottiene ufficialmente il 57% dei voti nelle elezioni per il rinnovo della Duma, il miglior risultato dal 2003. Tacitato il consenso, sono elezioni farsa, dice l'alta rappresentante europea Kallas. Nella notte ancora raid sull'Ucraina, secondo Kiev in 24 ore sono morte 6 persone. Questo pomeriggio il presidente Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. A Torino un ragazzino di 12 anni sarebbe stato violentato in zona Regio Parco. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato avvicinato da un uomo nel cortile di casa e poi sarebbe stato abusato nell'area verde. Il 12enne ha raccontato tutto alla madre, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. Tra poco a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale, morto a 83 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia, ha rappresentato la città del lavoro e del talento, ha scritto il sindaco Sala. Sanremo, Stefano De Martino presenta il suo festival, 5 serate, 24 artisti, televoto anche online. I big in gara saranno resi noti a fine novembre. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
4: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Caffè di Radio 1 Sport.
7: E siamo pronti a ripartire, 3 minuti dopo le 14, il caffè di Rai Radio 1 Sport, di nuovo in diretta con voi, buon pomeriggio e ben ritrovati da Emanuele Granelli.
8: E da Gabriele Broccheri, buon pomeriggio.
7: E dalla nostra squadra, dall'altra parte del vetro, Danilo Giunta in regia, Francesco Ciafardini, anche Alessandro Rosi alla parte tecnica. Si sta dando parecchio da fare la nostra squadra del vetro per qualche problema tecnico che stiamo cercando di risolvere. Siamo ripartiti. Partiti, inizia un po' oggi tutta il nostro nuovo palinsesto, giornata di ripartenza per tutta Rai Radio 1, non fa eccezione anche Radio 1 Sport con le nostre due classiche finestre live in diretta, il caffè di Radio 1 Sport dalle 14 alle 16
8: e tempi supplementari
7: poi subito dopo un'ora di pausa, di time out a partire dalle 17 fino alle 19, tutto il mondo dello sport in tutte le sue sfaccettature, no Gabriele? Alla fine voci, protagonisti, eventi in diretta. E a proposito di diretta, adesso ci collegheremo con Coverciano perché è appena iniziata la conferenza stampa di Roberto Mancini, il CT della Nazionale. Ormai sta per iniziare questo lungo ciclo di 4 partite di Nations League, primo appuntamento il 25 settembre contro il Belgio allo Stadio Olimpico, e allora proviamo ad ascoltare Roberto Mancini da Coverciano, che ha appena iniziato la sua conferenza stampa. Ecco Mancini.
9: Trovato. Allora, prima di tutto una cosa personale, qual è il suo stato d'animo nel trovarsi di nuovo qui a 3 anni e 3 mesi dalla sua ultima panchina in azzurro? E poi invece una cosa sul gruppo che ha scelto, non so se ha avuto modo già di vederli tutti assieme, di parlargli, o se lo farà prima dell'allenamento, e cosa gli dirà, su quali concetti batterà, in qual è il messaggio che vorrà far passare con loro?
10: Beh, allora innanzitutto ieri quando sono tornato ero molto felice perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, quindi poi soprattutto quando siamo qua che ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Quindi è un grande piacere stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati. Quindi noi abbiamo una grande fortuna, che è quella che il nostro lavoro è la nostra passione. Quindi diciamo che siamo stati veramente fortunati. Quindi il fatto di essere felici, di essere giocare per far qualcosa di bello, credo che sia la cosa più importante.
7: Giornata di ripartenza.
0: Proseguiamo sempre Rai Sport con Alessandro.
7: Dal punto di vista del divertimento, ha sottolineato Roberto Mancini, che stiamo ascoltando in conferenza stampa, ma anche da quelle foto a Coverciano che ricordano ovviamente l'Europeo 2021. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda Di Marco, problema fisico per lui, è stato sostituito da Matteo Ruggeri, ex Atalanta, ora all'Aston Villa. Ascoltiamo ancora Roberto Mancini.
11: Questo gruppo che ha portato qui a Coverciano, cosa userebbe al di là delle defezioni?
10: Beh, non è questione di stupire, è questione che se avessi chiamato tutti i giocatori un po' magari avanti con l'età, non vecchi, avreste detto i soliti giocatori. Allora io ho chiamato giocatori giovani, ma non per questo, perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi avevamo bisogno di convocare più giocatori del solito, anche perché ci sono 4 partite, e poi perché vogliamo veramente vederli direttamente sul campo. Quindi questo è il motivo.
7: Ci ha voluto in parte anche stupire Roberto Mancini con queste convocate. Ascoltiamo la domanda di Daniele Fortuna, però.
12: Nella stessa. Volevo capire se c'è una novità forte che vuole portare, soprattutto in questo inizio di questa sua seconda esperienza, oppure se ragiona anche magari su una continuità di concetti ideale. E poi, a proposito di novità, che cosa porta come capodelegazione, nuova capodelegazione, Diana Biancheri?
10: Beh, insomma, Diana la conoscete tutti, no? Ha fatto la storia di uno sport importantissimo, soprattutto per la mia città. Quindi, quindi io la conoscevo da tempo, non personalmente, però posso dire, insomma, ha vissuto momenti indimenticabili dello sport italiano, quindi non può che esserci di aiuto, credo, insomma, è tutta l'esperienza che ha. E poi qual era la prima?
12: Novità?
10: No,
12: o continuità?
10: No, il calcio si evolve, a volte. Spesso bisogna cambiare per cercare di trovare qualcosa che ci porti a raggiungere degli obiettivi, quindi cercheremo di fare qualcosa di bello, di positivo, e chiaramente non è che lo facciamo domani, ci vorrà un po' di tempo, però noi ci metteremo il massimo per raggiungerlo più velocemente possibile.
7: Le novità quindi dentro e fuori dal campo per la nazionale, c'è una lunga lista di convocati ovviamente, perché ci sono 4 impegni, 34, quindi i volti nuovi ci sono, a partire da Zoma del Nottingham Forest, sì, fino a Dumbiá dello Sporting, anche lo stesso Alessandro Romano del Cagliari, ma anche, come ricordava Daniele Fortuna, Diana Bianchedi, grande campionessa di scherma, sì, di Iesi, la città natale di Roberto Mancini, e adesso capodelegazione della nazionale. Ascoltiamo ancora Roberto Mancini da Coverciano.
13: I Palestra, i Calafiori, i Di Marco, ti devi inventare qualcosa e farli giocare tutti insieme.
10: Beh, diciamo che adesso è abbastanza facile, che non li mettiamo insieme, perché uno è fortunato, l'altro non
13: stavolta
10: sta bene, torna
13: a casa, bene.
10: Quindi...
13: No, però beh, è bello avere questo stimolo.
10: No, beh, diciamo che insomma, la nazionale del 2021 era una nazionale dove i giocatori erano anche abbastanza piccoli. Quindi no, tutti noi pensavamo che non potessero giocare insieme un certo tipo di giocatori, poi invece siamo riusciti. Oggi che l'abbiamo visti tutti insieme, insomma, sono giocatori che anche fisicamente possono dare tanto, e quindi per noi sarà importante veramente averli tutti al più presto possibile, anche quelli che oggi sono infortunati.
7: Eh sì, è passato un po' di tempo da quello europeo del 2021, è cresciuta, sono cresciuti un po' di ragazzi di quel tempo. Ricorda Roberto Mancini che c'è qualche appunto defezione, dicevamo Di Marco sostituito da Matteo Ruggeri, non ce l'ha fatta neanche Brian Cristante, al suo posto Samuele Ricci del Como. Ancora Roberto Mancini da Coverciano in diretta qui su Radio 1 Sport.
11: Nel nostro campionato non riusciamo a risolverlo, anziché mandare i giocatori come Zoma, che tu giustamente l'hai chiamato, al Norimberga in Serie B, non sarebbe meglio vederli in Italia? Non c'è una soluzione. Grazie Roberto.
10: Vabbè, ma non credo che sia, cioè noi possiamo lamentarci, noi dobbiamo trovare la soluzione a questo problema, quindi la soluzione è quella di andare a vedere e essere veloci nello scegliere certi giocatori che a volte, come in questo caso di Zoma o altri, potrebbero avere il doppio passaporto, quindi il rischio di perderli, cioè, però noi dobbiamo trovare e scovare giocatori che abbiano delle qualità tecniche che magari, sperando in poco tempo, possano diventare bravi giocando a livello alto, ecco questo. Quindi Zoma è andato a giocare in Germania, gioca nella Serie B tedesca, però la Serie B tedesca ha un ottimo livello, quindi sta facendo bene e noi speriamo che lui continui.
7: E chi meglio di Roberto Mancini per scovare anche questi nomi? Ricordiamo lo stesso Reteghi da una parte, anche Zaniolo che venne convocato prima in azzurro e poi esordì poi in Champions League con la Roma e poi in campionato in Serie A. E ovviamente grande attenzione, riflettori puntati su Zoma del Norimberga, ma direi anche un altro nome dal campionato tedesco, dal Borussia, ovvero Samuele Inácio, figlio di Inácio Pia. Torniamo da Mancini.
10: No, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
7: Si dovrà passare necessariamente dai risultati e già a partire da queste quattro partite, Gabriele, perché per riconquistare i tifosi azzurri bisogna vedere ovviamente i risultati, ma anche un'Italia che possa dare un certo tipo anche di soddisfazione. Queste quattro partite sono già dei test piuttosto probanti e impegnativi.
8: Sì, infatti ci vorrà veramente il miglior Mancini a dare all'Italia un atteggiamento che...
7: un'ulteriore versione. Esatto. Già ci sono state due Italia di Mancini durante il primo mandato, vedremo quale sarà adesso. Ancora Mancini.
10: Tutta la sua squadra, perché primo serviva anche a lui per queste prossime partite che ha e poi perché comunque per far conoscere questi ragazzi che magari non tutti conoscevano, ecco. Poi per quello che riguarda noi direttamente, noi abbiamo fatto giocare nel tempo credo più di 50 giovani negli anni passati, quindi questo non è un problema che ci tocca, nel senso che noi li cerchiamo, li vogliamo vedere e se sono bravi li mettiamo dentro, anche se poi c'è da aspettare un po' di tempo.
14: Proseguiamo da quest'altra parte con Tomaselli, Corriere della Sera, e poi Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
15: Buongiorno Roberto, buongiorno. Bentornato.
10: Grazie.
15: C'è il rischio che le incertezze legate alla presidenza Malagò possano influire sul tuo lavoro, non a stretto giro in questi giorni, ma insomma nella prospettiva delle prossime settimane e mesi? Hai parlato col presidente di questo?
10: Sì, ho parlato col presidente, lui è molto tranquillo, ci ha tranquillizzato, quindi noi dobbiamo pensare a quello che è il nostro lavoro in questo momento, pensare a far bene e a vincere la prima partita col Belgio, che non sarà così semplice, quindi è importante per noi pensare a quello che dobbiamo fare in questo momento.
7: Cerca di pensare al campo Roberto Mancini, a non quel caso Malagò di cui si sta parlando tanto in questi giorni, ovvero la incandidabilità a causa del suo mancato tesseramento in Federcalcio e in FIGC. Torniamo da Roberto Mancini.
16: Servono anche i risultati, quindi hai fatto un mix tra giovani da scoprire e qualcuno che apparteneva già alla vecchia gestione o che addirittura ha vinto il campionato d'Europa con te. Ti volevo chiedere cosa chiedi a quelli più esperti. Tra l'altro ne abbiamo persi un paio nelle ultime ore, ecco, se poi ci spieghi le motivazioni precise. E cosa ti aspetti invece dai giovani che hai chiamato, cosa vuoi vedere?
10: Dai giocatori esperti, niente, che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale A e quindi... e neanche l'importanza a volte, quindi credo che i giocatori un po' più esperti servano anche a questo e sul campo a dargli una mano. I giovani che mettono a disposizione della squadra tutto quello che hanno, perché poi quando uno è giovane gioca tranquillo, spensierato, riesce a fare in campo cose che magari quando hai più esperienza o sei un po' più avanti con l'età non fai, pensi troppo, quindi un po' di spensieratezza credo che sia molto importante.
7: Chiede una mano anche ai veterani, giustamente Roberto Mancini, penso ai giocatori che c'erano a Wembley, a Londra in quell'Europeo 2021, sì. Donnarumma, Barella, lo stesso magari anche Di Lorenzo, ci sarà anche bisogno di loro. A proposito di Euro 2021 e Mancini, tra pochi minuti avremo in diretta con noi chi conosce particolarmente bene il CT, Roberto Mancini ci ha vissuto insieme al suo fianco per più di 20 anni dal punto di vista lavorativo, e adesso invece si sono separate le strade proprio ultimamente. Parleremo di lui, con lui, di nazionale e anche di campionato. Di nuovo Mancini.
10: Per dare il massimo, poi non si può sempre vincere, è chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, quindi di negativo non abbiamo niente.
17: Sergio Baldini, Tutto Sport.
18: Buongiorno mister.
10: Buongiorno.
18: A proposito proprio del suo primo ciclo, lei trovò una squadra che era reduce dal trauma della prima mancata qualificazione ai mondiali e riuscì a ridare entusiasmo, fiducia ai giocatori. Ora trova di nuovo una squadra che è reduce dal trauma della terza mancata qualificazione. Come si riaccende l'entusiasmo, come si scaccia magari la paura del fallimento, visto che la prima volta l'era riuscito, come si fa a livello mentale a ricaricare la squadra? Grazie.
10: Beh, intanto ci sono molti giovani che non c'erano, quindi che sono qua per la prima volta, e quindi sono molto, credo, molto felici di essere qua e vogliono dare il massimo per la nazionale. E poi, ripeto, cioè uno non può pensare alle cose negative. Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa di che farà divertire i tifosi. E sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa, io sono sicuro di questo, perché insomma un po' di giocatori ne capisco, quindi vedo che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di essere messi alla prova e gli va data la possibilità di giocare.
17: Gianluca Oddenino, La Stampa.
7: Questa
17: grazie.
7: È la parte un sì, pochino buongiorno. Più da smaltire per quanto riguarda i veterani, perché sì. È vero che c'è l'Europeo 2021, ma poi ci sono anche le delusioni mondiali, una delle quali riguarda proprio Roberto Mancini e quella serata da dimenticare di Palermo contro la Macedonia del Nord.
8: Speriamo di che non si ripetano questi momenti.
7: Dopotutto ha parlato di 4 anni, quindi già proiezione mondiale 2030. Torniamo a Coverciano, Mancini.
10: Qualche giocatore infortunato che abbiamo adesso e che speriamo di recuperare almeno per le ultime 2 partite di novembre. E vediamo, valutiamo, perché abbiamo diverse soluzioni, siamo aperti a qualsiasi tipo di situazione tattica. Possiamo giocare con le 2 punte, possiamo giocare 4-3-3, possiamo giocare in diversi modi, perché comunque abbiamo giocatori che in campionato sono abituati a giocare in un modo, quindi noi dovremmo cambiare un po' e che poi sono capaci di farlo, quindi le soluzioni sono abbastanza aperte adesso. Quando inizieremo a allenarci poi vedremo in questi giorni.
17: Proseguiamo con Alessandro
7: anche
17: Angeloni, il messaggero.
7: C'è anche nella nuova Italia di Mancini, perché anche durante la sua prima esperienza abbiamo visto diverse versioni, diversi vestiti tattici della nazionale, e quello che è rimasto più nel cuore, ovviamente oltre a quello dell'europeo, è ovviamente quel doppio playmaker che vedremo se verrà riproposto. Ai tempi era con Jorginho e Verratti, e vedremo se riuscirà a trovare nuove risorse. Ancora Mancini.
10: Giocatori che magari hanno giocato poco e altri che hanno giocato le prime 5-6 partite tra campionato e coppa dei vari campionati esteri o quello italiano, quindi in questo momento conta anche questo, cioè chi ha dei minuti nelle gambe, perché poi nelle partite di settembre abbiamo sempre un po' di difficoltà all'inizio, quindi vedremo anche, valuteremo anche questo sul fatto delle condizioni fisiche dei giocatori, quelli che stanno un po' meglio fisicamente.
17: Brunella Ciullini, Ansa, grazie.
19: Sì, ciao Roberto, ciao. Ben ritrovato e buon lavoro.
10: Grazie.
19: Una cosa al volo, c'è una cosa che comunque ora pronti via per questa tua esperienza bis da CT ti incuriosisce in maniera particolare? Stai vivendo questa come una sfida o come un ulteriore capitolo della tua carriera? Grazie.
10: No, come tutte e due, come tutte e due. Come tutte e due, poi sono qua per vincere, non sono qua per, cioè non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile, se se ce la faremo, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo. E poi sono curioso veramente, perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto, e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Prego.
14: Collega della stampa estera, Jerome Rasetti, France Press.
7: Ricordiamo anche gli appuntamenti della nazionale, perché per la prima volta c'è questa inedita maxi sosta in cui l'Italia nel giro di pochissimi giorni giocherà 4 partite di Nations League. Primo appuntamento venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio, lunedì 28 poi contro la Turchia di Vincenzo Montella, venerdì 2 ottobre invece contro la nuova Francia di Zinedine Zidane, di nuovo invece contro la Turchia a Bologna alla Dallara, lunedì invece 5 ottobre. Di nuovo Roberto Mancini da Coverciano in diretta su Radio 1 Sport.
10: Quindi siamo felici anche per questo, cioè sono giocatori che hanno qualità tecniche, che hanno fisicità, quindi gli altri anni nella mia prima esperienza non avevamo tanti giocatori così, quindi anzi eravamo una nazionale anche fisicamente, insomma dava tanto agli avversari sul campo, però poi dopo avevano delle qualità tecniche enormi e siamo riusciti a fare dei risultati positivi.
14: Proseguiamo da quest'altra parte, Massimo Ciccognani, aspettiamo che arrivi il microfono, e poi Luca Cellini.
20: Roberto, buongiorno, e in bocca al lupo per questa nuova avventura, perché ne abbiamo tutti bisogno. Io parto dal 2018, quando hai avuto un discreto periodo per cominciare a plasmare il tuo organico. Credi molto nei giovani, perché quando hai lanciato Rete nessuno lo conosceva. Oggi di giovani ce ne sono tanti, però rispetto al recente passato di tempo ce n'è sempre di meno, perché ci sono subito 4 impegni ad altissima tensione. La domanda che io faccio è questo: c'è una deadline che ti sei posto per cercare di plasmare a tua immagine e somiglianza a questa squadra? E il tempo che può servire? Questo,
10: noi non sappiamo quanto tempo abbiamo bisogno, come ho detto prima, noi dobbiamo essere molto veloci nel capire i giocatori che possono stare con noi, che ci rimarranno a lungo, i giocatori che possono darci, soprattutto quelli più esperti li conosciamo tutti, anche quelli, ci sono giocatori esperti che sono rimasti a casa, che possono esserci utili in qualsiasi momento, quindi, però quelli li conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di chiamarli adesso. Abbiamo partite importanti, difficili, quando abbiamo iniziato l'altra volta siamo partiti da delle amichevoli, quindi avevamo anche possibilità di sbagliare. Adesso sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking, e quindi cioè dobbiamo iniziare velocemente. Questo è
7: cercare di abbinare i risultati da subito, ma anche capire piuttosto rapidamente quali possono essere i giocatori da cui far ripartire questo nuovo ciclo azzurro. Sì, combinare le due cose non è affatto semplice.
8: No, infatti il tempo non è tantissimo, e quindi giustamente trovare una sintesi non sarà facile.
7: Sentiamo ancora Mancini.
21: La cosa che le volevo chiedere è: le sta piacendo questo nuovo metro arbitrale che rende la Serie A, credo, più spettacolare, e credo possa anche magari aiutarvi in campo internazionale, dove si tende a fischiare di meno? Quanto questo la convince, quanto può aiutarla anche questo nuovo metro arbitrale?
10: Ma io ho sempre pensato che l'Italia giocava a un ritmo inferiore, proprio perché non aveva, perché si fischiavano troppi falli, mezzi falli, e noi pensavamo, insomma, la Premier League ha un ritmo altissimo, in Premier League non fischiano quasi mai, quindi il ritmo è per quello anche, quindi credo che questo sia molto positivo.
21: Grazie.
10: Prego.
7: Andiamo. Le direttive Orsato apprezzate anche dal commissario tecnico Roberto Mancini, come dalla maggior parte, direi
8: da tutti
7: quanti gli allenatori. Oggi c'è stato tra l'altro un incontro proprio tra gli arbitri e i tecnici, che hanno dato l'ok su questa nuova linea. Ascoltiamo ancora Mancini.
22: È una cosa che può anche farti pensare a questo attacco della nazionale, che cerca comunque un'identità. I due attaccanti tre principali, Ken e Pio Esposito, sono partiti tutte e due in panchina nell'ultima giornata.
10: Beh, ma questo è il discorso di prima, no? Noi non, se pensiamo a questo e ci abbattiamo per questo, non va bene, quindi noi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Non hanno giocato, giocheranno più avanti o non giocheranno le prossime partite, sono giocatori bravi, non solo loro due, e quindi poi il fatto che sia sparito lo 0-0 per noi è più divertente, credo, per chi vede le partite è più divertente, Poi torneranno anche dei momenti in cui le partite finiranno a 0-0, quindi si tornerà un po' alla normalità a volte, però questo è il calcio, insomma.
7: Sempre bene, frutto dei nuovi ritmi dovuti anche al nuovo metro arbitrale, e poi si ritorna sull'annoso problema del numero 9. Ken e Pio Esposito sono sicuramente due opzioni, si potrebbe giocare con tutte e due nell'ultima giornata, come del resto anche Gianluca Scamacca. Tutti e tre i numeri 9 sono partiti dalla panchina. Allora, si è conclusa la conferenza stampa del commissario tecnico Roberto Mancini, quindi ha dato un po' le direttive, alcune indicazioni su quelle che sono state le sue scelte per le nuove convocazioni. 34, una lista piuttosto corposa per questi quattro appuntamenti di Nations League. Il primo il 25 settembre, venerdì, allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Tra poco, con il nostro ospite, il nostro primo ospite, sì, di questa nuova stagione, torneremo sulla nazionale ma anche su un campionato che ha chiuso questa prima fase. Possiamo fare quindi un bilancio con un terzetto di testa, con almeno una squadra forse particolarmente sorprendente. Cercheremo un po' di fare un po' un bilancio generale, accompagnato, Gabriele, da tanta buonissima musica.
8: Sì, cominciamo con una domanda. Do you remember the 21st night of September? Questa ovviamente è la frase introduttiva di questo brano, che parla proprio del 21esimo giorno, meglio, 21esima sera di settembre, e a proporcela sono i grandissimi Earth, Wind & Fire.

0: sì, sono passati quasi 50 anni dalla pubblicazione di questa settembre degli Earth, Wind & Fire. Il 21 di settembre citato nella canzone non si riferisce nessun giorno particolare per Maurice White, perché semplicemente si incastrava bene metricamente e quindi è stato scelto il 21 di settembre per cominciare questa canzone, diventata un successo planetario che anche corrisponde con la giornata di oggi
1: e si incastra perfettamente con l'inizio della nostra programmazione con Radio 1 Sport, le nostre due finestre di diretta a partire proprio da oggi, 14:16, il caffè di Radio 1 Sport, tempi supplementari invece dalle 17 alle 19, tutti i siti sportivi principali partono proprio dalle parole di Roberto Mancini in conferenza stampa che abbiamo appena ascoltato in diretta da Coverciano. Si concentrano soprattutto sul caso Malagò, ha detto: sono tranquillo, pensiamo al campo e alla prima partita di venerdì all'Olimpico contro il Belgio, sono qui per vincere il più velocemente possibile. Lo abbiamo ascoltato, il CT alla sua seconda esperienza in nazionale. Tra poco meno di un quarto d'ora, alle 14:45, invece l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Già c'è una foltissima, tantissime persone presenti già radunate alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. È presente già il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, più appunto una ampia delegazione della storia nerazzurra, tra cui Beppe Bergomi, lo abbiamo avuto anche ai nostri microfoni sabato pomeriggio durante Sabato Sport, Esteban Cambiasso, Frey, chi ha giocato anche con lui come Gianfranco Bedin, campione d'Europa nel 64, Aristide Guarnieri, proprio campione d'Europa con l'Italia nel 68, insieme a Sandro Mazzola, e poi due volte vincitore della Coppa dei Campioni proprio con i nerazzurri. È presente anche una delegazione delle giovanili dell'Inter. Il tifo nerazzurro ha esposto uno striscione proprio in onore di Sandro Mazzola: il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore invece della nostra curva. Quindi alle 14:45 i funerali a Milano, praticamente poche settimane dopo quello che era stato il funerale di un'altra bandiera marrossonera, sempre però di Milano, come quella di Franco Baresi. E legato proprio alla scomparsa di Sandro Mazzola, ci dobbiamo ricollegare necessariamente a quello che è accaduto di spregevole, di ignobile, di vergognoso durante il minuto di silenzio e di raccoglimento proprio per Sandro Mazzola, che è avvenuto allo Juventus Stadium, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Atalanta. Alcuni pseudo tifosi, vogliamo chiamarli così, sta ai nostri ascoltatori decidere poi come definirli e come chiamarli. Una parte della curva della Juventus si è voltata di spalle durante il minuto di raccoglimento, ha anche intonato alcuni cori con nomi di alcuni dirigenti e giocatori della storia bianconera scomparsi, tra cui tra l'altro anche Gaetano Scirea. Il nostro Francesco Albanese ha intervistato Mariella Cavanna, vedova proprio di Gaetano Scirea, e si è fatto raccontare proprio una sua reazione su quanto è accaduto ieri allo Juventus Stadium. L'intervista di Francesco Albanese a Mariella Cavanna.
2: Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, le sue sensazioni su quanto è successo ieri?
3: Mi dispiace molto, sono dell'idea che tutte le persone che hanno perso la vita hanno diritto umanamente di avere del rispetto, va per il signor Mazzola, ma va anche per tutti coloro che hanno perso la vita, anche in questo discorso anche mio marito.
2: Gaetano Scirea e Sandro Mazzola, peraltro uniti da valori umani e sportivi molto simili.
3: Questo senza dubbio, anche se vestivano delle maglie diverse, sicuramente in campo c'era grande rivalità, però credo che umanamente parlando fossero sulla stessa linea, e questo sicuramente è un moto di orgoglio per tutti i tifosi sia dell'Inter che della Juventus.
2: Vedere il nome di suo marito abbinato a simili fatti, che emozioni provoca?
3: Ma guardi, io mi sono ormai abituata a tutto, non dimentico quello che è successo a Firenze ad esempio, no? Nei confronti di mio marito, quindi credo che viviamo in una società oggi che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più.
4: Rai Radio 1 Sport.

14:37 minuti, sempre qui su Rai Radio 1 Sport. Era Cesare Cremonini con Paparazzi. Ora ci torniamo sulla nazionale, ma anche sul campionato, con il nostro primo ospite, anche perché conosce perfettamente il commissario tecnico Roberto Mancini, cioè ha vissuto insieme più di 20 anni di esperienza come vice, come braccio destro, come spalla, anche in campo, tra l'altro tantissimi anni insieme. Possiamo parlare anche del bilancio di questa prima fase del campionato, che adesso arriva questa inedita maxi sosta. E quindi buon pomeriggio a Fausto Salzano per essere qui con noi su Radio 1 Sport. Benvenuto. Ciao. E ben ritrovato. Ciao mister.

0: Dopo la delusione di aver mancato per la terza volta di fila un mondiale. Roberto Mancini spesso ha utilizzato la formula durante questa conferenza stampa in questi 4 anni, quindi la proiezione è già verso il mondiale 2030, però è questo l'aspetto su cui dovrà puntare in particolare Mancini, cercare sia grazie all'aiuto dei veterani sia con i volti nuovi a cercare di lasciarsi alle spalle tutte queste delusioni, questi fallimenti dal punto di vista sportivo e cercare di ricominciare un'altra volta.
1: Ha ragione, perché bisogna vedere un po' un percorso un po' più lungo, avere la possibilità di arrivare fra 4 anni, creare un ambiente sano come c'era quando abbiamo vinto gli europei, mettere voglia ai giocatori italiani di essere convocati in nazionale, di aver voglia di andare a Coverciano e essere chiamati. I giovani bisogna farli crescere, perché le qualità ci sono, ma chiaramente, come ha detto anche Roberto Mancini, è un percorso lungo e bisogna essere bravi e mettere insieme tutte queste cose.
0: Chiedo a Fausto Salzano, che faceva parte dello staff proprio di Roberto Mancini in quella splendida nazionale che poi ha vinto l'Europeo. Voi alla fine siete arrivati a Coverciano dopo la prima delusione mondiale, quella dell'Italia di Giampiero Ventura. Su quali aspetti avevate lavorato in quel senso? Certo, adesso c'è l'ulteriore peso di 3 volte, ma in quel caso su cosa avevate lavorato in particolare per ricreare un senso di gruppo, anche di appartenenza, che manca tanto a questa nazionale?
1: No, è stato proprio il segreto, è stato proprio questo: creare l'ambiente giusto, sano, farli star bene, fargli tornare la voglia di essere richiamati in nazionale e avere un'unione totale e lavorare con la massima serenità. Questo è stato il segreto nostro, e infatti poi siamo stati anche bravi, fortunati, perché ci vuole anche, e abbiamo vinto questo europeo, ma soprattutto questa medicina qua ci vuole.
0: Ed è stata certamente vincente poi per la vittoria dell'europeo del 2021. Fausto Salzano, che Italia ci dobbiamo aspettare in questa seconda esperienza di Roberto Mancini? Ha avuto diverse versioni, ne parlavamo prima anche durante la conferenza stampa, diversi abiti e vestiti tattici, ricordavamo il favoloso doppio play con Jorginho, sì, e Verratti, ma anche altri tipi di versioni con il 4-3-3. Viste anche le convocazioni, che tipo di Italia si aspetta, visto che conosce così bene Roberto Mancini, anche se avete utilizzato insieme, certo, mister, tantissimi moduli nelle tantissime esperienze insieme.
1: No, è chiaro che il modello tattico lo creano sicuramente anche il giocatore, perché in base a quelle le caratteristiche che hanno i calciatori, il mister poi anche lui si adeguerà. Sicuramente un allenatore dove predilige di attaccare, di avere il possesso palla, di giocare nella metà campo avversaria, però ci sono, lui non ha paura di far giocare i giovani, e questo potrebbe essere, ahimè, speriamo di no, inizialmente potrebbe essere anche rischiare di prendere qualche
0: rischioso,
1: partita.
0: Rischioso sicuramente.
1: Esatto, però bisogna farlo, perché le altre nazionali importanti, Spagna, Portogallo, Francia, tutti hanno, i giovani giocano tutti.
0: Certo.
1: Di conseguenza lui non ha paura, perché li ha sempre fatti giocare, ha questa magia di scovare anche dei talenti. Di conseguenza questa è la nostra speranza, anche perché per arrivare velocemente poi nel lungo periodo, arrivare che si è già pronti.
0: Beh, questa dei giovani è, come ricordava Fausto Salzano in diretta con noi su Radio 1 Sport, è la ricetta senza dubbio da cui ripartire, e in effetti, come successe durante la prima esperienza in azzurro per Mancini e anche lo stesso Salzano, ci sono dei nuovi nomi che stuzzicano particolarmente. Ai tempi fu quello di Nicolò Zaniolo, si è parlato

0: tanto anche di Matteo Reteghi. Adesso ad esempio c'è Samuele Inacio, c'è Zoma che è un giocatore del Norimberga che gioca nella Serie B tedesca, quindi Mancini sa scovare quei volti, quei profili che poi possono rivelarsi davvero interessanti anche per la nazionale.
1: Abbiamo. Esatto, no, talenti ne abbiamo, Vergara, lo stesso Maldini che gioca a Cagliari, che sta facendo bene, che ha girato perché è un giocatore che ha qualità tecniche. Che poi lui Mancini ama avere i giocatori di talento, di tecnici, di conseguenza in fare poi un misto con quelli un po' più tra virgolette anziani, diciamo, creare un gruppo forte, questo sì.
0: Fausto Salzano, le chiedo, devo fare questa domanda, ma come ha deciso poi di arrivare a questa separazione professionale con Roberto Mancini? Voi avete avuto veramente una marea di esperienze tra Inter, no, Russia, anche Zenit San Pietroburgo, l'ultima anche con l'Arabia Saudita, poi con l'Al-Sadd c'è stata questa separazione. Come è nata, se c'è anche un pizzico magari da parte sua di rimpianto di non far parte di questa seconda esperienza? Esperienza azzurra.
1: Mi fa piacere che mi hai fatto questa domanda perché è giusto che poi in giro si sappia, no? Mancini dopo tanti anni ha preferito non soltanto il sottoscritto ma anche gli altri, tutti gli altri che era del vecchio staff, preferito, aveva questo desiderio di cambiare, e lui è padrone di se stesso e delle sue idee, però mi fa anche piacere dire che io in effetti adesso io siamo, e anche l'altro staff, siamo in giro, ci stiamo guardando intorno, perché se qualcuno avesse bisogno, un po' di esperienza ce l'abbiamo, di conseguenza è stato solo questo, nient'altro.
0: Magari anche un'esperienza da primo allenatore, ecco, magari le potrebbe
1: fare. Come no, nella vita di noi, degli ex calciatori, cioè io ho iniziato a allenare in Serie C per conto mio, poi ho trovato sulla strada Mancini che mi ha chiesto se volevo collaborare con lui, sono stato quello... l'unico a non andarsene mai, di conseguenza, perché il desiderio era quello di allenare, però sono stato bene lo stesso, mi è dispiaciuto adesso di questa cosa per una scelta sua, però mi guardo intorno, se trovo qualcosa sono pronto.
0: Anche perché ci sono tanti allenatori e profili di tecnici da cui prendere spunto, mister, e credo che una delle indicazioni principali anche di queste prime 5 giornate di campionato, credo che un primo bilancio si possa fare. Adesso si è arrivati a questa maxi sosta e vedremo come le gestiranno tutti i vari allenatori, poi magari le chiederò anche di questo, però Roma e Inter certamente hanno fatto vedere, forse la squadra di Gasperini, di poter essere realmente la rivale, la principale anti-Inter. Poi c'è la sorpresa, l'altra sorpresa, la Lazio, non tanto per valori tecnici ma per tutto quello che sta accadendo attorno, e poi altri tipi di sorprese come Cagliari, Frosinone, insomma ci sono stati veramente tanti spunti queste prime 5 giornate.
1: Diventa un campionato che diventa un po' più bello, diciamo che giustamente come avete detto voi la Roma sta cercando di creare un gruppo forte, un gruppo che deve seguire le idee di Gasperini, perché ha dimostrato nel passato di essere un grande allenatore, e Roma meriterebbe prima o poi di vincere qualcosa, anche perché io sono stato un ex romanista.
0: Lei la conosce bene quella piazza. Sì. Ha sfiorato, esatto, anche una Coppa UEFA in maglia giallorossa.
1: Esatto. È chiaro che però ci sono, come sempre, c'è la Juve, c'è il Milan, c'è l'Inter che è sempre forte, c'è il Como che però non è, a volte il calcio ti dice anche il contrario, però le squadre ci sono, però è un campionato un po' diverso, e la Lazio, abbiamo detto la stessa Lazio, come no?
2: Anche il Napoli, mister, perché ce lo scordiamo, comunque il Napoli ha fatto un primo e un secondo posto
0: ha avuto anche un calendario in salita.
1: Sì. Esatto, il Napoli, lo stesso Napoli. Diciamo che le 6-7 squadre sono sempre le solite, però sarà più, secondo me più, è difficile poi oggi, a parte che presto, trovare, dire forse vincerà chi vincerà. Secondo me è chiaro, è molto presto, siamo appena partiti. Però ci sono dei presupposti buoni anche da parte del, vedo che secondo me la Roma, torno a ripetere, la Roma ha una buona squadra, ha fatto una buona squadra, credo nelle idee di Gasperini, per cui vedremo. Non è facile a Roma, eh?
0: Non è semplice, immagino, lei l'ha vissuta tre stagioni se non sbaglio, quindi conosce bene quella piazza, però Gasperini sembra aver trovato anche il modo non solo per coinvolgere il pubblico che già era presentissimo anche nelle stagioni più difficili, ma la squadra sembra rispondere perfettamente ai suoi dettami. Prima Fausto Salzano diceva il campionato adesso è più bello, credo sia anche dovuto a queste nuove direttive orsato, al metro arbitrale, poche perdite di tempo, si va a ritmi forsennati, che forse aiuta anche la Roma di Gasperini anche in questo senso e alcune squadre, il tempo effettivo che si è alzato ed è aumentato effettivamente ha reso questo il nostro calcio più competitivo e magari anche in Europa sapremo dire più la nostra.
1: Esatto, bravissimo, hai detto una cosa giusta, il poco che quello volevo dire, sennò poi diciamo sempre gli altri campionati, diciamo, perché io ho lavorato anche in Inghilterra, è diverso, per cui cerchiamo di non dire farlo diventare uguale, ma cerchiamo di cambiare qualcosa che faccia sì che il campionato, no, anche il campionato nostro sia più bello.
0: Mister, le devo chiedere necessariamente della sua Samp prima di salutarla. Ha ritrovato la vittoria anche con un giocatore, con l'aiuto e il contributo di un giocatore che conosce piuttosto bene come Lorenzo Insigne. Le ha dato una mano in quell'Europeo. È una stagione che è iniziata un po' così, però questa vittoria magari rimonta con il Catanzaro, può dare nuova linfa alla Samp. Sono stagioni un po' complicate, però come la sta vivendo lei questo momento della Samp?
1: No, è chiaro che dispiace tutto quello, io poi sento ancora oggi Ottilio Lombardo che è uno degli assistenti di Corradi, per cui sento Insigne, sento, io sono attaccato alla Samp perché la mia vita l'ho trascorsa lì, il settore giovanile, poi sono arrivato fino in Serie A e poi conosco i tifosi, mi amano, è una piazza stupenda, anche l'altro giorno hanno giocato, c'era uno stadio pieno, cioè sono tremendi, per cui è una squadra che merita sicuramente un po' di fortuna e speriamo che al più presto ritorni in Serie A.
0: Prima di salutare Fausto Salzano e ringraziarlo per essere stato con noi, le chiedo anche a lei cosa ha rappresentato Sandro Mazzola per Fausto Salzano, perché sono proprio iniziati da pochissimi minuti i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, è scomparso nella notte di sabato. Per lei Sandro Mazzola che cosa è stato? Cosa ha rappresentato?
1: Ma no, è chiaro, è stato un grande campione, tra l'altro io ho avuto anche la possibilità in passato di conoscerlo quando lavoravo all'Inter da allenatore con Mancini e di conseguenza poi una persona splendida. Poi io conosco anche Angelo Domenghini che aveva giocato nell'Inter, che è la stessa, fanno parte della stessa, dello stesso tempo, hanno avuto la stessa carriera, per cui sono personaggi importantissimi che è chiaro che è un dispiacere enorme, però io lo ricordo perché l'ho conosciuto e mi dispiace molto, purtroppo la vita a volte ci dà anche cose brutte. Sì.
0: E che rimarrà sempre nella memoria dei tifosi dell'Inter e di tutti gli appassionati di calcio. Un ringraziamento, grazie mille a Fausto Salzano per essere stato con noi.
1: Buon lavoro.
0: Grazie mille, alla prossima.

0: inconfondibile la voce di Dolores O'Riordan, questo brano scritto proprio da lei per la band, appunto la sua band, quella di Cranberries, che abbiamo riascoltato, grandissimo successo Analyze, quando mancano 4 minuti alle 3 del pomeriggio, caro Emanuele Granelli.
1: E quindi anche all'appuntamento con il GR1, sì. Tra poco ci arriveremo, intanto i funerali di Sandro Mazzola, è arrivata alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano il feretro proprio della leggenda nerazzurra, tra le prime corone di fiori ad essere posate proprio sul sagrato della Basilica, c'è quella del Milan e sono arrivati anche l'amministratore delegato della Juventus, Giovanni, sì, Carnevali, e il direttore sportivo bianconero Frederic Massara, che sono stati accolti dagli applausi da parte dei tifosi dell'Inter proprio all'esterno della Basilica. Abbiamo ricordato prima quello che è accaduto durante il minuto di raccoglimento pre-Juventus-Atalanta. Subito dopo la partita la Juventus si era totalmente dissociata dall'episodio con un comunicato spiegando come nessuna rivalità potesse giustificare mancanze di rispetto, e lo abbiamo ascoltato anche durante questa prima ora del caffè di Radio 1 Sport dalla vedova di Gaetano Scirea. Noi ormai siamo in chiusura di questa prima ora del caffè di Radio 1 Sport, torniamo poi subito dopo l'appuntamento con il giornale radio delle 15, parleremo di basket, della Supercoppa italiana, il primo titolo della stagione, certo, l'ha riconquistato Milano, praticamente è ricominciato come era finita la stagione scorsa, ma anche le voci ovviamente della pallavolo europeo e maschili e tante altre voci di protagonisti.
0: Arriviamo al segnale orario con Sophie and the Giants insieme a Mercy, la canzone si intitola DNA.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
4: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino e della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
5: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
6: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola, non Mazzola, Sandro Mazzola.
4: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, è presidente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nevio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
7: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
4: Da Milano con Vincenzo Carbutti, lì allo studio.
3: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
8: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico all'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Kupala, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
9: Emma Farnet, GR1.
3: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellophane, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
10: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
11: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena, proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex, e insiste: la posizione di Harry, quinto in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan, lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, Il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte, che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto: la dimenticheremo presto. Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo, definito quasi euforico, quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Caffè di Radio 1 Sport.
12: 6 minuti dopo le 15, seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport. Falsa partenza, però adesso ripartiamo sempre in compagnia di Emanuele Granelli
13: e Gabriele Brocken.
12: E dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia e Francesco Ciafardini alla parte tecnica. Una prima ora in cui si è parlato soprattutto di nazionale,
13: azzurra, totalmente azzurra,
12: con la conferenza stampa di Roberto Mancini. Abbiamo parlato con Fausto Salzano, che è stato a spalla proprio del Mancio per tantissimi anni e in tantissime piazze. In questa seconda ora invece parleremo non solo di calcio, ovvero faremo un approfondimento su questa inedita maxi sosta di 3 settimane. Cercheremo di capire come la gestiranno gli allenatori, ma anche gli stessi calciatori. Quindi cercheremo di capire un po' le reazioni a questa sorpresa, a questa novità totale per quanto riguarda tutto il mondo del calcio. E poi ovviamente le voci della pallavolo, perché ieri è arrivata la netta vittoria della nazionale di Fefe De Giorgi 3-0 sulla Danimarca, e mercoledì subito quarti di finale contro la Finlandia, sempre a Torino, con la speranza poi di spostarci a Milano per semifinali e finali al Forum di Assago. A Milano invece è arrivata la Supercoppa Italiana di Basket dell'Olimpia, dopo una partita molto tirata contro la Reyer Venezia, finita appunto all'overtime, e tra pochissimo ne parleremo. Tra pochissimi minuti invece, anzi è appena iniziata anche in Canada, a Montreal, la prova cronometro Under 23. Qui siamo nei mondiali di ciclismo. Ieri è arrivato l'argento mondiale iridato proprio di Filippo Ganna alle spalle di Remco Evenepoel. Oggi invece spazio sempre alle cronometro, ma Under 23. Ora la femminile, non ci sono azzurre in gara. Alle 18 invece quella maschile, con ben 2 azzurri, Alessandro Cattani e Nicolas Milesi. Come iniziamo in musica, Gabriele?
13: Ricominciamo con la seconda giovinezza di un brano uscito un quarto di secolo fa con Tiziano Ferro, che metteva a segno il suo primo dei tanti poi successi che arrivarono in seguito, ovvero Perdono. Il brano l'ho realizzato di nuovo con Lazza, e pure ce l'ascoltiamo.

0: Perdono, perdono, versione nuova, quella firmata da Tiziano Ferro insieme a Lazza, e ci riporta in diretta alle 15:12 precise in questo lunedì 21 di settembre.
1: Allora, proseguiamo anche con le varie reazioni e le varie persone presenti anche ai funerali di Sandro Mazzola, che sono iniziati alle 14:45 alla Basilica di Sant'Ambrogio in Milano. Presenti anche alcuni tifosi granata, uno di loro tra l'altro ha esposto una sciarpa del Grande Torino, dove Valentino Mazzola, il papà di Sandro, ha giocato e vinto. Ci sono anche le parole del presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ha detto: mi ricordo Italia-Germania 4-3 quando avevo 10 anni, un motivo in più per essere poi spronati a far bene sull'esempio di quello fatto proprio da Sandro Mazzola e dagli altri che ci hanno preceduto. Pochi minuti fa sono iniziate le esequie all'interno della Basilica. Diversi sono presenti diversi gonfaloni della FIGC, della Lega Serie A, anche del Torino, del Milan e delle varie istituzioni anche milanesi, quindi la regione Lombardia e del comune di Milano, per l'ultimo saluto proprio a Sandro Mazzola. Abbiamo avuto anche negli scorsi giorni diverse dichiarazioni di ricordo, esatto, omaggi da parte ad esempio di Beppe Bergomi, ma lo stesso Fausto Salzano, che ha avuto modo anche di conoscerlo nella sua esperienza all'Inter da vice proprio di Roberto Mancini. Quindi sta proseguendo in questo senso. Noi invece tra pochissimo cercheremo di voltare pagina e andremo al basket per parlare della Supercoppa italiana e del successo ai supplementari dell'Olimpia Milano.
0: Ma prima vi facciamo rivivere anche il successo non solo di questo brano musicale, che è diventato poi veramente uno dei riempipista di quell'anno, ma grazie anche al fatto che apparteneva alla colonna sonora di un film italiano che sbancò al botteghino. Questa è Marie Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic.

0: Mary Claire Dubaldo rimane questo il suo unico successo relativo proprio alla colonna sonora del film Il Ciclone. Alle 15.17 torniamo in diretta nel caffè di Radio 1 Sport. Emanuele.
1: Ed è iniziato con un successo dell'Olimpia Milano la stagione del basket della pallacanestro italiana. Il primo titolo stagionale l'ha conquistato la squadra di Peppe Poeta ai supplementari contro la Reyer Venezia in questa Final Four disputata a Tortona. Ne parliamo con Fabrizio Ponciroli, firma del Corriere dello Sport. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio e ben ritrovato su Rai Radio 1 Sport.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ciao Fabrizio. Allora, è stata una partita piuttosto strana che l'Olimpia Milano ha dovuto vincere una, due, tre volte probabilmente all'interno degli stessi 45 minuti. Poi anche all'overtime, una gara, un match prima dominato e che poi stava rischiando seriamente di farsi sfuggire perché Venezia ha avuto anche il tiro per la vittoria.
2: Ci siamo divertiti, tenete conto che siamo ad inizio stagione e le squadre sono con il classico cartello lavori in corso, quindi soprattutto Milano avevano fatto solo un paio di allenamenti con tutto il roster, però è stata una gran bella partita, la dimostrazione che nulla è scontato nel campionato italiano, nonostante Milano sia una corazzata, questo è evidente. Hai detto bene, la Reyer poteva vincere una partita che sembrava già chiusa dopo il primo quarto chiuso 22-8, però questo ci fa ben sperare, perché in un campionato che si presenta con tante novità, vedere una Reyer Venezia che obbliga Milano a un overtime per vincere la Supercoppa, tra l'altro la settima della sua storia, è stato un bel segnale per tutto il movimento.
1: Eh sì, si prospetta, come sottolineava Fabrizio Ponciroli del Corriere dello Sport, una stagione veramente intrigante, ecco, affascinante, con tantissime novità su tutte le due squadre nuove romane proprio nel campionato. Però Venezia in questo senso, Fabrizio, ha dimostrato come era arrivata la scorsa stagione nella finale scudetto, forse in questo momento ancora l'anti Milano o la Virtus Bologna comunque, che rimane anche lei con un mega cantiere aperto al di fuori, può essere lei come da tradizione la principale avversaria dell'Olimpia?
2: Ma sai, ci sono molte novità in assi di partenza, tieni conto che c'è una Tortona che ha voglia di entrare in maniera stabile nell'elite del basket italiano, c'è una Napoli ambiziosa, le due romane comunque vogliono dimostrare che il progetto NBA Europe ha un senso per entrambe, la Virtus Bologna ha cambiato tantissimo ma ha il talento, ha diamanti grezzi sui quali lavorare, quindi ci sono tante squadre che potrebbero dare fastidio all'Olimpia Milano, anche perché ricordiamocelo, Milano fa l'Eurolega come la Virtus, quindi ci sono tanti impegni da gestire durante la stagione e l'Eurolega ti può condizionare, quindi sulla carta Milano favorita, credo che Venezia sia una delle tante che potrebbe dare fastidio all'Olimpia, dipenderà moltissimo dagli impegni europei di tutte queste squadre.
1: E il primo appuntamento in Eurolega arriverà subito venerdì per l'Olimpia Milano a Belgrado contro il Partizan, però intanto l'Olimpia può godersi questo primo titolo stagionale con la vittoria della Supercoppa. Ascoltiamo pochi secondi di Peppe Poeta, proprio il coach dell'Olimpia, poi torniamo subito con Fabrizio Ponciroli del Corriere dello Sport. Peppe Poeta.
3: Sono contento, il trofeo comunque alzarlo, iniziare con fiducia e entusiasmo alla stagione riempie soddisfazione. È stata una partita dura, abbiamo dimostrato spirito e quello che ci servirà durante un anno molto lungo.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Fabrizio Ponciroli, Corriere dello Sport, deve essere anche la stagione delle conferme per Peppe Poeta, però intanto già tre titoli sulla panchina dell'Olimpia non è male in poco più di un anno.
2: Beh, direi, ragazzi, scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, praticamente al suo esordio a certi livelli, direi che Peppe Poeta ha iniziato la grandissima. Poi devo dire anche che la società è stata molto brava a gestire il passaggio, sapete che è entrato in corsa, no, a novembre al posto di Messina, che era un'istituzione qua a Milano, quindi brava la società a stargli vicino nei momenti di difficoltà, soprattutto durante l'Eurolega, e bravo lui a sfruttare ogni occasione nei confini nazionali per portare a casa trofei che comunque fanno curriculum e soprattutto ti permettono di poterti poi abituare, no? A certi livelli,
1: a creare quella mentalità che è fondamentale, esatto, per una squadra come l'Olimpia.
2: Esatto, e poi mi sembra che il roster di quest'anno sia stato scientificamente scelto in maniera tale da permettere l'ultimo step, che è cercare di arrivare a questi benedetti playoff di Eurolega, che praticamente non dico che è l'obiettivo numero uno, ma siamo lì con lo scudetto.
1: È vero, è tanti tanto inseguiti negli ultimi anni dall'Olimpia Milano, che però intanto può festeggiare questo primo titolo stagionale anche grazie alla prestazione difensiva e non solo di Leandro Bolmaro. Lo ascoltiamo soprattutto sulla differenza tra l'Olimpia dell'anno scorso e questa di quest'anno. Ha risposto così Leandro Bolmaro.
5: C'è più fame, più energia, più intensità, più difesa, e questo è molto importante non solo qua però in Euroliga di più, e adesso dobbiamo iniziare in una buona maniera prossimo venerdì.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E il pensiero, Fabrizio Conciroli del Corriere dello Sport, va diretto proprio sull'Eurolega. Come dice Bolmaro, io sono qui per l'Eurolega, c'è più fame, più intensità, questo fa ben sperare per i tifosi dell'Olimpia.
2: Beh, direi, cioè, si vede che tutti bramano a fare un passo in più in Eurolega. Troppi anni, troppe delusioni. È chiaro che una piazza come quella milanese pretende, no, che la propria squadra arrivi almeno ai playoff di Eurolega. Il problema è che c'è una differenza enorme a livello di budget tra le israeliane, Real Madrid, lo stesso Dubai, quindi non sarà facile. Più passano gli anni è più difficile, perché appunto ci sono club europei che hanno budget strepitosi e roster altrettanto strepitosi. Però ogni anno c'è una squadra che stupisce. L'anno scorso è stato il Valencia, quest'anno speriamo che sia Milano o comunque magari la Virtus, visto che parliamo di club italiani.
1: Sembra un po' di Fabrizio gli stessi discorsi che facciamo un po' nel calcio europeo con le italiane in riferimento alle squadre soprattutto di Premier League, quando ci si ritrova un po' in Champions League. Un po' sembra che anno dopo anno la differenza si stia un po' ampliando, però poi la novità, come ad esempio ha dimostrato l'altra squadra milanese, l'Inter, nel calcio, è successo.
2: Eh beh, certo, è pur vero che non è facile in qualsiasi sport misurarsi con società che hanno una disponibilità economica enorme, però sai, in qualsiasi sport poi alla fine è il campo che dà il proprio verdetto, e non è escluso che una squadra con minore budget riesca a sorprendere chi magari ha giocatori di primissima fascia. Nel basket è successo tantissime volte, ma anche nel calcio, come hai ricordato bene tu. Quindi partiamo fiduciosi e poi strada facendo vediamo che cosa succederà.
1: Prima di salutare Fabrizio Conciroli del Corriere dello Sport, parlavamo anche di Champions League, che qualche anno fa nel calcio era stata minacciata dalla Superlega, e ci ritroveremo poi nel basket invece con Eurolega e NBA Europe. Come dobbiamo avvicinarci a questa doppia faccia del basket europeo?
2: Ma guarda, oggi ero alla presentazione del campionato LBA 2026-27 ed è la domanda che ho fatto a quasi tutti i presenti. Mi sembra che ci sia tanta curiosità, perché comunque il modello NBA, in questo momento il marchio più potente al mondo, probabilmente insieme alla Formula 1, ti permette di fare certi sogni e soprattutto sperare che quel modello possa funzionare per l'Europa. Ci sono due problematiche, potremmo parlare per ore, sintetizzo. Allora, la prima è la tradizione. Il basket europeo vive su una tradizione, una competitività che nell'NBA non esiste, quindi dovranno essere bravi a tener conto anche di quello. E il secondo problema è capire se possono coesistere Eurolega e NBA Europe, oppure, come sembra dalle ultime notizie, troveranno il modo di andare avanti insieme. Ma non sarà facile. Però ragazzi, lo sport si evolve, l'abbiamo visto nel calcio, nel tennis, nella Formula 1, quindi anche il basket si evolverà, e probabilmente, magari non nel 2027, forse nel 2028, vedremo NBA Europe e sarà uno spettacolo a prescindere.
1: E probabilmente anche un'opportunità e un'occasione, sì, per il basket italiano, che bisogna cogliere in un certo senso. Sicuramente rimane una grandissima curiosità, lo scopriremo insieme anche con Fabrizio Conciroli del Corriere dello Sport. Grazie mille Fabrizio per essere stato con noi, alla prossima.
2: A voi un abbraccio.
1: Ciao Fabrizio.

0: Beh, diciamo che l'intuizione quanto geniale, anche molto semplice, il classico giro di Do o di La minore se preferite, fatto con un ukulele e poi diventa un successo planetario.
1: Il classico vince sempre.
0: Eh sì, è vero, le cose semplici con i Train e i Soul Sister. 15:30 precise in questo caffè di Radio 1 Sport, prima puntata della nuova stagione.
1: Cosa faremo durante questa maxi sosta, Gabriele? È vero, non ci saranno le partite di campionato,
0: ci saranno
1: tante altre discipline a partire dagli europei maschili di pallavolo. Ricordiamo ovviamente l'appuntamento di mercoledì al Palavela di Torino, 21:05 Italia-Finlandia, vale un posto per le semifinali che poi si giocheranno a Milano al Forum di Assago. Sono iniziati anche i mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, però c'è anche la curiosità di capire come verrà gestita questa maxi sosta. Sicuramente un vantaggio per i commissari tecnici, avranno un po' un blocco più lungo e più continuativo per poter lavorare con i giocatori, con la rosa che pensano di poter portare ai prossimi europei e poi magari ai mondiali, in particolare per i nuovi commissari tecnici. Ce ne sono tanti, da Roberto Mancini, relativamente nuovo, ma è nuovo, Jürgen Klopp con la nazionale tedesca. Addirittura ha convocato 44 giocatori per queste quattro partite, questo lungo ciclo di gare in Nations League. Anche lo stesso Zinedine Zidane, che sarà nostro avversario, Francia-Italia sarà la terza partita di questi quattro appuntamenti in Nations League. Cosa faranno invece gli allenatori di
0: club? Secondo me tanta apprensione, perché le partite sono tante, alcune anche molto lontane, c'è il rischio che non tutti tornino in formissima.
1: E non è un caso che ci sia già qualche defezione iniziale. Abbiamo parlato di quella di Federico Di Marco, al suo posto arriverà Ruggeri, tre defezioni addirittura per la Roma, Wesley, Cristante, anche Malen, problema ginocchio, alla fine rimarrà a Trigoria e non risponderà alla chiamata dell'Olanda.
0: Ma tu sappia più o meno quanti giocatori del campionato italiano vadano via in queste, saranno comunque
1: tantissimo,
0: conoscendo insomma la percentuale degli stranieri di Regione Italia che sono titolari nel nazionale,
1: sono parecchi, quindi gli allenatori si ritroveranno i centri di allenamento piuttosto svuotati, quello senza dubbio, e quindi sarà importante l'amministrazione anche di questo momento. Ascoltiamo allora alcune reazioni, proprio alcune dichiarazioni degli allenatori del nostro campionato, partendo da Giampiero Gasperini, intervistato da Francesco Repice.
2: Come si gestiscono queste tre settimane di pausa?
3: Questo sarà una bella novità, certo che vi viene a spezzare un campionato bellissimo, tre settimane sono veramente tante. È una novità per tutti.
2: Non era più semplice dare gli stage ai commissari tecnici ed evitare questa cosa qua?
3: Non so, quelle delle nazionali sta diventando veramente una cosa controversa, rischi di danneggiare anche i campionati, però insomma bisognerà vedere adesso da queste partite. Anche le nazionali hanno bisogno magari di giocare per formarsi, anche se credo che le competizioni che veramente piacciono al pubblico sono i mondiali, gli europei, tutte le altre competizioni non sono neanche molto seguite.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Giampiero Gasperini, l'allenatore della Roma. Francesco Repice gli chiedeva anche dello stage, ma non era più semplice regalare uno spazio dedicato interamente magari alla nostra nazionale? Gasperini ha visto come ha risposto. Qui non ci sono delle soluzioni che sono valide per tutti e buone, è sempre un caos trovare in questo calendario poi fittissimo uno spazio dedicato alla nazionale.
0: È una soluzione che accontenti tutti.
1: Questo è assolutamente impossibile. Ascoltiamo anche il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, intervistato da Nico Forletta.
5: Nelle ultime due uscite l'avete trovato, e come? Se l'avete trovato, allora le chiedo, questa sosta di tre settimane per la Nations League, quanto va un po' a incidere sui suoi piani nella gestione del club?
6: Va a incidere, e sono sempre situazioni che creano ulteriori fatiche ai calciatori, perché a me me ne rimangono 6 o 7 su quella che è l'intera rosa, partiranno tutti. Però poi, essendo stato allenatore della nazionale, so che c'è bisogno di queste soste per passare ragazzi insieme, per riuscire a mettere in pratica quello che è l'idea dell'allenatore, per cui è tutto abbastanza normale, si va a cercare di ottimizzare al massimo quello che è il tempo che hai a disposizione, soprattutto con il numero di calciatori che ti rimangono e cercare di farmi recuperare poi quando torneranno dalle nazionali, perché quelli che giocano un paio di partite addizionata viaggi, cioè, diventa un bel fardello di roba da dover smaltire.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Luciano Spalletti, sfruttare quindi e ottimizzare le risorse che rimarranno, quelle poche che rimarranno al centro di allenamento, che non risponderanno alle convocazioni delle nazionali. Dopotutto, sì, chi meglio di Spalletti, che ha visto anche l'altra parte, quella del CT della nazionale, può capire perfettamente. Vediamo anche il lato giocatore, non solo quello degli allenatori. Ascoltiamo Francisco Conceição della Juventus, sempre intervistato da Forletta.
5: Per voi giocatori, in un momento come questo, soprattutto per voi della Juventus, che sembrate esservi ritrovate, la pausa di 3 settimane della nazionale, se per voi potrebbe essere un problema nel club,
7: no,
5: naturalmente.
7: Sì, capito. Però non penso così. Adesso dobbiamo avere il lato positivo, abbiamo più tempo, chi resta per lavorare su quello che il mister e il staff vuole. Dobbiamo fare il nostro lavoro per essere sempre più forti. È questo.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Così Francisco Conceição, che ieri ha ritrovato il gol che mancava da più di 200 giorni, ha sbloccato la partita tra Juventus e Atalanta, e il successo dei bianconeri 2-0 sui bergamaschi. Terza sconfitta invece di fila per la Dea. Sempre sul tema Maxi Sosta, ascoltiamo proprio il tecnico dell'Atalanta, Maurizio Sarri.
8: Forse adesso questa pausa arriva il momento giusto per lavorare, per mettere a punto queste cose dopo un inizio così in salita nel campionato.
9: Sì, io sarei contento se potessi lavorare. Il problema è che io domattina ho 6 giocatori, quindi lavorare si può fare solo a livello individuale in questo momento. È il calcio moderno, c'è a chi piace e a chi non piace.
8: Ma lei questa lunga sosta piace?
9: A me no, perché se fai due conti, se te compri un giocatore il 31 d'agosto e fra metà settembre e metà novembre fa 5 settimane in nazionale, io arrivo a metà novembre e quel giocatore l'ho allenato 10 volte, forse.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Poi un allenatore come Maurizio Sarri è molto attento all'allenamento quotidiano,
0: campo, sì,
1: che ha bisogno anche per la sua particolare filosofia di gioco di impartire i suoi dettami allenamento dopo allenamento. Ecco, ritrovarsi un giocatore direttamente 20 giorni dopo effettivamente non è il massimo per il tecnico toscano. Chiudiamo questa carrellata di voci anche con il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco.
5: Dal punto di vista di allenatore di club, come vede queste 3 settimane, insomma una pausa così lunga non sarà mai vista adesso?
10: Sì, è un po' è inconsueto, no? Per noi affrontare queste 2 settimane in maniera diversa, però sappiamo, ci siamo preparati, lo sapevamo prima, e cerchiamo di lavorare in questa direzione, magari cercando di mettere dentro qualche amichevole che ci farà mantenere il ritmo partita. Non è facile trovarle, specialmente noi che siamo lì sotto nel tacco, andare a ritrovare certe situazioni, però devo dire che lo sapevamo, che lo ci prepareremo al meglio. Peccato non avere alcuni giocatori dal mio punto di vista su alcune situazioni.

0: E questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che ci accompagna un po' per tutta l'estate, dal titolo Sorry, Scusa, Lo Siento, ci fa tornare in diretta quando mancano ormai una quindicina di minuti alla fine di questa puntata del caffè di Rai Radio 1 Sport.
1: I funerali di Sandro Mazzola a Milano, Basilica di Sant'Ambrogio, in questo momento è in corso l'omelia del Monsignor Carlo Faccendini. Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha cresciuto il prestigio, le parole proprio del Monsignor Faccendini. Questa celebrazione è un modo per dire grazie a lui, ma anche un'occasione per i milanesi di riconoscersi nello stile e nei valori di Sandro Mazzola. Il Monsignor Faccendini ha ricordato anche la dimensione pubblica di Mazzola, dalla crescita nell'oratorio di San Lorenzo alle giovanili dell'Inter. Tra i presenti anche ai funerali, in prima fila Massimo Moratti con il figlio Angelo Mario, c'è anche Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex capitano dell'Inter Giacinto e compagno di squadra sia in nazionale che in nerazzurro di Sandro Mazzola, e di Leo Picchi, figlio invece di Armando Picchi, come abbiamo detto, presente anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Abbiamo parlato prima della maxi sosta inedita di 3 settimane dedicata alle nazionali, ma facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro della 5ª giornata di campionato e riviviamo tutti i 24 gol di questo 5º turno con le voci di tutto il calcio minuto per minuto.
2: Colpo di testa, situazione da calcio d'angolo, traversione di Mirindelli, intervenuto con un colpo di testa che sembrava innocuo, Varela, ma la frittata la combina Muric che non riesce a bloccare l'incornata del portoghese.

0: sta per partire Gustavo Varela dietro la curva del Monza, le finte di Varela alla rete, il raddoppio del Monza, spiazzato Moric al 18° della ripresa, Monza 2 Sassuolo 0, nel segno di Gustavo Varela. Siamo sui 16 metri e qualche centimetro sostanzialmente dalla porta di Tornquist. Azic sul punto di battuta, tecnicamente dotato il giocatore di proprietà della Juventus, parte Azic, Azic la rete, riduce le distanze il Sassuolo con Azic sul palo di competenza di Tornquist.
1: Il vantaggio del Bologna con Bernardeschi al minuto 14, cambia il risultato del Dall'Ara, la prima aggressione dei rossoblù, sono passati dentro la rigore di sinistro, niente da fare per Perri. Bernardeschi in gol, minuto 14, Bologna 1, Torino 0.
2: C'è il vantaggio del Cagliari, scusa Piccinelli, con Daniel Maldini, errore della difesa friulana, Maldini ruba palla, scarta il portiere Okoye di sinistro, batte il portiere della formazione friulana. Udinese 0, Cagliari 1, il minuto è il nono della ripresa.
1: Kulenovic, pareggio del Torino al 32°, la fuga verso la porta di Skorupski, il piazzato per l'1-1 tra Bologna e Torino al minuto 32.
3: Ancora Molina però molto reattivo, pallone al limite per Dybala, la palla sul Sensi, cosa la palla sopporta, attenzione il colpo di testa, arriva con il destro, rete, la Roma in vantaggio. Esattamente al minuto 5 nel corso del primo tempo cambia il parziale allo Stampio Olimpico di Roma. Manu Koné, perfettamente innescato da un colpo di testa di Molina, che è andato a colpire il pallone dalla linea di fondo, a rimetterlo sui piedi del giocatore francese che da breve distanza ha esploso il suo destro. Ancora Roma però in avanti, ancora un lancio per Wesley che addomestica il pallone, posizione di ala, colpo di tacco e triangolazione con Dybala, poi pallone adagiato per Cristante, Dybala che si libera ancora, parte traversore in mezzo, attenzione sono soli, Manu Koné, attenzione si alza la bandierina, si alza la bandierina, il gol è stato annullato, l'arbitro dice che a seguito di revisione regolare ha raddoppiato la Roma, Manu Koné 2-0. Inter che può andare in contropiede con Lautaro Martinez, ancora il lancio per Thuram a sinistra in area, parte un traversone, il tentativo e la rete di Lautaro Martinez, ha segnato l'Inter. Errore della Roma in mezzo al campo con Gianluca Mancini, ne ha approfittato l'Inter, insiste la formazione nerazzurra, Carlos Augusto, pallone in mezzo, è la rete del pareggio di Lautaro Martinez, ancora il toro argentino, ancora lui, un fattore assoluto nel corso di questa partita, probabilmente anche nel corso di questo campionato, pareggia le sorti della partita all'Inter, siamo sul 2-2, mancano ancora 10 minuti.
4: La stessa porta del calcio di rigore precedente, questa volta è Zaccagni contro Stankovic, 3 minuti e 30 sul cronometro della ripresa, 0-0 tra Venezia e Lazio, calcio di rigore in favore della Lazio, la rincorsa di Zaccagni che si interrompe, il tiro, la rete, questa volta è gol, Venezia 0 Lazio 1, Zaccagni alza la traiettoria a differenza di quanto fatto da Yeboah. Zaccagni che punta Eno, arriva il raddoppio anche di Fiche Perez, ma c'è anche Nuno Tavares che va verso la linea di fondo, traversone interessante in area, colpo di testa e il raddoppio della Lazio con Noslin, 15° minuto della ripresa, Venezia 0 Lazio 2, traversone di Nuno Tavares col contagiri, Noslin salta più in alto di tutti e va ad insaccare alle spalle di Stankovic, Venezia 0 Lazio 2.
5: Politano per il Napoli, il calcio d'angolo, Gilmour lasciato solo all'interno dell'area di rigore, il gol del vantaggio per il Napoli quando siamo al 22° allo stadio Artemio Franchi, cambia il parziale, Fiorentina 0 Napoli 1 in vantaggio con Gilmour. Colpo di testa è di Lobotka e poi De Bruyne recupera però il pallone Ndur e poi il gol.
1: Del Frosinone, attenzione il vantaggio del Frosinone firmato Giacomo Calò al 14° del primo tempo, è cambiato il risultato dello Stirpe,
6: botta sotto la traversa di Calò per il seguente parziale. Frosinone 1, Como 0. A te.
4: Ha segnato il Parma, Romero, 38esimo, Parma 1, Genoa 0. A te.
6: Contropiede del Frosinone, lanciato verso l'area di rigore, Schmidt alla sua destra, arriva Gejemi, Gejemi tra Guernazze, Guernazze il diagonale, il raddoppio! Il raddoppio di Guernazze! Terzo minuto di recupero, cambia nuovamente il parziale dello Stipe, Frosinone 2, Como 0, ha appena raddoppiato con un contropiede perfetto, Guernazze!
4: Pareggio del Genoa, scusa Diego, ha segnato Osmaic, 25esimo della ripresa, Parma 1, Genoa 1, a te. E in questo momento il gol del Parma che si riporta in avanti, Colonquist, 35esimo minuto, Parma 2, Genoa 1.
7: Juventus in vantaggio con Seisao, Juventus 1,
8: Atalanta 0, 28esimo. Ancora dalla stessa parte, dalla bandierina di destra in mezzo e arriva il gol di... Vediamo che è stato il colpo di testa Bremer. Di Bremer, ancora lui, così come a Frosinone, colpo di testa, attaccante aggiunto, Gleison Bremer lascia lì a carne secchi.
9: C'è un aggancio, è il vantaggio del Milan con Christian Pulisic che stoppa con il destro, calcia con il sinistro, la tocca appena Vladimiro Falcone ma non la ferma e quindi Pulisic, giocatore che quindi ritrova il gol che mancava da tantissimi mesi. C'è il break del Milan con Rabiot che entra in aria, il gol di sinistro di Rabiot dopo una combinazione con Gonzalo Ramos al quarto d'ora. Rabiot che sembrava dovesse uscire a fine primo tempo segna il gol del 2-0. Moreira entra e segna, lo ha fatto una settimana fa all'Olimpico, lo ha fatto qui in pratica 5 minuti dopo il suo ingresso in campo, approfittando di uno sbaglione della Lecce ha segnato il gol del 3-0. Moreira.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: Sele News, questo brano storico che abbiamo riascoltato dopo tutti i gol di questa giornata di Serie A.
1: Il potere dell'amore, eh?
0: Sì, the power of love, back to the future.
1: Esatto, il potere invece della nazionale di pallavolo di Fefe De Giorgi, che ieri ha battuto nettamente 3-0 la Danimarca agli ottavi di finale. Mercoledì invece il quarto contro la Finlandia, sempre Torino, 21-05. Ascoltiamo l'intervista della nostra inviata Manuela Collazzo ad Alessandro Micheletto, schiacciatore, che è tornato in campo dopo un lungo infortunio di praticamente 8 mesi. Ascoltiamo Micheletto intervistato da Manuela Collazzo.
2: Alessandro Micheletto, ritrovi sempre più forma. Che gara è stata la tua personale?
3: Ma entrare quando la partita è già indirizzata sicuramente è più semplice, però mi sento sempre meglio. È chiaro che quando hai compagni forti questo è anche più facile. Mi sento sempre più sicuro anche di me stesso. Credo che ogni volta che entro un mattoncino in più verso la mia migliore forma fisica, ecco.
2: È bravo il CT De Giorgi anche a centellinare la tua presenza, perché capisce l'importanza del giocatore, ma anche l'importanza di ritrovare il vero Micheletto.
3: E lui sa quello che voglio dare alla squadra, è molto giusto quello che stiamo facendo, un po' di ingressi se poi bisogna dare una mano nelle partite diciamo un po' più tirate, oltre a far bene per me, secondo me è anche utile per chi gioca tanto, che può tirare un po' il fiato.
2: Quanto è stato bello ritrovare la confidenza con il campo, con le partite, con l'adrenalina delle sfide?
3: Molto bello, ma soprattutto anche il pubblico, cioè l'europeo in casa con i palazzetti pieni di tifosi è una cosa che non capita spesso, quando sei con la nazionale è maggior ragione, no? Rispetto al campionato, quindi ci tenevo tanto a esserci e sono veramente molto molto felice.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E allora appuntamento con la nazionale mercoledì contro la Finlandia alle 21:05, appuntamento invece con tempi supplementari a partire dalle 17. Noi siamo in chiusura, grazie a Danilo Gionta in regia, Francesco Ciafartini alla parte tecnica e ovviamente a Gabriele Brocani. Ci ritroviamo domani.
0: Grazie a te Emanuele Granelli, ci salutiamo con le note di Nelly Furtado, Turn Off the Light. Ciao.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna. I funerali di Sandro Mazzola, i dirigenti della Juventus alle esequie del campione dell'Inter della Nazionale, sono stati applauditi dai tifosi nerazzurri fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dopo che ieri parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo non rispettando il minuto di raccoglimento per Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan Scaroni e per Daniele Massaro. Ci colleghiamo in diretta con Claudio Vigolo a Milano.
4: E la barra di Sandro Mazzola, con adagiata sopra la maglia nerazzurra col numero 8, è uscita dalla Basilica di Sant'Ambrogio 5 minuti fa ed è ancora ferma qui davanti. I tifosi hanno acceso i fumogeni e adesso agitano le bandiere. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Questo è lo striscione esposto dai tifosi, centinaia di persone che sostano dietro le transenne. Sentiamo il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
5: Se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, dignità, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
4: E ora quello del Milan, Paolo Scaroni.
6: Sandro è altro, soprattutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante. Come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
4: C'erano anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ed è stata significativa la presenza dei dirigenti della Juventus dopo il caso degli ultra che si sono voltati durante i minuti di raccoglimento ieri a Torino. Da Milano con Vincenzo Carbutti, linea a voi.
3: Indagato per omicidio, l'autotrasportatore che ha sparato e ucciso un ladro mentre tentava di introdursi nella sua abitazione. Ho sbagliato, ma ero nel panico, ha detto il 35enne. La vittima è un uomo di origine albanese, residente a Torino.
7: La saracinesca del bar è abbassata, non ci sono cartelli davanti, c'è solo tanto silenzio nel luogo in cui lavorava, con la compagna Giovalin Lasri, il 36enne rimasto ucciso a Baldissero d'Alba. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e anche per questo, al momento, i suoi parenti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni. Parla l'avvocato Roberta Sisimbro.
8: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore, sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
7: Lasri aveva anche un figlio piccolo, nel suo passato c'erano dei precedenti specifici, ma il suo legale chiarisce che si tratta di episodi di molti anni fa.
8: I precedenti erano estremamente datati, risalenti nel tempo, si tratta di processi tutti definiti e lui era una persona reintegrata nel tessuto sociale italiano.
7: Difficile capire come siano andate esattamente le cose nella notte tra sabato e domenica. Una mano potrebbe darla l'autopsia, poi eventualmente arriveranno anche le mosse della difesa. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
3: Alle 18 il Presidente della Repubblica Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto. Fra mezz'ora speciale di Radio 1 che seguirà interamente la cerimonia fino alle 19. Le elezioni regionali in Germania, il cancelliere Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle consultazioni di ieri in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino, dove rispettivamente hanno trionfato l'estrema destra di AfD e la Linke. Esclusa però l'ipotesi di dimissioni, voto oltre la mia persona, ha detto Merz. Resta alta la pressione dell'amministrazione Trump su Teheran. In un'intervista alla CNBC, il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato per il 23 settembre un blocco mondiale a tutte le compagnie aeree iraniane. In caso di atterraggio, ha spiegato, non sarà possibile fornire loro carburante né servizi aeroportuali, né vendere loro biglietti, pena l'esclusione dal sistema del dollaro. Giornata molto positiva per le borse europee e scendono i prezzi dell'energia. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi da Milano.
0: Buon pomeriggio, un avvio in rialzo anche per Wall Street oggi con gli indici Dow Jones che salgono dello 0,20% e il Nasdaq più 1,2% grazie proprio al calo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli del tesoro. JP Morgan ha osservato che i flussi di petrolio rimangono sorprendentemente forti nonostante le recenti interruzioni. Il Brent scende a $100 al barile, scende anche il prezzo del gas sotto i 74 euro al megawattora, il 7% meno rispetto a venerdì. In Europa la seduta prosegue positiva, soprattutto a Milano più 1,4%, Francoforte più 1,10%, insieme a Parigi più 0,70%.
2: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 5 maggio 2002. Primo tempo.
9: Tutto il calcio minuto per minuto. A cura di Marco Martegani.
10: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Saxa Rubra. Ultima giornata del campionato di Serie A e si ricomincia da tre. Tre sono infatti le squadre ancora in lizza per lo scudetto e tre quelle che cercano di evitare quel quartultimo posto che significa retrocessione. Saranno sicuramente super volate, 90 minuti di attesa ed emozioni e di ansia per i tifosi e poi sapremo chi sarà il Cipollini del calcio. Questa edizione di Minuto per Minuto si articolerà su tre campi principali, su ognuno dei quali opereranno due cronisti. Una coppia racconterà la gioia per lo scudetto, le altre due la delusione per il mancato raggiungimento del grande traguardo. Da Roma per Lazio-Inter Riccardo Cucchi e Bruno Gentili, da Udine per Udinese-Juventus Livio Forma e Giuseppe Bisantis, da Torino per Torino-Roma Giulio Delfino e Mauro Carafa. E seguiranno poi collegamenti con Brescia e Piacenza, i campi interessati alla zona retrocessione ed infine Milan-Lecce obiettivo Champions League. Da Verona a Parma e Perugia soltanto aggiornamenti da studio, così come per la Serie B e per le due partite di C in schedina. La preziosa opera di collegamento e informazione sarà come al solito assicurata da Filippo Corsini. E allora, via con il calcio, cominciando dall'Olimpico di Roma per Lazio-Inter con Riccardo Cucchi e Bruno Gentili.
11: L'Olimpico in nero-azzurro, 75.000 i presenti, curva sud tutta interista, ma in ogni settore dello stadio, con l'eccezione della nord, tutto l'Olimpico è occupato dai tifosi dell'Inter. Si sono mescolati con quelli della Lazio, le due tifoserie, come tutti sapete, sono gemellati, chiaro lo spirito dei tifosi romani, sostenere la squadra di Cooper, vedremo se sarà così anche al fischio d'inizio. Per l'Inter è una finale, in palio lo scudetto numero 14, ma anche per la Lazio la gara conta molto, in palio c'è l'Europa dalla quale la squadra di Zaccheroni, la sua ultima panchina in bianco-celeste, al momento è fuori. Le formazioni sono quelle annunciate, vediamo quella dell'Inter, Toldo tra i pali, Gresco, Materazzi, Cordoba e Javier Zanetti in difesa, a centrocampo Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio e Conceição, in attacco Ronaldo e Vieri. La Lazio priva di Crespo e Lopez, fuori per infortuni accusati in settimana, si schiera invece così. Peruzzi in porta, poi Stam, Nesta, Couto e Favalli dietro. In mezzo, Poborski, Gianni Chedda, Simeone e Stankovic. Davanti, Inzaghi. Alle cui spalle opererà Stefano Fiori. A bordo campo c'è già Bruno Gentili. A lui dunque il microfono per il racconto delle sensazioni e dell'atmosfera.
12: Né Juve né Roma, Inter campione, lo striscione che campeggia in curva nord, feudo laziale che svela, ma non ce n'era certo bisogno, lo stato d'animo dei tifosi biancocelesti, tutti o quasi schierati con la squadra di Luis Nazario, detto Ronaldo. San Siro è qui allo stadio Olimpico, si è trasferito qui, 70-80 mila voci tutte per l'Inter, una spinta e un sostegno davvero impressionanti. Applausi e cori durante la fase di riscaldamento anche per Bobo Vieri, al quale, come ricorderete, non era stato perdonato nell'estate del 99 il passaggio all'Inter. Non mancano in questa scenografia tutta nerazzurra le scritte polemiche, anche irridenti, nei confronti di qualche dirigente biancoceleste. Una punizione, secondo il nostro punto di vista, forse un po' troppo severa nei confronti della Lazio. Adesso, tra pochissimo, sarà il momento comunque della verità, i giocatori in campo, quando saranno in campo forse nemmeno avvertiranno, sentiranno questa atmosfera, questo clima davvero elettrizzante. Tutta l'Inter ad un passo dallo scudetto è concentratissima qui nel tunnel che mette sul prato dell'Olimpico. A te la linea, Cucchi.
11: E ricordiamo che l'arbitro della gara sarà il signor Paparesta di Bari, che sarà coadiuvato da Babini e Di Valti. La linea a Provenzali.
10: E andiamo a Udine per Udinese Juventus con Livio Forma e Giuseppe Bisantis.
13: Bel colpo d'occhio qui allo Stadio Friuli, dove c'è il tutto esaurito, 35.000 spettatori sugli spalti, 3.000 dei quali venuti da Torino. Dopo la pioggia anche intensa di ieri, il clima è variabile con il sole che si alterna alle nuvole. In questo momento c'è sole pieno, l'Udinese è salva, la Juve continua a mantenere sogni di scudetto, anche se Lippi, parlando delle polemiche della vigilia, ha detto testualmente: mi viene il vomito. Non ci sono novità rispetto alla vigilia. Nella Juve Tudor gioca a centrocampo con Zambrotta in panchina, l'Udinese priva dell'infortunato Bertotto. Questi comunque gli schieramenti ufficiali. Cominciamo dall'Udinese, il portiere De Santis, i difensori Kroldrup, Zamboni, Manfredini e Pieri, a centrocampo Pinzi, Alghera, Marcos Paolo e poi un tridente con Muzzi, Sosa e Di Michele. Risponde la Juve con Buffon tra i pali, i difensori Turam, Ferrara, Giuliano e Montero, a centrocampo Conte, Tudor, Davids, il trequartista a tutto campo e Nedved, le punte Trezeguet, capocannoniere del campionato, e Del Piero, arbitra Rodomonti di Teramo, e la partita numero 137 in Serie A avrà la collaborazione dei guardaline Ricci e Stevanato. A bordo campo per noi c'è Giuseppe Bisantis, che ha assistito, credo, ad una simpatica premiazione. A te la linea.
14: C'è stata prima la premiazione della fondista friulana Gabriella Paruzzi, che è stata premiata dal sindaco della società Tarravisio e dal presidente dell'Udinese Calcio, ma poi ha sorpreso un po' per tutti noi, è risuonato l'inno di Mameli dagli altoparlanti, un Fratelli d'Italia che in molti hanno cantato, e poi sono apparsi parecchie bandiere tricolore dal settore riservato ai tifosi juventini che comunque vada alla sfida dell'Olimpico, a quanto pare ci crede. In quanto poco fa hanno esposto uno striscione dicendo: siete l'orgoglio di tutti noi, rivolto ai loro giocatori. Stadio strapieno alla Friuli, è raro vederlo, tra l'anno 35.000 gli spettatori, a parte il settore riservato ai tifosi ufficiali della Juventus, credo che siano arrivati club e sostenitori da tutta Italia, abbiamo visto targhe automobilistiche anche dal profondo sud Italia, e quindi credo che il 90% degli spettatori presenti sia di fede juventina. Abbiamo visto volti sereni nello staff bianconero a bordo campo fino a poco fa, Boggi e Lippi che parlottavano con un'aria apparentemente serena e tranquilla. È tutto da bordo campo, linea forma.
13: E restituisci la linea Provenzali.
10: Bene, mancano soltanto 2 minuti all'inizio delle partite, dunque i prossimi collegamenti saranno necessariamente più brevi, a partire da quello di Torino, per Torino-Roma con Giulio Delfino e Mauro Carafa.
15: Capello chiede ai suoi grande concentrazione per evitare di avere ulteriori rimorsi e rimpianti in una stagione già di per sé ricca di occasioni perdute. Nel girone di ritorno Torino imbattuto in casa, Roma vai vittoriosa lontano dall'Olimpico. Camolese recupera Lucarelli e Galante, ma deve rinunciare a Bucci, Fattori e Delicari. La Roma senza Totti, Zago e Assunção. Vediamo subito le formazioni prima di dare la linea a bordo campo. Il Torino con Sorrentino, Garzia, Martinelli, Galante, Comotto, Asta, Vergassola, Coè, Castellini, Lucarelli e Franco in attacco. Per la Roma Antonioli, Panucci, Samuel, Aldair, poi Candelà, Cafu, Tommasi, Emerson, in attacco Del Vecchio, Montella e Batistuta. Piove sul Delle Alpi, la linea Mauro Carafa a bordo campo.
16: Sì, è ripreso a piovere in maniera piuttosto insistente nell'ultimo quarto d'ora, ma il terreno in ottime condizioni, tranquillamente ha assorbito la pioggia dei giorni scorsi, 3 giorni di pioggia su Torino, atmosfera annacquata anche per quanto riguarda il tifo romanista, sono pochi, solo 2.000 rispetto agli 8.000 previsti alla vigilia, e c'è anche uno striscione abbastanza polemico: siamo qua in rispetto della nostra storia, i soliti noti. Dall'altra parte grande entusiasmo nella curva granata, saluteranno una squadra che potrebbe riapprodare in Europa dopo 8 anni, e quindi Asta poco fa è andata a salutare la curva panatona. A te la linea.
15: Noi giriamo subito la linea Provenzali, ricordando che comunque il Torino è già qualificato per l'Inter Toto. A te Provenzali.
10: Scaletta degli interventi: Roma, Udine, Torino, Brescia, Piacenza e Milano. La linea all'Olimpico per Lazio-Inter.
17: Le squadre sono già entrate in campo, tra poco avrà via dunque la gara dell'Olimpico. Curva Nord molto polemica, con alcuni biancocelesti a nome dei quali, pronunciati dallo speaker, si è lasciato andare a sonori fischi, i più vivaci nei confronti del tecnico biancoceleste Zaccheroni. Squadre che sono pronte, squadre che invertono il campo adesso. La Lazio attaccherà verso sinistra nel primo tempo, dunque sotto la curva nord, maglia celeste per la squadra romana che indossa calzettoni e calzoncini bianchi, maglia strisce verticali nero-azzurre invece per la formazione di Hector Cooper, che indossa calzettoni e calzoncini neri. Poco prima del fischio d'inizio ancora un intervento da bordo campo, Gentili, per le ultimissime anche sul piano, diciamo così, delle emotività.
18: Emotività altissime, tensione che si legge sul volto di tutti i giocatori, in particolare naturalmente di quelli dell'Inter che batterà il calcio d'inizio. A proposito di quello che dicevi poco fa, eloquenti gli striscioni degli ultra che hanno assegnato ad ogni
12: ogni giocatore della Lazio un voto, una specie di promossi e bocciati hanno fatto attraverso appunto le pagelle dei tifosi. Ma adesso tutto è pronto, un misto di bianco celeste e nerazzurro contrassegna lo Stadio Olimpico, tutto è pronto per questa attesissima sfida, mentre Cooper chiama a sé Di Biagio gli ultimi consigli prima di partire. A te la linea.
13: E guardiamo anche come sono composte le panchine. In quella della Lazio troviamo Marchegiani, Negro, Pancaro, Colonese, Cesar, Baggio ed Evacuo. In quella dell'Inter invece sono pronti Fontana, Sorondo, Serena, Dalmà, Seedorf, Emre e Callon. Tutto è pronto. Inter che batterà il calcio di avvio, che attaccherà verso destra sotto la curva che è presidiata dai suoi sostenitori, davvero tanti questo pomeriggio all'Olimpico, i tifosi dell'Inter. Sul punto di battuta ci sono Vieri e Ronaldo. Ricordiamo che l'Inter è schierata con Toldo, Crespo, Materazzi, Cordoba, Gliar, Zanetti, Recoba, Cristiano Zanetti, Di Biagio, Concesao, Ronaldo e Vieri. È iniziata adesso la partita e l'Inter sta manovrando il pallone all'altezza della sua metà campo. Inter che porta avanti la sfera, c'è un lancio sulla fascia, vediamo la fuga all'inseguimento del pallone che viene raggiunto adesso da Javier Zanetti, subito attaccato in avanti per Vieri che cerca di incunearsi tra due difensori. Fernando Couto lo anticipa, gli mette la palla fuori, la rimessa con le mani in favore dei nerazzurri sta per essere effettuata da Javier Zanetti all'altezza del vertice basso dell'area di rigore della Lazio. Zanetti indietro per Di Biagio che è attaccato, ancora Javier Zanetti indietro con Cordoba che riceve il pallone, viene pressato da Simone Inzaghi, unico attaccante della formazione biancoceleste. Palla indietro per Materazzi.
19: Juve in vantaggio, Trezeguet di testa su un cross dalla destra, ancora una volta sotto misura il campione francese, a meno di due metri dalla porta, insaccato colpendo dall'alto in basso. Giocatori bianconeri ora che compiono un mezzo giro d'onore andando dalla parte dei propri tifosi. Cambia il risultato dopo un minuto e mezzo allo Stadio Friuli. Juventus 1, Udinese 0, il gol di Trezeguet, la linea torna all'Olimpico.
13: Ammutolito l'Olimpico, naturalmente riparte nero-azzurra la notizia che è stata fornita da Livio Forma. Adesso naturalmente tra poco ci collegheremo ancora con Udine, intanto è stato fermato in fuori gioco Cristian Vieri e c'è una calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo al primo minuto di gioco qui all'Olimpico, 0-0 tra Lazio ed Inter, punizione battuta dalla squadra biancoceleste, la palla è lunga per Inzaghi che aveva anticipato la Materazzi e dunque l'Inter che cerca al momento di tornare in possesso della palla, lo fa con Cristian Vieri. Seguiamo questo attacco del Inter che viene frenato dal recupero abbastanza efficace in pressing da parte dei centrocampisti laziali. E allora un minuto e 30 trascorsi dal fischio d'inizio, 0-0 all'Olimpico tra Lazio ed Inter e linea che va ad Udine.
19: C'è un lancio per Sosa anticipato da una bella presa del portiere della Juventus Buffon. Inedita la divisa della Juventus, gioca con una maglia nera, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, invece tradizionale la divisa dell'Udinese, maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni neri. Ora il pallone torna nella metà campo bianconera, Juventus che è andato in vantaggio praticamente alla prima azione. Dopo un minuto e mezzo c'è stato un cross dalla destra di Conte all'altezza del vertice dell'area piccola, all'altezza del palo sinistro della porta dell'Udinese. È entrato di testa Trezeguet, ha colpito dal basso verso l'alto e ha mandato il pallone in rete, sbloccando il risultato, ripeto, dopo un minuto e 30 secondi. Ora seguiamo un'azione offensiva da parte della squadra bianconera con Thuram sulla fascia di destra, il tocco centrale per Tudor che gioca a centrocampo. Il croato cambia il fronte del gioco andando sulla sinistra a Montero. Tutti i giocatori sono nella metà campo dell'Udinese in questa fase. Lancia in avanti per Davids, controllo difficoltoso da parte dell'olandese, mantiene il controllo di palla però ancora in avanti. Caparbio, Nedved, molto motivata la Juve, lancio di Nedved in avanti, c'è un retropassaggio da parte di Koldrup e poi il portiere De Santis dell'Udinese che mette il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Juventus dunque in vantaggio dopo solo un minuto e mezzo. Retropassaggio a seguire per Buffon. Sentiamo brevemente le dichiarazioni, quello che ha da dire da bordo campo Giuseppe Bisantis.
12: Ci crede la panchina della Juventus perché al gol Lippi che fuma il suo sigaro ha buttato il sigaro sul prato, si è alzato ed è andato ad esultare coi suoi, insomma è scattato come una molla, quindi la Juventus ci crede ancora, è prestissimo per fare calcoli, dunque non li facciamo. A te la linea.
19: La Juventus comunque è molto motivata che praticamente dall'inizio della partita gioca nella metà campo della squadra friulana. Linea Torino.
15: A Torino si gioca da 3 minuti e mezzo, perfetta coincidenza di tempi con l'Olimpico di Roma. Ci sembra di capire che invece a Udine sia cominciata una trentina di secondi prima la partita. È 0-0 fra Torino e Roma, sta piovendo sulle Delle Alpi, nulla di particolare da segnalare in questi 3 minuti e mezzo di gioco. La Roma è costantemente presente nella metà campo delle Torino. Adesso sono i Granata che battono un calcio di punizione con Galante che è stato recuperato, le sue condizioni fisiche erano precarie assieme a quelle di Lucarelli, entrambi sono comunque sul terreno di gioco. È lo stesso Galante che adesso allunga il pallone, termina in fallo laterale, seguirà vedremo soltanto questa azione prima di dare la linea Brescia. Cafu all'indietro per Samuele ancora all'indietro per Antonioli, va per le lunghe, dunque l'azione della Roma che in maglia bianca, Torino in maglia granata. 0-0 il punteggio, quarto minuto di gioco, linea Brescia.
20: A Brescia la partita è cominciata da 4 minuti, 0-0 il punteggio, il Brescia ha già battuto un calcio d'angolo senza esito. Rapidamente le formazioni, il Brescia con Castellazzi, Petruzzi, Mangone, Antonio Filippini, Calori, Iliana, Schopp, Emanuele Filippini, Toni, Baggio, Bacchini. Il Bologna in maglia gialla, Bologna che attacca con Crusi in avanti. Attenzione signori, in area di rigore il tiro, la grandissima parata e poi signori fallisce clamorosamente il gol. Palla sul fondo al quarto minuto, 20° secondo, la formazione del Bologna che gioca, lo ripeto, in maglia gialla. Pagliuca, Zaccardo, Castellini, Brioschi, Fresi, Tarantino, Pecchia, Brighi, Cruz, Zauli, signori, signori che ha fallito al quarto minuto e mezzo, un gol clamoroso, sotto misura, linea Piacenza.
21: E mi dai la linea mentre Gautieri per il Piacenza va a colpire un clamoroso palo con un colpo di testa da non più di 7-8 metri, difesa del Verona letteralmente in bambola, prima vera occasione della partita. Palo di Gautieri quando siamo arrivati a 5 minuti dall'inizio della partita, la situazione dunque è ancora di 0-0, maglie con i colori tradizionali, giallo-blu quella del Verona, bianco-rossa quella del Piacenza che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Un avvio piuttosto morbido su entrambi i fronti, poi la conclusione un attimo fa di Gautieri che ha mandato la palla a stamparsi contro il palo alla destra del portiere avversario. Guardia strettissima dei difensori del Verona nei confronti del cannoniere Hübner. 5 primi, 40 secondi, 0-0 la linea a San Siro.
15: Sesto minuto di gioco nel primo tempo a San Siro, punteggio ancora fermo sullo 0-0 dopo 15 secondi, Milan in avanti con Serginio, cross in mezzo, il colpo di testa, botta sicuro da parte di Inzaghi, il miracolo di Frezzolini che mette palla in angolo, ora c'è Gattuso in avanti che va a subire fallo da un avversario, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan che è partito decisamente in attacco nel tentativo di sbloccare nel più breve tempo possibile il punteggio. Assistiamo a questo calcio di punizione, c'è Pirlo sul pallone, deve rettificare la posizione però della sfera così come gli indica De Sanctis, tutto è pronto per il cross in mezzo, grandissima ressa all'interno dei 16 metri del Lecce con Quaresca che va a dare disposizione ai propri compagni di reparto, la rincorsa da parte di Pirlo con il pallone che sta per spiovere in area, ancora qualche secondo d'attesa, ecco Pirlo che è pronto a battere il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, cerca di arrivare Calazza sul secondo palo, rete, il gol del Milan esattamente al sesto minuto e 30 secondi con Calazza, cambia quindi il punteggio a San Siro, Milan 1 Lecce 0 al sesto minuto, Calazza in linea allo studio.
22: Due aggiornamenti in Serie A, a Parma il Venezia in vantaggio, Parma 0 Venezia 1 il gol di Maniero al decimo minuto, e a Perugia il Perugia in vantaggio, Perugia 1 Fiorentina 0, marcatore Bazzani al nono.
19: Doppio della Juventus, azione di contropiede esemplare, Trezeguet pallone poi diagonale da sinistra a destra, Del Piero è entrato in area di rigore con un pallone, diciamo un tiro raso terra, trafitto il portiere dell'Udinese all'altezza del palo di destra, quindi la Juventus raddoppia all'11°, ma una Juventus che aveva rischiato di subire un gol al sesto minuto, partita vera anche qui allo Stadio Friuli, quando Di Micheli dopo un dribbling su due difensori, Turam e Iuliano, ha calciato incredibilmente a lato da posizione molto favorevole, quindi il contropiede che vi abbiamo descritto della Juventus all'altezza della metà del campo, Trezeguet ha ricevuto il pallone, lo ha lanciato in avanti sulla destra Del Piero, l'ha controllato il giocatore con il numero 10 della Juventus, è entrato in area di rigore e con un perfetto diagonale rasoterra di destro ha infilato il portiere dell'Udinese, quindi partita fino a questo momento in discesa per la squadra bianconera. Da bordo campo Bisantis.
23: Ancora grande esultanza da parte della panchina, in particolar modo di Lippi, un episodio curioso segnaliamo, il segnalino è intervenuto per far arretrare Lippi e i componenti della panchina che erano entrati in campo, però poi alla fine con un sorriso ha detto oggi vi capisco, a tra linea.
19: D'accordo, e allora ricordiamo il minuto, 11 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo Stadio Friuli, Udinese 0, Juventus 2, linea Torino.
15: E credo che dovesse concludere Roma o sbaglio?
24: No, Roma aveva già passato la linea, allora, Udine.
15: Siamo all'11° alle Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma nel periodo non collegato, palla gol per la Roma al 7° minuto, adesso la Roma in area di rigore, Battistuta non riesce ad arrivare su un traversone dalla sinistra da parte del Vecchio, esce prima dell'attaccante, dell'intervento dell'attaccante della Roma Sorrentino a bloccare il pallone, dicevamo al 7° minuto, palla gol per la Roma, l'unica dell'incontro fino a questo momento, buono scambio tra Battistuta e Montella, Montella si è presentato solo davanti a Sorrentino ma è stato decisivo il recupero in scivolata del giovane difensore centrale centrale Martinelli che è riuscito ad evitare il peggio per il proprio portiere. Tutto qui sinora, ha smesso di piovere, il terreno sta reggendo, adesso c'è un fallo laterale a favore della Roma battuto da Cafu per Montella.
1: Inter in vantaggio, Cristian Vieri, c'è stato un calcio d'angolo eseguito da Recoba, un'uscita infelice da parte di Peruzzi che sembrava sicuro nella presa, Peruzzi invece ha perso il pallone, in agguato c'era Cristian Vieri, da pochi metri ha messo in porta per il vantaggio della formazione nero-azzurra. Siamo alla 12esimo minuto di gioco, Lazio 0, Inter 1, a te la linea.
15: 0-0 fra Torino e Roma, la linea passa a Brescia.
4: A Brescia il 13esimo minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, attacca il Brescia, ha già battuto due calci d'angolo, all'ottavo minuto una punizione calciata da Baggio è stata ribattuta sulla linea di porta, postato sul primo palo dal portiere bolognese Pagliuca. Attacca adesso la formazione di Guidolin, Cruz perde un pallone, lo recupera il Brescia, ma c'è un intervento di Collina che comanda un calcio di punizione in favore della formazione bolognese. 13 minuti 0-0 fra Brescia e Bologna, la linea Piacenza.
21: Dove siamo un minuto avanti, il 14esimo 0-0 tra Piacenza e Verona.
5: A San Siro il quarto d'ora il Milan in vantaggio per 1-0 su Lecce in virtù della rete messa a segno al settimo minuto da Calazze. Milan che ha avuto esattamente 4 minuti fa l'opportunità per il raddoppio, grande azione di Shevchenko sul settore di sinistra, cross in mezzo per Inzaghi che da pochi metri non è arrivato per la deviazione vincente. Milan comunque molto motivato, molto pericoloso in particolare sulla corsia di sinistra sull'asse Pirlo Serginio, la squadra di Carlo Ancelotti riesce a creare le occasioni migliori, è andato al tiro pericolosamente al nono anche Gattuso, pallone che è finito fuori, mentre adesso c'è un'ingenuità difensiva di Chamot che riesce comunque a guadagnare un calcio di punizione all'altezza della propria metà campo. Minuti di gioco 15 in questo istante nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio
24: Lazio Inter.
1: Il tiro di Ronaldo dal limite dell'area di rigore dopo una bella fuga di Recoba, palla alta, niente da fare anche al 14esimo. Un minuto fa Di Biagio ha provato la conclusione da fuori, la palla è uscita oltre la traversa, ma l'Inter è in vantaggio, Inter in vantaggio al 12esimo minuto del primo tempo grazie a Cristian Vieri, ma grazie soprattutto ad un errore abbastanza vistoso da parte di Peruzzi che, ripetiamo ancora, su un corner, sullo spiovente battuto da Recoba, sembrava in anticipo su tutti, aveva bloccato il pallone che poi ha perso sulla linea di porta, c'era Cristian Vieri che ha messo dunque in rete per l'1-0 in favore dell'Inter. Ancora Ronaldo cerca il tiro, cerca di incrociare, non inquadra la porta che esce sul fondo sfiorando il palo alla destra del portiere biancoceleste. Dunque Inter in vantaggio, siamo al 15esimo adesso, 1-0 per i nerazzurri. Sentiamo il bordo campo, Gentili.
6: Un boato indescrivibile ha accompagnato il 22esimo gol in campionato di Cristian Vieri, un boato che ci ha ricordato quello che salutò il gol scudetto il 28 maggio 89, quello dell'ultimo scudetto vinto dall'Inter di Matteus su punizione contro il Napoli. Da sottolineare la determinazione, la rabbia con cui sta giocando l'Inter, giocatori che vanno a 100 all'ora, te la linea Cucchi.
1: E sicuramente c'è una diversità di motivazioni evidenti, anche se la Lazio sta comunque dando fondo al suo impegno con serietà. Ripetiamo però, l'errore di Peruzzi ha sicuramente favorito il gol di Cristian Vieri, errore naturalmente assolutamente un infortunio vero da parte del portiere della squadra biancoceleste. Intanto la classifica è cambiata, ma c'è l'attacco dell'Inter che seguiamo, al limite c'è l'anticipo su Cristian Vieri operato da Fernando Couto che chiude questo ennesimo attacco da parte della squadra nerazzurra. Per qualche istante, per qualche minuto la Juventus era passata in testa alla classifica con 71 punti, adesso la situazione è cambiata nuovamente, in testa c'è l'Inter con 72, segue la Juventus con 71, la Roma sta pareggiando dunque a quota 68, ma c'è un attacco del Lazio con Stankovic, il suo cross viene deviato sul fondo dall'intervento da parte di Cordoba, c'è dunque un calcio d'angolo in favore della formazione biancoceleste, subito battuto, ancora Lazio con Stankovic che viene però anticipato, palla che viene inseguita e raggiunta da Stefano Fiore che si porta all'altezza della tre quarti sinistra e scambia ancora con Stankovic, posizione irregolare però quella assunta dal giocatore jugoslavo, peraltro è stata anche individuata con grande prontezza dal signor Ivaldi, e dunque c'è l'intervento dell'arbitro Paparesta che segna un calcio di punizione in favore della formazione nero-azzurra. Siamo giunti al 17esimo minuto di gioco all'Olimpico, ricordiamo ancora l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 1-0 dopo la rete siglata al 12esimo da Cristian Vieri, linea d'Udine.
19: Dove siamo tutti al 18esimo, la Juventus in vantaggio per 2-0 sulla squadra friulana grazie ai gol messi a segno al primo minuto da Trezeguet, all'11esimo da Del Piero. È partita vera perché l'Udinese non ci sta a perdere, partita caratterizzata da diversi spunti nel periodo non collegato. Udinese vicino al gol, bella azione sulla sinistra di Di Michele che ha superato in di slancio Turam, è andato sulla linea di fondo, toccato centralmente, il tiro di Sosa è stato rimpallato da Giuliano che è anche rimasto infortunato nell'occasione, è stato un paio di minuti fuori dal terreno di gioco, poi ha ripreso la posizione al centro della difesa. Juventus in avanti ancora con Nedved, lato corto di sinistra dell'area di rigore, tenta il dribbling, giocatore cieco, viene chiuso da Kroldrup, poi dal pallone sulla sinistra a Davids, poi ancora Pinzi che mette il pallone in fallo laterale sotto al tribuno opposto alla nostra postazione. Siamo circa 20 metri dalla bandierina del calcio d'angolo. L'arbitro ha segnato questa rimessa laterale alla squadra juventina. Si carica di votare la rimessa all'uruguaggio Montero. In questa fase tutti i giocatori sono nella metà campo friulana. Scambio con Del Piero, ancora Montero, lungo l'audi sinistra. Arretra, altro retropassaggio per Tudor. Alza la testa il croato, centralmente servito Conte, tenta il triangolo con Davis che cambia il fronte del gioco dando a Thuram. Manovrano con una ragliatella di passaggi a centrocampo i giocatori juventini. Trezeguet indietro ancora, servito Tudor, indietro ancora per Ferrara, altro retropassaggio addirittura fuori dall'area di rigore. C'è il portiere Buffon che aggancia il pallone con il piede destro all'altezza della lunetta, lo consegna a Giuliano. Juventus dunque in vantaggio per 2-0 allo stadio Friuli. Linea a bordo campo a Giuseppe Bisantis.
23: Solo per segnalare la reazione della panchina della Juve quando Riccardo Cucchi e Bruno Gentili hanno comunicato il gol di Vieri, scoramento, vero e proprio scoramento. C'è una panchina annessa, quella ufficiale della Juve, dove ci sono i giocatori non disponibili. Riconosciamo Maresca, Salas, Rampulla, Cristian Zenoni e Maresca.
19: Il pareggio della Lazio, il pareggio della Lazio esattamente al 19° minuto di gioco. C'è stata un'azione offensiva sulla fascia di sinistra, un cross in area di rigore sul quale è arrivato Poborski in anticipo su Stefano Fiore e ha battuto con prontezza. Palla che è stata peraltro deviata da Toldo, non è riuscito a bloccarla. Siamo giunti al 20°, dunque confermiamo parità all'Olimpico. 1-1 tra Lazio ed Inter, la rete del pareggio bianco-celeste del giocatore ceco Poborski. A te la linea.
23: Prendo la linea dal bordo campo delle Friuli perché cambia completamente il comportamento dei panchinari della Juve. Maresca, l'uomo che c'ha la radiolina, le cuffie, si è messa a urlare Poborski, Poborski, e tutta la panchina della Juve si è agitata, si è rianimata anche la curva juventina che sembrava aver accusato il colpo. Lippi resta in piedi, sì, ha effettuato un cenno di esultanza, però nello stesso tempo è rimasto in piedi, sa che la partita è ancora lunga. Gli uomini della panchina comunque esultano tutti, linea Livio Forma.
19: 21° del primo tempo, Udinese 0, Juventus 2.
24: Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Verona, Parma e Perugia.
22: A Verona, Chievo, Atalanta 0-0, Altardini, Parma 0, Venezia 1 e a Perugia, Perugia 1, Fiorentina 0.
24: Bene, torniamo a Roma allora, all'Olimpico per Lazio-Inter.
19: Dunque è cambiato il punteggio all'Olimpico, di nuovo a parità, 1-1 tra Lazio ed Inter. Naturalmente è cambiata anche la classifica. In questo momento la Juventus che comanda con 71 punti, segue l'Inter a 70. C'è un calcio d'angolo in favore della squadra nerazzurra. Poi sentiremo naturalmente il bordo campo, il cross effettuato da Recoba e il gol! Ancora l'Inter in vantaggio, questa volta con Materazzi che ha corretto sotto misura di testa, uno spiovente preciso, peraltro già indirizzato nello specchio della porta, e l'Inter si riporta in vantaggio. Ripetiamo ancora, ma forse l'ultima deviazione è stata effettuata da Cristian Vieri più che da Materazzi. Cercheremo di essere più precisi anche con il supporto del bordo campo. C'è stato un cross, ripetiamo, da calcio d'angolo effettuato da Recoba e poi è sbucata la testa forse di Vieri prima di quella di Materazzi, che ha messo alle spalle del portiere bianco-celeste
0: Di Biagio sul primo palo. È uno schema dell'Inter, è arrivato prima degli altri sul primo palo, sul corner proprio, lo ha chiamato Recoba, l'ex giallorosso si è proiettato all'altezza dell'angolo alto dell'area.
21: Volpi,
0: del portiere
21: Volpi per il vantaggio del Piacenza sul Verona quando siamo arrivati al 25° minuto. Siluro su calcio di punizione dal limite, palla imprendibile per il portiere Ferron. Piacenza 1 Verona 0, il gol di Volpi a Telarina.
0: E dunque dicevamo, Di Biagio ha girato all'altezza del primo palo e questa volta Peruzzi non poteva nulla contro la girata perfetta d'incontro da parte dell'ex giallorosso, il migliore in campo fino a questo momento.
19: C'è
0: attenzione.
19: Simone Inzaghi, limite dell'area di rigore fermato, posizione irregolare segnalata l'attaccante della Lazio. A te Gentili ancora
0: i consigli, le raccomandazioni di Cooper. Il primo consiglio proprio nei confronti di Biagio: deve giocare il pallone con maggiore calma, deve far circolare di più il pallone, e poi a tutti i compagni di squadra di cercare con maggiore insistenza con Sesau sulla destra, che è il giocatore dell'Inter che gode di maggiore libertà. Di Biagio si è tolto la maglietta, è andata a festeggiare sotto la curva presidiata dai tifosi dell'Inter. L'abbraccio caloroso di tutti, anche di Cooper. Vieri
19: la conclusione con il sinistro, alta oltre la traversa, effettuata dal limite dell'area di rigore. Ha cercato la soluzione personale Cristian Vieri, ha colpito troppo sotto il pallone che si è alzato, dunque è cambiato ancora il punteggio. L'Inter è passata nuovamente in vantaggio 2-1 e ricordiamo la successione delle reti: al 12° vantaggio nero-azzurro con Vieri, 19° il pareggio della Lazio con Poborski, 24° Di Biagio che ha corretto in rete sotto misura uno spiovente da calcio d'angolo effettuato da Recoba. Peruzzi intanto esce, si scontra con Cristian Vieri che rimane a terra. Peruzzi che ha anticipato l'avversario, non ha potuto però evitarlo, mette la
17: la palla fuori e poi va a scusarsi con il compagno. Vieri, ripetiamo, a terra nell'area di rigore della formazione biancoceleste, e naturalmente con il gol di Di Biagio cambia anche la classifica della Serie A. L'Inter torna nuovamente al comando della classifica provvisoria con 72 punti e segue la Juventus tutta lunghezza a 71. Adesso il gioco è fermo e pertanto, ribadendo il punteggio parziale all'Olimpico, Lazio 1, Inter 2, cediamo la linea allo Stadio Friuli.
22: Raddoppio del Perugia al 29esimo, il marcatore Zemaria direttamente su calcio di punizione, Perugia 2, Fiorentina 0.
19: Lo Stadio Friuli è il 27esimo del primo tempo, risultato sempre invariato, Udinese 0, Juventus 2, i marcatori per la Juventus, Trezeguet al primo minuto e Del Piero all'11esimo, poi la linea va al Dele Alpi.
15: 29esimo, ancora 0-0 fra Torino e Roma, nelle gare Scudetto è l'unica partita questa in cui non si è segnato ancora un gol, adesso prova la Roma con Tommasi, il suo cross viene deviato in falo laterale, si riprenderà con una rimessa in gioco a favore della formazione di Capello che sta per essere battuta da Cafu. Vicino a Cafu c'è Tommasi che chiama palla, Cafu ancora non si decide però a rimettere il pallone in gioco, lo fa in questo momento indirizzando il pallone all'altezza del vertice destro dell'area di rigore dove Montella viene però anticipato dal capitano Granata. Asta indubbiamente fra i migliori in campo in questa prima mezz'ora di gioco, scende Asta 4 contro 4, Asta continua a portare palla ormai vicino al limite dell'area di rigore, il servizio per Lucarelli, una finta con il destro poi a rientrare con il sinistro, spazza via Samuel a liberare l'area di rigore giallorossa. 0-0 il punteggio nel periodo non collegato, Roma insidiosa su calcio d'angolo battuto da Candela ma Panucci non è riuscito a centrare lo specchio della porta e deviando di testa il pallone, adesso dura entrata di Samuel su Asta che rimane impunita, tre ossi invita i giocatori a continuare il gioco, forse dopo potrebbe anche estrarre il cartellino giallo nei confronti di Samuel e si riprende invece con un calcio di punizione, nessuna munizione per i giocatori della Roma, calcio di punizione a favore della formazione di Capello che verrà battuta a un paio di metri fuori dall'area di rigore. 0-0 il punteggio, siamo alla mezz'ora linea Brescia.
20: A Brescia mezz'ora di gioco anche qui, 0-0 il punteggio al 24esimo da Bacchini a Toni, rovesciata volante del centravanti bresciano fuori di pochissimo, ma Bologna vicino al gol al 26esimo, a vuoto l'uscita di Castellazzi, di testa Zauli mette fuori davvero di un niente, ammonito Brioschi per gioco pesante, 30 secondi fa debole conclusione di Schopp per il Brescia bloccata a terra da Pagliuca, attacca adesso la formazione di Casa che recupera un pallone con Schopp, il servizio per Toni, palla a Roberto Baggio, l'appoggio laterale questa volta sbagliato, può recuperare il Bologna, 30 minuti 40 secondi di gioco al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea Piacenza.
2: Piacenza 1, Verona 0, siamo entrati nel 32esimo minuto, ricordiamo che la partita è stata sbloccata dall'Eurogol di Volpi realizzato su calcio di punizione dal limite al 25esimo, la punizione era stata accordata per un fallo ai danni di Hubner. Il Piacenza appare più vivo, il Verona cerca di reagire, si è spinto in avanti in questi minuti di tempo non collegato, ma probabilmente non ha ancora assorbito psicologicamente la svolta della partita. Un calcio d'angolo in favore della formazione di Malesani, con palla che si è persa dall'altra parte oltre la linea di fondo, rimessa affidata al portiere del Piacenza Guardalben, Piacenza che conduce sul Verona per una rete a zero grazie al gol di Volpi al 25esimo minuto, i minuti sono 32 adesso, la linea torna a San Siro.
3: Il Milan usufruisce di una rimessa laterale a sinistra con Serginio, Milan che al 29esimo ha colto una traversa con il solito Pippo Inzaghi, azione travolgente a destra di Shevchenko, pallone in mezzo con l'esterno del piede Inzaghi sulla parte alta della traversa, un minuto più tardi però è stato il Lecce ad avere una buona opportunità con Tonetto sul settore sinistro, il cross in mezzo dove era appostato Vugrinez, la deviazione volante con il sinistro però ha sorvolato di un paio di metri la traversa della porta difesa da Biati, Milan che si scopre presso il fianco così contropiede della Lecce come adesso con Vugrinez costretto a saltare però un paio di avversari di ritorno, poi Giacomazzi addomestica il pallone, cerca di darlo ancora a sinistra all'indirizzo di Toretto, il colpo di testa in avanti, si trova però in posizione di offside, il giocatore uruguaggio si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Milan quando i minuti di gioco sono 33 nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio.
24: Ed ora un giro con interventi più brevi cominciando dall'Olimpico per Lazio-Inter.
17: Calcio d'angolo per l'Inter, lo seguiamo, la palla crossata in mezzo, c'è un colpo di testa da allontanare da parte di Fernando Couto e l'Inter che insiste ancora mantenendo il possesso palla sulla fascia, Sergio Conceição ancora una cross in mezzo, Ronaldo di testa non inquadra la porta, palla lontanissima sul fondo, siamo giunti al 33esimo, l'Inter è in vantaggio sulla Lazio per 2-1, Inter che è stata pericolosissima, minacciosa anche al 30esimo, lunga fuga del velocissimo Recoba che poi è arrivato praticamente all'altezza della linea di fondo, ha crossato in mezzo, Peruzzi in tuffo, allontanato il pallone che è finito nei pressi di Ronaldo anticipato da Gianni Chedda, regolarmente secondo l'arbitro, qualche dubbio invece da parte nerazzurra e su questo episodio vorremmo sentire anche l'opinione dei Gentili.
18: su questo episodio c'è tra l'altro una curiosità da rivelare. Tutta la curva laziale in coro ha chiesto a Papa Resta di assegnare il calcio di rigore, ma lo diceva seriamente all'Inter. Così, quindi un momento di poca sportività, diciamo. Comunque, per quanto riguarda invece le strategie, Cooper adesso ha cambiato la sua tattica, ha chiesto a Di Biagio e a Zanetti di servire con maggiore insistenza, con maggiore frequenza Recoba a sinistra, che è in formissima, è stato autore di due discese davvero impressionanti, ha percorso palla a piede circa 60 metri, due volte quasi di seguito, quindi da destra a sinistra si è spostato all'asse di gioco dell'Inter. A te la linea, Riccardo Cucchi.
7: C'è un calcio di punizione in favore della Lazio, lo seguiremo, poi naturalmente cederemo la linea alla Friuli, palla che viene collocata ai 25 metri, 28 fuori con Papa Resta, che adesso ha posizionato la barriera a 9,15 metri e sta catechizzando i giocatori nerazzurri affinché non si muovano prima dell'esecuzione. Stam potrebbe essere l'uomo incaricato di battere, il tocco è per lui, batte con il destro, palla centrale bloccata senza difficoltà da Francesco Toldo. Siamo al 34esimo, Lazio 1 Inter 2, linea d'Udine.
19: Dove siamo tutti a 35esimo, la Juventus è sempre in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, ma un Udinese che si è fatta vivace nel periodo non collegato è andata anche vicino al gol al 34esimo, quando su un tentativo di anticipare Muzzi di testa Montero per poco non ha insaccato il pallone nella propria rete. È stato bravissimo il portiere Buffon a intervenire.

0: 55 dell'Udinese, giocatore brasiliano, scatta la bandierina del guardalinee che opera sotto la tribuna opposta alla nostra postazione, il signor Stevanato, quindi calcio di punizione a favore del Juventus. Buffon, il tocco sulla sinistra per Montero, da bordo campo sentiamo Giuseppe Bisanti.
1: No, solo per dire che la panchina juventina è ammutolita un po' come lo stadio, c'è un'atmosfera quasi come se ci fosse un brutto presentimento, anche Lippi e il suo vice non commentano più le fasi della partita, si aspettano solo notizie dallo stadio Olimpico.
0: Allora ribadiamo il risultato al 36esimo del primo tempo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2, la linea va a Delfino.
2: Serie B, non Ischedina, raddoppio del Crotone, Crotone 2 Genoa 1, al 34esimo De Florio.
3: 35esimo al Delle Alpi, ancora 0-0 fra Torino e Roma, partita vera, anche spigolosa, dura per certi versi, poco fa scontro tra Samuel e Lucarelli, il difensore della Roma ha forse allargato un po' troppo il braccio nel gioco aereo, ha colpito con il gomito l'arcata sopraccigliare di Lucarelli che si è fatto medicare adesso a bordo campo, perdeva sangue ma adesso ha recuperato la sua posizione sul terreno di gioco, mentre Samuel si sta toccando il gomito, evidentemente è stata davvero dura la botta, lo scontro fra i due giocatori. Adesso è la Roma che sta giocando sul settore di sinistra con Candelà, Montella di sponda, all'indietro per Tommasi, avanza Panucci, si sovrappone l'ex milanista, riceve il pallone in questo momento, va al cross, finta il cross con il destro, scarica poi il sinistro cerca il tiro a rientrare, Panucci con palla che però termina alta di parecchio sopra la traversa. Siamo al 36esimo minuto, ancora 0-0 fra Torino e Roma al Delle Alpi, linea Brescia.
4: A Brescia 36 minuti 25 secondi 0-0 il punteggio, ha ripreso a piovere con una certa insistenza al 35esimo, Pagliuca è stato nuovamente impegnato da Roberto Baggio su calcio di punizione, il portiere del Bologna si è riscattato deviando in calcio d'angolo, poi cartellino giallo per Iliana, intervento falloso su Zauli, attacca la formazione del Bologna che sta concedendo sempre meno spazio alle iniziative bresciane. 37 minuti al Rigamonti, Brescia 0 Bologna 0, linea a Piacenza,
5: dove invece i minuti sono 38, il Piacenza è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0, ma è cresciuta di intensità la reazione del Verona. Verona due volte pericoloso con Mutu al 36esimo ed al 33esimo, in entrambe le circostanze il portiere avversario ha sfoggiato due grossi interventi, il Piacenza ha risposto con uno spunto di Di Francesco fermato in extremis da Ferron. 37 primi 30 secondi 1-0 del Piacenza sul Verona, la linea torna a Milano.
4: 9 minuti di gioco sono quasi 38 nel corso del primo tempo, il Milan è in vantaggio su Lecce per 1-0 in virtù della rete messa a segno al sesto da Calazze, ancora Milan in avanti con lo stesso Calazze quasi sulla linea di fondo, è pronto al traversone, decide di fermarsi accanto a te Serginho, finta un colpo di tacco, poi avanza, entra in area di rigore, il pallone in mezzo, c'è l'anticipo di Savino su Shevchenko, il Milan sta giocando veramente molto bene, molto pericoloso sulle corsie esterne, fino a questo momento né Inzaghi né Shevchenko hanno saputo tradurre con i gol la gran mole di gioco svolta dai centrocampisti. Minuti di gioco sono adesso 39 nel corso del primo tempo, Milan 1 Lecce 0, lì nello studio
6: Roma.
7: C'è stata una punizione pericolosa, insidiosa da parte di Stankovic per la Lazio, con palla collocata all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, calciata bene dobbiamo dire dal giocatore della Lazio, palla che si è alzata di poco ed è uscita sfiorando l'incrocio dei pali. Il punteggio non è cambiato, siamo al 38esimo minuto nel primo tempo, Inter sempre in vantaggio sulla Lazio per 2-1, le reti di Vieri al 12esimo, di Poborski per la Lazio al 19esimo, di Biagio al 24esimo ancora per l'Inter. Vediamo il colpo di testa di Vieri intanto, in avanti per Sergio Conceição, fischia direttore di gara, visto un fallo, punizione in favore della Lazio, batte Favalli attivando subito Simeone, il quale ha cercato Stefano Fiore nel cerchio di centrocampo, palla che viene intercettata invece dai centrocampisti dell'Inter che ripartono adesso con Di Biagio che colloca la palla in avanti per lo scatto di Ronaldo, il quale insegue il pallone collocandosi sulla sinistra, poi punta l'avversario, si accentra, sale anche Vieri, preferisce appoggiare indietro per Recoba anziché crossare il giocatore brasiliano, e adesso c'è Cristiano Zanetti che cambia gioco e mette sulla corsia di destra per Javier Zanetti, in avanti per Vieri che si gira, attende di vedere un compagno che lo affianchi, trova Sergio Conceição il quale sbaglia l'appoggio e consente il rilancio di Simeone per Inzaghi, posizione irregolare però sullo scatto dell'attaccante laziale, posizione irregolare che viene rilevata anche dalla terna arbitrale e di conseguenza si ripartirà con questo calcio di punizione per il fuorigioco di Simeone Inzaghi. Rimessa laterale per la Lazio, viene effettuata all'altezza della linea mediana sotto la tribuna centrale, palla per Stankovic il quale cerca di liberarsi di un avversario, si lotta nello spazio breve, recupera Stefano Fiore che appoggia nello spazio corto verso Simeone, indietro per Nesta che si incarica di impostare entrando nel cerchio di centrocampo, si sposta verso destra, c'è Stam alle sue spalle, preferisce mantenere passo i palloni in avanti, Poborski indietro per Simeone quale cambia gioco cercando il suo compagno Stefano Fiore sulla fascia destra ma sbaglia l'appoggio in favore del giocatore che indossa la maglia numero 20. Qua l'ha cercato con un breve scatto di raggiungere il pallone, ma senza successo.

0: Messa laterale in favore dell'Inter, è calato un po' il ritmo, siamo al 41esimo intanto, 4 al termine, salvo recupero, Inter in vantaggio all'Olimpico sulla Lazio per 2-1, è linea che va al Friuli.
1: Dove siamo tutti al 41esimo, sempre 2-0 per la Juve, attacca ora da destra a sinistra rispetto al nostro porto di osservazione l'Udinese, Muzzi, azione personale lungo l'out di sinistra, cerca di evitare Tudor, ma è il croato che mette il pallone in fallo laterale, nel periodo non collegato, due gli spunti di cronaca al 37esimo, cross dalla destra di Turam, bel colpo di testa in tuffo da parte di Conte con palla di poco a lato, e poi al 38esimo c'è stato uno scontro nell'area di rigore dell'Udinese tra Pieri e Del Piero, l'arbitro ha fatto proseguire. Segnaliamo questo episodio alla moviola di Filippo Grassia, impressione personale, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore, ora se ne sono offensiva da parte dell'Udinese, vediamo Pinzi sulla destra, il cross termina in calcio d'angolo, il pallone, angolo affidato alla squadra dell'Udinese, è stato Giuliano che in scivolata ha messo il pallone nel campo per destinazione, seguiamo ora questo angolo affidato al piede del numero 13, bianco-nero, friulano. Pinzi mette la palla a terra, c'è stato anche nel periodo non collegato un leggero infortunio a Montero, ma nulla di grave, parte il tiro di Pinzi, palla centro area, sparacchia poi ancora il pallone, Trezeguet in fallo laterale, quasi il 43esimo allo stadio Friuli, Udinese 0 Juventus 2 linea Torino.
2: A Torino si gioca il 42esimo del primo tempo, 0-0 fra Torino e Roma, ancora partita spigolosa nel periodo non collegato, scontri e limiti della regolarità fra Emerson e Franco, asta e Candelà, e poco fa brutta entrata di Castellini su Cafu, ammonito il giocatore Granata, due gli ammoniti finora dall'arbitro Treossi, Garzia e Castellini entrambi del Torino, ma anche la Roma non risparmia colpi sul terreno di gioco. Al 40esimo poco fa doppia occasione per la squadra di Fabio Capello, cross in area per Montella anticipato dall'uscita provvidenziale di Sorrentino sul conseguente cross dopo l'uscita del portiere Granata, Battistuta ha avuto la palla per il vantaggio giallorosso, non era da posizione ottimale il giocatore giallorosso, è mandato di pochissimo alto sopra l'incrocio dei pali il pallone. Ancora 0-0 dunque il punteggio, ricordo che in tutti questi primi 42 minuti sono state 3 le palle gol, al 7° minuto per Montella, al 14° per Asta e poco fa quella che vi abbiamo appena raccontato, la doppia occasione per la Roma, ma il punteggio ancora fermo sullo 0-0 quando mancano 2 minuti a riposo, la linea va a Brescia.
3: Intanto ha pareggiato il Parma su calcio di rigore di Di Vaio, dunque Parma 1 Venezia 1, Di Vaio sul rigore al 45esimo, mentre per la B non in schedina, terzo gol del Crotone, Crotone 3 Genoa 1, marcatore Juric.
4: Brescia vicinissima al gol, pochi istanti fa una parata a capolavoro di Pagliuca che ha respinto su Roberto Baggio, ma al 38esimo Toni a terra in area, ammonito da Collina per simulazione. L'impressione è che Zaccardo abbia toccato effettivamente.
5: Raddoppio del Milan, Ambrosini esattamente al 44esimo, Milan 2 Lecce 0, ancora la linea Brescia.
4: Ricordavo dunque l'azione incriminata, Zaccardo potrebbe aver toccato la gamba del centravanti bresciano che è finito a terra, Mazzone che segue la partita in cabina accanto a noi non è sembrato certo d'accordo con il giudizio dell'arbitro, lavoro assicurato per i moviolisti, poi un minuto più tardi il direttore di gara ha ammonito Cruz e Mangone per reciproche scorrettezze, la grande occasione di Roberto Baggio con la stupenda parata di Pagliuca con i piedi sulla linea di porta, 43 primi 40 secondi a Brescia, Brescia 0 Bologna 0, a voi Piacenza.
6: 44 i minuti a Piacenza con risultato invariato, Piacenza 1 Verona 0, ma un attimo fa miracoloso intervento di Guardalben per neutralizzare una punizione di Mutu dai 20 metri, finale di tempo dunque con il Verona in forcing, il Piacenza è molto attento in copertura, due ammoniti per gioco scorretto, la Macchi è statuto, Piacenza 1 Verona 0, 44 primi 25 secondi la linea Milano.
5: 44 primi e 30 secondi a Milano e come segnalato nel flash su Brescia il Milan è arrivato al raddoppio esattamente 40 secondi fa grazie ad una rete di testa di Ambrosini, solita volata sulla corsia di sinistra da parte di Serginho, pallone preciso all'interno dell'area di rigore dove Ambrosini lo ha persino aspettato, ha persino mirato il palo più lontano concentrandolo perfettamente, mandando quindi il pallone nel sacco per il 2-0 che garantisce al Milan una certa tranquillità, Milan che stava aprendo un po' di varchi in difesa pericolosi per i pericolosi contropiede
0: del pareggio della Lazio, ancora con Poborski, siamo al 45esimo, grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter, è sbucato Poborski, appostato nell'area piccola, allungato la gamba destra e ha messo in rete, Due minuti di recupero intanto che vengono decretati dall'arbitro. Siamo al 45esimo e di nuovo parità allo Stadio Olimpico, 2-2 tra Lazio ed Inter. A te la linea.
5: Grazie Cucchi, come potrete sentire i tifosi del Milan stanno per festeggiare questo pareggio della Lazio, mentre c'è il Lecce in area di rigore rosso-nera. Minuti di gioco, 45 e 30 secondi, si giocherà ancora per un minuto a San Siro. Milan 2, Lecce 0, è lì nello studio.
7: Sì, nella conclusione del primo tempo di Lazio-Inter.
0: Grave errore da parte di Gresco, che di testa ha cercato il retropassaggio verso il proprio portiere Toldo. Si è inserito molto bene Poborski, che ha messo in rete per il 2-2 per il pareggio della Lazio. Sentiamo il bordocampo, Gentili.
5: Ma davvero un errore incredibile, inspiegabile, quello dello slovacco Gresco. Invece di allontanare il pallone, improvvisamente ha dato spalle al centrocampo e con la fronte ha colpito il pallone nel tentativo di appoggiarlo verso il portiere Toldo, ma ha effettuato questa, definiamola, manovra nello spazio di 2-3 metri all'altezza della linea di porta quasi, e si è inserito Poborský. Gioco facile per il giocatore della Repubblica Ceca, collocare il pallone sotto la traversa. Potete immaginare quanto Héctor Cupé si sia infuriato, arrabbiato con i propri giocatori, in particolare con Gresco, ma un po' con tutto il pacchetto difensivo, un po' troppo morbido nella circostanza.
0: Calcio di punizione per l'Inter dai 28 metri, centrale, parte Recoba, il tiro con il sinistro si infrange sulla barriera, raccoglie ancora il giocatore uruguaiano che cerca il numero in mezzo a un nugolo di avversari, viene anticipato da Poborský, sicuramente il migliore della Lazio in questo pomeriggio romano. Due i gol siglati da Poborský, i due che hanno consentito alla Lazio di raggiungere per due volte la squadra nerazzurra. Si continua a giocare, vediamo Recoba, salta l'avversario, Stankovic si frappone, riesce in qualche modo la Lazio a impedire l'attacco da parte dell'Inter. C'è poi il rilancio effettuato proprio da Stankovic in una zona morta del campo, la palla esce direttamente oltre la linea di fondo proprio sul fischio finale da parte del signor Paparesta. Nel periodo non collegato e prima del pareggio della Lazio, da segnalare al 41esimo un errore da parte di Stankovic, pescato molto bene in area di rigore, poteva concludere con molta calma, invece ha tentato la conclusione di prima sbagliando clamorosamente la mira. Al 44esimo poi Recoba aveva tentato dal limite una conclusione dopo una fuga personale, sbagliando anche lui però di poco il bersaglio. Nel frattempo, ripetiamo ancora, è finito il primo tempo, parità tra Lazio ed Inter all'Olimpico, 2-2, e linea che va allo stadio di Udine.
1: Proprio mentre i giocatori abbandonano il terreno di gioco, è finito il primo tempo, la Juventus in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol di Trezeguet e di Del Piero. Ma adesso sentiamo brevemente Giuseppe Bisanti sulla reazione della panchina bianconera al gol del pareggio laziale.
8: Un cambio di atmosfera totale sia a bordo campo che sugli spalti, sembrava una partita irreale, poi questa notizia del secondo gol di Poborský è stata comunicata da Rampulla prima, poi da Salas e poi da Maresca, tutti si abbracciano tranne lì che mantiene una calma glaciale. Adesso sono tutti negli spogliatoi.
1: Linea Torino.
2: A Torino squadra negli spogliatoi già da un minuto e mezzo, 0-0 il finale di primo tempo. Nel periodo non collegato il Torino ha pareggiato, le palle gol a disposizione, 2 per la Roma e 2 per il Granata. Al 44esimo travolgente discesa di Asta sulla destra, saltato Andair che mi hanno forzato sul secondo palo dove l'uruguaiano Franco ha rimesso di testa una palla in mezzo, ma Lucarelli non si è fatto trovare pronto all'appuntamento, hanno poi spazzato i difensori della Roma. Squadra negli spogliatoi, partita vera con continui capovolgimenti di fronte, anche fallosa, 2 gli ammoniti, Garzia e Castellini per il Torino, 0-0 il punteggio, linea Brescia.
4: A Brescia siamo nell'intervallo, 0-0 il punteggio del primo tempo fra Brescia e Bologna, linea Piacenza.
6: Squadre al riposo anche al Garilli, Piacenza 1, Verona 0, Volpi su punizione al 25esimo, linea Milano.
5: Dopo minuto di recupero le squadre sono rientrate negli spogliatoi con il seguente parziale, Milan 2, Lecce 0, marcatori Calazzi al 7, Ambrosini al 44esimo.
7: E così è completato il quadro per quanto riguarda la situazione dei primi tempi, ci risentiremo quando avranno inizio i secondi.
9: Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Tempi supplementari.
4: 17 in punto, buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport in questo lunedì 21 di settembre. Prende il via una nuova stagione anche per tempi supplementari, come già accaduto nel primo pomeriggio per il caffè di Radio 1 Sport. Al volante di questa utilitaria sportiva per voi, Giorgio Matteoli.
5: Mario Pezzolla, ciao Giorgio, ben ritrovato.
4: Caro Mario, come stai?
5: Bene,
4: un'estate
5: bene,
4: ricca di sport che abbiamo seguito ovviamente sui canali Rai, una trasmissione questa tempi supplementari che prendervi oggi spaziando su numerosi temi, da uno sport all'altro, da un argomento all'altro, dando innanzitutto però ovviamente il buon pomeriggio e il grazie per essere con noi di là dal vetro, Ombretta Conti in regia e Giovanna Insardi in console. Tanti i temi di giornata, caro Mario, ovviamente c'è una nazionale che richiede le giuste attenzioni, ne parleremo più avanti, la prima nazionale di Mancini, no, la seconda, un Mancini bis, come è stato ribattezzato più volte. Certo, non sarà facile, tanti giovani, Mario, qualche novità e qualche usato sicuro. Già c'è chi critica, come da usanza nel nostro paese, speriamo che stavolta vada meglio del recente passato.
5: Certo, però ha spiegato tutto in conferenza stampa, che noi abbiamo ascoltato e seguito.
4: Eh sì, qui su Radio 1 Sport, più tardi andremo dal nostro inviato a Coverciano ovviamente, e parleremo però anche dell'uomo che ci ha lasciati purtroppo pochi giorni fa, una leggenda del mondo del pallone, Sandro Mazzola. Nel primo pomeriggio di oggi i funerali, l'ultimo saluto al mito dell'Inter e della Nazionale, un Sandro Mazzola celebrato in quel di Milano, ovviamente non poteva essere altrimenti. Parleremo di lui, ricorderemo la sua figura, le sue gesta e come tanti hanno salutato Sandro Mazzola quest'oggi. Parleremo poi anche di MotoGP, caro Mario, perché c'è tempo ed è il caso di fare il punto. A poche gare dal termine della stagione, Bezzecchi è sempre lì che respira, Martin non molla un colpo, ma a vincere qualcun altro, noi ne parleremo più avanti. Parleremo di un evento che lega musica e bicicletta, e quindi in qualche modo ti è sicuramente,
5: ci sta.
4: Sicuramente vicino, caro Mario. Parleremo del prossimo evento legato a Operazione Nostalgia, il calcio che fa con emozionare con uno sguardo indietro nel passato. Tutto questo seguendo un po' tutte le ultime notizie che arrivano dal mondo dello sport e dal mondo del pallone. Magari avremo notizie di tennis, un po' di tutto. Pensa, Mario, che domani uno dei protagonisti della racchetta italiana, delle promesse del nostro tennis, Federico Cina, sarà di scena in Cina. Solo per questo, per me, meriterebbe un approfondimento di un paio d'ore, ma noi vi grazieremo da tutto questo. Ripartiamo come sempre, caro Mario, dalla musica.
5: Esattamente, parlavi di Cina, mi ricordo che c'è un film di Alberto Sordi, diceva buono Cina, buono Giappone, e noi cominciamo con un termine giapponese, cominciamo così.

0: Questa è Elisa con la sua nuova canzone che è appena uscita, è stata pubblicata l'11 settembre, quindi sono passati proprio 10 giorni. Con questo termine giapponese mi sono informato, vedi, kintsugi, che vuol dire letteralmente riparare con l'oro. Cioè la filosofia orientale,
1: i vasi, quella,
0: la filosofia orientale è non buttare, ma è così come riparare con le crepe, mettere delle cose preziose sopra, sì, e diventa un'altra cosa, capito? Guarda, bisogna imparare molto.
1: È filosofica, diciamo, questa canzone. Questa canzone.
0: Ma io non
1: ho
0: seguito il testo. Può darsi che dica quello che stiamo dicendo noi.
1: ha detto non si dimentica, che in qualche modo è quello poi che ritorna tante volte come concetto. Intanto, purtroppo, salutiamo un giovane ragazzo, si chiamava Manuel Qureshi, 15 anni, investito nella notte tra sabato e domenica lungo la Riviera Berica nel Vicentino, è morto appunto investito da un'auto mentre era in bicicletta, ne dà la notizia la CIEST 1920, squadra in cui militava il giovane calciatore. Purtroppo ancora una tragedia di questo tipo, sicurezza stradale in questo caso ci rimette appunto una promessa del mondo del pallone, ma soprattutto direi un ragazzo dal Giappone di cui parlavi Mario. Ce ne andiamo in Francia, perché è talmente forte il Paris Saint-Germain, che ha vinto anche nel weekend contro l'Olympique Marsiglia, che pensa Zinedine Zidane, come tutti sanno, noi parliamo tanto di Mancini, la novità in panchina nell'Italia, ma insomma altra novità clamorosa è quella di Zinedine Zidane, che esordirà la guida della Francia. Tra i convocati ovviamente tanti giocatori del Paris Saint-Germain, ce n'è uno, Zaïre Emery, un centrocampista appunto della formazione parigina, che a causa di un infortunio all'adduttore non sarà disponibile, e al posto suo Zinedine Zidane chiama Akliouch, altro giocatore del Paris Saint-Germain, evidentemente fucina di talenti.
0: Molto citato Zidane stamattina da Candelà, non so se l'hai seguito.
1: Dopo riproporremo ovviamente un estratto dell'intervista di Vincent Candelà. Radio Anch'io
0: ha scritto un libro.
1: Ha scritto un libro giocando anche sul proprio nome, Vincent, Vincente, chiaramente ci sta, insomma, per un personaggio a 360 gradi. Più tardi vi riproporremo un estratto del suo intervento a Radio Anch'io Sport, ha parlato anche di Zidane. Sicuramente c'è tanta attesa in Francia per gli inizi di Zinedine Zidane. A proposito di centrocampisti, parlavamo prima di quelli del Paris Saint-Germain e di ex giocatori, e penso a un signor Claudio Marchisio, che insomma protagonista per anni con la maglia dell'Italia e della Juventus. Ebbene, c'è un'ufficialità, il primo contratto da professionista, Mario, per Davide Marchisio, chi è niente po' di meno che il figlio ovviamente di Claudio Marchisio. L'ha ufficializzato la Juventus, un nuovo Marchisio torna a firmare un contratto da professionista con la Juventus. Davide, il figlio di Claudio, sigla il primo accordo della sua carriera fino al 30 giugno 2028, parliamo di un classe 2009 under 17 aggregato in questa stagione all'under 18, lui appunto che ha 17 anni e quindi sicuramente può rappresentare una novità che promette ottimismo in qualche modo alla nazionale di Mancini, non lo so, ma intanto sicuramente alla Juventus di Spalletti. 17 anni, un nuovo Marchisio alla Juventus. Tra poco però andremo a parlare, l'abbiamo detto, di Sandro Mazzola, andremo a celebrare la sua figura dopo i funerali di oggi a Milano.

0: canzone che risale a un po' di tempo fa, oltre 40 erano gli anni, i Bronski Beat, che venivano da Londra dall'83 insieme, e tu non ci andavi a quell'epoca ancora,
1: no.
0: Inghilterra. Senti, Jimmy Somerville è l'autore di questo pezzo, del resto Bronski Beat,
1: che ricorda Somerville, talento offensivo olandese nel Milino della Roma in estate, protagonista anche in quel dei mondiali, e se dico mondiali c'è da pensare a una figura protagonista in ben 3 mondiali con la maglia dell'Italia, una leggenda del nostro calcio che purtroppo ci ha salutato in questi giorni, salutato da tantissimi, non solo interisti ma appassionati del mondo del calcio, ovviamente in Piazza Sant'Ambrogio a Milano. Parliamo di Sandro Mazzola, a seguire le esequie e a vivere le emozioni di un ultimo saluto a Sandro Mazzola per Rai Sport, c'era cioè Thomas Villa, a cui diamo il buon pomeriggio. Thomas, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti voi e ai vostri radioascoltatori, e grazie a voi naturalmente.
1: E allora Thomas, ovviamente c'era un'emozione proprio dal punto di vista della tempistica, no? È chiaro che se n'è andato da appena 48 ore Sandro Mazzola, sono stati 2 giorni di ricordo sui campi della Serie A, arrivate le dichiarazioni di tanti, ma poi oggi c'erano tanti protagonisti del mondo del calcio a salutare Mazzola.
2: Sì, è proprio così, e direi non solo perché si è fermata la città di Milano, c'è stato il lutto cittadino, bandiera mezz'asta, non quelle dell'Inter perché c'erano tantissimi tifosi a sventolare per omaggiare il loro leggendario campione, lo ricordiamo, 4 scudetti con l'Inter, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, una carriera vissuta interamente in nerazzurro per 17 anni, pagine indimenticabili della storia del club, in un momento anche romantico, erano gli anni 60, la grande Inter di Angelo Moratti e di Legno Herrera. Mazzola è stato il simbolo, forse il giocatore più forte, anche se i campioni erano tantissimi, ma sicuramente indelebile il ricordo che lui ha lasciato, e è stato ricordato anche da Monsignor Facendini, che ha celebrato l'omelia, insomma, come una persona che ha lasciato un segno a Milano con il suo esempio, con il suo stile, con la sua eleganza, e della verità è stato ricordato da tutti con grande partecipazione e commozione, c'erano più di 2000 tifosi, tutti venuti a salutare Sandro Mazzola.
1: Uno dei più attesi sicuramente da un capitano all'altro, Beppe Bergomi, che ne ha preso un po' il testimone, anche perché ricordiamo negli anni in cui Bergomi fu capitano dell'Inter, Mazzola era all'Inter ancora in veste dirigenziale, sicuramente se ne è visto proprio la personalità, no? Quasi un passaggio del testimone in quegli anni.
2: Sì, sì, ho avuto l'occasione di intervistarlo proprio oggi, Beppe Bergomi, e raccontava che è stato Mazzola a suggerire a Bersellini, che allora allenava l'Inter, di fare l'ordire in prima squadra Beppe Bergomi, appunto, che poi sarebbe diventato il capitano dell'Inter dei record 9 anni più tardi, ma insomma tra Mazzola e Bergomi ci fu un rapporto privilegiato a dir poco, e poi il passaggio di un testimone anche Beppe Bergomi, è un giocatore che ha vestito una sola maglia, anche lui con questi baffi a contraddistinguerlo, sì, da ragazzino, veniva chiamato lo zio proprio per questo aspetto, anche Mazzola aveva i baffi, insomma c'è stata una continuità tra capitani sia a livello di serietà, di comportamenti e poi di appartenenza al club, che come sottolineato dal presidente Beppe Marotta non è qualcosa che limita, ma addirittura è un sinonimo di libertà nella carriera di un giocatore, restare sempre con la stessa maglia. Così è stato per Sandro Mazzola.
1: E a proposito di maglia nerazzurra, sicuramente tra i più emozionati, credo anche per motivi anagrafici, no? Un suo coetaneo, praticamente oggi a parlare davanti a tutti, molto emozionato, c'era Massimo Moratti.
2: Sì, Massimo Moratti chiaramente conosce Sandro Mazzola da tutta la vita, si può dire, perché sì, Sandro giocava nell'Inter di suo padre, sono quasi coetanei l'ex presidente nerazzurro e Sandro Mazzola, soltanto 2 anni di differenza tra loro, sono stati tra virgolette prima amici d'infanzia, e poi Mazzola è stato dirigente nell'Inter di Moratti, che gli ha rivolto un messaggio molto affettuoso, ha detto raggiungi i tuoi compagni della grande Inter di cui sentiamo ancora l'orgoglio, riposa dopo la tua vita che a tratti è stata faticosa, ti mando un grande bacio. Questo è stato il commiato di Massimo Moratti a Sandro Mazzola.
1: Probabilmente uno delle degli aspetti che più hanno emozionato la città di Milano oggi è quello della fedeltà, no? Perché si saluta una delle ultime bandiere, si dice spesso questo, no? Però davvero se ne vedono tanti. Tra qualche giorno sicuramente l'Italia dello sport celebrerà i 50 anni di Francesco Totti, si è parlato tanto di Franco Baresi solo poco tempo fa, c'è Maldini, ma insomma ecco, sono sempre di meno le bandiere nel mondo del calcio oggi, e Mazzola rappresentava proprio la bandiera all'ennesima potenza. Lui stesso disse: ho rifiutato la Juventus.
2: Insomma, lui ha una storia molto particolare, figlio del grande Valentino, che Perin nella tragedia di Superga, e tra virgolette quasi adottato dall'Inter, perché fu Benito Lorenzi, amico e compagno di nazionale di Valentino Mazzola, a prenderlo sotto la propria ala protettiva, a portarlo nel settore giovanile dell'Inter, a farlo crescere. Ebbe tra gli altri come allenatore nel settore giovanile addirittura Giuseppe Meazza, quindi è proprio una storia contraddistinta completamente dai colori nerazzurri. Lui l'aveva sottolineato più volte, non avrebbe mai lasciato la casacca nerazzurra per nessun'altra squadra, e così è stato. Sono stati 17 anni, dal 1960 al 1977, di assoluta appartenenza ai colori dell'Inter, però devo dire un giocatore riconosciuto anche universalmente. Oggi c'era per esempio il presidente del Milan, che è stato accolto da un applauso, così come il presidente della Federcalcio Malagoma. Erano presenti le rappresentanze di tante società, compresa la Juventus, con l'amministratore delegato Carnevali e Frederico Massara. Insomma, è un giocatore che è andato un po' oltre i colori delle maglie, così come Rivera e Baresi nel Milan, lo stesso Paolo Maldini, così come Totti per quel che riguarda la Roma. Insomma, sono giocatori veramente leggendari, anche perché amati praticamente da tutti.
1: E poi dal punto di vista, no, dell'importanza di Mazzola lo vediamo che nel primo giorno, diciamo così, del Mancini bis, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora più avanti su Radio Uno Sport, ma insomma sicuramente Thomas Villa, la presenza di Giovanni Malagò, di Claudio Ranieri in una giornata come questa certifica quella che poi forse non è mai stata celebrata abbastanza, l'importanza di Mazzola per la nostra nazionale.
2: Assolutamente sì, è quello che dicevamo poco fa. Insomma, è un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Inter, ma anche della nazionale, con cui vinse gli europei del 1968, poi partecipò al mondiale del 70, che l'Italia riuscì a coronare con una finale persa con il Brasile, ma dopo una cavalcata straordinaria. Mazzola è stato un simbolo anche di quella nazionale, con Gianni Rivera, che è stato uno dei primi a ricordarlo come amico, non solo come rivale. Insomma, è stata una storia magnifica quella dell'Inter e del Milan di quegli anni 60. Mazzola è il simbolo dell'Inter, Rivera è il simbolo del Milan. Diceva Rivera: hanno giocato un po' a metterci contro, ma in realtà eravamo amici anche fuori dal campo. Quindi sì, stiamo parlando di un uomo che ha fatto la storia del calcio italiano senza dubbio, anche a livello di nazionale.
1: Thomas Villa, prima di salutarti, c'è anche un aspetto tecnico, no, da considerare. C'è chi appunto ha evidenziato la particolarità del fatto che Mazzola fosse capitano, insomma comunque protagonista a lungo in un Inter capace di vincere tanto in quegli anni, ma anche proprio dal punto di vista tecnico parliamo di un giocatore che non arrivò mai al pallone d'oro come l'amico rivale Rivera, ma una capacità di cambiare, no? Oggi io non so se tu ne vedi qualcuno, ma la capacità di essere protagonista sia a centrocampo sia in attacco, come fece Mazzola, è vero, il calcio è cambiato, ma oggi giocatori così polivalenti ce ne sono sempre di meno.
2: Beh, ce ne sono pochi. Mazzola aveva una tecnica straordinaria, abbinata a una velocità, una progressione, un dribbling rarissimi da trovare. Poi copriva un'ampia fetta di campo, non era semplicemente una punta, era un giocatore che partiva da metà campo, dalla tre quarti, poteva ricoprire più ruoli sia sulla parte interna del campo ma anche come esterno, come falso 9, come li chiamano adesso. Era un polivalente, un tuttocampista offensivo, forse il giocatore italiano che si è avvicinato di più a Cruyff per caratteristiche e per capacità di coprire ampie zone di campo e di accelerare con la palla al piede e aumentare durante il possesso palla la progressione, saltando avversari come Birilli. Abbiamo il ricordo di alcuni gol spettacolari, per esempio quello con la nazionale contro la Svizzera dopo 6 palleggi senza far toccare il pallone sull'erba. Insomma, un giocatore strepitoso anche da un punto di vista tecnico sicuramente.
1: E allora l'ultimo saluto appunto a Sandro Mazzola in quel di Milano, raccontato e lo sarà anche nelle prossime ore con i suoi servizi su Sport da Thomas Villa. Grazie Thomas, ovviamente buon lavoro.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti. Buonasera.

0: meglio dei Beatles per celebrare Mazzola, erano quelli gli anni, no? Questo è il 64, Can't Buy Me Love.
1: L'anno della prima Coppa dei Campioni dell'Inter, della grande Inter mazzoliana, e ti dico che quell'anno in Coppa dei Campioni il capocannoniere fu proprio Sandro Mazzola. Da allora nessun interista c'è più riuscito, questo ti fa capire la grandezza. Ma sai chi è nato nel 1964?
0: Tanti sono nati nel 64.
1: Roberto Mancini, che da oggi è protagonista del di nuovo della guida tecnica della nostra nazionale, il cosiddetto Mancini bis. Lui nasceva proprio nell'anno di Can't Buy Me Love, 27 novembre 1964, poi chiaramente protagonista in campo tra anni 80 e anni 90. E noi ovviamente non potremo che parlare adesso del Mancini bis, dal punto di vista proprio dell'inizio di questa nuova avventura azzurra. Oggi la conferenza stampa che vi abbiamo proposto nel corso del caffè di Radio 1 Sport, a seguire questa giornata chiave per, si spera, una nuova Italia vincente. Chi lo sa come fu con Mancini agli europei di 5 anni fa? C'era a Coverciano il nostro Daniele Fortuna. Buon pomeriggio.
2: E c'è ancora con Luciano Pegoraro alla parte tecnica, siamo qui, e insomma è un momento interessante perché questo è il primo allenamento, l'unico aperto in realtà di queste 2 settimane in nazionale, con 4 partite di Nations League. Sono partite già molto delicate contro nazionali di nome, di livello, e tutte queste nazionali poi particolarità hanno qualche cosa da riscattare rispetto al mondiale, a partire dal Belgio, che poi comunque ha fatto un buon mondiale, ma ha cambiato commissario tecnico perché adesso c'è Van Bommel, e negli Stati Uniti invece c'era Rudy Garcia. E comunque Belgio sconfitto soltanto all'ultimo momento con un errore del portiere di Lammens e non di Courtois, con polemiche poi annesse dalla Spagna con il gol di Merino. Poi ci sarà la Turchia, che invece doveva andare avanti, almeno doveva passare il girone, la Turchia di Vincenzo Montella, e non c'è riuscita. La Francia che riparte da Zidane, e a proposito, curiosità, quella contro l'Italia sarà la prima partita in casa della Francia di Zidane allo Stade de France a Parigi, perché debutterà con 2 trasferte la Francia, prima con la Turchia e poi con il Belgio, prima di ospitare l'Italia, la nazionale di Roberto Mancini. Insomma, queste sono le avversarie, e l'Italia appunto è qui che si allena nel campo principale di Coverciano. C'è Roberto Mancini, mani sui fianchi, ci sono i 34, anche se alcuni di loro, cioè quelli impegnati nelle partite ieri, sono in palestra. Questo è un allenamento gioco forza leggero, perché si arriva dalla domenica, sì. Quindi per esempio Scalvini è già in palestra con Moise Kean, che ieri ha giocato e ha perso con il suo Como a Frosinone. In campo adesso per degli scatti leggeri senza forzare altri, per esempio c'è Daniel Maldini che sta passando proprio sotto di noi con Barella, poi con i giocatori nuovi, perché sono 9 i giocatori che ha chiamato Roberto Mancini, li vuole vedere, vuole conoscerli. Altra curiosità: Mancini convoca 34 giocatori, è vero ci sono 4 partite, però 4 partite le hanno anche le altre nazionali. La Turchia e il Belgio per esempio hanno convocato 29 giocatori, la Francia, che è già abbastanza collaudata, ma lì sono scelte diverse, Zidane ha deciso di convocare 23 giocatori, praticamente come se fosse una manifestazione, sì, un mondiale magari più diluito nel corso del tempo. Anche Gianluca Mancini con il gruppo qui in campo. Prima sono stati schierati secondo i ruoli, per esempio Di Lorenzo e Caiode sulla destra, proprio Mancini in mezzo, Scalvini, Bastoni dall'altra parte, insomma così. Questo è stato il primo assaggio del primo allenamento della nuova nazionale di Roberto Mancini qui a Coverciano.
1: Di sicuro siamo, se non è un record, poco ci manca, Daniele, il fatto che tu oggi sei a Coverciano all'indomani di aver raccontato una sfida, quella tra Juventus e Atalanta, in cui i due portieri sono entrambi stati convocati in nazionale. Non so se è un tuo record, lo mettiamo nel tuo libro delle memorie. Insomma, Carnesecchi e Vicario, probabilmente nessuno dei due è il titolare, ma ce ne sono tanti poi, no? Se andiamo a vedere la lista dei convocati appartenenti a, a queste due squadre, in particolare un Atalanta molto rappresentata,
2: della Juve no, però,
1: della Juve no, della Juve no.
2: Vicario è, ed è anche questa è molto molto singolare, però questo sta succedendo, non ci sono più i blocchi, ma da tanto tempo. Anche dalla prima nazionale di Roberto Mancini, però c'è soltanto un giocatore della Juventus,
1: cioè, c'è quasi un blocco, potremmo dire un blocco estero, perché
2: è vero,
1: è davvero un'abbondanza di giocatori. Questo l'abbiamo sentito, no? Mancini ha detto, ha espresso questo concetto un po' quasi scherzoso di voler dire, insomma, dobbiamo arrivare prima degli altri, quindi è chiaro che lui alcuni giocatori li ha chiamati per assicurarsi di sono cambiate le regole, no Daniele, ce l'hai spiegato nelle scorse settimane, cambiando le regole sulla scelta delle nazionali era opportuno far sì che alcune promesse, soprattutto alcuni giovani, scegliessero l'azzurro e non la Svizzera o altre nazionali, ecco.
2: Con la Costa d'Avorio, per esempio, nazionali africane, beh sì, è una sorta di mercato adesso che coinvolge i commissari tecnici, si parla di tre soldi che appunto potrebbe scegliere l'Italia o la Germania in questo momento, però preferisce continuare il suo percorso con l'Under 21, ne ha parlato anche Klopp, si è preso un po' di tempo per decidere questo attacco. Attaccante romano invece ha scelto l'Italia, insomma poteva anche decidere di continuare a giocare con la Svizzera perché lui ha fatto il percorso con le giovanili della nazionale elvetica. C'è stato anche un tentativo in extremis per convincerlo da parte di Murat Yakin, il commissario tecnico della Svizzera, e però lui ha preferito, magari per ragioni che poi avrà modo di spiegare in questi giorni qui a Coverciano, ha preferito l'Italia. In questo momento spiegazioni di Mancini in mezzo al campo, ci sono anche gli attaccanti Scamacca e Francesco Pio Esposito con il fratino arancione, quindi ci sono movimenti, prime spiegazioni, ma insomma sì, è un allenamento introduttivo ma allo stesso tempo interlocutorio, come si diceva prima.
1: Dal punto di vista delle certezze, è chiaro, abbiamo citato Donnarumma, ci sono dei giocatori considerati insomma una certezza inevitabilmente nella nostra nazionale e che nessuno tra virgolette ha il coraggio di contestare, penso a Barella, penso a Bastoni, insomma Calafiori, ci sono tanti che sono stati protagonisti loro malgrado di un periodo non fortunato ma che sicuramente per tanti erano inamovibili. Poi ci sono dei giocatori che insomma su cui alcuni pongono dei dubbi, cioè c'è chi dice è una nazionale comunque in parte di riserve o comunque di giocatori che non hanno il posto sicuro nemmeno nella loro squadra di club, che sia Pessina nel Bologna, che sia ad esempio i due atalantini là davanti, Scamacca e Raspadori, in casa della Juve, l'hai visto tu stesso, ce l'hai raccontato tu stesso, non sono...
2: Sono entrati nel secondo tempo.
1: Sono entrati nel secondo tempo, ma anche le chiamate last minute, no? Da Ricci a Ruggeri non hanno il posto assicurato, ecco, nelle rispettive squadre, insomma.
2: No, direi di no, ma ha risposto Mancini proprio a una domanda di questo genere, e che si riferiva a Moise Kean e a Francesco Pio Esposito, e che comunque anche loro in Roma Inter, Esposito e in Frosinone Como, Kean non sono partiti dal primo minuto. Esposito in questo momento sta toccando proprio il pallone per Scamacca, c'è anche Vergara a proposito, ecco, di giocatori che non stanno avendo tanto spazio, non hanno minuti, e questo è un altro insomma dilemma da risolvere per un Mancini, però che non è preoccupato, perché comunque, come è successo anche nelle ultime stagioni con la nazionale, e poi la nazionale rigenera, la nazionale offre possibilità, non è retorica, ma poi è quello che è successo, penso a Frattesi, al suo periodo con l'Inter giocava, però magari alla fine segnava con l'Inter anche gol importanti, però per un periodo è stato il capocannoniere della gestione di Luciano Spalletti, e quindi non si può fare diversamente. Purtroppo si riguarda soprattutto l'Italia, tanti giocatori che non sono titolari nei rispettivi club.
1: Senti, Daniele, dal punto di vista proprio del programma, l'abbiamo detto, Belgio, Turchia, Francia, di nuovo Turchia. Da un certo punto di vista, no, alcuni applaudono questa scelta del calendario. Ne abbiamo parlato in passato, ma adesso che ci siamo arrivati volevo chiederti il tuo punto di vista, perché c'è chi dice: certo, gli allenatori delle squadre di club, soprattutto di alcune squadre, si ritrovano impossibilitati ad allenare per 20 giorni o quasi i propri giocatori, e dall'altra parte si parla di un calendario fitto per questi calciatori, non dico poveri perché poveri non sono, ma insomma sicuramente stanchi, e poi vai in nazionale e giochi comunque 4 partite nel giro di 11 giorni. Insomma, non so se qualcuno le giocherà tutte e 4, ma se così dovesse essere, ecco, sarebbe stancante, mettiamola così.
2: No, mi sembra difficile, sono rotazioni inevitabili, fisiologiche. Gli allenatori non sono contenti, Sarri si è espresso piuttosto chiaramente, sì. Ma non soltanto lui, al di là del momento delle rispettive squadre, magari per esempio Spalletti, però memoria anche dell'esperienza da commissario tecnico, diceva magari ne approfittiamo per recuperare qualcuno, poi gli infortuni nella Juventus sono tutti infortuni piuttosto lunghi, quindi, e la Juventus comunque manda diversi giocatori, giro per l'Europa e per il mondo con le nazionali, quindi gli allenatori non vedono di buon occhio questa pausa così lunga, perché si ricomincerà a giocare fra 3 settimane, e poi per le squadre impegnate anche in Europa nelle coppe, e lì comincerà davvero il tour de force con il ritorno in campionato e subito Champions, Europa League, comincia anche la Conference League per l'Atalanta. Altra questione, e si è capito subito, la questione degli infortuni, perché sono andati via immediatamente Cristante, credo che non si sia nemmeno presentato, è stato chiamato direttamente Ricci, e per quel che riguarda Di Marco comunque situazione simile, non si rischia comunque, anche perché non può essere inficiato da subito per un commissario tecnico come Mancini il rapporto con i club. Se c'è un problema il giocatore resta a casa. Ora però un giocatore come Federico Di Marco che insomma dà qualcosa a questa nazionale lì sulla sinistra, così come Cristante che ha vinto l'Europeo non da titolare con Roberto Mancini, ci sarà anche questo aspetto da considerare.
1: Di sicuro tour de force anche per te, Daniele, perché insomma 4 partite della nazionale con questo ritmo, complice l'assenza ai noi dai mondiali, insomma hai perso, non ce l'hai nemmeno tu un ritmo di questo tipo, no?
2: No, io non gioco, quindi insomma si riesce a seguire tutto e insomma
1: ti basta tenere in caldo la voce come un tenore d'altri tempi per raccontarci queste sfide. Appuntamento ovviamente nel corso dei GR, nel corso della settimana su Radio Uno Sport. Intanto grazie ovviamente, buon unico allenamento a porte aperte a Daniele Fortuna.
2: Grazie a voi.

0: Fra le canzoni dell'estate c'è anche questa di Tommaso Paradiso che si intitola Agitare Coca-Cola. Della Coca-Cola aveva già detto Vasco Rossi.
1: Storica.
0: E anche qua si cita la Coppa dei Campioni, ma in realtà Venditti disse di coppe e di campioni.
1: Io dalle coppe dei campioni ti porto al mondiale. Quale mondiale? Il moto mondiale, quello che ha fatto tappa in Austria in questo emozionante weekend. È arrivata una prima volta quella di Pedro Acosta, è arrivato un doppio terzo posto, quello di Marco Bezzecchi, che quindi è sempre lì, speranza italiana per il finale di stagione delle due ruote a motore. Ne parliamo con il collega da Motosprint al Corriere dello Sport, e chi più ne ha più ne metta. Ben ritrovato Mirko Colombi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
1: E allora, su Motosprint ovviamente tu hai fatto un po' il punto della situazione in questi giorni, soprattutto focalizzandoti su Pecco Bagnaia, e ne parleremo tra poco. Di sicuro però in Austria non possiamo che aver notato la figura di questo Pedro Acosta. Sicuramente in Italia pochi lo conoscono, anche perché è un giovanissimo, 22 anni, è stato protagonista sicuramente nel corso della sua carriera in altre classi, in Moto3 e in Moto2, le ha vinte entrambe. Va detto che in MotoGP sì, a podio c'era andato, ma un gran premio non lo aveva mai visto. Adesso possiamo dire che finalmente, tra virgolette, Pedro Acosta lo conoscono in tutto il mondo. L'ennesimo spagnolo, Mirko.
2: L'ennesimo spagnolo, sì, e citando la Coca-Cola vado un'altra bevanda molto popolare, che è la Red Bull. Pedro è sponsorizzato da questa bibita energetica molto diffusa e ha ben deciso di sbloccarsi proprio in casa della KTM in Austria, e dove lo sponsor è la Red Bull,

0: perciò mai situazione migliore poteva scegliere. Ci ha messo un po', perché è la terza stagione di MotoGP, l'anno prossimo guiderà una Ducati ufficiale, farà coppia con Marc Marquez, sì, al posto di Pecco Bagnaia, e diciamo che Pedro, giustamente sottolineato da voi, molto giovane, va a casa del più esperto della categoria, il più vincente, Marc Marquez, e va dicendo: guarda che non verrò qui a giocare. Lì in Austria è stata anche forse una vittoria, se mi posso permettere, telefonata per la serie ora mai più. Cioè, se non si sbloccava lì era anche difficile prevedere dove.
1: Eh sì, soprattutto visto quello che ha fatto quest'anno la KTM, cioè praticamente nulla.
0: Sì, esatto, praticamente nulla. Ci sono dei perché tecnici a questo nulla, attenzione. Il gruppo Pier Mobility, che gestiva la KTM come azienda e come marchio sportivo, negli ultimi anni ha avuto delle traversie micidiali, e l'azienda stessa è stata riassorbita dal gruppo indiano Bajaj, e il team è stato salvato, così tra virgolette, tra una parte del fondo indiano e la Red Bull stessa. Questo è cosa succede, che tecnicamente erano uno sbaraglio, agonisticamente anche hanno puntato sul più, come dire, giovane e rappresentativo, sì, del marchio, Pedro Acosta, e lui si è sobbarcato di questa responsabilità facendosi valere e vincendo. Quindi quello è stato l'ultimo gran premio condiviso in Austria insieme, una bella storia.
1: Ecco, meno bella sicuramente la storia della seconda parte di stagione di Marco Bezzecchi. Noi dicevamo poco fa come lì davanti, di fatto, a giocarsi più di tutti il titolo siano altri due spagnoli, ovvero Martin e Marquez. È chiaro che Marquez ha dalla sua un'esperienza e una qualità, soprattutto su alcuni gran premi, infinite. Martin, sì, un mondiale l'ha già vinto, sa come si fa, questo sicuramente, almeno su quello, non è a livello di Marquez, ma insomma ce la può fare. Protagonista assoluto in Austria, Martin Marquez, però sai, lì comunque qualche punto lo fa sempre, anche quando non vince è sempre lì, non molla mai, qualcosa ha perso, ma insomma l'impressione è che da qui alla fine siano loro due i favoriti principali. Purtroppo Bezzecchi forse è un gradino dietro.
0: Dite bene, l'ottimizzazione dell'esperienza del campione che sa come si vince, ma sa anche come non si deve perdere, soprattutto. Anzi, pare che abbia avuto un problema ai freni e per miracolo è rimasto in piedi in gara, altrimenti andava a terra, buttava via tutto. Mentre il contrario di quello che ha fatto Bezzecchi nella seconda, diciamo, da circa un terzo di stagione in avanti, che ha sprecato con errori quasi banali, ma non banali tanto dal punto di vista della guida, ma della psicologia, della pressione che non riusciva a sopportare.
1: Ecco Mirko, a beneficio di chi ci ascolta, ricorderei l'inizio impressionante, 3 vittorie di fila di Bezzecchi, 2 secondi posti, un quarto al netto delle gare sprint, dove spesso e volentieri si è sì, fatto valere, vince anche in Italia. A quel punto sembra davvero, no? Come la vittoria del Mugello lo certifichi favorito a quel punto per il mondiale, pur se si era soltanto a un terzo della stagione. Da quel momento il buio, cioè un ritiro dietro, sì, l'altro, una squalifica, è accaduto tutto il contrario di tutto, qualche podio, ma insomma mai più tra primo e secondo posto. Mi viene a dire che l'impressione è che Bezzecchi abbia buttato la possibilità di vincere il mondiale. È vero, ce la può ancora fare, mi diceva il nostro inviato in MotoGP Luca Cesaretti, come di fatto lui anche la scorsa settimana un po' ha sprecato tutto, no? con quel ritiro. Però ecco, forse sono finiti i jolly da giocarsi.
0: Allora, innanzitutto un grande jolly è stato quando lui ha preso una squalifica, solo una squalifica, per il ceffone elargito malamente, sì, al Marshall, e l'hanno poi stromesso dal Gran Premio del giorno dopo, ed è stata una cosa brutta. Però lì, secondo me, come dicevate, proprio è andato giù di testa. Lui in quel momento era primo in classifica, evidentemente la pressione aumentava e non ha saputo gestirla. Quindi poi sono arrivati anche altri errori, infortuni, però a mio modo di vedere adesso che non è più in testa alla classifica, quindi esentatosi anche pubblicamente a dichiarazioni che non è lui in lizza per il titolo, potrebbe essere più forte, proprio perché
1: meno pressione, diciamo così.
0: Esatto, meno pressione. Invece la pressione su Jorge Martin, che come avete fatto notare voi giustamente, sa come si vincono i mondiali, invece Bezzecchi no, per questo dispiace per Bezzecchi. La pressione in questo momento dell'Aprilia è su Martin, che però al contrario di Bezzecchi andrà via, andrà in Yamaha, perciò in quel box nero ne potremmo vedere di tutti i colori, si aiuteranno, non si aiuteranno. Marc Marquez sta facendo gioco da solo per Ducati, come abbiamo potuto vedere, perché Bagnaia è pressoché inesistente, invece le Aprilia sono almeno due contro la Ducati.
1: Ecco, l'impressione poi è che ci siano chiaramente dei gran premi, come spesso si dice, no? In gergo, favorevoli o meno a un tipo, a un tipo di casa o a un'altra, a un tipo di pilota o un altro, perché poi ecco, dicevamo dell'esperienza di Marc Marquez, è chiaro che ci sono delle piste dove Marquez, penso a Valencia, ma non solo, difficilmente molla secondi ai rivali, no? durante un gran premio.
0: Sì, a parte che Marquez non molla niente, secondo me Marquez,
1: parte, certo.
0: Sì, secondo me per quello che ho realizzato in questi anni su di lui, secondo me lui se arriva primo, arriva primo, ok, se arriva secondo, arriva secondo, voleva dire che meglio così non poteva fare, ma se arrivava o arrivasse quindicesimo è perché di meglio non poteva fare. Cioè non è uno né che regala posizione né che la spreca, è il top che lui su quella moto possano fare. Poi sì, ci sono circuiti a lui favorevoli, per esempio possiamo citare il Sachsenring in Germania, certo la stessa Valencia, visto che va forte un po' dappertutto, e l'incidente di Le Mans secondo me è stato rivelatore, perché grazie a quell'infortunio lui è tornato in sala operatoria scoprendo che nel braccio già operato, leso più volte, aveva una vite che toccava un nervo e lo infastidiva, e quindi quell'incidente francese è stata la sua fortuna, perché ha risolto una noia che lo stava limitando in sella. Quindi è vero che è tornato sotto i ferri, ha rinunciato a delle gare, ma poi quando è tornato in forma e a vincere, quindi c'è anche un po' di fortuna dalla sua parte, diciamo così.
1: E allora Mirko Colombi, l'abbiamo detto all'inizio del collegamento, prima di salutarti non possiamo non fare un accenno a Pecco Bagnaia, uno che il mondiale ce l'ha fatto festeggiare, e come sicuramente è da qualche tempo, diciamo così, in un buco nero Pecco, però tu sottolineavi nei giorni scorsi su Motosprint come di fatto stia già guardando al futuro. Ogni punto preso a questo punto per Pecco Bagnaia fa bene all'umore, fa bene alle prospettive future. Non è più un ragazzino, ma probabilmente i suoi occhi sono già sull'Aprilia.
0: Sì, anche la testa. Infatti ho pubblicato un articolo in questo caso nel web, in cui ho detto alla domanda come saranno gli schieramenti nuovi l'anno prossimo in generale, lui non ha risposto. Poi ha detto ma chi vedi migliore? Vedo me bene sull'Aprilia, vuol dire che sta già pensando all'RSGP palesemente, solo che deve onorare il contratto Ducati. Dopo quella scena con DAZN ha ricevuto una lettera ufficiale di richiamo, capiamo la situazione, è delicata per un team, una casa, un pilota che insieme hanno festeggiato due mondiali in MotoGP. Non si ci aspettava mai che finissero così in basso. Devono tentare di chiudere la parentesi degnamente. Come? Non riesco a immaginarlo.
1: Non è facile sicuramente da capire e da scoprire quello che sarà il destino di Pecco Bagnaia. Lo vivremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un motomondiale che si avvia a conclusione. Gli ultimi due mesi e mezzo di fuoco, di fatto, a partire già dal mese di ottobre, dai primi di ottobre, e tutto questo da vivere anche sul Corriere dello Sport e su Motosprint con Mirko Colombi. Grazie Mirko per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, a prestissimo.

0: Questa canzone ci fa venire in mente una famosa scena di Pulp Fiction. Beh,
1: certo. Capolavoro.
0: Esatto, è il film di Quentin Tarantino.
1: Io non la conoscevo prima di Pulp Fiction, sono sincero.
0: Esatto. Quando Uma Thurman, che interpreta lei, come si chiama, Mia Wallace, vero, fa partire questo nastro, cioè questo registratore, il riproduttore, logicamente, con i grandi nastri. Ma tu l'hai mai usati quei nastri lì? No, perché sei troppo piccolo.
1: Ho usato le cassette.
0: No, quelle
1: col mangianastri
0: enormi, quelle. Vatti a rivedere la scena in cui parte questa Girl You'll Be a Woman Soon degli Urge Overkill, il duo di Chicago, chiamato così, ripresa a loro volta da un verso di una canzone tedesca, credo, cioè l'impulso all'eccesso, questo vuol dire.
1: Però vedevo che questa degli Urge è un rifacimento di,
0: certo,
1: Neil Diamond.
0: Neil Diamond, certamente.
1: E quindi torniamo di nuovo agli anni 60, sì. Gli anni 60 di Roberto Mancini, lo vedi che torna tutto, sì, ne abbiamo parlato, della nazionale, il Mancini bis.
0: Anche perché c'è sempre il 4 per Pulp Fiction, è sempre dell'84.
1: 94.
0: 84.
1: No, Pulp Fiction è 94, vostro onore, mi impongo questa... Fu così che venne licenziato, vedi? 94. Vedi, su Pulp Fiction,
0: 94,
1: ragazzi.
0: 94.
1: Pulp Fiction 94,
0: sì,
1: in cui
0: te lo ricordi, ecco perché.
1: 94, in cui clamorosamente non fu portato ai mondiali Roberto Mancini, vedi che torniamo sempre lì. Il Roberto Mancini,
0: collega.
1: Tutto si collega, tutto si trasforma, tutto si distrugge, di 18 in punto per le nostre fesserie, ma bando alle fesserie, concentriamoci su parole ben più importanti delle nostre, appunto quelle pronunciate da Roberto Mancini. Ne abbiamo parlato con Daniele Fortuna, che tra l'altro ha anche interpellato il CT Azzurro oggi a Coverciano. Allora andiamolo a sentire.
2: Ieri quando sono tornato ero molto felice, perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, quindi poi soprattutto quando siamo qua e ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Quindi è un grande piacere stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati. Quindi noi abbiamo una grande fortuna, che è quella che il nostro lavoro è la nostra passione, quindi diciamo che siamo stati veramente fortunati. Quindi il fatto di essere felici, di essere giocare per far qualcosa di bello, credo che sia la cosa più importante.
3: Proseguiamo con Radio Rai, Daniele Fortuna.
4: Due nella stessa. Volevo capire se c'è una novità forte che vuole portare, soprattutto in questo inizio di questa sua seconda esperienza, oppure se ragiona anche magari su una continuità di concetti ideale. E poi, a proposito di novità, che cosa porta come capodelegazione, nuova capodelegazione, Diana Bianchelli?
2: Beh, insomma, Diana la conoscete tutti, no? Ha fatto la storia di uno sport importantissimo, soprattutto per la mia città. Quindi, quindi io la conoscevo da tempo, non personalmente, però posso dire, insomma, ha vissuto momenti indimenticabili dello sport italiano, quindi non può che esserci di aiuto, credo, insomma, è tutta l'esperienza che ha. Il calcio si evolve, a volte spesso bisogna cambiare per cercare di trovare qualcosa che ci porti a raggiungere degli obiettivi, quindi cercheremo di fare qualcosa di bello, di positivo, e chiaramente non è che lo facciamo domani, ci vorrà un po' di tempo, però noi ci metteremo il massimo per raggiungerlo più velocemente possibile.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: pronta per l'estate successiva. Questa canzone usciva a maggio del 98, infatti è una canzone estiva. Del resto, quando vengono prodotte le canzoni, quello è il periodo in cui escono, anche qualche un attimo prima, no? Per poi affacciarsi all'estate. Luca Carboni dall'album Carovana, questa era Le ragazze.
1: Non avrei ricordato l'anno, però sicuramente ricordavo un'estate in cui si sentiva questa canzone a ripetizione. 1998, dicevi Mario, beh, insomma.
0: Mondiale.
1: Ma è un anno storico anche quello. Vedi, prima parlavamo del 94, siamo passati al mondiale del 98, ci aspettiamo una canzone del 2002, andiamo avanti così da un mondiale all'altro e tutto questo. A proposito di mondiale, c'è chi l'ha vinto il mondiale con una sua zampata fondamentale, parlo di Ferran Torres. Ebbene, approdato dal Barcellona al Paris Saint Germain, pensa, lui è arrivato un po' imitando Ibrahimovic a segnare una partita dietro l'altra. Dal suo arrivo a Parigi ha dimostrato un'efficacia tale Mario Ferran Torres che insomma un po' tutti evidenziano in queste ore la qualità offensiva del giocatore spagnolo sotto porta. Lo stesso Luis Enrique ha detto è in una forma incredibile. C'è questa statistica assurda di Ferran Torres: ha trasformato in gol, in 7 gol, i primi 7 tiri nello specchio effettuati con il Paris Saint Germain. Pensa, Ferran Torres, ogni tiro che ha fatto un gol per le prime 7 volte. Luis Enrique ha detto è particolarmente forte nelle incursioni centrali, sfrutta gli spazi, insomma davvero può diventare anche un titolare fisso, chissà, del Paris Saint Germain. Pensare che il giocatore che ha deciso il mondiale è riserva fa capire la qualità davvero di questo gruppo, del gruppo del Paris Saint-Germain. Invece, a proposito di curiosità offensive, ce n'è una che arriva dalla Serie C, parliamo del nostro calcio minore, ma poi fino a un certo punto c'è in provincia di Vicenza, caro Mario, una squadra, Larzignano, appunto, comune di 26.000 abitanti, che ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore. Perché? Perché sono andati a segno di fila due giocatori nell'Larzignano, regalando la vittoria alla squadra veneta. Il primo giocatore Nanni e il secondo Moretti. E c'è che dice, appunto, quella dell'Arzignano è stata una vittoria da film con i gol di Nanni e Moretti. 18:10, tra poco ancora sport qui su Rai Radio 1 Sport.

0: stampo. Questa è la Pergolizzi, no? Te la ricordi? Sì, LP, si fa chiamare LP questa canzone che abbiamo ascoltato, è Don't Stop.
1: E allora ripartiamo quando sono le 18:13, lo facciamo parlando di calcio. Abbiamo sentito poco fa le parole di Roberto Mancini oggi in conferenza stampa. Chi è stato protagonista a lungo con tante maglie, anche un'apparizione nazionale nel 2007, poi dall'Empoli alla Roma, alla Sampdoria, a Lecce e così via. Ovviamente parliamo di Max Tonetto, benvenuto, ben ritrovato su Radio 1 Sport.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Allora, buonasera Max, adesso è tempo, noi è chiaro che abbiamo parlato prima di Roberto Mancini ai tempi in cui era calciatore, adesso ho citato le tue squadre, è ovvio che in qualche modo quando le cose non vanno troppo bene nel presente si guarda al passato, accade un po' in tutti i campi, si parla della cosiddetta nostalgia ed è forse anche per questo che stai riscuotendo tantissimo successo, un trionfo nei cuori dei calciofili, l'operazione nostalgia lanciata qualche anno fa da Andrea Bini. Ci sei anche tu in squadra, un'operazione nostalgia Max che torna protagonista, lo è stata negli ultimi mesi tante volte, torna protagonista sabato 26 settembre ad Ancona, il mitologico stadio del Coneo, per delle figure mitologiche che torneranno in campo.
2: Sì, sì, beh, c'è sempre la speranza che la nazionale comunque possa riprendersi, possa fare un percorso quello che insomma gli appartiene per la storia. Però in questi anni abbiamo avuto questo grande riscontro con i giocatori degli anni 90, quelli che hanno rappresentato un'epoca sicuramente storica e che ci viene riconosciuto come uno dei più bei periodi a livello del calcio italiano. E sono una decina d'anni che giriamo l'Italia e in diversi stadi e i tifosi insomma vengono sempre con grande passione, con grande voglia di rivedere il proprio eroe di quell'epoca. E diciamo che più che la partita, poi il raduno diventa una grande festa, quello di ritrovarsi tutti insieme, quelli in cui i tifosi, ognuno viene con la propria maglia, quella con cui tifava e tifa ancora. E quindi noi ci siamo proprio lì per riabbracciarli, già dalla mattina, perché c'è un fan village allestito davanti allo stadio, dove comunque ogni due ore passano i giocatori appunto per abbracciarsi con i tifosi, e poi la partita la sera del 26, sabato sera alle 20 allo stadio del Conero.
1: E ci tengo a precisare che ovviamente sono ancora disponibili pochi biglietti, questo va detto, perché davvero c'è già un grande affollamento allo stadio del Conero, ma si parte davvero da cifre, che dire popolari e dire poco, si parte da 5 euro per poter vivere queste grandi emozioni. Qualche nome non possiamo non farlo, Max, e poi precisiamo che ci saranno delle sorprese last minute per emozionare ancora di più, ma citavi la nazionale, si va da Buffon a Toni, da Di Natale a Costa Curta, da Oddo, Iaquinta, Zaccardo, Ravanelli, insomma averceli, lo so che sembra eccessivamente nostalgico come modo di fare, ma io non posso che dire averceli giocatori così nella nazionale di oggi.
2: Sì, sì, ci sono grandi campioni, credo che ci saranno in campo 7-8 campioni del mondo. È tutta una parte di Serie A che insomma che in quel momento era un movimento di livello importantissimo, insomma se ci ricordiamo le nazionali dell'epoca e soprattutto chi rimaneva fuori, insomma ci fa capire il livello in cui stavamo quella volta.
1: Davvero altri tempi, Operazione Nostalgia, lo ricordiamo appunto, organizzazione che punta sulla bellezza del calcio di un tempo, un'operazione nostalgia che quest'anno ha visto due tappe importanti. Il primo raduno indoor, quello di Roma, io ho visto cose che voi umani, Max, davvero quella sera al Palau Automatica penso che non le vedevo davvero da anni, non solo la qualità delle giocate, ma chiaramente i ritmi non sono quelli di un tempo. Francesco Totti ha detto no, noi giochiamo qui perché magari non ce la facciamo sempre a giocare a certi livelli in un campo di calcio a 11, ma mi viene da dire Max, per l'allegria, il divertimento che si vedeva, cioè voi andate in campo in queste occasioni e va detto siete i primi a divertirvi.
2: Beh, lo spirito rimane quello, la testa del calciatore anche se è diventato un ex non la cambi, e quindi la voglia di divertirsi, di partecipare, di vincere anche la partita per quanto possa essere amichevole. Abbiamo provato questo nuovo format che è stato un grande successo, perché abbiamo accorciato il campo e quindi andando avanti con l'età il gesto tecnico rimane, ma magari si fa sempre più fatica a coprire grandi spazi, e abbiamo avvicinato il pubblico e i tifosi perché insomma in un palazzetto sono tutti molto vicini e si rendono conto da vicino del gesto tecnico che ancora il grande campione può fare.
1: A proposito di gesti tecnici, ce n'è uno che nella Roma di un tempo ne regalava, pur giocando da terzino sinistro, insomma il tuo stesso ruolo, parlo di Vincent Candelà, che è stato ospite questa mattina ai nostri microfoni, fresco di pubblicazione della sua nuova fatica letteraria, come si dice dei grandi scrittori. Vincent ha detto: Max, la Roma per me è l'unica che può fermare l'Inter, l'unica che può contendere lo scudetto all'Inter. Tu che nella Roma ci hai giocato tanti anni, sei d'accordo con Vincent?
2: Sì, sono d'accordo ed è anche una speranza questa. Sicuramente la Roma ha alzato l'asticella, il secondo anno del mister può contare su un lavoro già fatto in 12 mesi precedenti. Credo che ci sia ancora un po' di differenza con l'Inter, però sicuramente se la può andare a giocare. La complicazione, che poi anche insomma un grande merito, quella di essere arrivato in Champions League, è proprio quella di giocare a grande livello ogni 3 giorni, e quindi lì devi veramente avere 2 squadre competitive all'interno della rosa per poter mantenere l'asticella così alta da poter competere per lo scudetto. È una speranza e anche la voglia di vedere un bel campionato in cui ci siano delle antagoniste di livello e di spettacolo con l'Inter. Sabato abbiamo assistito sicuramente a una partita di grande intensità, di grande livello, di grande tecnica.
1: C'è un esterno, sai, tu non sarai ovviamente l'unico esterno terzino che dir si voglia protagonista in quel di Ancona, si va da Torricelli, Massimo Oddo, Zaccardo, insomma di terzini un tempo forti ce n'erano tanti, lo stesso Vincent Candelà ovviamente, ma mi viene a dire che è uno dei ruoli in cui forse c'è più speranza, c'è più abbondanza per quello che riguarda la nostra nazionale, no? Si va da Anor a Palestra e Di Marco, che non ci saranno in azzurro in queste settimane perché infortunati, c'è ancora Di Lorenzo che comunque si fa valere, Caiode è un'altra grande speranza azzurra. Da questo punto di vista, forse rispetto ad altri ruoli siamo messi meno peggio, ecco, mettiamola così.
2: Sì, è vero, di esterni interessanti ce ne sono tanto, te ne aggiungo uno alla lista perché è Lulli della Roma,
1: sì,
2: che si sta facendo valere, è un giovane molto interessante, non lo conoscevo, ha trovato sicuramente l'allenatore giusto che può credere nei giovani e può farlo valorizzare in quel ruolo. Ha una grande corsa, una bella tecnica, mi sembra già un giocatore che può affermarsi a questi livelli e potremmo forse portarne un altro, ecco, in nazionale maggiore.
1: Sarebbe sicuramente una marcia in più, ma tu sei di quelli, ora è chiaro che poi tra ex non è facile, insomma, però tu sei convinto della scelta fatta dal presidente Malagò, insomma, della scelta Mancini in panchina, o magari, ecco, un tuo collega di reparto, mettiamola così, come Paolo Maldini aveva puntato su Andrea Pirlo, c'è chi, insomma, c'era stata l'ipotesi Guardiola poi tramontata, insomma, delle vie molto più radicali, un cambiamento molto più netto sarebbe stato.
2: Sì, a me piaceva molto la figura di Paolo Maldini, perché insomma per la nostra epoca è stato sicuramente uno dei giocatori che ci ha rappresentato meglio sia in mezzo, sia dentro il campo che fuori dal campo, e poi da dirigente comunque aveva già fatto un buon percorso col Milan, e quindi a me piaceva come scelta. Però è ovvio che Mancini è un altro allenatore che ha già un curriculum importante sia con il club che con la nazionale. Io spero insomma che ci possa essere una crescita che ci possa portare a diventare di nuovo ad essere protagonisti. Le condizioni rispetto a tanti anni fa sono molto diverse, perché il livello medio sicuramente è cresciuto, le squadre che una volta magari reputavamo materasso, comunque più deboli sulla carta, non rappresentano più la verità e la realtà, perché sono tutte cresciute, quindi bisogna lavorare tanto, crescere sui nostri giovani, lavorare su di loro. Credo che la qualità ci sia sempre, però bisogna far tanto lavoro.
1: E allora, quando mancano 5 giorni, 1 ora, 37 minuti e 15 secondi, perché su operazionenostalgia.com potete vivere live il countdown, il conto alla rovescia per il raduno dello stadio del Conero di Ancona, raduno numero 14, vedevo dal profilo Instagram del nostro amico comune Andrea Bini, beh, sicuramente c'è tanta attesa e mi sa tanto che ti devo lasciare andare ad allenarti, Max, perché insomma sul campo da calcio a 11 sabato avrai da faticare per correre dietro a tutto quel talento offensivo, quindi insomma buon allenamento e buon raduno di Operazione Nostalgia.
2: Grazie, per fortuna i ritmi non sono più quelli di 20 anni fa, quindi sono un po' più tranquillo alla vigilia della partita.
1: E allora buona partita con calma, mettiamola così. Ricordiamo ancora una volta Operazione Nostalgia ad Ancona, Stadio del Conero, sabato 26 settembre. Grazie a Max Tonetto e a presto.
2: Grazie a voi.

0: Questo pure è stato un bel tormentone dell'estate del 97, ma poi reso molto popolare da una pubblicità. Infatti lo dicevi tu. Gli Smoke City con Nina Miranda e la voce femminile che abbiamo ascoltato parlano di questa coppia.
1: Hai detto 1997, perché tanto io i nessi, gli intrecci, i legami li trovo comunque.
0: Al volo.
1: È che arrivò alla Roma dalla Francia nel 1997 per ricoprire il ruolo di terzino sinistro?
0: Vincent Candela,
1: ne abbiamo parlato poco fa anche con Max Tonetto, ospite in questa mattinata, quest'oggi a Radio Anch'io Sport. Chiaramente Candela se ne parla molto in questi giorni perché ha pubblicato il suo libro Il metodo Vincent, con una E tra parentesi per dire vincente, scherzando sul proprio nome. Diciamo ospite questa mattina a Radio Anch'io Sport con Guido Ordone e Filippo Corsini. Ha parlato di Roma, ma non solo, ha parlato un po' della situazione calcistica e Serie A in generale. Allora andiamo a sentire un estratto delle parole di Vincent Candela.
2: Penso che sia il gruppo, avevamo un gruppo importante unito e io spesso vado a Trigoria a vedere l'allenamento e parlare con loro e vedo un po' la stessa cosa, il gruppo è unito, vedo chi entro è all'altezza di chi è uscito e questo mi fa pensare che il gruppo nostro eravamo uniti e anzi chi entrare pensa a Nakata, a Mangona, Di Francesco l'hanno così importante e chi è entrato durante queste partite stanno tutti insieme, non vedo polemica e non è da scontare, non è dovuto che quelli in panchina tifo la sua squadra e quindi questo lo percepisco. Che la Roma hanno solo un unico obiettivo e tutti insieme.
3: E restando proprio sul pomeriggio dell'Olimpico di sabato, della sfida tra Roma e Inter, io ho un campione d'Europa e del mondo con la Francia, non posso che chiedere del francese, del momento, del mattatore del primo tempo della Roma, Manu Koné, ovviamente qualità, quantità da vendere. Poi negli anni precedenti qualcuno diceva però in fase realizzativa non segna così tanto, invece è arrivata la risposta, due reti, quante ne aveva realizzate Vincent nei due precedenti campionati, ma le ha fatte tutte in una volta.
2: Quindi sta crescendo anche lui, si sta crescendo perché ha personalità, carisma, prende la palla e comincia a gestire veramente il centrocampo della Roma. Insieme è impossibile di non parlare delle sue compagne che istante che fa più un lavoro un po' più sporco e che è vicino a lui, però Koné è stato richiamato da Zinedine Zidane giustamente, però si fa anche gol così è importante e bello, sarà veramente straordinario di vederlo quest'anno.
4: Diceva prima che l'Inter è favorita, però la Roma ha subito soltanto 3 gol, praticamente un terzo degli 8 subiti dall'Inter. Può essere questo il punto di forza della Roma per vincere lo scudetto?
2: Beh, uno scudetto giustamente è ancora presto, sicuramente c'è una difesa importante, è arrivata anche Balerdi che sta facendo delle cose straordinarie al di là di Ndicka, Mose, Mancini, anche il ragazzo giovani che è entrato sono preparata. Sicuramente come lo diceva il grande Capello, già se non prende gol parte da un bel punto, poi si davanti c'è Malen e Dybala sulle fa la differenza, però come ho detto alla lunga il campionato c'è anche la Champions League, vediamo, però è il punto di forza della Roma, veramente c'è una difesa che è difficile a fare gol, l'abbiamo visto.
3: Allora, visto che lo citava poco fa tra i grandi nomi della sua epoca, diciamo così, del calcio di qualche anno fa, Zinedine Zidane, anche in vista, soprattutto in vista della sfida con la nostra nazionale, lo ricordiamo, venerdì 2 ottobre allo Stade de France, la Nations League, per voi, per la Francia se preferisci Vincent, si apre un nuovo ciclo dopo 14 anni di Deschamps, per noi è una ripartenza, l'ennesima, il Mancini bis. Intanto cosa ci si aspetta da un'icona del calcio francese alla guida della nazionale? È un campione del mondo anche lui, ovviamente, è banale ricordarlo.
2: Beh, mi aspetto quello che l'ha sempre distinto, di fare qualcosa di diverso dopo 14 anni del suo amico Didier Deschamps, che magari è più un centrocampista con meno fantasia e meno poesia del mondo del calcio sicuramente, però con altre qualità. Zinedine Zidane, quello che ha fatto col Real Madrid in 3 anni non l'ha fatto nessuno in 100 anni del Real Madrid, vince 3 Champions League, quindi mi aspetto con una squadra forte, perché la Francia ha una squadra fortissima, mi aspetto che intanto ci fa regalare delle partite straordinarie e poi che vince il prossimo europeo e mondiale.
3: E della nostra Italia che cosa ci dici? Le briciole?
2: No, l'Italia è un patrimonio del calcio. Come io sono 30 anni che vivo in Italia e l'Italia mi ha dato tanto. E anche del 2006 ho festeggiato comunque quando ha vinto l'Italia contro la Francia, perché lo amici a destra e a sinistra. Io spero che l'Italia ricostruisce le sue radici che magari per un po' di anni ci siamo perso, perché l'Italia ha il calcio dentro il sangue e quindi è veramente un peccato. E quindi Mancini ha l'esperienza, ha vinto l'europeo quando è tornato e adesso dobbiamo preparare, ci vuole un po' di tempo giustamente perché partiamo dai giovani.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: No, no, no. It's just me and my dreams. It ain't much, but yeah, it's just me now.
1: Abbiamo ripescato questa Soul Man di Ben L'Uncle Soul, cioè in francese, vedi che è francese lui,
2: vedi,
1: come Vincent,
2: come Vincent Candela.
1: Lo zio Soul, si fa chiamare così.
2: E allora io quello che ti dico invece è che noi passiamo da un weekend di calcio allo stesso weekend da vivere tra musica e pedali. Perché ti ho detto questo? Perché non possiamo non parlare di quello che sarà forse per alcuni l'ultimo vero weekend estivo, quello di fine settembre, da vivere emozionandosi sul lago di Levico. Perché noi in Valsugana, parliamo di Trentino, parliamo di luoghi davvero incantevoli, dove si vivrà appunto sabato 26 e domenica 27 settembre il Valbit, Valsugana Ciclo Music Festival. Ciclo Music già racchiude tutto, ma noi ne parliamo con l'addetto ai lavori, che più di ogni altro è in grado di illuminarci, il direttore dell'azienda per il turismo della Valsugana, Michele Oriente. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1 Sport. Ci sono tre vie in qualche modo, no? Tre modi di vivere questo festival lungo la ciclabile della Valsugana, e quindi in bicicletta. Ci saranno delle soste musicali, allo stesso tempo però ci sarà appunto sulla spiaggia proprio del lago di Levico, di cui parlavamo, una sorta di pit stop un po' per tutti, con un'area espositiva, come se fosse il punto nevralgico di questo lungo weekend, e poi allo stesso tempo una possibilità di esplorare il territorio, aggiungo io, tra ristoranti e cantine. C'è da che stare attenti a non cadere in bicicletta.
3: Condivido.
2: E allora, Michele Oriente, chiaramente è un panorama questo generico, aiutaci a capire insomma come si sviluppa questa due giorni, tanti appuntamenti in cui lo sport va a braccetto appunto con la musica.
3: Sì, Valbit nasce proprio da questo da questa visione, ecco, quella di coinvolgere i nostri ospiti con l'obiettivo di conoscere il territorio attraverso l'uso della bici. Saranno due date ricche di eventi, di appuntamenti diffusi. Non vi è una traccia. Tutti possono arrivare in bicicletta e scoprire il nostro territorio attraverso questi eventi che l'azienda per il turismo Valsugana Lagorà insieme ai nostri operatori hanno organizzato.
2: E allora, chiaramente è un evento aperto a tutti. Dicevi giustamente, ci saranno da DJ ad aziende agricole fino a sportivi di tutti i tipi protagonisti in questi giorni, perché poi si può pedalare nei boschi, lungo il lago, insomma davvero ci sono opportunità di ogni tipo legate al mondo della bicicletta.
3: Esatto, noi abbiamo un minimo comune denominatore che è la ciclabile, una nostra dorsale turistica dove percorrere la già un'emozione, un'esperienza lungo 80 chilometri, e su questa dorsale turistica, su questa ciclabile che ci collega fino a Bassano del Grappa, vi sarà la possibilità di poter ascoltare della buona musica. In più a Levico Terme ci sarà il Valbit Village con una sua area expo dove parteciperanno aziende legate al mondo bike, ma dove è possibile ascoltare anche le talk tematizzati sul tema, sul prodotto bike, per arrivare poi ad ascoltare gruppi musicali che si seguiranno uno dopo l'altro e poi concludere con DJ set.
2: E soprattutto da parte vostra non c'è, diciamo, un estremismo come in alcune manifestazioni sportive. Cioè, se uno è più abile con la forchetta che non con i pedali, può venire con l'e-bike senza faticare troppo, e comunque in qualche modo uno si sente comunque uno sportivo, ecco.
3: Assolutamente, si sarà coinvolto, si sentirà coinvolto all'interno di questo che è il format di Valbit. Come dicevo prima, non è una manifestazione

0: della propria bike avrà la possibilità di noleggiarla. Ricordo anche poi gli appuntamenti della domenica, che saranno molto interessanti. Abbiamo un silent music presso il forte delle Benne, questo forte storico risalente alla Grande Guerra, con una colazione offerta dai B&B di qualità, e poi passare anche al pranzo al Parco di Tenna, al Parco Alberè, su questa collina che guarda i due laghi, il Lago di Ledico e Caldonazzo, dove ci sarà anche un'immersione musicale attraverso un concerto della di filarmoniche, e poi un pranzo annesso. Ma davvero gli operatori che hanno aderito a questa iniziativa sono tanti, tantissimi. Io consiglio sempre al nostro ospite di visitare il sito visitvasugana.it, in particolare la pagina Valbit, dove poter vedere in propria libertà tutte le attività che sono state calendarizzate ed organizzarsi a proprio piacimento quelli che sono le tappe da visitare.
1: Anche perché, Michele Oriente, chiaramente un'occasione, dicevo prima, di sport, gastronomia, tutto quello che vogliamo, ma anche della scoperta di un territorio che inevitabilmente mi viene da dire tra qualche settimana, sì, c'è sicuramente il foliage, però ecco, poi arriva l'inverno, quello vero, ed ecco, l'occasione per farsi un bel giro in bici da quelle parti è sicuramente questo il momento giusto. Non c'è il gran caldo e non c'è il gran freddo, mettiamola così.
0: Esattamente, condivido. Il periodo è quello giusto, settembre, ottobre in Trentino. Il Trentino è fortemente evocato per il prodotto bike. Noi, nella creazione di questo evento musicale diffuso che si lega alla bici, siamo partiti dalle prime motivazioni che spinge un turista a visitare la Valsugana, e quindi il cicloturismo è una delle prime motivazioni. La Valsugana ha in sé oltre 840 chilometri di percorsi mountain bike in rete, come dicevo prima, una ciclabile legata
1: 70
0: anche alla
1: chilometri solo la ciclopista, no?
0: Solo, insomma, la ciclabile,
1: davvero,
0: sì, solo la ciclabile, davvero tanti, perché in effetti da qui vi è la possibilità di percorrere, arrivare fino a Bassano del Grappa, quindi a superare il Trentino, arrivare in Veneto, e vi è anche la possibilità di ritornare in treno, quindi vi è anche questa comodità in termini di accessibilità che rende un'esperienza davvero unica.
1: Tra l'altro aggiungo, c'è la particolarità di, io leggevo, non ne conoscevo l'esistenza, essendo io più uno sportivo della forchetta che della bicicletta, ti dico, l'esistenza di questi bici grill, di cui non conoscevo l'esistenza, cioè la possibilità di fare delle tappe proprio studiate appositamente lungo la ciclabile, tappe di ristoro per gli appassionati della bici. Beh, insomma, tutto studiato a perfezione da questo punto di vista, Michele.
0: Esatto, il format, il claim, se vogliamo, di Valbit è segui il tuo ritmo. All'interno della ciclabile della Valsugana ci sono quattro bici grill, che sono delle aree attrezzate, ristorative, dove c'è la possibilità di fermarsi e di gustare anche prodotti tipici locali. È proprio una realtà unica che c'è qui in Trentino, che rende l'esperienza ancora più coinvolgente.
1: E allora noi ovviamente auguriamo buon lavoro a voi che siete alle prese con l'organizzazione di questo evento, e buon divertimento.
0: Grazie.
1: Un buon weekend, quello del 26-27 settembre 2026, a tutti gli appassionati per questa Valsugana Ciclo Music Festival in Trentino. Valbit, in bocca al lupo, buon lavoro e buon divertimento.
0: Lupo.
1: Grazie a Michele Oriente.
0: Mille.

0: Beh, nel loro genere, Maria Antonietta e Colombre, li abbiamo conosciuti a Sanremo.
1: Sì.
0: La felicità è basta, era la canzone di quell'occasione, sì. Mentre questa è dell'estate scorsa, è Senza vestiti.
1: Allora, in tutto questo, a proposito di Senza vestiti, potrei dire che impazza sulle pagine dei quotidiani sportivi una delle notizie del giorno, che non è molto sportiva, è un po' più di gossip, cioè il portiere dell'Udinese Okoye avvistato in un locale notturno milanese con Belen Rodriguez, che è una che di sportivi se ne intende sin dai tempi di Marco Borriello. Chissà se c'è del tenero, come scherza la Gazzetta dello Sport, o magari è soltanto un modo per passare una serata per Okoye. Vedremo se tornerà protagonista anche con le sue parate, come è stato Palmisani. L'hai visto Palmisani, che roba, il portiere dell'Under 21 e del Frosinone, 9 in pagella per lui, davvero insuperabile, una giovane promessa del nostro calcio con l'Under 21, dall'Under 21 all'Under 23, perché sono in corso in questi giorni i mondiali di ciclismo, caro Mario. Abbiamo visto l'argento di Ganna nella cronometro. Per quello che riguarda la cronometro Under 23 femminile, la vittoria è andata a Felicity Wilson-Affenden, australiana. Montreal ha vinto la cronometro Under 23 al femminile. Al via in questi minuti invece la maschile, c'è attesa anche per gli azzurri, che possono essere protagonisti. A proposito di protagonisti, di giovani protagonisti, ce n'è uno, si chiama Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, che è una delle rivelazioni di inizio campionato, sia lui sia lo stesso Cagliari, perché certo, davvero proprio a Okoye hanno inflitto la sconfitta grazie a un gol di Daniel Maldini, altro giocatore in nazionale. E allora non poteva essere che entusiasta il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, ospite anche lui questa mattina a Radio Anch'io Sport. Sentiamo un estratto delle sue parole.
2: Non scomoderei gli eroi dello scudetto, abbiamo sicuramente iniziato bene questo campionato, c'è una grande compattezza come c'era sicuramente in quella mitica squadra, ci manca tremendamente un Gigi Riva, ma se no siamo chiaramente contenti ed è bello lavorare con una pausa di quest'anno 3 settimane, essendo nei primi posti della classifica.
3: Presidente, non avrete forse un Gigi Riva, però avete un collettivo enormemente interessante con alcune punte, e poi magari ci arriveremo, perché poi alcune convocazioni di Mancini insomma sono interessanti sotto questo punto di vista. Però io partirei dall'artefice, dal condottiero Pisacane. Lei è a Cagliari insomma da oltre un decennio, lo ha avuto in squadra come calciatore per quasi 6 stagioni, poi ha fatto una bella trafila, ovviamente faccio il resoconto per chi ci ascolta, cosa che lei sa perfettamente, come allenatore, come collaboratore, ha vinto la Coppa Italia con la Primavera. Quindi due considerazioni: intanto, cosa rivede nel Pisacane allenatore di oggi del calciatore che lei ha conosciuto benissimo, e la seconda riflessione è la continuità, questa sconosciuta nel mondo del calcio, perché lei è un presidente, sa che molti suoi colleghi vogliono tutto e subito, far invece, come dire, crescere, seminare e poi raccogliere può essere un'attività piena di senso in questo sport.
2: Beh, ho la fortuna di conoscere Fabio da tantissimi anni, l'ho conosciuto prima da calciatore, chiaramente prima di ogni cosa apprezzo le qualità dell'uomo, prima di tutto è una persona per bene, questa è la cosa più importante, ancora di più in questo mondo. Poi un uomo astuto, arguto, sempre sete di conoscenza, si è fatto mattoncino dopo mattoncino in questi anni, prima con la Primavera, poi con la prima squadra. Francamente mi aspettavo che prima o poi ci potesse essere, ma come c'era già stato con la vittoria della Coppa Italia Primavera a Milano, un picco. Adesso dovremmo essere bravi, entriamo in una nuova fase, la fase in cui dobbiamo essere bravi a gestire questa nuova situazione. Credo che, come dicevo prima, è un gruppo compatto, è un gruppo umile, quindi spero che riusciremo a lungo a far sognare i nostri tifosi, o perlomeno a rimanere in una posizione di classifica, come abbiamo sempre detto quest'anno, che vorrebbe essere migliore di quella dell'anno scorso.
4: Senta Presidente Giulini, quando arriva l'annata giusta, no? Ci sono anche le famose alchimie che si dice riescono perfettamente e vanno a incastrarsi. Un'alchimia giusta di quest'anno sembra quella di Daniel Maldini, che dopo aver girovagato in diverse società è approdato a Cagliari, convinto da lei, perché no, mi risulta che è stato un lungo corteggiamento da parte sua. Vieni a Cagliari, vedrai che è il posto giusto per rilanciarti, è stato così?
2: Lo seguiamo da parecchi anni, noi prima avevamo una fortissima collaborazione con la città e con la squadra di Olbia, che purtroppo quest'anno non è riuscito a iscriverci. Già all'epoca, quando l'Olbia giocava in Lega Pro, avevamo provato ancora prima che lui iniziasse in Serie A, a provare a prenderlo in prestito ad Olbia. Quindi è anni che lo seguiamo, è anni che sappiamo che è un talento, è un talento pazzesco, ma che magari ancora non era riuscito a esprimersi al meglio. E quindi oggi la nostra sfida, la nostra e la sua quest'anno, è cercare di fare quello step che in questi anni ancora non era riuscito a fare. Siamo convinti che ce la possa fare. Ci siamo trovati quest'estate in una situazione un po' antipatica con un nostro calciatore che riteneva di non guadagnare sufficienza per la maglia del Cagliari, per giocare nel Cagliari, e direi che lo abbiamo ottimamente sostituito con Maldini.
3: È inevitabile chiederle, Presidente, rispetto alla vicenda extracampo, questo incidente che lo ha riguardato nei giorni precedenti, poi è stato molto da copertina, come scriveva la Gazzetta, perché poi è arrivata la convocazione e il gol. Dal vostro punto di vista la questione è chiusa, è chiarita, la posizione ufficiale della società resta, immagino, quella delle primissime ore della settimana scorsa?
2: Ma sì, la posizione resta quella del genitore, ovviamente. Quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio uscire non con la macchina, questo è un poco ma sicuro.
3: O prendere un taxi o farsi accompagnare, questo lo diciamo anche a chi ci ascolta, giusto?
2: Esattamente.
4: Senta, l'altro grande talento è Alessandro Romano, no? Convocato in nazionale da Mancini. Che cosa ci può dire su di lui?
2: Anche lui è un ragazzo che seguivamo da tempo, l'abbiamo affrontato spesso con la primavera, contro la primavera della Roma, ovviamente.
4: È in prestito, no? È della Roma?
2: No, quest'anno no. Siamo riusciti a comprarlo, quindi questo chiaramente per noi è ancora più importante. Per fortuna anche su Maldini abbiamo un diritto di riscatto, quindi sono due ragazzi giovani nei quali crediamo molto. Chiaramente Alessandro è ancora più giovane, ma non è una bella parola, ma è un tutto, quello che si chiama nel calcio un tuttocampista. Un giocatore che veramente è capace di giocare in ogni ruolo del centrocampo, estremamente dinamico, e poi un ragazzo che ha le idee chiare, sa quello che vuole. Credo che riuscirà ad arrivare lontano, e sono contento che il nostro commissario tecnico gli abbia dato la possibilità di giocare con la maglia italiana, che lui l'abbia scelta.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Scoccano le 18:55 minuti su Radio 1 Sport, si avvia a conclusione questa puntata di tempi supplementari. Certo, davvero un Cagliari da Champions, perché al momento è quarto in classifica, Mario. Chi l'avrebbe detto davvero per i sardi, soprattutto alla luce della sconfitta interna con l'Inter. Poi hanno messo in fila 3 vittorie consecutive contro Lecce, Atalanta e Udinese. Cagliari che, insomma, non a Cagliari ma ad Arbatax suonò nel 1997, quindi ormai quasi 30 anni fa, un certo signore, un certo Duca Bianco, un certo David Bowie.
0: Allora ci concludiamo.
1: Anche perché, insomma, davvero dal punto di vista musicale era difficile scegliere qualcosa di più bello per chiudere questa puntata di Tempi Supplementari, che ha preso il via oggi, caro Mario Pezzola, con Ombretta Conti in regia, Giovanna Inzardi in console per una lunga stagione di Tempi Supplementari. E il brano di David Bowie
0: è Modern Love, dai, ti accontento con questo.
1: Vai.

0: Dobbiamo essere padroni dei nostri tempi. C'è un legame stretto, sono parole dello scrittore Milan Kundera, tra lentezza e memoria, tra velocità e oblio. Ciò che si acquisisce senza la fretta di correre resta impresso nella memoria di una persona. Ciò che si prende in velocità, spesso distrattamente, viene facilmente dimenticato. La rapidità sembra diventata una condizione esistenziale della scuola, una condizione esistenziale della vita. La scuola deve invece restare uno spazio di equilibrio, dove si mira non alla lentezza, ma alla solidità e quindi allo sviluppo integrale della persona. Cari ragazze e cari ragazzi, vi viene detto spesso che siete voi il futuro. Lo siete già oggi. Dovete allo stesso tempo voi costruirlo e abitarlo. Buona scuola a tutti.
1: Grazie, grazie Presidente.
2: E le parole del Presidente Sergio Mattarella, l'augurio di buona scuola in questo che è l'evento di inaugurazione che dà il via ufficialmente all'anno scolastico quest'anno qui da Amatrice, dall'Istituto Sergio Marchionne. Chiudono la cerimonia e ci fermiamo anche noi, non prima di aver ringraziato i miei ospiti. Qui con me ci sono sempre ancora Daniele Grassucci e Marta Capanna e poi tutta la squadra che ci ha permesso di andare in onda e di essere qui, a partire dal direttore Nicola Rao, la vice direttrice Paolina Meli, al coordinamento giornalistico Valeria Volatile, la squadra tecnica indispensabile Paolo Ronaldi, Daniele Di Noia, Daniele Antelmi, Davide Santimarrocchi, Damiano Pennacchiotti, e ai social Viviana Mastronardi. La regia di questo speciale è di Ludovico Suppa. Grazie a tutti, linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Il presidente Mattarella ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico, il capo dello Stato agli studenti, guardate sempre al futuro. A Milano i funerali di Sandro Mazzola in migliaia per l'addio al campione dell'Inter e della Nazionale, applausi dai dirigenti della Juventus. Semilibertà per Chico Forti, la decisione del Tribunale di Venezia, condannato all'ergastolo per la morte di Dale Pike nel 1998 a Miami, ora in carcere a Verona, si è sempre dichiarato innocente. Tornano in aula gli alunni della prof accoltellata, accolto come un eroe il ragazzo congolese che l'ha soccorsa, le indagini e caccia agli istigatori del tredicenne. L'amaro The Day After di Merz, tonfo della CDU, il cancelliere riconosce la sconfitta ma non molla, in gioco c'è il futuro democratico della Germania. Sanremo 2027, nasce il Festival di De Martino, 24 big in gara dal 16 al 20 febbraio, una giuria internazionale, due serate evento e niente, intelligenza artificiale, debutta il voto sull'app. Sport, calcio, nazionale, parte il Mancini secondo, a Coverciano comincia il ritiro degli azzurri, il CT pensa positivo, sono qui per vincere il più velocemente possibile e divertirsi. Buonasera da Alice Andreoli, lo avete sentito nel nostro speciale, il Presidente della Repubblica Mattarella inaugura l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto. Ci riferisce in diretta il nostro inviato Valentino Russo.
2: Sì, ha scelto Amatrice il presidente Mattarella per il via ufficiale di questo anno scolastico, una scelta non casuale a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia e di cui Amatrice divenne il simbolo.
3: Condividerne attese e prospettive. Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione e il dovere e la volontà di condividerne attese e prospettive.
2: Tanti temi affrontati dal Capo dello Stato a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
3: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
2: E poi ancora la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme, quella ai danni degli insegnanti, ma anche il bullismo, la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa e serve inclusione. La scuola, ha concluso Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Da Amatrice, con Daniele Antelmi, di Nello Studio.
1: Alla cerimonia è intervenuto anche il ministro Valditara, che ha ricordato che per evitare alla radice qualunque discriminazione bisogna rimuovere le cause di una marginalizzazione linguistica, perché, ha detto, senza la padronanza della nostra lingua non c'è vera integrazione, non c'è successo scolastico e non c'è futuro all'interno della nostra società. E fa ancora discutere la politica. L'annuncio della Premier Giorgia Meloni di voler approvare nel prossimo Consiglio dei Ministri una norma per impedire l'utilizzo del burka a scuola e porre un tetto del 30% agli stranieri per classe.
4: Da Fratelli d'Italia rivendicano la misura del tetto agli studenti stranieri a scuola. Il ministro Valditara ci lavora da tempo, assicurano, il provvedimento è atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Intanto a Milano si riunisce il Consiglio federale della Lega con Matteo Salvini all'indomani dell'annuncio del congresso e in maggioranza, pur con sensibilità diverse, si riflette sul risultato elettorale in Germania. Matteo Perego, Forza Italia.
5: La vittoria di AfD è un campanello d'allarme per l'Europa. Le forze di centrodestra europea devono reagire subito.
4: Sulla scuola il governo va nella nostra direzione, si rallegrano a futuro nazionale, dove dovrebbe arrivare un altro deputato da Forza Italia. Meloni insegue Vannacci, la provocazione di Angelo Bonelli, AVS.
6: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, una campagna elettorale sulla pelle dei bambini.
4: Da Meloni proposta scellerata per il PD, i Dem rilanciano la linea di sostegno all'Ucraina, Conte vuole far saltare la coalizione, si chiede Lia Quartapelle, il leader del movimento promette di fare tabula rasa delle leggi Meloni e da New York Tajani si scusa per aver definito le donne più affidabili se meno appariscenti. Renzi ironizza, è un meme più che un ministro. Federica Ionta, GR1.
1: E di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che nel corso dell'introduzione del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello.
0: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
1: La ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha presentato a Milano una piattaforma per aiutare gli studenti a trovare alloggio.
7: housinguniversitario.mur.gov.it è il portale, o meglio la mappa interattiva, per individuare le residenze universitarie, consultarne le caratteristiche e orientarsi nella ricerca di un alloggio. È stato realizzato dal Politecnico di Torino su richiesta del Ministero. Consente anche di conoscere gli investimenti pubblici e le norme sul piano housing universitario che, come ha spiegato la ministra Bernini, ha superato il target del PNRR con l'attivazione già avvenuta di 33.000 posti letto, oltre la metà dei 63.220 previsti. Gli studenti possono facilmente trovarli online, come spiega il rettore del Politecnico Stefano Corgnati.
8: Il portale va a mappare regione per regione la situazione di tutte le residenze universitarie, comprendere dove una residenza universitaria esiste, vuol dire trovare una casa per lo studente vicino all'università che ha scelto per completare il percorso universitario fondamentale per la propria vita.
7: Flaminia Gullo, GR1.
1: Rai Radio 1, le 19:09 minuti, la cronaca a Milano, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del grande campione dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni, l'inviato.
9: L'amiamo molto perché era una persona retta, giocava per la maglia, era una persona rispettosa, quindi è un giocatore di tutta la città.
10: La rettitudine di Sandro Mazzola nelle parole di una tifosa interista tra le centinaia di persone assiepate dietro alle transenne in piazza Sant'Ambrogio.
11: Il più grande perché è stato una persona umile dopo tutto quello che ha passato da ragazzino. Per me una persona così va soltanto che ammirata, perché ci vuole un carattere a perdere un padre all'età che l'ha perso lui.
10: Dentro la basilica, oltre alla famiglia, dirigenti e giocatori di oggi e di ieri. A vestire la maglia nerazzurra accanto a Mazzola c'era Gianfranco Bedin.
12: È stato il più grande dei campioni e anche come uomo è stato grandissimo.
13: Il periodo nostro è stato rispetto, educazione e tanto calcio. E speriamo che ci sia anche per oggi questa roba qui.
10: Il ricordo del presidente del Torino, Urbano Cairo.
14: Il calciatore è stato un grande, c'era questo dualismo con Gianni Rivera, aveva queste accelerazioni incredibili, un giocatore forte, di qualità, goleador, dribbling, tiro, velocissimo.
10: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Checo Forti, l'italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti e rientrato in Italia 2 anni fa, ha ora ottenuto la semilibertà.
15: Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la richiesta di semilibertà di Checo Forti. L'ex imprenditore trentino, 67 anni, nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, un delitto per cui si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di carcere in Florida, Forti era stato concesso di scontare in Italia il resto della pena. Da maggio 2024 si trova nel carcere di Verona, da cui già aveva ottenuto il permesso di uscire per 40 ore settimanali, ma soltanto per lavorare in un'azienda agricola. Ora per lui si aprono nuovi spazi di autonomia. Potrà ad esempio far visita alla madre a Trento, con l'obbligo di rientrare nella struttura di Montorio solo la sera. Lo scorso anno il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la sua richiesta di libertà condizionale, decisione poi confermata dalla Cassazione. Ad agosto 2026 i legali di Forti hanno inoltrato al giudice una nuova richiesta. Per l'udienza c'è già una data fissata, il 24 febbraio 2027. Trento, Anna Bigano, GR1.
1: Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un alunno ha accoltellato una professoressa. Rientro da eroe anche per il ragazzo che ha salvato la docente. Intanto le indagini vanno avanti.
16: Doloroso per tutti.
17: Grande emozione e poca voglia di parlare davanti alla scuola media del quartiere Centocelle, periferia est di Roma. Alunni, genitori ancora scossi per quanto accaduto venerdì. Si cerca però di guardare avanti mentre un educatore scolastico riflette così.
18: Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente.
17: Torna in classe anche il giovane eroe, lo studente di origini congolesi che, bloccando il 13enne aggressore armato di coltello, ha di fatto salvato la professoressa. Le indagini intanto proseguono. seguono. I carabinieri hanno inviato la loro informativa anche alla procura ordinaria, documento già trasmesso alla procura per i minorenni. Il punto chiave adesso è la ricerca degli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzo ad entrare in azione. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. Non si esclude che il server e l'autore possano trovarsi all'estero, forse in Russia. Bruno Sokolovic, GR1.
1: È stato arrestato dalla polizia l'uomo che ieri sera in Valdossola ha accoltellato l'ex compagna.
19: L'aggressione è avvenuta nel comune di Bognanco, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove la vittima, una 29enne, aveva accettato di incontrare l'uomo, un 44enne pluripregiudicato, per parlare della fine della loro relazione durata un anno. Durante l'incontro è scoppiato un litigio e lui l'ha colpita al fianco e all'addome con un coltello da cucina, prima di gettare l'arma nel bosco e fuggire sulla propria auto. La donna è riuscita a divincolarsi e poi a chiamare sia la madre che il 112. Trasportata all'ospedale di Novara, è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo era partita la ricerca dell'uomo, intercettato nella notte dalla polizia vicino a Novara, grazie anche all'incrocio tra i dati delle celle telefoniche e quelli delle telecamere stradali. Ora si trova nel carcere di Novara a disposizione dell'autorità giudiziaria. Daniele Lettig, GR1.
1: A Torino un minorenne ha denunciato di essere stato abusato sabato in un parco alla periferia cittadina. Secondo il ragazzino, un ventenne lo avrebbe avvicinato con la scusa di fare un giro in monopattino. Poco dopo le violenze, indaga la polizia. Prosegue l'inchiesta su quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo, dove un uomo ha sparato ad alcuni ladri sorpresi in cortile, uccidendone uno.
20: I primi atti dell'inchiesta saranno l'autopsia della vittima all'albanese Giovalin Lasri, 36 anni, e l'affidamento di una perizia balistica. Successivamente il procuratore aggiunto di Asti, Laura Diodato, interrogherà Roberto Mollo, 35 anni, indagato per omicidio ma non sottoposto ad alcuna misura cautelare. Secondo il suo legale, ora Mollo è distrutto e teme di finire in carcere come Mario Roggero, ma per il procuratore di Asti, Biagio Mazzeo, tra questo caso e quello del gioielliere ci sono molte differenze, anche se, ha aggiunto, il tema è sempre l'uso legittimo delle armi da parte del cittadino. Al momento, ha rilevato Mazzeo, ci sono più domande che risposte e molti nodi da sciogliere. È plausibile che abbia agito per paura e la procura in questi casi cerca di applicare criteri di interpretazione delle norme più indulgenti, ma si deve tenere sempre presente che è stata stroncata una vita umana. Il legale della vittima ha dichiarato che la famiglia attende il prosieguo delle indagini e chiede che ne sia rispettato il dolore. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Va in carcere il blogger Mario Adinolfi. Già ai domiciliari usava ripetutamente i social violando le prescrizioni del Tribunale di Roma. L'arresto di Adinolfi a luglio per truffa aggravata è continuata. Secondo la procura capitolina avrebbe indotto parenti e amici a partecipare a una scommessa collettiva investendo elevate quantità di denaro con la promessa di guadagni sicuri. Somme e remunerazione prospettata non sono mai state restituite. Non scenderò di nuovo in campo. Beppe Grillo, ospite di Fedez a Pulp Podcast, ha dichiarato di non voler fondare un nuovo partito. Un anno dalle prossime elezioni, l'ex leader del Movimento 5 Stelle sostiene di non averne più il potere o la facoltà e non ha mancato la stoccata all'attuale leader. Il movimento è una cosa diversa da quello che avevo fondato, dovrebbero esserci la faccia e lo stemma di Conte. Germania, dopo la nuova debacle elettorale nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, il cancelliere Merz insiste: il mio governo va avanti, in gioco il futuro democratico del paese, ma nella CDU si moltiplicano le crepe. La corrispondente.
21: Il nervosismo è palpabile nella sede dei cristiano-democratici tedeschi, che pure vogliono apparire compatti. I potenti presidenti di regione sostengono che non c'è alcun complotto. E se nei capannelli vengono riferite critiche anche pesanti, davanti a un microfono anche un merkeliano di ferro come Volker Kauder, già braccio destro della ex cancelliera, abbozza. Merz gode del sostegno della CDU e sono sicuro che nessun partito della coalizione di governo ha interesse ad andare alle elezioni. Lui, il cancelliere, ribadisce:
2: dice: non me ne vado, porterò avanti il mio programma di riforme, ma sono consapevole che dobbiamo fornire risposte ai timori dei cittadini. E la leader nazionale del partito, Alice Weidel, rivendica: ora siamo noi, il partito del popolo, non potete più impedirci di governare. A guidare il governo della capitale arriva invece per la prima volta la sinistra radicale con Elif Eralp, giurista di origine turca. La sua è stata una campagna elettorale incentrata sull'emergenza abitativa e sull'esproprio dei colossi immobiliari. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Stati Uniti, secondo l'America Research Group, il consenso di Trump è in ulteriore calo. Solo il 29% degli intervistati approva l'operato del presidente, dato che scende al 26% per quanto riguarda le politiche economiche. In vista dell'Assemblea Generale dell'ONU, il capo della Casa Bianca prepara l'incontro con Zelensky e non arretra nel nuovo scontro frontale con la stampa USA. L'inviata Rai.
3: Da oggi le emittenti incaricate di seguire le attività del presidente incroceranno le braccia. Tra queste anche Fox News, canale tradizionalmente conservatore, considerato molto vicino all'amministrazione. Lo fanno in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, a cui Trump ha negato l'accesso allo studio ovale fino a data da destinarsi. Sono fuori dalle conferenze stampa e per questo hanno deciso di fare causa per violazione del primo emendamento, quello che tutela la libertà di stampa. Un'escalation nei rapporti fra giornalisti e presidente, che oggi su Truth scrive di avere a cuore la libertà di espressione. La sua è semplicemente una lotta alle fake news. Trump sta per arrivare a New York. Si apre la settimana di alto livello all'Assemblea Generale dell'ONU. Nel pomeriggio incontrerà il presidente francese Macron, che ha già chiarito che sarà franco con il tycoon, soprattutto sul tema del sostegno all'Ucraina. In città, per i lavori alle Nazioni Unite, anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, che fra poco firmerà con il segretario di Stato americano Rubio un'intesa su minerali critici. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Turismo, domenica prossima è la giornata mondiale di un settore sempre più rilevante della nostra economia.
22: Più che un comparto, il turismo è ormai una vera e propria infrastruttura economica. Intervenendo alla trasmissione Oggi Economia di Radio 1, il ministro Gianmarco Mazzi parla dei brillanti risultati raggiunti nella stagione estiva.
23: A giugno, luglio e agosto abbiamo avuto 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo di presenze in più rispetto al 2025.
22: Il settore turistico rappresenta il 13% del nostro PIL, il 25% più l'indotto, e garantisce quasi 4 milioni di posti di lavoro. E autolesionismo, ha detto Mazzi, parlare di overtourism, poiché può contribuire a orientare gli stranieri verso altre destinazioni. È indispensabile invece potenziare la nostra offerta, come è stato fatto con i borghi storici e piccoli centri, anche con nuove iniziative.
23: Tenere aperti alcuni luoghi icona d'Italia, il Pantheon a Roma, il Colosseo a Roma, il Castello Sforzesco a Milano, fino a tarda sera. Il risultato è stato eccezionale, forse proveremo a farlo anche a Natale.
22: Gelsomina Testa, GR1.
1: Al via la nuova edizione della carta dedicata a te, presentata al Ministero dell'Agricoltura.
24: L'obiettivo è quello di dare un sostegno concreto alle famiglie con redditi bassi nell'acquisto di beni alimentari di prima necessità, sia per l'anno in corso che per il 2027. Carta prepagata per la prima tranche di 500 euro in arrivo a novembre, poi una seconda erogazione il prossimo anno, anticipata ad aprile perché, ha spiegato il ministro Lollobrigida, in questa fase bisogna concentrare le risorse.
25: Oltre 1.177.000 famiglie l'anno che hanno potuto ricevere e riceveranno un contributo straordinario perché possano continuare a comprare qualità.
24: Ne beneficiano i nuclei familiari che sono residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. Hanno un ISEE non superiore ai 15.000 euro, priorità a famiglie con almeno 3 componenti e figli minorenni, non percepiscono altre misure di sostegno, vengono individuati sui dati elaborati dall'INPS e validati dai comuni incrociando i dati ISEE. Quindi non è necessario presentare alcuna domanda. Lorenzo Opice, GR1.
1: Festival di Sanremo, il direttore artistico Stefano De Martino ha presentato il nuovo regolamento per l'edizione 2027, vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi, la serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa un evento internazionale. Novità anche sul televoto che debutta sull'app.
26: Poi
0: Potrebbe sembrare presto per parlare di Sanremo, ma a settembre già c'è stata la prima conferenza stampa sul festival. Stefano De Martino.
4: Ci siamo complicati la vita da soli, no, in realtà mi faceva piacere perché è il mio primo festival, è il primo regolamento e poi era anche un'occasione per incontrare la stampa e per raccontare un po' di novità.
0: Grande curiosità per la serata performance, da cui uscirà il vincitore dell'Eurovision.
4: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti poi darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività. Coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
0: E poi spazio al televoto sin dal martedì sera, più l'opportunità del voto online.
4: Una bella novità il voto online perché appunto permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni.
0: Siamo partiti con la promessa che a luna tutti a letto.
4: Siamo partiti con la promessa mia che a luna tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani con un bello spettacolo.
0: Milano, Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Alice Andreoli al microfono. Restate con noi per lo sport. Buon ascolto.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
26: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
27: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
28: Tutti per Eurocash.
29: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
30: Dettagli in negozio online.
31: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
32: Subaru.
33: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
34: GR1 Sport.
35: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola abbiamo parlato all'interno del giornale. Centinaia di tifosi alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per le esequie della leggenda nero-azzurra della nazionale. Cambiò il calcio con la grande Inter, ha ricordato Beppe Marotta. Spazio ora proprio alla nazionale. È partito ufficialmente il Mancini II. Oggi la conferenza stampa a Coverciano del CT, dove è scattato il primo raduno della stagione per preparare gli impegni di Nations League, a cominciare dal Belgio venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Partita importantissima. Il nostro inviato.
2: Volto abbronzato, sguardo reattivo, l'ingresso in aula magna è un tuffo al cuore, con la foto in grande evidenza del CT con la Coppa del 2021 tra le braccia. Tanta acqua è passata sotto i ponti da quel trionfo alla nuova edizione di Roberto Mancini a Coverciano, acqua passata per l'appunto, ora è un altro tempo. I giovani convocati, la curiosità e la voglia di allenarli per costruire il più velocemente una squadra che non metta limiti alle sue ambizioni.
3: Sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile, se ce la faremo, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto.
2: Cristante e Di Marco sono tornati a casa, Ricci e Ruggeri hanno raggiunto il ritiro azzurro, si riparte dopo l'ultimo, si spera, dolore azzurro, in bocca al lupo a tutti. Coverciano, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
35: Da un CT all'altro, nessuna pensione in vista per il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, che in base ad un nuovo contratto con la Federcalcio Iberica resterà in carica fino al 2032, quando avrà 71 anni. Caos in Svizzera per Sciacca, il capitano del Sunderland e della nazionale elvetica, infatti ha ammesso di aver comprato il certificato della vaccinazione anti-Covid senza averla in realtà mai fatta, e dopo essersi scusato per l'errore salterà le prossime partite in Nations League. Il giocatore verrà interrogato la prossima settimana dalla procura di Lucerna, che potrà decidere se avviare un procedimento penale oppure no, rischia fino a 5 anni di carcere. Infine il tennis, fare qualcosa di bello per l'Italia puntando al terzo trionfo di fila nella Billie Jean King Cup, emozioni e parole griffate Tatiana Garbin a 3 giorni dalla sfida alla Cina, padrona di casa per la competizione a squadre, ad 1 anno esatto dalla conquista da parte delle azzurre proprio a Shenzhen del trofeo per il 2° anno consecutivo, battendo in finale gli Stati Uniti. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora.
15: 2019, in occasione della sfida di Supercoppa Europea fra Liverpool e Chelsea al Beşiktaş Park di Istanbul. Ad arbitrare la francese Stéphanie Frappart, vertice di un terzetto femminile del quale facevano parte anche l'irlandese Michelle O'Neill e la nostra Manuela Nicolosi, che ha trasformato un sogno in realtà. Dalle tribune dello stadio che frequentava fin da bambina al rettangolo verde, in prima persona, da protagonista. At first I
16: was afraid, I was petrified. Gli speaker al microfono annunciano in inglese: signore e signori, le squadre stanno per entrare. In quell'istante il tempo si ferma. Davanti agli occhi rivivo in un attimo tutta la mia carriera, dai campetti di calcio vicino casa ad oggi. Poi guardo il capitano del Liverpool e quello del Chelsea e penso: è il momento, non ci posso credere. Non è vero, ci credo. Il delegato di campo conta 5, 4, 3, 2, 1 ed entriamo, sincronizzati con la regia televisiva che detta i tempi. È come tuffarsi in una tempesta. L'aria è sferzata da ondate di cori e ventate di applausi. Ci allineiamo, le squadre si salutano, guardo il pubblico tutto intorno, sbalordita. Migliaia di persone, sembrano milioni. Sono qui, è reale, sta succedendo. I will survive, I will
15: survive. Eh sì, è successo realmente, segno dei tempi che forse cominciano a cambiare. Dal libro autobiografico Decido Io, i ricordi di Manuela Nicolosi, premiata come miglior arbitro donna in Francia e in Italia, componente del terzetto che ha fatto la storia. La prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale internazionale di calcio in campo maschile. Buongiorno Manuela Nicolosi.
0: Buongiorno a te, mi hai fatto venire i brivi.
15: Immagino.
0: Queste cose, sì.
15: A Istanbul hai fatto diventare realtà un sogno, siete state le prime ad arbitrare una finale di Coppa maschile, ma al di là del record c'è una consapevolezza, credo, quella di aver fatto la storia, perché avete aperto la strada alle donne che arriveranno dopo di voi. Il calcio non è più una cosa da maschi, quantomeno non solo da maschi.
0: Esatto, esatto. Quella partita è stato proprio il momento in cui dovevamo dimostrare che potevamo farlo anche noi. Noi lo sapevamo, ma per il pubblico, per il resto del mondo era una cosa così strana. Ci riusciranno a farla questa partita? E dopo è stato ok, ce la fanno.
15: Ce la fa. Il calcio poi è un mondo resistente da questo punto di vista, perché come abbiamo sentito nella nostra copertina, le donne possono fare i capi di Stato, ma non possono arbitrare le partite degli uomini. E poi l'avete fatto in un'atmosfera particolare, perché da quello che racconti nel tuo libro siete state seguite passo passo dai media e dalla UEFA, che voleva immortalare questo evento storico, una situazione anche non facilissima per trovare la concentrazione, no? per dover dimostrare, come dicevi prima.
0: Esatto, perché sai, di solito hai comunque dei riti, no? Prima della partita ti concentri, ti prepari, e lì avevamo le telecamere sempre con noi che ci seguivano nello spogliatoio, all'interno, insomma, anche quando parlavamo tra di noi, quindi è stato un po' particolare, ma sai, noi ci dobbiamo sempre adattare, no? A quello che succede in campo, e quindi lì ci siamo adattati anche a questa novità di avere le telecamere nello spogliatoio.
15: Qual è la prima immagine che ti viene in mente se ripensi a quella serata a Istanbul?
0: Allora, la prima immagine è quando usciamo per il riscaldamento. Di solito riceviamo sempre fischi da parte del pubblico, indipendentemente dal sesso, donna o uomini, sì. Comunque quando usciamo sempre fischi. E invece quella sera, quando siamo uscite tutte e tre in campo per la prima volta per il riscaldamento, tutto lo stadio ha cominciato ad applaudire.
15: Vi hanno incoraggiato, insomma,
0: sì,
15: e il fatto che vi fischino a prescindere mi fa venire in mente una domanda classica che faccio sempre agli arbitri, ma cioè chi ve lo fa fare? Cioè, perché l'arbitro scontenta tutti, sia i calciatori che i tifosi. Poi il guardalinea aveva una condizione pazzesca, perché sta infilato in un corridoio fra i calciatori che protestano e i tifosi che ululano inferociti alle loro spalle. Chi ve lo fa fare? Ecco, lo chiedo anche a te.
0: È una domanda che mi sono fatta tantissime volte, lo sai. E ce lo fa fare la nostra passione per il calcio, perché benché si dica, anche noi siamo appassionati di calcio tantissimo, perché altrimenti non faremmo questo lavoro. E l'altra cosa è, comunque, siamo appassionati anche del nostro lavoro, anche se comporta gli insulti, le critiche sempre e comunque dopo ogni partita. Però che ti devo dire, io indossare gli scarpini, la divisa e correre su un campo da calcio mi crea brividi e mi rende felice, quindi lo faccio per quello.
15: Fra gli episodi più divertenti che hai raccontato è quello di Giroud in quella finale, che ti dice che gli fischi 4 fuorigiochi e poi viene da te e ti dice hai finito? Questa è una cosa divertente. E a proposito dell'essere protagonista in campo, no? Molti arbitri nel corso della mia carriera giornalistica mi hanno confessato che comunque scegliere di fare l'arbitro è un modo di essere al centro dello spettacolo, anche se non hai il talento del calciatore magari per essere in Serie A, no? Anche per te è in qualche modo così?
0: Sicuramente c'è una parte di ego e di essere protagonisti, quello è in dubbio, come per i calciatori. Cioè, se comunque siamo sempre al centro dell'attenzione e magari ci piace esserlo sicuramente. E poi si dice spesso anche che l'arbitro diventa coloro che non possono giocare a calcio o che non sanno giocare a calcio bene, no? Quindi trovi un altro modo per diventare protagonista e diventi arbitro.
1: La festa a Lione è tutta per gli Stati Uniti, il quarto titolo in 8 mondiali. Non poteva mancare lei, Megan Rapinoe, glaciale, sul rigore sblocca la partita, corre via e spalanca le braccia. Le esultanze della capitana con i capelli rosa in polemica con Trump. Se vinciamo col cavolo che vado alla Casa Bianca, aveva detto. Difficile cambi idea dopo questo trionfo sull'Olanda campione d'Europa. Finisce così il mondiale femminile più seguito della storia, il torneo della parità, dei diritti. Su 24 squadre, solo 8 donne in panchina, 2 di loro in finale. Anche questo è vincere.
15: Manuela Nicolosi, quella è la finale del mondiale che hai arbitrato tu nel terzetto. Hai anche questo record, aver arbitrato la prima italiana ad aver arbitrato una finale di un mondiale femminile. Fu il mondiale più seguito di sempre. Ti chiedo ad oggi quanto è cresciuto il calcio femminile e quanto può ancora crescere, soprattutto in relazione al fatto che quel mondiale, come si diceva, ha messo sotto i riflettori alcuni temi, no? Come quello della parità salariale, ad esempio. Le ragazze australiane della nazionale australiana scrissero una lettera all'UEFA per vedere riconosciuto questo diritto.
0: Vero, anche gli Stati Uniti, quando sono tornati poi in America, avendo vinto, hanno richiesto di avere lo stesso salario degli uomini. Quindi è vero, è stato un po' anche lì, no? Invece di una partita, ma comunque un torneo in cui si è combattuto, tra virgolette, per dei diritti. E quindi è stato, io ho visto l'evoluzione perché ho partecipato a 3 Coppe del Mondo, ho avuto questa possibilità di farne 3, quindi sono passati 12 anni e l'ho vista la differenza enorme tra la prima che è stata in Canada, poi ho fatto quella in Francia e poi l'ultima in Australia e Nuova Zelanda, dove c'erano ancora più squadre, erano ancora più pagate, dove ha stravinto la Spagna. E lì la Spagna ha dimostrato che, avendo investito nelle giovani 3 anni prima, quell'anno stesso avevano vinto la Coppa del Mondo Senior, la Coppa del Mondo Under 20 e la Coppa del Mondo Under 17. Quindi significa che se investi, poi hai i risultati. E io vedo che in Italia ancora, rispetto agli altri paesi europei, anche esteri, c'è ancora un po' di difficoltà. Però insomma siamo, diciamo, sulla via giusta.
15: E a questo proposito, in relazione al fatto che in Italia dobbiamo ancora crescere per alcuni aspetti, tu hai cominciato ovviamente a fare l'arbitro in Italia partendo dalle serie minori, però la tua esplosione, l'exploit, è arrivato quando ti sei trasferita in Francia. Ci racconti com'è andata?
0: È andata che io appunto ho cominciato in Italia, sono arrivata fino alla massima serie regionale, quindi sono stata la prima donna ad arrivare in eccellenza nel Lazio, e poi dopo la serie regionale c'è il campionato nazionale e quindi lì la piramide è sempre più stretta e mi hanno fatto capire che sarebbe stato molto difficile per me arrivare a livelli superiori. E quindi io avevo un sogno, che era quello che hai detto tu prima, arrivare fino a una finale della Coppa del Mondo, perché mi piace sognare in grande. E quindi mi sono detta, se non posso farlo qui, io provo a farlo in un altro paese. E sono partita Erasmus in Francia e mi sono trasferita lì, ho cominciato a lavorare lì ed ho cominciato anche a ricominciato ad arbitrare lì. E piano piano sono stata nominata miglior arbitro donna in Serie A femminile. Poi mi hanno nominato anche internazionale, pur non essendo francese, quindi rappresentavo la Francia all'estero, fino ad essere l'unica, insieme a Stefania, ad essere selezionata per appunto le competizioni internazionali. Quindi in un altro paese, ma ce l'ho fatta.
15: Riferito al pur non essendo francese, tu, ti ho sentito raccontare che spesso quando arbitravi in Francia poi ti esprimevi in italiano in campo, però insomma non ci faceva caso nessuno.
0: Allora, all'inizio, sai, quando arrivi comunque in un altro paese dove io non conoscevo proprio nulla di francese all'inizio, quindi avendo insomma vissuto per 20 anni in Italia, arrivi lì e ti viene spontaneo, no? Cominci ad arbitrare, fai vantaggio, gioca, però tanto i giocatori erano talmente concentrati sulla partita e comunque in Francia c'è un mix insomma di culture molto importante, quindi nemmeno ci facevano caso. Poi ecco, quando magari dovevo andare a avvertire o espellere qualcuno, ci pensavo e dicevo ok, in francese adesso. Però bene, poi con il tempo mi veniva sempre più automatico, anzi mi viene talmente tanto automatico che adesso moltissime parole mi vengono prima in francese e poi in italiano, figurati.
4: Sassuolo Salernitana il campo principale, visto anche il debutto assoluto in Serie A della signora Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro dell'incontro in programma a Reggio Emilia. L'inviato è Giovanni Scaramuzzino.
5: Piacere di esserci, o più che altro piacere anche di sapere che toccherà a lei, e poi curiosità, certo, per una prima volta non può che essere così. Arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi.
15: È L'ottobre del 2022 al Mapei di Reggio Emilia accade qualcosa di storico. Per la prima volta in Italia una donna dirige una partita di Serie A maschile, la partita del Sassuolo Salernitana. L'arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi. Manuela Nicolosi, le difficoltà che hanno avuto Maria Sole Ferrieri Caputi, come anche Cristina Cini, che fu la prima guardalinea in Serie A in uno Juventus Chievo nel 2003, sono le difficoltà che hanno dovuto affrontare tutti gli arbitri donna che hanno deciso di cimentarsi nel calcio maschile. Tutte avete dovuto avere a che fare con il pregiudizio. Io ti chiedo quanto è stato difficile affrontare questo pregiudizio, quante volte hai dovuto farci i conti durante il cammino.
0: Considera che le

0: dicevano va bene, oggi ci pensiamo da soli ad arbitrare, no, non ce la farà mai. Quindi immagina già che ambiente che c'era,
1: E
0: cioè non solo.
1: non avevate neanche lo
0: No.
1: spogliatoio per voi, giusto?
0: Allora, quando all'inizio arbitri comunque sei da sola fino alla promozione, quindi comunque andavo da sola e avevo lo spogliatoio da arbitro. Quando però inizi ad essere interna, io ovviamente volevo lo spogliatoio per me e quindi non ce n'erano, mi dicevano no, non abbiamo previsto, ce ne sta uno solo per l'arbitro. Quindi io mi cambiavo nel bagno oppure mi cambiavo nello spogliatoio che era magari per i dirigenti, dove loro dovevano spostare le loro cose, poi tra il primo e il secondo tempo dovevo rispostare le mie, quindi non avevo nemmeno la serenità, sai, di avere un posto mio. Eppure ho detto, va bene, mi abituo, cioè, se non si abitu perché comunque ero sempre la sola, l'unica. Quando ho cominciato ad arbitrare in Serie C, ero l'unica donna e quindi ogni volta arrivavo io su una partita e dicevo, ah no, oggi c'è lei e quindi dobbiamo trovare un altro spogliatoio. E era un po' così, capito? Perché sai, un conto è quando siamo metà e metà magari e quindi sono abituati. Un conto è quando sei l'unica e
1: No.
0: quindi capiti una partita ogni tanto.
1: Mi aggancio a quello che dicevi prima, no? Che ti vedevano arrivare e dicevano oggi ci arbitriamo da soli.
0: Sì.
1: Era una battaglia psicologica continua perché tu hai anche raccontato che più ti vedevano insicure, più cercavano di ribaltare le tue decisioni anziché aiutarti in qualche modo.
0: Certo, perché loro all'inizio provano a testarti psicologicamente, a simulare dei falli per vedere se tu fischi e per dire va bene, oggi ce l'abbiamo in tasca e facciamo come ci pare. E quindi io dovevo anche capire come potermi dimostrare sempre più sicura di me stessa e delle mie decisioni di fronte appunto a giocatori uomini, dirigenti uomini, pubblico uomo, con la mia codina bionda a correre in mezzo al campo e dire no, ho deciso io, è rigore, è rosso e vai fuori. Insomma, non era proprio semplicissimo.
1: A proposito della codina bionda, io sorvolo sugli insulti sessisti che immagino che ci siano stati, però ti chiedo, perché so che ne hai parlato, se il tuo aspetto fisico, che è un po' appariscente, diciamo con la coda bionda, molto femminile, se ti ha aiutato oppure ti ha frenato in qualche modo, se ti ha creato dei problemi.
0: Allora, non è sicuramente stato qualcosa che mi ha aiutato. Perché mi è stato chiesto tantissime volte, come dico nel libro, di essere meno visibile quando arbitravo, che non significava nulla
1: Come si fa a
0: detta da
1: essere
0: un
1: meno
0: uomo
1: visibile?
0: essere meno visibile, esatto, cosa significa? E quindi a volte dico, va bene, allora se il problema che non mi promuovono è che sono troppo visibile, va bene, cercherò di, ovviamente non mi taglio i capelli, ho le mie forme e quelle restano. Cercherò di andare proprio con un viso, insomma, senza un filo di trucco, senza niente, senza lo smalto sulle unghie, senza nulla. E poi rientravo nello spogliatoio ed era sempre lo stesso problema. Cioè mi dicevano, sei una donna, sai, tu hai avuto condizione fisica per essere una donna. E quindi mi sono detto, ok, allora sai che c'è, tanto ho capito che non cambia nulla, che io sia femminile o meno, tanto il vostro problema è comunque il mio sesso e quindi non indipendentemente dal fatto che sia visibile o meno. È anche vero che moltissime mie colleghe hanno deciso invece di mascolinizzarsi, no? Per fare carriera. E quindi io ho voluto dimostrare che invece si poteva fare carriera pur rimanendo femminile.
1: Hai rotto veramente gli schemi da questo punto di vista. Insomma, ti facciamo i complimenti per quello che sei riuscito a fare. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Speriamo di vedere sempre più donne, anche con la giacchetta nera, con la divisa. Ormai sono tutte colorate, non
0: Tutte
1: sono più
0: colorate.
1: tutte colorate. Quindi speriamo di vedere sempre più donne sui campi di calcio maschile. Grazie per essere stata con noi, Emanuela Nicolosi.
0: Grazie a te.
1: Il colpo secco che avete appena ascoltato è un rumore che Alex Liddy non scorderà mai. Il suo primo grande slam, il primo fuoricampo con tutte le basi occupate nella lega più competitiva al mondo, la Major League Baseball. In settimana ha annunciato il suo ritiro, ma il suo nome rimarrà per sempre nella storia del batti e corri italiano, come ci racconta Emanuele Granelli.
2: Nato nominato per correre il titolo ideale per riassumere la straordinaria carriera di Alex Liddy. Dalla casa base della sua Sanremo ha realizzato il sogno americano, il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare nella Major League Baseball. E ora, dopo oltre 20 anni di batti e corri sui diamanti di tutto il mondo,

0: fondo la decisione di appendere il guantone al chiodo.
1: Uno se lo sente quando arriva il momento di dire basta, fisicamente sto ancora bene, ma stare lontano dalla famiglia alla fine stava diventando un sacrificio che non è mai stato nella mia carriera. Anche negli ultimi anni, con l'età, diciamo che il rendimento scende un po', e le due cose insieme hanno fatto sì di farmi lasciare.
0: Un amore, quello per il baseball, nato in casa, una famiglia di ex giocatori, e soprattutto sotto casa, con le prime scivolate al campo di Pian di Poma a Sanremo. In America si accorgono di lui a 17 anni i Seattle Mariners, lo mettono sotto contratto e dopo una trafila di selezioni durissime, il sogno di una vita si avvera nel 2011, esordire nella Major League Baseball.
1: Mi ricordo benissimo il giorno che, perché quando mi hanno chiamato in Major League, il primo giorno non ho giocato, e sì, l'emozione di essere lì, ancora non ne scendi in campo, quindi. Ma poi il giorno dopo, quando ho visto la formazione, che quando arrivi al campo la mettono nello spogliatoio molte ore prima, mi ricordo che sono andato a vederla, e tra l'altro c'era un giornalista che diceva oggi esordisce, quindi è lì è entrato il nervosismo e l'adrenalina.
0: Italiano nello sport più radicato degli States, dove l'America si specchia e si racconta. Seattle è solo la prima tappa di un viaggio unico in giro per gli Stati Uniti e per il mondo, anche se il terza base azzurro non ha dubbi sull'avventura che l'ha segnato di più.
1: Tutte sono belle e diverse allo stesso tempo. Ovviamente il Messico è stata una parte grossa della mia carriera. Ho incontrato un sacco di amici, ho creato un sacco di rapporti, e sicuramente è stata la mia seconda casa per tanti anni dopo gli Stati Uniti, e quindi sempre me lo porterò nel cuore.
0: A fine corsa Alex si è tolto anche lo sfizio di vincere il campionato italiano a Parma.
1: Devo dire grazie anche a mia moglie, perché lei è quella che mi ha convinto di tornare a giocare in Italia, almeno di chiudere la carriera, e sono contento, ho ritrovato tanti amici che conoscevo da piccolo, e contento di aver vinto con il Parma, una squadra che ha tanta storia in Italia. Sono sentito orgoglioso di far parte di quella squadra, anche se per poco tempo.
0: Ora un nuovo capitolo della vita da romanzo di Alex Lidd, al fianco dello sport che tornerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e che ha contribuito a diffondere, spianando la strada ad altri italiani in MLB, come il lanciatore Samuel Aldeghieri.
1: Quando ero lì non capivo, adesso che sono un po' più grande capisci che ho ispirato altre persone, quindi mi fa piacere, spero che questo succeda anche con Sam adesso, appunto, e possa crescere il nostro sport Italia, perché negli anni precedenti è stato abbastanza importante.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umbretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, e Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Latitudine Soul. Michael Jordan.
1: Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso. Michael Jordan è dalla parte del Soul.
2: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

L'estate del 1970 era bollente. Non si riusciva a dormire per quanto facesse caldo. Dolores e James abitavano insieme ai loro bambini in una pineta poco distante dall'oceano. La brezza marina e un bagno al chiaro di luna sembravano essere l'unico antidoto per le famiglie di Wilmington. Una sera Michael, il più piccolo della famiglia, stava nuotando insieme ad un amichetto. Si erano spinti oltre la riva, dove l'acqua improvvisamente diventa alta, altissima, per due bambini di 7 anni. Mentre Michael nuotava sicuro di sé, l'altro iniziò a dare segni di difficoltà. «Andiamo, amico, non fare la femminuccia, muoviti!» I due si allontanarono ancora. Michael, impegnato a nuotare, sentì qualcosa afferrarlo per la gamba. Era il suo amico. Si era aggrappato a lui per non andare a fondo. «Aiutami, Michael! Aiutami!» Michael cercò di aiutarlo, ma si rese conto che il bambino lo stava trascinando pericolosamente sott'acqua. Tentò con tutte le sue forze di tirarlo fuori, ma più ci provava, più si ritrovava senza fiato, inghiottito da quelle acque scure. She came on like the night. L'istinto di sopravvivenza ebbe il sopravvento. Iniziò a scalciare per liberarsi della presa dell'amico. Accadde tutto velocemente. Il suo amico scomparve, per poi riemergere qualche minuto dopo, galleggiando.

tragico accaduto sconvolse per sempre la vita di Michael. Per molto tempo restò in silenzio e notte dopo notte venne tormentato da quell'immagine, da quel

Era sempre stato un bambino competitivo, vivace e socievole. E ora sembrava essersi spento. Non aveva più quella luce, quell'entusiasmo che tanto lo distingueva rispetto agli altri. Michael restava chiuso nella sua stanza e intanto nel giardino della sua piccola villetta di Gordon Road qualcosa stava accadendo. Suo fratello e suo padre avevano sradicato tutta l'erba. Poi arrivò una betoniera a coprire la terra di cemento. Il bambino guardava dalla finestra delinearsi piano piano un rettangolo perfetto. Poi, alle estremità opposte di quella grigia spianata, vennero conficcati due alti e robusti pali d'acciaio con un canestro. Era tutto chiaro adesso.

Nel giardino dei Jordan c'era un campo da basket. Tutti i bambini del quartiere accorsero. I primi rimbalzi di palla fecero scattare Michael come una molla. Si era svegliato, era tornato quello di un tempo. Michael e suo fratello maggiore Larry trasformarono quel campo in una trincea. Si provocavano, si insultavano e si sfidavano fino a farsi male in un disperato gioco uno contro l'altro. Le loro sfide divennero l'attrazione del quartiere. Larry, nonostante fosse più basso di Michael, era dotato di una stazza superiore che utilizzava per tenere a bada il fratellino. Anche la forza che aveva nelle gambe gli permetteva di alzarsi fino a schiacciare. Era alto appena 1,70 m, eppure riusciva ad aggrapparsi al cesto, umiliando ogni volta Michael, che restava a guardarlo con il naso all'insù.

I due erano talmente dotati da venire reclutati nel campionato giovanile. Giocavano entrambi nella squadra di Bill Lingsley. Il basket, però, non era l'unico sport in cui Michael eccelleva. Anche nel baseball, quello stesso anno, vinse il titolo di miglior giocatore dello Stato. Poi i suoi lanci iniziarono a non essere più così devastanti e il basket tornò ad essere il suo punto di riferimento. Nel 1978 tutto quello che desiderava era entrare nella squadra della Lenny High School, i Buccaneers.

La scuola aveva una palestra nuova fiammante ed era frequentata in eguale misura da bianchi e neri. Le sue classi miste erano un simbolo delle faticose conquiste sul piano dell'integrazione razziale.

Certo, il Michael Jordan del 1978 era ben diverso da quello che tutti conosciamo. Era alto appena 1,75 m, nonostante fosse considerato un cecchino del canestro e il numero uno delle matricole, il suo posto in prima squadra non era affatto scontato. Attese la pubblicazione della lista dei giocatori ammessi, contando i giorni, le ore e alla fine i secondi. Era presente quando il bidello affisse sulla bacheca della scuola il foglio tanto atteso. Fu il primo a leggerlo e poi a rileggerlo. Il suo nome non c'era. L'unico studente del secondo anno ammesso in squadra era il suo migliore amico, Leroy Smith. Non era bravo quanto lui, ma era alto 1,98 m. Michael, sei basso. Io ho bisogno di qualcuno che possa volare al canestro. Cosa pensi di fare? Ti schiaccerebbero. Mi spiace. Le parole del suo allenatore lo ferirono a morte. Quella lista, il monumento del suo fallimento, restò appesa per tutta la stagione.

Jordan aveva il cuore spezzato. Lo misero comunque in seconda squadra e ogni volta che scendeva sul parquet tra gli spalti a guardarlo si davano appuntamento tutti i senior. Uno di quelli un giorno lo avvicinò. «Ehi Michael, fammi vedere le tue mani». «Le mie mani?» «Sì, fratello, appoggia la tua destra contro la mia». La mano di Jordan era esattamente il doppio di quella di Kevin Edwards, che sfiorava il 1,90 m. «Crescerai, amico. È solo questione di tempo, vedrai». La crescita iniziò ad ossessionarlo. Passava ore appeso ad una sbarra del cortile della scuola o a qualunque cosa che secondo lui avrebbe potuto allungarlo. «Ti prego, signore, fammi diventare più alto, fammi crescere». Ogni sera la stessa preghiera prima di addormentarsi.

Le sue prospettive, in effetti, non erano un granché. Era già il più alto dei maschi della famiglia. «Concentrati sulla crescita del cuore e dello spirito, figlio mio», gli ripeteva la madre vedendolo così frustrato. «Ma io voglio diventare alto. Ce l'hai nel cuore l'altezza. È dentro di te. Puoi essere alto quanto vuoi nell'animo». Quella risposta non era una soluzione per Jordan. Era talmente ossessionato che sua madre, per calmarlo, una sera gli disse: «Se vuoi davvero crescere, devi mettere del sale nelle scarpe prima di recitare le tue preghiere. Se lo farai ogni sera, crescerai in altezza». «Davvero?» «Sì, Michael». Quella bugia accese una speranza. Yeah! Ogni volta che Michael metteva il sale nelle scarpe, sua madre si sentiva in colpa, ma non ebbe mai il coraggio di dirgli la verità.

Quell'estate assurda, insieme ai rituali, arrivarono dei fortissimi dolori alle ginocchia. Erano talmente forti da impedirgli di dormire. Lo portarono dal medico che gli prescrisse delle lastre. I nuclei di accrescimento osseo rivelarono quanto sembrava essere impossibile. Michael stava crescendo. Quando tornò a scuola, era schizzato a 1,93 m. Tutto ad un tratto aveva la taglia adatta a quel talento e a quell'energia. Nessuno avrebbe più potuto fermarlo.

Latitudine Soul oggi finisce qui. Torniamo domani sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, le nostre storie scritte da Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, Gabriele Brocani. Io sono Luca Sapio e quella che vi suoniamo adesso è la nostra versione in chiave soul di un classico dei Beach Boys, Good Vibrations.

0: Un credo, quanto è importante il rapporto con lui? Mi sembra dalle tue dichiarazioni che se non ci fosse stato lui forse avresti preso altre strade.
1: Sì, il mio allenatore Dalmazio, diciamo, il rapporto con lui è diciamo, stato fondamentale per raggiungere determinati livelli ed è secondo me la chiave, insomma, nel senso che va bene il rapporto allenatore-atleta, ma deve esserci quel qualcosa in più, secondo me, qualcosa che si costruisce col tempo e quindi
0: sì,
1: questo ha portato ad arrivare oggi a correre record italiano e scrivere un pezzo di storia italiana.
0: Ecco, un pezzo di storia importante in cui te avrai forse anche un senso di colpa per aver cancellato Fiasconaro da questo record. Ricordiamo che avete fatto un incontro recente anche a sorpresa, se non erro, e lui ha dichiarato: sono diventato di nuovo famoso, è ritornato il nome di Fiasconaro. Lui che tipo è? L'hai conosciuto? È stato, immagino, un incontro interessante. Se vogliamo, Bersini, ti ho detto, può essere una sorta di papà, lui è una sorta di nonno dell'atletica per te.
1: Sì, allora, l'incontro con Marcello Fiasconaro è stato veramente emozionante, perché comunque per 50 anni ha rappresentato quello che era una maledizione sugli 800 metri, riuscire a battere il suo record, e mi ha fatto veramente piacere parlare con lui. Mi ha dato ancora più motivazione, perché comunque crede tanto in me e non per niente prima di correre questo 1.42 l'aveva detto: no, ma questo ragazzo arriverà a correre anche 1.42. Non avrei mai creduto proprio quest'anno, però quando le gambe ci sono, girano. E qua ci tengo a ricollegarmi a una domanda che mi era stata fatta prima sulle sensazioni durante la gara. Ai 600 metri, a 200 metri dalla fine, sentivo che ne avevo, cioè che le gambe giravano bene, l'adrenalina e tutto, lì ho capito che avrei corso un tempo importante. E arrivato agli ultimi 100 metri, quando ho visto che mi stavo avvicinando a Guagnoni e il resto della testa, ho detto: cavolo, qua cosa sta succedendo? Non ho più pensato al tempo, ho puntato a cercare di andargli sotto e prendere più posizioni possibili.
0: E perché poi, se vogliamo, gli 800 sono una gara che è complessa da amministrare. Come sei arrivato a questa distanza, come dire, tra le tante che c'erano a disposizione nell'atletica? Ci si arriva in tenera età o più in tempi recenti a stabilire di essere un mezzofondista?
1: Più in giovane età. Io ho iniziato a correre a 10 anni, ho fatto un po' di tutto, un po' come
0: anche altri sport, ho visto.
1: Inizialmente sì, poi a 10 anni ho iniziato a fare atletica e nel gennaio 2019 ho fatto la mia prima gara sugli 800 metri indoor a Padova e mi sono innamorato fin da subito di questa disciplina, quindi ho definito fin da subito quella che sarebbe stata la mia disciplina, anche perché diciamo che come caratteristiche sono un mezzofondista che viene dalla parte veloce, quindi 4-800.
0: Quindi insomma, diciamo, nel tuo DNA, te ne sei reso conto, ti hanno aiutato sicuramente quelli che hanno coltivato questo talento, e poi si è perfezionato. Poi tra qualche decennio vedremo che qualche altro atleta cercherà di far cadere il record di Pernici fissato in questi anni qua, che migliorerà con ogni probabilità nei prossimi tempi. Noi torniamo da Daniele Fortuna magari per un altro paio di domande prima di salutarti e rilasciarti al tuo merito. Dato riposo, Francesco. Daniele,
2: guarda, parlavi di tempi, curiosità, perché Francesco Pernici con il suo tempo di Budapest 1:42:67 ha fatto la miglior prestazione europea nel 2026. Questo significa che comunque con quel tempo lì tu avresti vinto l'oro a Birmingham. Come si spiega una gara del genere? Eppure di Birmingham si è detto che era una pista veloce. Che succede in quei casi lì? Perché comunque tu a Budapest hai finito davanti a English, che ha vinto l'oro a Birmingham.
1: Sì, poi allora ogni gara, se io ai campionati europei comunque sono arrivato in una bella condizione, la gara in finale è venuta fuori tattica, non pensavo, proprio così lenta,

0: È vero.
1: E quindi quando la gara diventa tattica, diciamo, le carte si mescolano un po' per tutti. Poi English era sicuramente il grande favorito a quell'evento, però
0: Non hai
1: cioè,
0: rimpianti?
1: diciamo,
0: Sì.
1: forse guarda, ho il rimpianto di non essere partito con la volata anziché gli ultimi 240 metri, 10 metri prima. Perché diciamo che quei pochi centesimi che mi hanno separato dalla medaglia un minimo bruciano ed è normale. Però sono sicuro che cioè, farò tesoro di questa esperienza, di questi piccoli errori per qualcosa di molto più grande in futuro, io mi auguro.
0: Quindi 2027-2026 hanno dei record, 2027 hanno delle medaglie, la sintetizziamo così.
2: E del matrimonio, aggiungo.
0: Prima forse,
1: Esattamente. Do
0: 2026.
1: 2020, il matrimonio dopo il mondiale di Pechino.
0: Ok. E quindi medaglie 2027 e matrimonio, come diceva Diego?
1: L'obiettivo è quello di arrivare a Pechino e giocarmi una medaglia, perché questo, diciamo, ultimo risultato mi ha dato veramente tanta consapevolezza che non sono lontano dai tre pilastri. Cioè, certo, corrono in 1,41 e bisognerà ancora lavorare per abbassare e arrivare a quel livello, però non penso di essere tanto distante. Sono certo che con la giusta preparazione arriverò al mondiale dell'anno prossimo nella miglior condizione possibile e poi vedremo cosa succederà.
2: E va bene.
0: Senti, e a proposito di tempi, 1,41 dicevi sì, 1,41 alto, immagino, però tu sei uno ambizioso, non fai proclami. Il record del mondo in un domani è qualcosa a cui pensi, quello di Rudiscia? Un record incredibile, eh?
1: Io diciamo che è un pensiero che
0: Ogni
1: non mi
0: tanto.
1: sono mai non mi, ogni tanto, esatto, un pensiero ogni tanto. Diciamo che io voglio sempre scoprire qual è il mio limite e sono felice di essere arrivato a 1,42, consapevole che, nel senso, si possa arrivare anche da puliti, diciamo così. Io non è per dire che qualcuno sia dopato o non dopato o meno, però questo per dire che nulla è impossibile e di conseguenza non reputo nemmeno impossibile un giorno arrivare al record del mondo. Ci
2: Ma
1: sarà tanto su cui lavorare.
2: negli allenamenti ti è mai capitato di arrivarci a quel tempo? 1,40 e 91, giusto?
1: Ma in che senso negli allenamenti?
2: Beh, non lo so, cronometrare in una situazione di particolare condizione riuscirà a battere anche determinati tempi del genere.
1: In realtà no, nel senso no.
2: Ok, me lo chiedevo giusto, magari c'è un momento di assoluta perfezione in cui si riesce a superarsi e a
1: No,
2: superare
1: allora
2: ogni limite.
1: ci sono quei momenti nell'allenamento dove, cavolo, a fine allenamento dico sto veramente bene e prometto bene per la gara che arriverà. Però, cioè, diciamo, il record del mondo è un tempo che ogni tanto penso, però in maniera molto tranquilla.
2: Platonica, diciamo in maniera platonica.
1: Esatto, quindi sicuramente più mi avvicinerò al tempo, più sarò convinto.
0: Vuole altro
1: Quando correvo
0: lavoro?
1: 1,40, quando correvo 1,45 sicuramente ci pensavo molto meno. Adesso che sono 1,42 magari inizio a pensarci un pochino di più.
0: Arriva.
2: E vedremo, insomma, quello che sarà. Noi tra l'altro ti saremo appresso per tutte le tue vicende sportive e non solo. Grazie mille a Francesco Pernici per averci dedicato il suo prezioso tempo, come è stato il tempo che ha fissato a Budapest qualche giorno fa. Buon proseguimento. Grazie mille, Francesco.
0: Grazie,
1: Grazie a
0: ciao.
1: voi.
2: E grazie anche a Daniele. Alla prossima, a domani, anzi, Daniele, ciao.
0: A domani.

Classiconi qui su Zona Cesarini, September, Earth, Wind and Fire. Il nostro ospite Francesco Pernici ci ha insomma raccontato le emozioni di questo altro ennesimo traguardo dell'atletica italiana, il nuovo record sugli 800. Graditissimo ospite. 335-699-2949, sms e whatsapp. Ci state scrivendo anche per celebrare quelle che sono le meraviglie del nostro sport attuale. A proposito di azzurri, ancora il tema nazionale che rimbalza, poi magari ci torneremo nella ultima parte in cui saremo appunto ancora sul calcio. Vi ricordo, a proposito di giovani e importanti talenti, il nuovo traguardo che è stato messo dal nostro Nicolas Milesi, medaglia per l'Italia ai mondiali di ciclismo in corso a Montreal. Questo è arrivato alla cronometro categoria under 23, volevo completare, ciclista che ha completato la prova di 31 km e 3 in 37:33, si è piazzata alle spalle del nuovo campione del mondo, l'olandese Ryan Gall, preceduto per 7 secondi, e completato il podio poi lo spagnolo Héctor Álvarez, e c'è anche un altro italiano che era in gara, arrivato 21esimo, Alessandro Cattani. Insomma, arrivano medaglie a proposito di quelle che vorrà catturare nella prossima, il prossimo anno il nostro ospite Francesco Pernici. Ripartiremo tra pochissimo dal basket, ora altra musica con Noemi e poi l'informazione del giornale radio.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Il Presidente della Repubblica ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. Il Capo dello Stato nel suo intervento ha denunciato la violenza contro gli insegnanti, ha richiamato i genitori alla loro responsabilità educativa, quindi ha lanciato un monito chiaro e diretto sull'integrazione a scuola. Il nostro inviato.
3: Sceglie Amatrice il Presidente Mattarella per il via ufficiale dell'anno scolastico, una scelta non casuale a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia.
4: Amatrice, Arquata del Tronto, Norcia, nella giornata della scuola, sono capitali d'Italia per sottolineare la centralità del percorso di ricostruzione.
3: Tanti i temi affrontati dal Capo dello Stato a partire dall'utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto.
3: E poi ancora la condanna di una violenza che a scuola può assumere molte forme, quella ai danni degli insegnanti, ma anche il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa e serve inclusione. La scuola, conclude Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani figli di emigrati. Da Amatrice, con Daniele Altelmi, Valentino Russo, GR1.
2: Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara: senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato, aggiungendo che questo sarà un anno scolastico dedicato al rispetto. Il ministro ha poi dichiarato che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per l'adeguamento sismico. Adesso all'estero, slitta nuovamente l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso in serata, ma, spiegano fonti dell'Unione Europea, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista per domani mattina alle 8. Medio Oriente, nello stretto di Hormuz, 2 petroliere sono state colpite in un giorno. La prima raggiunta da un proiettile non identificato, 2 i marittimi lievemente feriti. Poche ore dopo ne è stata colpita un'altra dai detriti provenienti anche in questo caso da proiettili di origine sconosciuta. Equipaggio illeso e rotta mantenuta verso il successivo porto. Le autorità stanno indagando sull'incidente e di una possibile rimodulazione dei contingenti militari italiani nel Golfo Persico si è discusso nella riunione tra i vertici delle nostre forze armate ed intelligence avvenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi, alla presenza del ministro della difesa Crosetto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Affrontata anche la questione dello stretto di Bab el Mandeb con l'eventuale rafforzamento della missione navale a Spides. Il petrolio chiude in forte calo a New York, puntando sulle speranze di una ripresa delle iniziative diplomatiche per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI cede il 4,50% e a $95,79 al barile, mentre il Brent perde il 3,47% a quota 100,27. Torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio in Val d'Ossola. L'uomo è stato fermato dopo una fuga. La donna, che si era rivolta alle forze di polizia, è in prognosi riservata.
5: È sulla relazione tra la vittima, una ragazza di 29 anni, e l'aggressore, il suo ex compagno di 44 anni, che si stanno concentrando le indagini sul tentato femminicidio avvenuto domenica sera a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Dopo un anno di relazione finita da poco, l'uomo aveva chiesto un incontro per parlare del rapporto tra i due. La donna, che si era trasferita nel paese al confine con la Svizzera dalla madre e aveva già segnalato in passato i conflitti nella coppia, ha accettato, ma nel mezzo della discussione il 44enne ha estratto un coltello da cucina e l'ha colpita 2 volte al ventre prima di andarsene in auto. La ricerca dell'uomo, partita immediatamente, ha coinvolto diversi distretti di polizia. Quando è stato ritrovato a tarda notte, l'uomo era a Novara, a 130 km dalla scena del crimine. Ora è in carcere in attesa delle indagini, mentre la ragazza, trasportata in elicottero all'ospedale di Novara, è ancora in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. Torino, Andrea Vignali, GR1.
2: A Roma vandalizzate con vernice nere e verde le due pietre d'inciampo a Trastevere dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile. Le parole di condanna di Victor Fadlum, presidente della comunità ebraica di Roma. E in chiusura la musica, Céline Dion al termine della terza data parigina è rientrata in hotel e insieme ai fan che l'aspettavano all'ingresso ha iniziato a cantare. La pop star canadese, da anni lontana dalle scene a causa di una rara patologia neurologica, è salita a piedi nudi sul cofano di un'automobile e ha intonato le note di Pour que tu m'aimes encore. Il video, ripreso dai presenti, ha fatto rapidamente il giro dei social. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna ora a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
0: Zona Cesarini.
6: 22:06 minuti in questo istante, di nuovo ben trovati in Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. Abbiamo insomma discettato di nazionale di calcio ma anche di atletica poco fa, anche un po' di notizie. La principale riguarda l'argento nella cronometro under 23 nei mondiali canadesi di ciclismo. 335-699-2949 il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi. L'avete già fatto quando insomma abbiamo analizzato un po' questo ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che è stato il nostro argomento d'apertura. Ci soffermeremo anche sul dopo campionato, visto che oggi è lunedì, si è conclusa la giornata numero 5 proprio ieri, e il tema arbitri è importante e centrale, anche perché oggi c'è stato questo incontro tra Orsato e gli allenatori per chiarire un po' quello che è il nuovo corso ben visibile, quello che è accaduto in queste prime giornate. La nostra squadra, Ombretta Conti in regia, Giovanni Leporale la parte tecnica, che saluto, Antonio Tisi in redazione, insieme fino alle ore 23. Tra pochissimo invece faremo il punto, sempre con alle spalle l'evento del weekend, ovvero l'assegnazione della Supercoppa italiana del basket, con la stagione che sta per iniziare dal punto di vista della Serie A con un gradito ospite.

0: Diner, parliamo di un rifacimento di un brano, forse il più importante, di Susan Vega, qui nella riproposizione remixata, direi notturna, ancor più dei DNA, con cui ci addentriamo nella nostra seconda parte di Zona Cesarini. 335-699-2949 per parlare con noi di basket in questo momento, perché abbiamo preso questo spicchio, a proposito di palla spicchi, di trasmissione per tornare su quello che ieri è accaduto, ovvero la vittoria della Supercoppa da parte di Milano, la settima, un successo che è stato in una finale tiratissimo, raccontato anche dalla voce, insieme a quella di Massimo Barchesi, di Attilio Caglia, che è con noi stasera per tornare su quello che è successo ieri e quello che succederà in questa stagione così inaugurata. Buonasera Caglia.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi, sempre insomma è uno dei nostri, e ovviamente c'è stata la possibilità per lei di vivere questa serata che ha raccontato ancora di una Milano vincente, soprattutto cosa ha detto in generale questa Supercoppa per le quattro squadre che si sono fronteggiate, hanno fatto capire quelle che possono essere insomma la loro condizione attuale e la prospettiva per questa stagione.
1: Cominciamo col dire che è stata una bella manifestazione giocata in un palazzo nuovo, visto che abbiamo sempre il problema dell'impiantistica in Italia, quello di Tortona è stato inaugurato l'anno scorso, quindi un palazzo molto bello. È stata un'ottima promozione perché c'è stata un'ottima cornice di pubblico, che un palazzo con un palazzo pieno da una certa crea già un certo interesse al di là dell'aspetto tecnico che viene fatto in campo. Dopodiché le partite sono state interessanti, interessantissima la finale dove Milano, l'Armani ha battuto l'Umana Venezia al supplementare. È stata una partita, diciamo, è partita meglio Milano all'inizio, ha giocato un modo più omogeneo alternando situazioni da dentro l'area a fuori area. Venezia ha messo un po' a carburare e poi è successo un po' come nella semifinale contro Tortona per Venezia, ha fatto un terzo quarto di alto livello dove è riuscita a recuperare il gap con Tortona era sotto di 9 punti ed ha recuperato, con Milano era sotto di 10 ed ha recuperato ed è arrivata alla fine quasi con l'opportunità a Venezia di vincere la partita, perché Milano ha sbagliato l'ultimo tiro e solo grazie a un rimbalzo offensivo si è procurato un fallo che gli ha dato due tiri liberi trasformati da Bolbaro, ed è stata l'opportunità questa per andare a supplementare dove poi Milano ha vinto. Però Venezia è andata molto vicina, una squadra Venezia che è ripartita da diversi giocatori, nucleo italiano soprattutto, che l'anno scorso ha fatto la finale scudetto, ha aggiunto dei giocatori stranieri estremamente interessanti, sono già un buon livello di amalgama. E lo stesso dicasi per Milano. Milano ha cambiato molto, diciamo che ha tenuto dei giocatori che erano un po' l'anima difensiva, e in questo mi riferisco a Bolmaro soprattutto, e attorno a lui è ritornato Devonol, che era stato anni prima a Milano e poi ha fatto una parentesi estremamente positiva al Fenerbahce. Loro due sono un po' questi collanti, hanno fatto un'ottima partita difensiva. Milano una squadra omogenea che sia già a buon punto anche in quello che possa essere l'Eurolega che va a iniziare in questa settimana, a differenza della Virtus Bologna, Costa Bologna, che invece mi è sembrata un pochettino più indietro, forse hanno avuto un inizio ritardato, l'allenatore è arrivato un po' in ritardo rispetto all'inizio della preparazione per impegni con la sua nazionale, e mi sono sembrati un po' non ancora ben chiari su quello che devono fare, sulle responsabilità dei giocatori in campo, cioè su chi deve fare che cosa. E quindi è stata una partita a Milano che ha vinto agevolmente la semifinale con la Virtus Bologna, e la Virtus Bologna è quella che delle quattro, quella che ha più da lavorare ed è quella un po' più indietro, quindi più difficile da decifrare.
0: Sì, insomma possiamo anche dire che questo dualismo, no, che c'è da un po' Milano-Bologna, come dicono anche i risultati. Potrebbe anche complice quello che si è visto in questa Final Four far pensare che può essere una stagione un po' imprevedibile, perché ci sono tanti elementi nuovi, c'è la doppia squadra di Roma che ovviamente rappresenta la maggiore curiosità per capire quella che anche gli addetti ai lavori si stanno impegnando a fare, la griglia di questa prossima stagione, sì. Perché oggi tra l'altro è stata proprio presentata a Milano, stavo leggendo, c'è il ritorno tra l'altro del derby lombardo su Varese, insomma ci sono tanti elementi interessanti. Tra l'altro su Varese mi pare che lei ha espresso ottime parole, se non erro, insomma sì. C'è da decifrare uno a uno queste realtà. Con Milano abbiamo già insomma in cassaforte parecchie certezze. Che stagione si immagina, Caia? E soprattutto quanto è curioso anche di vedere quello che può proporre.
1: C'è tanta curiosità perché ci sono tante squadre con tante giuste ambizioni, perché fatti per molti investimenti importanti, e quindi dagli investimenti ci sono le aspettative, quindi questo interessa un po' per tutti. Diciamo che rispetto al passato Bologna mi sembra un po' più vicina al gruppo delle inseguitrici rispetto a Milano, mentre in sì. passato c'era sempre Milano e Bologna sì, a un sì. livello superiore, in virtù anche di Bologna che aveva forse gli italiani migliori del campionato, che ricordiamo che Bologna l'anno scorso, Paiola era un giocatore a Bologna estremamente importante, Niang l'anno scorso a Bologna era estremamente importante, fino a due anni fa a Bologna c'era un certo Belinelli, insomma, quindi giocatori estremamente importanti, e adesso invece questi sono andati via e il nucleo italiano di Bologna mi sembra un pochettino inferiore rispetto a Milano, che invece a livello italiano è importante, e quindi Bologna si è avvicinata a quel gruppo dove fa parte già dall'anno scorso Venezia e Tortona. In più direi quest'anno è salita molto Varese e Napoli. Varese e Napoli hanno fatto due squadre assolutamente competitive, hanno fatto investimenti importanti, hanno preso giocatori di alto livello proveniente dalle migliori leghe europee, e giocatori che possono ambire al top italiano, quindi sono delle serie contendenti, delle serie candidate. E poi ci sono c'è attesa per tutti di capire queste due squadre di Roma, che non sono partite tardi, non hanno ancora completato le squadre, sono ancora una fase di costruzione, quindi sono un po' delle sorprese, delle incognite per molti e per tutti, quindi sono ancora andare a decifrarsi, ma fatica a dire il ranking che possano avere, ecco. La massima ha qualche straniero di alto livello come un playmaker Holiday, che è un giocatore importante, mentre l'altra squadra di Roma ha fatto un investimento importante su Mannion, che è un giocatore importante, un giocatore che condizionerà molto l'annata della squadra di Roma.
0: Beh, ricordiamo insomma che parliamo con Attilio Caia, Artiglio ce lo ricorda un nostro ascoltatore, tra l'altro Daniele da Roma, che è molto interessato da vicino su queste nuove insomma realtà. Parliamo con Coach Caglia, che ha avuto il record di panchine su Roma all'epoca della Virtus, per cui può essere veramente l'uomo perfetto per decifrare quello che sta accadendo anche per una piazza romana che da tanto aspetta insomma quei fasti, e adesso si trova addirittura con un bivio, chissà chi sceglierà.
1: Poi ricordiamo che c'è anche la Virtus a Roma c'è la Virtus ancora.
0: Ah certo, sì
1: purtroppo,
0: sì. Mi scuso per
1: il campionato, certo, l'anno sì. scorso ha mancato clamorosamente la promozione in A2. Chiaro. Che sarebbe stata una promozione importante, perché avrebbe permesso alla squadra di ambire a fare un campo con un campionato di vertice, a poter essere la terza squadra di Roma. La Virtus, che ha un seguito pubblico importante, ho assistito l'anno scorso a fine di campionato, giocavo nel palazzetto e c'erano palazzetto pieno, 3.500 persone con gente anche fuori, quindi questo il cuore pulsante Roma è stato la Virtus ed è la Virtus. Ecco, bisogna curiosità nel capire dove potranno attingere, chi potrà attingere le due squadre di Roma a livello di certo, tifosi e a livello di seguito.
0: È quello che tutti quanti attendiamo, anche per capire che piega può prendere il basket in generale, con insomma investimenti che possono trasformarlo in qualcosa di diverso, insomma NBA Europe è qualcosa di cui si è parlato tra l'altro in questa presentazione odierna della stagione. C'è ovviamente anche da parte nostra grande attenzione e tanta partecipazione qui su Radio 1 per il basket e anche per la nazionale. Io chiuderei, visto che abbiamo analizzato secondo Caia quello che può accadere nella prossima stagione, su quello che ha detto nelle ultime uscite la nostra nazionale, quello che potrà dire più avanti. Ricordiamo insomma che abbiamo vissuto momenti così nella qualificazione, nel percorso di qualificazione mondiale recentissimi.
1: Sì, cominciamo col dire che abbiamo un ottimo allenatore e quindi questa è già un'ottima partenza. Dopodiché ci sono dei giocatori estremamente interessanti. Durante queste parentesi abbiamo fatto una vittoria determinante per la qualificazione ai mondiali, che è stata la partita a Bologna ai primi di luglio con la Lituania. Avendo già vinto all'andata in Lituania, quindi avendo vinto anche quella partita, che è stata una partita molto difficile, un po' rocambolesca, ma avendo vinto questa ci ha praticamente dato il passaggio alla qualificazione ai prossimi mondiali. E i prossimi mondiali, dove sperando che tutti i giocatori siano in salute, la squadra può giocarsela, dirla sua, perché sono giocatori che hanno fatto anche una bella, ottima esperienza in Eurolega. E sai, adesso si parla dell'NBA Europe, ma insomma l'Eurolega è un campionato di altissimo livello, dove ci sono squadre di altissimo livello e ci sono dei giocatori italiani che fanno anche bene, perché nel Fenerbahce, che ha vinto l'Eurolega, c'era due anni fa, c'era Melli, Paiola è andato a giocare al Partizan Belgrado, Niang era stato un giocatore importante nella Virtus dell'anno scorso. Insomma, ci sono giocatori molto, oltre a quelli di Milano, che fanno l'Eurolega anche loro un buon livello. Quindi c'è un gruppo di giocatori estremamente interessante, l'allenatore di livello, io sono convinto che le prospettive siano buone e si possa fare un ottimo mondiale.
0: Noi ovviamente siamo qui per seguire le vicende del basket e anche con il nostro Attilio Caia, che insomma è anche sul campo con noi molto spesso, grazie ai suoi interventi, e in questa serata ci ha un po' riassunto quello che ci aspetta per questa prossima stagione questa stagione presente inaugurata dalla Supercoppa Italiana vinta da Milano. Grazie mille per questo suo intervento.
1: Grazie
0: di stasera. Alla prossima. Grazie mille Attilio Caia.
1: Grazie a voi, alla prossima. Thank you.

0: Stargazing, Mai Smith, ancora ben trovati in questa zona Cesarini, Radio 1, una mezz'ora abbondante insieme ancora per affrontare temi, andare in giro per il mondo dello sport che spesso da queste parti fa anche rima con letteratura, e in questo caso in particolare c'è un premio letterario dedicato allo sport. Sport e libri sono un binomio che va sempre fortissimo, soprattutto quello che da 6 anni, se non erro, se non mi contraddice il nostro ospite, 6 anni di premio letterario Invictus, e noi lo ringraziamo per essere con noi, l'organizzatore e ideatore di questo premio, Giovanni Di Giorgi. Buonasera.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Beh, insomma, stiamo parlando di una certezza ormai importante su questo fronte. Forse tra i premi letterari dedicati allo sport possiamo parlare di una certa pole position che sta acquisendo questo premio.
1: È un premio che cresce, è giunto alla sua settima edizione, ed è un premio che ha l'ambizione di diventare, ma ormai nel corso degli anni sempre di più, la casa dello sport. Quindi farlo diventare dove libro e sport si incontrano in storie narrate che lasciano il segno, e quindi sono capaci di trasmettere valori, raccontare esperienze. E soprattutto l'obiettivo che noi ci stiamo ponendo, e poi la riflessione che ci dovremmo porre un po' tutti quanti, è se lo storytelling sia in grado di far accrescere nel nostro paese la consapevolezza dell'importanza dello sport, perché gli sport, come voi raccontate spesso e soprattutto narrate, che lo sport è un po' un tutt'uno con noi. Noi nello slogan del premio utilizziamo la frase: si scrive sport ma si legge vita. Ecco, lo sport è un po' è la vita quotidiana, la grande metafora della nostra vita.
0: Beh, noi stiamo parlando di questo premio sportivo, non l'ho detto, ma perché è stato assegnato, come ogni anno c'è un vincitore, ed è proprio aderente a quello che sta raccontando il nostro ospite, ovvero l'organizzatore e l'ideatore del premio Invictus. Molto aderente il testo, il libro vincitore di questa edizione, firmato da Emanuele Atturo, si intitola Il mito dei bomber di provincia, sottotitolo Un almanacco sentimentale. Girato moltissimo, devo dire, una interessante uscita a riguardo, e noi, Emanuele Atturo, ce l'abbiamo stasera con noi. Buonasera Emanuele.
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Beh, diciamo che la premessa, secondo me, che ha fatto Giovanni su quello che rappresenta lo sport e che deve rappresentare quando si parla di letteratura si addice per bene a quello che hai messo nero su bianco, come si dice. Hubner, Proti, Zampagna, Luiso, Flachi, Riganò, questi uomini che hanno fatto dello sport e del calcio la loro fama, ma che effettivamente sono molto radicati alla vita quotidiana. Insomma, i bomber di provincia di cui parli.
2: Sì, sono appunto, è un libro che racconta la vita di questi bomber che tu hai citato, ma attraverso la loro vita, che è una parabola, insomma, romantica, che secondo me dice qualcosa anche su cosa abbiamo perso nel calcio del presente. Raccontando la loro vita racconto anche un po' noi, è pure un libro un po' sull'Italia e sul perché siamo ancora così innamorati di queste figure a 20 anni anche dal loro ritiro, insomma.
0: Anche perché ci mancano, effettivamente siamo abbastanza d'accordo su questo effetto nostalgia, e io ripasso la palla a Giovanni Di Giorgi anche per motivare, no, la scelta di questo libro per la settima edizione del Premio Invictus.
1: Ma Emanuele ha centrato proprio l'idea che poi la giuria è andata a premiare con il suo racconto, quindi quella nostalgia che è un po' tutti quanti noi, ma raccontata con maestria, perché non è raccontata dalla voce del bomber, ma è raccontata da coloro che hanno vissuto, esultato, amato il campione. Quindi è ancora di più questo amarcord che ci è piaciuto molto. Tra l'altro scritto con una penna fantastica.
0: Beh, tutti penso, coloro che seguono il calcio e lo fanno magari attraverso anche il web, non solo, magari un occhio sull'Ultimo Uomo, c'è capitato una rivista che sta facendo secondo me anche la storia del modo di raccontare il calcio, ma anche noi stessi effettivamente. Emanuele Atturo, uno degli autori, per cui insomma ti girerei ancora su Emanuele la parola su quanto effettivamente c'è bisogno di avere uno sguardo obliquo su questo calcio che spesso è un po', sì, in Italia dominato da pensieri che possono essere forse un po' troppo dominanti. Ecco, serve una visione alternativa.
2: Sì, serve soprattutto interrogarci un po' sul perché il calcio ci piace così tanto e problematizzare però anche questa passione, capire dove andare a recuperare anche i valori più puri, più autentici di questo sport e abbandonare quelli invece un po' tossici. Siamo in un momento anche un po' cupo secondo me per il calcio in Italia. Scrivere questo libro per me è stato anche un po' una terapia per parlare di storie invece che ci rimandano un po' a un'epoca in cui l'amore per il calcio era autentico, era puro, e secondo me ancora esiste quel tipo di sentimento lì, solo che a volte ce lo dimentichiamo.
0: Beh, devo dire che è un qualcosa che sicuramente è utile anche per soprattutto le nuove generazioni. Non so se sei d'accordo, quanto appunto in quanto autore nel quotidiano, no, della tua esistenza, pensi di avere una certa missione per disintossicare questa narrazione del calcio, Emanuele?
2: Vabbè, poi siamo limitati in questo, facciamo quello che possiamo.
0: Bene, lo fate bene.
2: Grazie. Chiaramente questi bomber parlano più alla mia generazione, sono dell'88 e magari alle generazioni precedenti. Però ho parlato anche con diversi papà che hanno comprato il libro ai bambini, ai ragazzini, di magari adolescenti oggi che non conoscono queste storie, e secondo me se giocano a calcio, soprattutto se gli piace il calcio, riuscirà anche questo libro a comunicargli qualcosa che gli arrivi, delle emozioni, ma anche è un libro divertente secondo me.
0: Ecco, magari ecco la chiave giusta per questo, come dire, calcio per molti di plastica, per tornare a quello un po' sporco di una volta, che secondo me può tornare in voga. Io tornerei da Giovanni Di Giorgi per ritornare sul premio Invictus, anche perché insomma è d'obbligo premiare anche moralmente gli altri della cinquina finalista. Non c'è solo calcio, no Giovanni?
1: No, non c'è solo calcio, e poi io lo tengo a ribadire, tutti e cinque sono vincitori, perché tutti e cinque vincono un premio. Come non ricordare il libro di Marco Bellinazzo, che è un crime, quindi un noir a metà del calcio, molto attuale, con uno spaccato anche legato poi alla tratta dei giocatori, che ha vinto il premio proprio all'unanimità dei grandi lettori. Tra l'altro Emanuele in qualche edizione fa lo aveva vinto invece quello dei grandi lettori, raccontando di tennis, quindi raccontando Roger Federer, quindi la dimostrazione che il premio Invictus va poi a toccare un po' tutte quante le discipline sportive. In finale c'era anche Christian Ghedina e Giacomo Costini, oltre ad Andrea Carnevale, che sì, raccontava la sua storia, ma la raccontava con il dramma del femminicidio, quindi un libro che andava oltre lo sport e raccontava soprattutto, metteva a nudo l'uomo e la drammaticità dell'uomo Andrea Carnevale.
0: Noi ringraziamo i nostri ospiti, invito entrambi a suggerire insomma magari una lettura, ecco, già che ci siamo, giusto per capire anche come arriva la scintilla di questo di questa grandissima passione, di questo, ripeto, binomio vincente secondo me tra sport e letteratura. Giovanni Di Giorgi, il libro di sport per eccellenza che consiglieresti, è quello magari da cui è scattato tutto, da cui nasce tutto questo, chissà. Ricordiamo anche una casa editrice, Lab DFG, che insomma è quella che è dietro questo premio e che ti riguarda da vicino, direi.
1: Ma raccontare e dire il libro della tua casa editrice è sempre difficile, no? Quindi è sempre l'ultimo, come un figlio. Quindi ecco, uscirà proprio venerdì McLaren di Francesco Domenichini, quindi e parliamo di motori, ma sicuramente il libro un po' che fa un po' lo spartiacque è sicuramente Open di Andrea Agassi, certo. Che è stato un po' lo spartiacque della letteratura sportiva.
0: E per Emanuele questo libro esiste, è giusto che esista, dici insomma se è un'epoca tra l'altro questa d'oro per il genere?
2: Beh, sicuramente lo è, per me diciamo una delle scintille per iniziare a scrivere di sport è stato sicuramente il libro L'alieno Mourinho, scritto da Sandro Moteo, che è un autore forse non conosciutissimo, ma secondo me decisivo nella letteratura sportiva italiana almeno. E poi consiglio anche Tennis di John McPhee, che è un grandissimo classico pubblicato da Adelphi. Bellissimo, soprattutto Rush.
0: Io consiglio il mito dei bomber di provincia di Emanuele Atturo e consiglio di seguire passo passo quello che anche durante tutto l'anno un po' il premio Invictus propone, perché insomma per chi ama lo sport e leggere si va a nozze. Grazie a entrambi i nostri ospiti per questi racconti di sport che ci avete offerto. Grazie a Giovanni Di Giorgi, grazie a Emanuele Atturo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: My Body Isn't Ready, Sunbur, per un altro passaggio musicale in questa serata di Zona Cesarini qui su Radio 1. 335 699 2949, il nostro numero di SMS e WhatsApp. In molti ci state scrivendo anche per commentare le nostre precedenti digressioni, in particolare quella dedicata alla letteratura, insomma, con le preferenze per il libro di sport per eccellenza, quello di Agassi, già citato. Open rimane un po' uno spartiacque, ma molti ci stanno ancora scrivendo sul tema nazionale, tema Mancini. Ma abbiamo detto che, insomma, nel finale avremo dedicato ampio spazio a un tema che è quello più caldo secondo noi, quello, insomma, che offre più novità, la Nouvelle Vague degli arbitri proposta dalla Serie A, con, insomma, anche, l'abbiamo detto, questo incontro di oggi a Lissone di Orsato, il primo con arbitri e allenatori, per fare il punto dopo queste prime 5 giornate, con anche commenti e virgolettati al riguardo. E possiamo avere come guida chi normalmente tutti i weekend è lì a commentare le decisioni arbitrali in TV per DAZN, l'ex arbitro, nonché appunto commentatore, Luca Marelli. Grazie mille per essere con noi stasera.
1: Grazie a voi dell'ospitalità, buonasera.
0: Grazie anche per insomma questo impegno che è arrivato nel weekend, lavorando un po' meno magari, perché devo dire è stato più controverso il lungo corso del VAR, con questa novità, insomma, della difficoltà di avere la giusta mediazione, a quanto pare, tra la centralità dell'arbitro che è stata restituita. Anche episodi singoli in questa ultima giornata possono interessarci. C'è un'opinione di fondo di Luca Marelli su quello che sta proponendo di nuovo questa stagione, o è ancora presto per tirare le somme?
1: Ma certamente è ancora presto, siamo soltanto alla quinta giornata, si sono giocate 50 partite su 380, perciò è ancora tutto molto lungo. Sicuramente mi trovo d'accordo con la linea adottata, soprattutto per i contatti, nel senso di fischiare giusto l'indispensabile, lasciar correre molto, perché dobbiamo tenere in considerazione il fatto che è vero che si sono fischiati 22 falli e mezzo circa di media partita. L'anno scorso la media è stata di circa 25, perciò sarebbe dal punto di vista numerico una diminuzione molto marginale, però dobbiamo anche tenere conto il fatto che si gioca il 10% in più, e invece di 52-53 minuti si gioca quasi 59 minuti di media, perciò bisogna tenere in considerazione anche questo per quanto riguarda il numero di falli fischiati. Devo dire che dal punto di vista della valutazione tecnica delle partite mi trovo, devo dire, bene da questo punto di vista, perché stiamo vedendo partite molto più appassionanti, stiamo vedendo partite molto

0: negli ultimi campionati si vedevano delle gran perdite di tempo, le partite risultavano anche pesanti da vedere, mentre invece devo dire che queste regole hanno cambiato decisamente tutto. Quello che non va bene, a mio parere, è l'utilizzo del VAR, perché mi trovo d'accordo sull'utilizzarlo meno, perché negli ultimi due anni si era un po' esagerato con le revisioni, ma bisogna evitare di essere eccessivi dall'altro punto di vista, cioè di non utilizzarlo mai. Oggettivamente abbiamo avuto una revisione in 50 partite, una prima revisione di Rapuano a Genova per un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano, ma la verità è che, come è stato ammesso anche dallo stesso Orsato, mancano diversi interventi del VAR e perciò questa è una negatività che va sistemata.
1: Legata probabilmente a, non so, forse una rigore nel seguire la linea degli arbitri chiamati in causa. Sicuramente ci sono delle cose da aggiustare, sono state proprio ammesse, insomma, delle vie di mezzo che andrebbero scelte, e devo dire, insomma, che mi sembra anche una che sia stata abbracciata e accolta da tutte le componenti questa nuova dimensione, anche le squadre. Non mi sembra che ci siano squadre che, o allenatori o insomma club, che abbiano espresso perplessità per questo calcio anche più vendibile che propone adesso questa novità soprattutto del tempo che è aumentato di gioco.
0: Sì, devo dire che sono contento, io sono molto contento del fatto che le società si siano espresse a favore di questo metro, mi va benissimo, ma non pensiamo che sarà sempre così. E questa è un po' una luna di miele, all'inizio siamo alla quinta giornata, nuovo designatore, nuove regole, anche nuovo metodo di fischiare, perché questo non va negato, c'è una differenza rispetto agli anni scorsi, però aspettiamo, perché per adesso i punti sono stati importanti, sì, perché i tre punti sono sempre importanti, ma sappiamo perfettamente che i momenti più caldi, questo lo dico per esperienza, i momenti più caldi sono tra novembre e dicembre, nel momento in cui gli allenatori cominciano ad avere problemi all'interno della squadra perché magari rischiano di essere esonerati, e poi tra febbraio e marzo, che è il periodo nel quale le classifiche si delineano e perciò le criticità in quei periodi diventano molto più elevate, ma è sempre stato così ed è normale. Io mi auguro che si prosegua su questa linea, io auguro che ci siano sempre meno polemiche e soprattutto che ci siano pochi rigorini. Io mi sono battuto sempre contro la linea dei troppi rigori, e se ci sono pochi rigori a me va benissimo, perché la linea, l'asticella alta a me piace, però non bisogna esagerare, perché bisogna sempre ricordarsi che gli arbitri sono tenuti a far rispettare il regolamento del gioco del calcio, che non è il regolamento degli arbitri, è il regolamento del gioco del calcio. Ci sono 17 regole che devono essere fatte rispettare da parte dei direttori di gara e non si può sorvolare su episodi come quello di ieri di Torino, per esempio.
1: Verissimo, verissimo. Poi anche credo un rigorino sia stata proprio, credo, pronunciata la parola rigorino dall'arbitro in questione, non ricordo quale fosse, in Bologna-Torino, su un giocatore del Toro, Oristanio, che era in area. Esatto. Ecco, in quel caso lì è proprio un evidente rigorino, si può dire, insomma, quell'episodio. È stato,
0: dal mio punto di vista, quello è un rigore che va assegnato. E infatti non mi è piaciuta questa presa di posizione da parte di Orsato oggi, che ha definito corretta il non intervento del VAR e una valutazione di campo. Perché il fallo è evidente.
1: Certo.
0: Ci si può pensare all'intensità o meno, ma la verità è che Eggem, nel suo intervento in ritardo negligente, ha portato via sostanzialmente il piede d'appoggio di Oristano, che è vero che è caduto leggermente dopo, ma il contatto c'è stato, è inutile negarlo. E attenzione, perché è facile che in futuro contatti del genere vengano puniti perché l'arbitro si trova magari in posizione migliore, vede meglio, e chiaramente in quel caso ci si troverà a dover affrontare una evidente contraddizione. Ma sottolineo anche questo: in 380 partite è impossibile avere una coerenza assoluta. Le incoerenze ci saranno sempre, perché l'arbitro è un essere umano e come tale sbaglia, e soprattutto tutti gli arbitri sono diversi uno dall'altro, e perciò dobbiamo anche tenere presente un concetto fondamentale: non esiste un contatto identico all'altro, perché l'intensità può cambiare in mille modi in una partita di calcio.
1: E anche aggiungerei che il VAR tradisce anche la velocità quando vediamo le immagini al rallentatore, non hanno come dire valore. Benissimo. In certi casi. E volevo chiederle anche

0: Forse il più eclatante dei fatti, oltre a quello di Bologna, è stato proprio il gol di De Bruyne alla prima giornata di campionato, perché lì forse è stato proprio l'inizio, il momento spartiacque di questa nuova stagione, d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo e devo dire che anche in quel caso mi trovo in disaccordo con la linea di Orsato di ritenerlo un episodio di campo. A mio parere in quella circostanza c'è una fattispecie che è chiaramente richiamata dal regolamento, che è vietato spingere. In quel caso De Bruyne era nettamente in ritardo rispetto a Vasquez, lo ha spinto alle spalle. Non si tratta di una contesa paritaria tra due giocatori spalla contro spalla che si contendono il pallone a distanza di gioco. Il pallone era davanti a Vasquez, De Bruyne arriva da dietro, lo spinge e prende il pallone. Ecco, questi sono episodi sui quali bisogna fare molta attenzione, perché non deve passare la linea che sia legittimo spingere alle spalle un avversario, perché altrimenti rischiamo di andare oltre il regolamento. E torniamo a quello che dicevamo prima.
0: No, un altro sport, direi, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Ci sono, insomma, queste cinque giornate, penso siano state, tra l'altro, questa lunga pausa per la nazionale che fa bene ai calciatori, ovviamente quelli non impegnati, e alle squadre che devono sistemare delle cose, forse sono proprio indispensabili anche per gli arbitri, per avere il tempo di riflettere e capire esattamente come comportarsi. Ripeto, oggi c'è stato questo incontro con gli allenatori di cui non sapevo, ma che mi sembra una cosa sanissima, avvenuta a Lissone. Sì. Al 335-699-2949 leggo un messaggio che non c'entra nulla e non so nemmeno se è vero, ma l'arbitro Marelli l'ultima volta ha fischiato in Mantova Piacenza, è possibile?
1: È vero, sì.
0: E Loris da Piacenza lo ricorda e aggiunge: se ci fosse stato il VAR, io non so bene cosa accade in quella partita, però insomma mi andava di...
1: Non credo che... È finita 0-2 se non ricordo per il Piacenza, perciò non credo che ci sia stato... In realtà è stata una partita veramente tranquillissima. Vorrei aggiungere una cosa,
0: prego.
1: Se mi permette. Io sono molto contento di un aspetto, cioè il fatto che il campionato italiano, quello che è iniziato, sia un campionato veramente bellissimo.
0: Sì.
1: Abbiamo visto tantissime partite bellissime, abbiamo avuto pochissime partite noiose e credo che questo sia un grande merito che bisogna riconoscere all'IFAB e a Collina, che hanno dato un impulso fenomenale al gioco con le nuove regole sulle perdite di tempo che stanno funzionando perfettamente.
0: D'accordissimo. 0-0 non ne abbiamo avuto, tra l'altro questo è un dato non casuale secondo me, anche perché ci sono delle partite in campionato italiano che si sono spesso cristallizzate, sembra, non dico che si mettono d'accordo le squadre, però la sensazione è che si possa soprassedere su certe dinamiche certe volte. Non ci sono stati 0-0, ci sono stati tanti gol, anche vari, questo aggiungerei, e mi sembra anche che bene o male, non dico che i calciatori siano più felici, però vedo una certa leggerezza che anche nel dopo partita che forse dobbiamo abituarci.
1: La sensazione è che i giocatori si stiano divertendo, perché non devono sopportare, perché alcuni in campo soprattutto tendevano a sopportare poco le grandi perdite di tempo che c'erano da parte di alcuni. E la perdita di tempo innervosisce, soprattutto se una squadra deve vincere o deve pareggiare. Vedere invece il gioco che riprende velocemente dà anche meno la possibilità ai giocatori di innervosirsi, di protestare, di prendersi tra di loro, e secondo me questo è proprio lo spirito che ci deve essere. Lo spirito dello sport è quello di combattere sportivamente, ovviamente, in campo sulla base di un gioco e non sulla base di stratagemmi per portare la partita secondo il proprio risultato alla fine. E questo secondo me è uno dei grandi vantaggi che stiamo vedendo in questo campionato, nel quale le squadre sono costrette a giocare dal regolamento nuovo che è stato introdotto.
0: Aggiungo e concludo questa nostra chiacchierata dicendo che sentiamo meno spesso la sua voce durante le partite, Marelli.
1: Ma qua io sono contento.
0: Va bene.
1: Fin quando dura va benissimo, perché io sono stato un arbitro, sono ancora un arbitro, mi sento un arbitro, e vedere sbagliare un arbitro per me è terribile, perché so che cosa si prova in campo a sbagliare, perché ci si rende conto. Fino a quando va così va benissimo, però purtroppo, anzi per fortuna, gli esseri umani sono anche arbitri, gli arbitri sono esseri umani e pertanto prima o poi ci saranno polemiche e bisogna semplicemente affrontarle tenendo presente un fondamentale principio: è sport, non è la vita di tutti i giorni, è sport e quello deve rimanere. La polemica va bene, ma che non si esageri.
0: Grazie e soprattutto le faccio i complimenti per come, insomma, come commentatore trasmette anche, insomma, nel modo in cui si esprime tutto quello che ci ha appena raccontato.
1: Grazie.
0: Per la grande capacità umana di capire quello che sta accadendo su un rettangolo di gioco, uno sport, e bisogna immedesimarsi nelle persone che ne sono i protagonisti. Grazie mille a Luca Marelli.
1: A voi buona serata e buon lavoro.

Dedicato a te, penso l'apice della vicenda artistica di questa band, con quel videoclip con un lungo piano sequenza e anche, devo dire, un'epoca in cui è uscito, in cui, devo dire, possiamo tranquillamente assimilare la nostra. Mi sembra che suoni ancora benissimo questo brano, soprattutto in radio. Abbiamo raccontato con il nostro ospite Luca Marelli il mondo degli arbitri in questo momento così cruciale per le novità. Chioserei anche con le parole di Orsato dopo questo incontro che c'è stato a Lissone. L'obiettivo è quello di favorire il gioco del calcio e non fischiare i minimi contatti, una linea che manterremo fino alla fine del campionato. E ha risposto, diciamo, Simonelli per, in quanto presidente della Lega Serie A, un incontro di scambio con qualcosa che va affinato, però evidentemente parliamo delle chiamate VAR che dovrebbero avvenire principalmente, secondo quello che dice lui, nel momento in cui non ha una posizione favorevole l'arbitro. Zona Cesarini si conclude qua con queste parole, con questo, diciamo, anche ottimo auspicio per il miglioramento del calcio italiano che passa attraverso queste nuove regole che abbiamo analizzato. Zona Cesarini torna sempre domani intorno alle ore 21 con una nuova puntata densa di ospiti e di musica come quella che abbiamo ascoltato sin dall'inizio, insieme a Giovanni Leporale alla parte tecnica, Ombretta Conti e in regia Tony Tisi in redazione. Ancora un buon proseguimento d'ascolto, una buona notte.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio ad Amatrice, a 10 anni dal terremoto, l'inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del capo dello Stato Mattarella. La scuola è la più efficace leva di integrazione, ha detto il Presidente della Repubblica.
3: Tutti a scuola ad Amatrice, il monito del Presidente della Repubblica Mattarella che ha inaugurato l'anno scolastico 2026-2027.
4: E cominciare da questa bella scuola ricostruita da Amatrice, da Arquata del Tronto, da Norcia, da tutti i luoghi colpiti dal terremoto di 10 anni fa, dalle ferite profonde sofferte da queste comunità, esprime il senso di quanto sia importante questo nostro ripartire.
3: Il capo dello Stato ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Sergio Marchionne, che aveva inaugurato nel 2019, ma anche tanti giovani arrivati da tutta Italia. Prima ha reso omaggio al monumento che ricorda le vittime del sisma del 2016, accolto dalle istituzioni nazionali e locali. Poi ha raggiunto la scuola nella frazione di San Cipriano. Un racconto corale a più voci, con le esperienze di tanti istituti italiani, ma anche l'incontro con i più piccoli e poi con i ragazzi del liceo, ai quali Mattarella alunno ha raccontato che amava la storia.
0: Isabella Di Chio per il GR1.
2: Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara: senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato, aggiungendo che questo sarà un anno scolastico dedicato al rispetto. Il ministro ha poi dichiarato che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per l'adeguamento sismico. Negli Stati Uniti, media in rivolta contro Trump, CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il pass, mentre il pool di TV che segue a rotazione il presidente, di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox, smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Ira di Trump, che dice di attaccare non la stampa libera ma le fake news, una minaccia alla sicurezza nazionale, mentre i sondaggi lo danno ancora in calo a poco più di 40 giorni dalle elezioni di midterm. A bocciarlo è ora il 68% degli americani. Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, che ha sparato e ucciso uno dei malviventi che si erano introdotti nella sua cascina di proprietà dei nonni a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo.
5: Giovalin Lasri, l'albanese di 36 anni morto nella notte tra sabato e domenica, faceva forse parte di una banda di malviventi che si spostavano per compiere rapine nei piccoli centri del cuneese. Al momento i suoi complici sono tuttora latitanti. In attesa dell'esito degli accertamenti di rito, il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ha dichiarato che il caso di Roberto Mollo, indagato per omicidio, è diverso da quello del gioielliere Mario Roggero, ma il tema è sempre quello del legittimo uso delle armi da parte del cittadino. Pierpaolo Morra, legale di Mollo.
6: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
5: Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Lasri, parla dello stato d'animo dei suoi assistiti.
7: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
5: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Usava i social ai domiciliari in carcere Mario Adinolfi.
8: Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Popolo della Famiglia sui social, Mario Adinolfi, 55 anni, romano, giornalista ed ex parlamentare. Si trovava ai domiciliari da luglio con l'accusa di truffa aggravata e continuata. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, Adinolfi avrebbe violato con cadenza quotidiana il divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici, un comportamento che per i militari ha assunto rilievo determinante nella rivalutazione del quadro cautelare, con ulteriore rischio di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio. Secondo l'inchiesta, l'indagato, promettendo rendimenti derivanti da scommesse sportive e di gioco, avrebbe raccolto ingenti somme di denaro da numerosi investitori che non avrebbero però ottenuto la restituzione delle somme versate o la remunerazione prospettata. Da qui le denunce, il danno stimato in circa 4,7 milioni di euro. Davanti al GIP Adinolfi aveva respinto le accuse. L'iniziativa era perfettamente conosciuta da chi vi aderiva, ha sempre sostenuto. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Festival di Sanremo ha presentato il nuovo regolamento per l'edizione 2027, vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi, la serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa un evento internazionale. Novità anche sul televoto.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Per l'assemblea dell'ONU, Trump vedrà Macron e Zelensky. Prosegue lo scontro del presidente USA con i media americani. Accordo Tajani Rubio sui minerali critici. Germania, dopo il nuovo tonfo elettorale, il cancelliere Merz ribadisce: vado avanti. In gioco la nostra democrazia. Tra i cristiano-democratici cresce il malcontento. Semilibertà per Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio del 98. Da 2 anni è in carcere a Verona. Già da dicembre usciva per fare volontariato. Sandro Mazzola, l'ultimo maggio di Milano, migliaia di tifosi ai funerali della bandiera dell'Inter e della Nazionale. Applauditi i vertici juventini. Google dall'Irlanda, maxi multa di oltre 400 milioni di euro sui dati di geolocalizzazione violata la privacy degli utenti. Il colosso digitale, problemi ora superati. Sanremo, il festival di Stefano De Martino nell'edizione 2027, 24 i big in gara, no all'intelligenza artificiale nei testi. Il pubblico voterà anche online tramite l'app RaiPlay. Calcio verso la Nations League, azzurri in ritiro a Coverciano, venerdì l'esordio col Belgio, Di Marco e Cristante infortunati, per sostituirli pronti Ruggeri e Ricci. Buonasera da Carmelo Lazzaro. La scuola italiana, secondo il Presidente della Repubblica, al tempo dell'intelligenza artificiale. Da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico, Sergio Mattarella ha tra l'altro denunciato la violenza contro gli insegnanti e richiamato i genitori alla loro responsabilità educativa, quindi il monito chiaro e diretto sull'integrazione a scuola. L'inviato.
1: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
2: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnare a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per rassegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
1: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
1: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
0: Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento, aggiungendo anche che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per l'adeguamento sismico. La politica intanto si confronta sulla proposta della premier Giorgia Meloni di un limite agli stranieri in classe.
3: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
4: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
3: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia, fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli, AVS.
5: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa. Nemmeno le scuole che sono fatiscenti.
3: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
0: Nel confronto politico anche altri temi, soprattutto leadership e alleanze.
6: Dal Consiglio federale della Lega il via libera al congresso straordinario di ottobre. Matteo Salvini lancia la sfida ai nordisti insoddisfatti della sua leadership. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo, dice lui, aspetto che si candidi qualcun altro.
7: Il Consiglio federale mi ha ribadito la fiducia, voglio che sia il congresso.
6: Malumori aumentati negli ultimi mesi dopo l'addio di Vannacci e gli altri passaggi sempre dalla Lega alla corte del generale. Generale che sul tema alleanze torna a graffiare il centrodestra. Preferiscono perdere piuttosto che allearsi con me. Alleanza con Vannacci non gradita nemmeno a Forza Italia, con Tajani che è anche tornato sulle donne e le gonne corte per scusarsi. E dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, a spiegare il dubbio, dice lui, di Giorgia Meloni. Se la Premier non prende Vannacci, perde. Se lo prende, perde la faccia. Io essenziale per la vittoria del Campolargo. Campolargo che però deve trovare una sintesi sugli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte, incassato il no di Grillo a un nuovo partito, sembra conciliante.
8: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta.
6: Una sintesi la troveremo, aveva già assicurato la segretaria del PD Elly Schlein. Prima il programma, poi la leadership, la linea del PD sull'altro grande nodo irrisolto, e cioè chi guiderà la coalizione. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che nel corso dell'introduzione del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello.
9: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
0: Presentata a Milano dalla ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, una piattaforma per aiutare gli studenti a trovare alloggio con un'offerta di posti letto che si amplia.
10: Costruire nuove residenze, riqualificare quelle esistenti e facilitare gli studenti nella ricerca di un alloggio. Alle prime due necessità provvede il piano housing che tra PNRR e specifiche leggi nazionali ha reso disponibili già da quest'anno 40.000 nuovi posti letto che nel 2007 arriveranno a 63.200, superando la quota indicata come obiettivo del PNRR. Un risultato sottolineato con soddisfazione dalla ministra Bernini, che fornisce anche un'indicazione di massima sul costo degli alloggi per gli studenti.
11: Almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato e abbiamo almeno un 30% gratuito perché è legato agli enti per il diritto allo studio.
10: A questo punto la terza necessità è meglio orientarsi nell'offerta. Si può fare con il portale realizzato dal Ministero dell'Università con il Politecnico di Torino. Fornisce una mappa nazionale di tutti gli alloggi disponibili e ogni studente può visualizzare quello più vicino alla propria università. Donatella Gori, GR1.
0: All'estero ora, Trump è a New York, dove oggi si aprirà la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU. A New York, come ci racconta il corrispondente, anche il ministro degli esteri Tajani, che ha visto il segretario di Stato statunitense Rubio.
12: Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale.
13: Sono le prime parole in italiano del ministro degli esteri Tajani con a fianco il segretario di Stato americano Rubio, dopo la firma a New York di un memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti sui minerali critici. L'obiettivo, fa sapere la Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo, in un settore, aggiunge Tajani ai microfoni Rai, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Il vice premier rappresenterà l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre nelle prossime ore. Per questo appuntamento è arrivato a New York il presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi ha incontrato il sindaco della Grande Mela, Mamdani. I due hanno parlato di possibili forme di collaborazione sull'edilizia anche per i cittadini meno abbienti. Il presidente vedrà poi l'omologo francese Macron e l'ucraino Zelensky. Stamattina sui social aveva scritto: la Russia sfortunatamente ha perso il controllo della sua industria petrolifera e diesel a causa della guerra con l'Ucraina. Guerra ridicola che deve finire, conclude Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E dopo la decisione di Trump di ritirare gli accrediti alla Casa Bianca, alle truppe delle testate CNN, Politico e MS Now, tutti i corrispondenti hanno deciso di non seguire le attività del presidente, tra questi anche quelli dell'emittente conservatrice filotrampiana Fox. Le testate escluse hanno intentato causa per violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che garantisce la libertà di stampa, mentre Trump continua ad attaccare sul suo social Truth le emittenti escluse, accusandole di violare la sicurezza nazionale, diffondendo storie false e diffamatorie. Restiamo negli Stati Uniti, dove si sono registrati gravi disagi al traffico aereo nei principali aeroporti di Filadelfia, New York e Boston per un danno accidentale ai due cavi in fibra ottica del sistema che guida gli aerei durante decollo e atterraggio. Centinaia i voli annullati, la circolazione è ripresa gradualmente in alcuni dei principali scali della costa orientale dopo alcune ore. E sull'Ucraina, a causa di nuovi possibili attacchi russi sul paese, in serata le forze armate polacche hanno attivato i sistemi di monitoraggio e risposta per lo spazio aereo. L'allarme è poi rientrato poco fa. Slitta ancora intanto l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma spiegano fonti UE, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista alle 8 di mattina. Ora in Germania, dove non si dimette il cancelliere Merz, deciso ad andare avanti dopo la disfatta del suo partito alle elezioni in due Länder. A Berlino la vittoria della Linke, l'estrema sinistra. In Mecklenburg-Pomerania la CDU non supera la soglia di sbarramento. Vince l'estrema destra di AfD, che chiede le dimissioni del cancelliere. Il reportage dell'inviata nella regione nel nord-est del paese.
14: In centro a Schwerin chi compra il pane viene qui e Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
15: Schwerin ist immer so eine alte Leutestadt.
14: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio agli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi.
16: Una Einwanderer?
14: Senza gli immigrati che lavorano qui, però, non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti. Spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU, per loro, non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire i giorni di Merz sono contati. Da Schwerin, Emma Farnè, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte e 13 minuti, la cronaca, regime di semilibertà per Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, è rientrato in Italia con enorme sollievo, come raccontava lui stesso 2 anni fa.
17: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto valori che era 24 anni che non ritrovavo.
18: Così Chico Forti, nel maggio 2024, dopo essere stato trasferito in Italia, raccontava i suoi primi giorni nel carcere di Montorio, a Verona, quello da cui potrà uscire al mattino per farvi ritorno solo la sera. A dare l'ok il tribunale di sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore e campione di surf. Forti è detenuto nel nostro paese da 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale, con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettige, GR1.
0: Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un 13enne ha coltellato una professoressa, accolto come un eroe lo studente che ha fermato l'aggressore, ma il rientro è doloroso per tutti. Nel servizio le parole di un educatore scolastico.
19: parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
20: C'è un educatore scolastico davanti alla scuola, i microfoni lo inseguono, i carabinieri presidiano, genitori e alunni entrano in fretta, poca la voglia di parlare.
21: Doloroso per tutti.
20: Si torna in classe dopo la paura e lo shock, rientra anche il giovane eroe studente di origini congolesi che, bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello, di fatto ha salvato la professoressa. Intanto le indagini vanno avanti. In procura è arrivata l'informativa dei carabinieri che era già stata consegnata anche alla procura per i minorenni. Ora si punta ad individuare gli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino ad entrare in azione. Si monitora la rete alla ricerca delle quattro persone che erano collegate in diretta quando il tredicenne ha assalito la professoressa e di chi ha poi postato il video. Non si esclude che server e autore possano trovarsi all'estero, mentre il giovane, che per la sua età non è imputabile, si trova ancora nel reparto di neuropsichiatria infantile seguito da un team di specialisti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo a Trastevere dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile, sono le parole di Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, scomparso il 19 settembre a 83 anni, l'inviato.
22: Era un grandissimo giocatore, per me io lo chiamavo il ballerino perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
23: Chi l'ha visto giocare se lo ricorda bene. Sono centinaia i tifosi interisti accorsi fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, molti hanno i capelli bianchi. A rendere omaggio a Mazzola, oltre all'Inter, c'erano il sindaco Sala, i presidenti di Milan e Torino e i dirigenti della Juventus, applauditi dopo il caso degli ultra voltatesi a Torino durante il minuto di raccoglimento per il campione nerazzurro. L'ex giocatore dell'Inter, Ivan Cordoba, lo ricorda così.
24: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa perché ha fatto la storia di questo club.
23: Mentre per il cantautore Enrico Ruggeri, Mazzola si lega ai ricordi d'infanzia.
25: Il mio primo ricordo dell'infanzia. Io mi ricordo la prima partita che ho visto, che era Inter-Real Madrid, a casa delle zie perché non avevamo ancora televisore. Poi l'ho anche conosciuto, una persona bellissima.
23: A omaggiare il campione, non solo interisti.
26: Io sono un grande tifoso del Torino. Sono venuto anche per il papà di Sandro, Valentino Mazzola, che è stato un grande, un campionissimo del grande Torino, superbo.
23: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
0: Il braccio di ferro tra l'Unione Europea e i colossi digitali. Per Google arriva una nuova maxi sanzione.
27: 403 milioni di euro è la multa most comminata a Google dall'autorità irlandese per la protezione dei dati, che ha agito per conto dell'Unione Europea. Sotto accusa i delicatissimi dati di localizzazione degli utenti. L'indagine è partita nel febbraio 2020 dopo le denunce di alcune associazioni dei consumatori. Al centro tre funzioni: attività web e app, cronologia delle posizioni, precisione della posizione. Le violazioni sono state riscontrate tra il 2018 e il 2020. Per il garante, Google ha violato il regolamento europeo sulla privacy, trattamento dei dati non corretto, poca trasparenza e soprattutto informazioni tenute più a lungo del necessario. Ora Google ha 6 mesi di tempo per adeguarsi, ma l'azienda replica: sono questioni superate, dal 2019 le procedure sono state migliorate. C'è da sperarlo, vista la quantità di informazioni che ogni telefono ha sul nostro conto. Federico Mello, R1.
0: Presentato a Milano il regolamento di Sanremo 2027 in calendario dal 16 al 20 febbraio. Tra le novità, il voto online tramite l'app RaiPlay. La nostra intervista al direttore artistico e conduttore Stefano De Martino, l'inviato.
28: Potrebbe sembrare presto per parlare di Sanremo, ma a settembre già c'è stata la prima conferenza stampa sul festival. Stefano De Martino.
29: Ci siamo complicati la vita da soli, no, in realtà mi faceva piacere perché è il mio primo festival, è il primo regolamento e poi era anche un'occasione per incontrare la stampa e per raccontare un po' di novità.
28: Grande curiosità per la serata performance, da cui uscirà il vincitore dell'Eurovision.
29: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti poi darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività. Coreografie, arrangiamenti, insomma, speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
28: E poi spazio al televoto sin dal martedì sera, più l'opportunità del voto online.
29: Una bella novità il voto online, perché appunto permette a più persone di votare in modi diversi, e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni.
28: Siamo partiti con la promessa che alluna tutti a letto.
29: Siamo partiti con la promessa mia che alluna tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani con un bello spettacolo.
28: Milano, Marcella Sullo, GR1.
0: E alla grande storia di Sanremo appartiene sicuramente Giorgia, vincitrice nel 95 e co-conduttrice nel 2024. Dopo il concerto alla Reggia di Caserta, il tour della cantante romana, un viaggio durato ben 2 anni, si avvia al gran finale.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Giorgia tornerà a Roma il 24 settembre, poi l'Arena di Verona il 28 e il 3 ottobre a Milano. E infine una sorpresa per i fan, il 16 ottobre arriverà G+1, una nuova versione del suo ultimo album con live e brani inediti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Marco Mascia e Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Buonasera da Giacomo Pioreschi, apriamo col calcio. Primo giorno di allenamento a Coverciano per l'Italia, il CT Roberto Mancini ha provato il 4-3-3 come modulo principale, Calafiori spostato a sinistra come terzino dopo il forfè di Di Marco, out per infortunio anche Cristante, venerdì la prima delle 4 sfide di Nations League col Belgio.
4: Scordiamoci il passato, anche quello luminoso del 2021, la notte di Wembley, gli europei. Roberto Mancini cerca un'altra storia vincente.
5: Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi, e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa.
4: Un mini europeo, 4 partite di Nations League in 11 giorni. Si comincia con il Belgio venerdì all'Olimpico. L'Italia rinnovata, 34 convocati subito, piccoli problemi fisici. Ruggeri allora al posto di Di Marco, Ricci per Cristante. 9 giocatori alla prima convocazione da conoscere meglio, ma l'apprendistato in azzurro deve essere rapido. L'Italia di Mancini con Diana Bianchedi, capodelegazione dallo sport olimpico, la scherma anche lei a Coverciano, ma la GO si vedrà nei prossimi giorni. Il presidente della FIGC, il rischio del commissariamento è una situazione che non preoccupa Mancini.
5: Ci ha tranquillizzato, quindi noi dobbiamo pensare a quello che è il nostro lavoro in questo momento.
4: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
3: Parliamo ora di ciclismo, ci trasferiamo in Canada, a Montreal, seconda giornata di gara ai mondiali, seconda medaglia per l'Italia, questa volta nella crono maschile Under 23.
6: Da Lorenzo a Nicolas, stesso cognome, milesi, nessun grado di parentela ma stesse capacità nelle gare contro il tempo. Dalla crono Under 23 di Montreal arriva la seconda medaglia azzurra dei mondiali di ciclismo in Canada, un argento per Nicolas Milesi 3 anni dopo l'oro di Lorenzo Milesi a Glasgow, un secondo posto inaspettato a soli 7 secondi dal vincitore di giornata, l'olandese Gall. Il bergamasco, che corre nell'Academy della Ineos, la stessa squadra di Ganna, ha fatto una grande rimonta dopo un inizio balbettante, arrivando anche a sperare nel metallo più pregiato, ma Gall, nel finale, leggermente in salita, è riuscito a guadagnare il margine di sicurezza per il primo gradino del podio. Terzo, lo spagnolo Héctor Alvarez. Grande deluso il favorito della vigilia, il belga Mathis van Kerkhove, fuori dai giochi sin dai primi chilometri. 21esimo, l'altro italiano in gara, Alessandro Cattani. Nel terzo giorno della rassegna ridata, spazio ancora al cronometro per la categoria juniores, sia femminile che maschile. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte 24 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Roncoscrivia in direzione di Milano segnaliamo un incidente al chilometro 108,3. Altro incidente, quello sulla A2, autostrada del Mediterraneo, tra Battipaglia e Campagna in direzione della A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il resto abbiamo chiusure dovute alla presenza di cantieri. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia, entrata chiusa per lavori, a Voghera per le provenienze da Brescia fino alle 6. Sulla A4 Brescia-Padova, uscita chiusa per lavori a Peschiera in direzione Venezia fino alle 6. E concludiamo con la A7 Milano-Genova, chiusura nodo per la presenza di lavori tra diramazione Predosa-Bettole e all'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione della A26 per chi viene da Milano e per chi viene da Genova, questo fino alle 6. E poi c'è un tratto chiuso tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano, di nuovo fino alle 6. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS.
10: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo. La scuola unisce, prepara tutti e non forma ghetti, così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dopo che nelle scorse ore Giorgia Meloni aveva annunciato nuove norme che prevedono un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. La scuola è la più efficace leva di integrazione, il monito del capo dello Stato. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento. Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Trump, che vedrà Macron e Zelensky, rilancia: la guerra tra Russia e Ucraina deve finire subito. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha visto il segretario di Stato statunitense Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. Al centro dei lavori al Palazzo di Vetro anche la situazione in Medio Oriente. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. Le TV All News hanno boicottato Trump dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, ha accusato il presidente. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire Trump in solidarietà con le emittenti escluse. Trump nelle scorse ore ha inaugurato un eliporto, ma la sua voce non si è sentita in TV. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Si attende ora la decisione sulla libertà condizionale. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola. A Milano, lutto cittadino nel giorno dei funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi dei tifosi interisti e dirigenti della Juventus dopo che parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo non rispettando

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La scuola unisce e prepara tutti e non forma ghetti. Così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dopo che nelle scorse ore Giorgia Meloni aveva annunciato nuove norme che prevedono un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione.